0: zona. L'ex patron Pablo Betancourt ha saldato i debiti per 100.000 franchi, evitando un incontro previsto lunedì in pretura. La nazionale femminile svizzera, top, si è assicurata il primo posto nel proprio girone di Nations League, battendo 6-1 Malta nella partita di inaugurazione della AIL Arena. Le rosso-crociate si sono inoltre iscritte al mondiale dell'anno prossimo. Tra i flop, i disservizi che hanno causato seri problemi ai punti mescita e non solo, con momenti di tensione e molte reclamazioni che hanno indotto in tarda serata il Football Club Lugano a scusarsi pubblicamente per i disguidi. Gli Stati Uniti invece hanno concesso nelle scorse ore il visto anche ai giocatori della selezione iraniana, l'ha confermato l'ambasciatore americano in Turchia, precisando che la squadra è già in viaggio. Tennis, sarà Zverev contro Cobolli la finale maschile del Roland Garros, il tedesco si è imposto sul cieco Mensik in 4-7. L'italiano non ha dovuto scendere in campo per il derby con Arnaldi colpito da un virus. Passiamo infine al tempo di oggi, ormai sabato 6 giugno 2026, dopo la notte un po' tumultuosa al sud delle Alpi, la giornata si trasformerà in serena o abbastanza come al nord. Sulle montagne di questa parte di Svizzera saranno possibili rovesci nel pomeriggio. Temperature al sud 13-22 gradi, isoterma di 0 dai 3200 metri, al nord invece tra 9 e 22 gradi. È tutto per questo appuntamento informativo delle 2, noi ci risentiamo tra poco meno di un'ora per le notizie delle 3, sempre in diretta, sempre qui. Vi lascio al palinsesto musicale notturno di Rete 1 augurandovi una felice notte.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
2: Ho avuto un problema.

di droghieri, penso che sia normale. Porta una lametta al collo, vecchia di 100 anni, di lei ho saputo poco, ma sembra non inganni. E un errore ho commesso, dice, un errore di saggezza, abortire il figlio del bagnino e poi guardarlo con dolcezza. Ma voi che siete a rima,

teatro come spazio di sfida, di confronto, di parola viva e come luogo della memoria dove alcune voci continuano a risuonare. Joelle Dix, attore, autore e regista, capace di attraversare registri diversi senza mai perdere il filo del pensiero, un percorso che ci porterà a sfiorare una delle esperienze più radicali del teatro italiano, quella di Giorgio Gaber. Che cosa significa stare su un palco oggi? E quanto è ancora necessario un teatro che non consola, ma mette in discussione e ci interroga? Joelle Dix, gli incontri di Rete 1. Con Michela Daghini, sabato alle 9, domenica alle 14. Rete 1.

notizie delle tre in studio Fabio degli Antoni. Saranno circa 4.000 i militari svizzeri che presteranno servizio d'appoggio a favore del G7 che si terrà a Evian dal 15 al 17 giugno. Il quadro di riferimento della cooperazione tra la Svizzera e la Francia per garantire la sicurezza durante il vertice è stato definito in un documento approvato ieri dal Consiglio federale. L'esercito elvetico sosterrà in modo sussidiario le autorità civili, in particolare le polizie cantonali Ginevrina, Vodese, Vallesana, l'ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini. Assicurerà poi compiti di protezione, sorveglianza, trasporto e logistica. Una restrizione dello spazio aereo poi sarà attiva da mercoledì 10 giugno alle 13 a giovedì 18 giugno alle 3. Stop anche alla circolazione su una tratta dell'autostrada A1. All'estero, l'esercito statunitense ha distrutto 4 droni lanciati dall'Iran verso lo stretto marittimo di Hormuz. Lo ha riferito un funzionario americano alla CNN, precisando che avessero come obiettivo in navi commerciali in transito forze americane operative nelle vicinanze. Come risposta, gli States avrebbero colpito postazioni radar iraniane di sorveglianza costiera a Goruk e sull'isola di Keshm. Su un altro fronte, il gruppo palestinese islamista Hamas condanna l'uccisione di un neonato di 7 mesi in Cisgiordania, bollandola come la rappresentazione del vero volto della brutalità di Israele contro i palestinesi. Poco distante, i leader libanesi hanno lanciato un duro avvertimento all'Iran, chiedendo di cessare le interferenze negli affari del loro paese in seguito al fallimento della nuova tregua annunciata da Washington tra Israele e il movimento islamista Hezbollah, sostenuto da Teheran. L'esercito israeliano ha effettuato ulteriori raid aerei su larga scala nel Libano meridionale, dopo aver ordinato l'evacuazione degli abitanti di una decina di villaggi, proseguendo dunque gli attacchi contro Hezbollah, che ha respinto l'accordo di cessate il fuoco. Nigeria, 8 soldati sono stati uccisi in 2 distinti attacchi contro basi militari nel nord-est. Questi attacchi, avvenuti mercoledì e venerdì, sono i primi dopo l'uccisione del numero 2 dello Stato Islamico avvenuta il 16 maggio. Ricordiamo che dal 2009 l'insurrezione jihadista guidata da Boko Haram e successivamente dal suo rivale lo Stato Islamico della provincia dell'Africa occidentale, l'ISWAP, ha causato decine di migliaia di morti e milioni di sfollati nel nord-est del paese più popoloso dell'Africa. È in corso la tempesta geomagnetica che era inizialmente prevista per la notte tra il 4 e il 5 giugno. Il fenomeno, originato da 3 espulsioni di plasma dal Sole avvenute il 3 giugno, si è manifestato con qualche ora di ritardo, colpendo la Terra con un'intensità che al momento è moderata. La FIFA ha annunciato che consentirà ai tifosi di portare una bottiglia d'acqua a monouso di plastica morbida negli stadi dei mondiali di imminente inizio tra Stati Uniti, Canada e Messico, dopo le proteste suscitate dal divieto di bottiglie riutilizzabili. La nazionale invece femminile svizzera, top, si è assicurata il primo posto nel proprio girone di Nations League, battendo 6-1 Malta nella partita di inaugurazione dell'AIL Arena. Le rossocrociate si sono inoltre iscritte al mondiale dell'anno prossimo. Tra i flop, i disservizi che hanno causato seri problemi ai punti miscita, e non solo, con momenti di tensione e molte reclamazioni che hanno indotto in tarda serata il Football Club Lugano a scusarsi pubblicamente per i disguidi. Passiamo infine al tempo di oggi. Sabato 6 giugno, dopo la notte un po' tumultuosa al sud delle Alpi, la giornata si trasformerà in sereno abbastanza come al nord. Sulle montagne di questa parte della Svizzera saranno possibili rovesci nel pomeriggio. E adesso continua il palinsesto musicale notturno di Rete 1, ad iniziare con 2 bellissime canzoni, Annie Lennox con Why, seguendo quella dei 10cc, I'm Not In Love. Musica da sogno su Rete 1, ci risentiamo più tardi.

accompagnato a casa, fino a qui tutto è normale. Macchina prestata da mia madre, quel giorno mi serviva per lavoro.

Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18.

0: Rete 1.
1: Le notizie delle 4 in studio Fabio Degli Antoni. Tragedia di Crans-Montana, ieri per la prima volta i coniugi Moretti sono stati interrogati insieme dagli inquirenti. Un confronto molto atteso per chiarire contraddizioni e responsabilità per quanto accaduto la notte di Capodanno al Constellation, dove sono morte 41 persone e 115 ferite. E per Jessica Moretti è arrivata anche una nuova accusa. Prima avrebbe evocato le falsità che, a suo dire, hanno distrutto lei e il marito. Poi si è vista contestare una nuova accusa di falsità in documenti. Al centro una finta fattura relativa ai pannelli fonoassorbenti ritenuti all'origine dell'incendio. Il rogo sarebbe stato causato da scintille provenienti da candele su una bottiglia di una fontana pirotecnica che avrebbe incendiato appunto la schiuma fonoassorbente sul soffitto del seminterrato del bar. Dall'estero per ora non c'è ragione di incontrare Zelensky. Dal forum economico a San Pietroburgo il presidente russo Putin chiede alla richiesta di colloqui del leader ucraino, che dice vuole solo fermare la nostra offensiva e attacca ancora le elite europee che provocano il caos. Putin ha scelto la guerra, che osa il leader ucraino, che nel fine settimana vedrà il premier britannico Starmer, il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz. Intanto dagli Stati Uniti si apprende di un primo ok a nuovi aiuti a Kiev, stavolta per 8 miliardi di dollari. Adesso un po' di notizie dal Sud America. Colombia, 6 persone sono morte per un'esplosione di un gas in una miniera di carbone illegale della città di Satatuasa, nel centro del paese. Nel sottosuolo si troverebbe ancora un minatore intrappolato. Il governo colombiano ha inviato a Cuba una nave con circa 100 tonnellate di aiuti umanitari per mitigare o cercare di farlo gli effetti del passaggio dell'uragano Melissa sull'isola e le carenze causate dalla crisi energetica e economica aggravate dall'embargo statunitense. Messico, collettivi di madri alla ricerca di familiari scomparsi hanno protestato davanti al centro sportivo Utopia Michuca nella capitale durante l'esposizione del trofeo dei mondiali 2026, bloccati alcuni accessi e parte del traffico sulla vicina avenida Rio de la Piedad per chiedere maggiore attenzione alla crisi delle sparizioni nel paese. Le forze armate dell'Ecuador hanno chiesto pubblicamente perdono alle famiglie di Josué e Ismael Arrojo, Steven Medina e Nehemías Arboleda, i 4 minori fermati da una pattuglia militare nel dicembre del 2024, scomparsi e successivamente trovati morti. E il presidente dell'Ecuador, Daniel Noboa, ha annunciato una nuova riorganizzazione dell'esecutivo che riduce il numero dei ministeri da 14 a 10 per rendere più efficiente la macchina statale. Si tratta del secondo intervento di riassetto dopo quello del 2025. Antivirus, l'Argentina estenderà la cattura e l'analisi dei roditori anche a un'altra provincia. Mendoza, posta a ovest a seguito dell'indagine sull'epidemia scoppiata a maggio sulla nave da crociera Ondius partita da Ushuaia. Venezuela, il numero dei detenuti morti dall'inizio di aprile è salito a 19, la denuncia è dell'Osservatorio Nazionale delle Carceri che attribuisce il dato al perdurare della crisi sanitaria nel sistema penitenziario. Passiamo adesso al tempo di oggi. Dopo la notte un po' instabile al sud delle Alpi, la giornata si trasformerà in sereno o abbastanza, come al nord. Sulle montagne di questa parte della Svizzera però saranno possibili rovesci nel pomeriggio.
0: Rete 1.

adesso quel ragazzo che ride, piange e grida in faccia a tutta la città. È meglio non guardarlo in faccia, se no sarà una rogna.

0: Camille, questo brano suave, delicato, è l'alba. Beh, si addice al momento, già perché si sono fatte le 5 e tra poco albeggerà.
1: Rete 1.
0: Ben ritrovati dall'informazione in studio Fabio Degli Antoni. L'esercito statunitense ha distrutto 4 droni lanciati dall'Iran verso lo stretto marittimo di Hormuz. Come risposta, gli States avrebbero colpito postazioni radar iraniane di sorveglianza costiera Guruke sull'isola di Keshm, e in Kuwait difese aeree attive hanno respinto missili e droni iraniani. 3 giorni dopo l'attacco all'aeroporto internazionale attribuito all'Iran, allerta aerea anche in Bahrain. Su un altro fronte, il gruppo palestinese islamista Hamas condanna l'uccisione di un neonato di 7 mesi in Cisgiordania, bollandola come la rappresentazione del vero volto della brutalità di Israele contro i palestinesi. Poco distante, i leader libanesi hanno lanciato un duro avvertimento all'Iran, chiedendo di cessare le interferenze negli affari del loro paese in seguito al fallimento della nuova tregua annunciata da Washington tra Israele e il movimento islamista Hezbollah, sostenuto da Teheran. L'esercito israeliano ha poi effettuato ulteriori raid aerei su larga scala nel Libano meridionale, dopo aver ordinato l'evacuazione degli abitanti di una decina di villaggi, proseguendo gli attacchi contro Hezbollah, che ha respinto l'accordo di cessate il fuoco. Il presidente russo Vladimir Putin ha respinto l'idea di un incontro a 4 occhi proposto dal suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky prima che venga negoziato un accordo definitivo per porre fine alla guerra. «Non vedo il senso di un incontro, sarebbe solo nell'interesse della controparte fermare l'avanzata delle nostre forze armate», ha dichiarato Putin al Forum Economico Internazionale a San Pietroburgo, dove era atteso per affrontare le difficoltà economiche del suo paese, sottoposto a sanzioni occidentali a causa del conflitto. Rifiutando un incontro, Putin sceglie ancora una volta la guerra, ha denunciato Zelensky. Spazio: diversi astronauti potranno tornare sulla Stazione Spaziale Internazionale dopo averla temporaneamente lasciata per precauzione a causa di riparazioni programmate. L'equipaggio si sta preparando a lasciare la navicella Dragon di SpaceX, che è attaccata alla ISS. Per la ricerca, per la prima volta, sono stati modificati, con precisione, i geni di embrioni umani nei primi stadi dello sviluppo per correggere difetti genetici all'origine di malattie senza rischio di effetti avversi. Il risultato è stato ottenuto dalla Columbia University di New York ed è riportato dal New York Times. E per lo sport, la nazionale femminile svizzera top si è assicurata il primo posto nel proprio girone di Nations League, battendo ieri sera 6-1 Malta nella partita di inaugurazione dell'AIL Arena di Lugano. Le rosso-crociate si sono inoltre iscritte al mondiale dell'anno prossimo. Tra i flop, i disservizi che hanno causato seri problemi ai punti Mescita e non solo, con momenti di tensione e molte reclamazioni che hanno indotto in tarda serata il Football Club Lugano a scusarsi pubblicamente per i disguidi. Passiamo infine al tempo di oggi, sabato 6 giugno 2026. Dopo la notte un po' irrequieta al sud delle Alpi, la giornata si trasformerà in serena o abbastanza come al nord. Sulle montagne di questa parte della Svizzera saranno possibili rovesci nel pomeriggio. Adesso è tempo, come consuetudine, di Salmo Svizzero, che apre il palinsesto del nuovo giorno di Rete 1, stamane cantato dalle giovani voci del coro Calicantus di Locarno. Buon ascolto e buon risveglio, che si risveglia più tardi.

teatro come spazio di sfida, di confronto, di parola viva e come luogo della memoria dove alcune voci continuano a risuonare. Joelle Dix, attore, autore e regista, capace di attraversare registri diversi senza mai perdere il filo del pensiero, un percorso che ci porterà a sfiorare una delle esperienze più radicali del teatro italiano, quella di Giorgio Gaber. Che cosa significa stare su un palco oggi? E quanto è ancora necessario un teatro che non consola, ma mette in discussione e ci interroga? Joelle Dix, gli incontri di Rete 1. Con Michela Daghini, sabato alle 9, domenica alle 14. Rete 1.

0: Rete 1.
1: E anche di sabato sono suonate le campane pergassonesi di Piazzalino per dirci che sono le 6 del mattino. Buon sabato dall'informazione da Fabio Degli Antoni. In studio, l'Iran ha lanciato almeno 7 missili contro il Kuwait e il Bahrain, ha annunciato l'esercito statunitense, precisando che 6 di queste sono state intercettate, l'ultimo ha mancato il bersaglio. Al momento non si registrano né feriti né danni alle infrastrutture. Le guardie rivoluzionarie iraniane avevano precedentemente rivendicato raid a basi nemiche nella regione. In seguito a quegli aerei statunitensi sono contro installazioni radar iraniane. Su un altro fronte, il gruppo palestinese islamista Hamas condanna l'uccisione di un neonato di 7 mesi in Cisgiordania, bollandola come la rappresentazione del vero volto della brutalità di Israele contro i palestinesi. Poco distante, i leader libanesi hanno lanciato un duro avvertimento all'Iran chiedendo di cessare le interferenze negli affari del loro paese in seguito al fallimento della nuova tregua annunciata da Washington tra Israele e il movimento islamista Hezbollah. E l'esercito israeliano ha effettuato ulteriori raid aerei su larga scala nel Libano meridionale, dopo aver ordinato l'evacuazione degli abitanti di una decina di villaggi, proseguendo gli attacchi contro Hezbollah, che ha respinto l'accordo di cessate il fuoco. Parliamo adesso del presidente russo Vladimir Putin, che ha respinto l'idea di un incontro a quattro occhi proposto dal suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky prima che venga negoziato un accordo definitivo per porre fine alla guerra in corso. Non vedo il senso di un incontro, sarebbe solo nell'interesse della controparte fermare l'avanzata delle nostre forze armate, ha dichiarato Putin al Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo in corso fino ad oggi, dove era atteso per affrontare le difficoltà economiche del suo paese sottoposto a sanzioni occidentali a causa del conflitto. Rifiutando l'incontro, Putin sceglie ancora una volta la guerra, ha denunciato Zelensky. Papa Leone parte oggi per una visita di una settimana in Spagna, la sua prima in un paese dell'UE al di fuori dell'Italia, dove inaugurerà una nuova torre nella celebre basilica della Sagrada Famiglia di Barcellona e incontrerà i migranti che hanno affrontato le pericolose acque dell'Atlantico per raggiungere l'Europa. Veniamo alla tragedia di Cramontana. Ieri per la prima volta i coniugi Moretti sono stati interrogati insieme dagli inquirenti, un confronto molto atteso per chiarire contraddizioni e responsabilità per quanto accaduto la notte di Capodanno al Constellation, dove sono morte 41 persone e 115 ferite. E per Jessica Moretti è arrivata anche una nuova accusa. Prima avrebbe evocato le falsità che, a suo dire, hanno distrutto lei e il marito. Poi si è vista contestare una nuova accusa di falsità in documenti. Al centro una finta fattura relativa ai pannelli fonoassorbenti ritenuti all'origine dell'incendio, rogo che sarebbe stato causato da scintille provenienti da candele di una fontana pirotecnica posta su una bottiglia che avrebbe appunto incendiato la schiuma fonoassorbente sul soffitto del seminterrato del bar. È morto all'età di 99 anni, un pioniere della ricerca e della psichiatria, lo svizzero Jules Angst. I suoi studi sulla depressione e sul disturbo bipolare hanno plasmato in modo significativo la nostra attuale comprensione di queste patologie. E prima dello sport, una nota di cronaca regionale dalla AIL Arena, inaugurata con la partita della nazionale femminile, di cui vi riferirà il collega tra poco. Tra i flop però i disservizi che hanno causato seri problemi ai punti miscita e non solo, con momenti di tensione e molte reclamazioni che hanno indotto in tarda serata il Football Club Lugano a scusarsi sui social pubblicamente per i disguidi.
2: Sì.
1: 6 giugno 2026, dopo la notte un po' tumultuosa al sud delle Alpi, la giornata si trasformerà in serena o abbastanza, come al nord. Sulle montagne di questa parte della Svizzera saranno possibili rovesci nel pomeriggio. Temperature al sud 13-22 gradi, isotermia di zero dai 3200 metri, al nord tra 9 e 22 gradi. Ancora notizie, come dicevamo, noi ci risentiamo più tardi.
0: Lo sport.
2: Buongiorno da Patrick Locatelli, sarà Alexander Zverev contro Flavio Cobolli, la finale maschile del Roland Garros. Il tedesco si è sbarazzato in 4 set del ceco Mešić, l'italiano invece non ha nemmeno dovuto scendere in campo nel derby con Arnaldi perché quest'ultimo è stato colpito da un virus. Alle 15 in programma la finale femminile tra Maja Kvalinska e Mirra Andreeva. Alle 21 invece a San Diego la nazionale svizzera gioca l'ultima amichevole premondiale, avversaria l'Australia. Non giocherà Embolo, appena arrivato in California, dopo aver ottenuto il visto in ritardo, visto che gli Stati Uniti hanno concesso anche all'Iran. La nazionale femminile si è assicurata il primo posto nel proprio girone di Nations League, inaugurando nel migliore dei modi la AIL Arena di Lugano. Gli oltre 7500 presenti nel nuovo gioiellino bianconero hanno visto le rossocrociate battere 6-1 Malta, Svizzera che non solo ha riguadagnato un posto nella Lega A, ma si è iscritta al playoff per il mondiale dell'anno prossimo. Dopo l'ultima cosmetica sfida all'Irlanda del Nord, le elvetiche avranno 2 turni da superare per sperare di andare in Brasile. Il fallimento delle Bellinzone è scongiurato almeno per ora. Da nostre informazioni e come riportato da diversi organi di stampa della Cantone, Paolo Bentancur ha saldato debiti per 100.000 franchi rispondendo a 4 combinatorie di fallimento. Questo versamento dell'ex patrone Granata, arrivato in extremis entro le 16 di ieri, evita l'incontro in apertura previsto lunedì mattina che avrebbe potuto significare la fine della società. I debiti complessivi della CB ammontano comunque a circa 1.600.000 di franchi derivati dalla gestione Trujillo, includendo stipendi e oneri sociali non versati da marzo. L'appuntamento con i motori è alle 16 per la Formula 1 con le qualifiche del Gran Premio di Monte Carlo, mentre già in mattinata alle 10.50 la MotoGP è in programma le qualifiche del Gran Premio d'Ungheria, alle 15 la gara sprint. Chiudiamo con l'hockey. La Federazione Internazionale ha reso noti i gruppi del Mondiale dell'anno prossimo in Germania. La Svizzera giocherà nel gruppo A con sede a Mannheim e oltre ad affrontare i padroni di casa tedeschi se la vedrà con Finlandia, Svezia, Lettonia, Austria, Slovenia e Ucraina.

Buongiorno, buongiorno, la nostra Alba Chiara di sabato mattina, 6 di giugno, 6-6 del 26, si apre con Miriam Makeba per quanto riguarda la musica qui su Rete 1. Ben ritrovati, allora questa mattina ho aspettato Miriam Makeba per salutarvi, mi ha fatto un po' sorridere perché facevo silenziosamente con voi un gioco, ho visto diversi messaggi questa mattina che chiedevano chissà chi ci sarà a darci il buongiorno qui a Rete 1. Allora leggo qualche messaggio. Pietro che manda un girasole sorridente, grazie. Olivier che faceva un saluto personalizzato per chiunque di noi vi avesse dato il buongiorno, buona Alba Chiara, buon sabato mattina. Ce n'era uno per Caterina, uno per Davide, uno per Loriana, uno anche per me. Oggi ci scrive da Parigi Nicolà, buongiorno, ci manda un caffè dal sapore latino. E poi c'è anche Ore che dici oggi non c'è il gioco, insomma quello che vi fa sempre Daniele Oldani con lo musicale, allora provo a indovinare chi conduce oggi. Quando sento la Pausini penso solo a quel giorno in cui Davide l'ha messa in tedesco. E no, non c'è Davide questa mattina, ci sono io, Elisa Manca, siamo insieme fino alle 9. Devo dirvi tanti classici questa mattina dal punto di vista musicale, ma anche qualche novità. Novità di queste settimane, anche se non completamente tra le nuove uscite, ditemi voi che cosa ne pensate. Secondo me è bello rivedere Tiziano Ferro con i suoi successi del passato, è bello celebrare il successo di una canzone, di un album, di un periodo. E in questo caso sto parlando di Tiziano Ferro con Perdono. Non so se fa l'unanimità questa canzone rivista con Lazza, X Perdono, versione XL di Perdono rimaneggiata.

Lazza è con Tiziano Ferro, naturalmente, con la loro versione di Perdono. Qui, insomma, il campo è sempre tra i puristi, quelli che non vogliono mai che i brani si cambino, deve rimanere tutto com'è, quelli che amano le reinvenzioni. Tra l'altro è un tema che torna anche quando, soprattutto nella domenica pomeriggio su Rete 1, ascoltiamo quella che noi chiamiamo la musica dei nonni, no? Quei brani un po' più desueti nella rotazione radiofonica. Ed ecco che in effetti ti rendi conto che una volta, alcuni decenni fa, era più che normale, quando una canzone diventava di successo la volevano rifare in molti. Ora sembra sempre un po' che si sta infangando l'originale. Comunque in certi casi si rivelano dei grandissimi successi. Grazie mille per i vostri messaggi che già arrivano anche prima che io iniziassi a parlare, allo 076 321 11 13, però in effetti il numero non ve l'avevo ancora dato. Tra poco apriamo gli almanacchi di oggi, le effemeridi e tutto quanto. Intanto, visto che cade ancora qualche goccia di pioggia, ma ci avevano promesso una giornata serena, vediamo cosa ci dice Colby Kayat, Brighter Than the Sun.

C'è Stevie Wonder su Rete 1 con For Your Love. Stavo un po' guardando le ricorrenze di oggi, le aggiorno anche un pochino, le metto insieme oltre ad aver letto i vostri messaggi. Un saluto a Franca, Riccardo, Ale e gli altri che hanno scritto o mandato una piccola fotografia, inviato idealmente un caffè. Vi ringrazio tutti quanti. Partiamo dalle basi. Allora, oggi chi si festeggia? Chi fa l'onomastico? Oggi per la Chiesa si ricorda San Norberto, vescovo, e qui si apre già un grande capitolo, no? Se i corrispettivi in tedesco e in inglese sono relativamente ancora usati, Norberto in italiano... Boh, non lo so se ci sia qualcuno che ci ascolta che si chiama così, nel caso ditecelo. Il signor vescovo Norberto, San Norberto di oggi, era un arcivescovo di Magdeburgo, morto nel 1134, fondatore dell'ordine dei Premostratensi o Norbertini, che è comunque complesso da dire, ma è molto più semplice. Si capisce chiaramente che è un nome di origine tedesca, significa splendore del nord oppure illustre per la sua forza. Gli altri fatti da sapere della giornata, siamo già al 157esimo giorno dell'anno, questa è la 23esima settimana, il sole è sorto già alle 5.37 circa, tramonterà alle 20.41. Già che ci siamo, ci aggiungiamo anche la luna, gibbosa calante illuminata al 71%. Sono davvero tanti gli eventi che riguardano la Svizzera o il mondo in senso generale che trovo sugli almanacchi di oggi, e alcuni hanno dei chiari riflessi con la cronaca anche di questi giorni. La musica però di Rete 1 arriva prima che io vi racconti anche di queste cose. Adesso c'è Fiorella Mannoia.

0: Le novità del traffico. Comunicazione per il Ticino: nel Luganese il tratto di strada cantonale tra via Tesserete a Lugano e Sureggio è chiusa fino a nuovo avviso a causa di un incidente.
1: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

È uscita da un pochino questa di Jovanotti e Alfa, ma non da tantissimo, eppure sembra già un classico all'ascolto. Voi che ne dite? Una bella storia che ci sta dietro. Questo brano ha 10 giorni, un paio di settimane neanche. È la prima collaborazione tra i due, Jovanotti e Alfa. In effetti, secondo me, Jovanotti rivede un po' di sé in Alfa, il suo viso pulito, il suo sorriso sincero. Pensate che gli aneddoti dietro questa canzone sono diversi. Prima di tutto, il primo concerto dove portano un piccolo Alfa a 5 anni lo portano proprio a vedere Lorenzo Jovanotti, il tour era Buon Sangue. E niente, Alfa emozionatissimo, dice Jovanotti: era il mio artista preferito di sempre, il primo concerto che ho visto nella vita era suo al Palazzetto di Genova, oggi ritrovarmi a cantare insieme a lui è una di quelle cose che da bambino non avrei nemmeno avuto il coraggio di immaginare. Naturalmente Buon Vento è l'augurio che si fa a chi parte, per chi abita vicino al mare come Alfa, che è genovese, particolarmente significativo. Jovanotti aggiunge qualche nota sul mondo che cambia, riconosce che negli ultimi anni fare musica è cambiato completamente e le collaborazioni sono molto più facili perché ci si scambia i file con 2 click, non come una volta che dovevi spedire dei nastri eccetera eccetera, e poi perché tutto è inarrestabile, continuano ad arrivare canzoni sulle nuove piattaforme. Dice Jovanotti: all'inizio ero disorientato da questo nuovo mondo, poi l'ho abbracciato e mi piace starci dentro, condividere la scrittura delle canzoni con altri. Alfa mi ha colpito agli esordi quando ancora non aveva nemmeno un contratto discografico, l'ho scoperto scrollando TikTok, ho visto un ragazzino con la chitarra che aveva chiaramente fame di fare musica, voglia di trasformare la sua passione in una carriera. E in effetti, se ci pensate, Jovanotti scrive il testo, poi lo manda ad Alfa e gli dice: dimmi se funziona, se tu aggiungeresti qualcosa, così facciamo un lavoro insieme. Ed è venuta fuori questa Buon Vento. Se ci pensate, i temi della navigazione, del viaggio come cambiamento, sono molto presenti nella carriera precedente di Jovanotti, che ha qualche decennio in più alle spalle, ma appunto sono dei ritorni. Da Buon Vento andiamo a Loveful, loro sono i Cardigans.

Super classico di Antonello Venditti, la sua buona domenica. Stavo guardando le prime pagine dei giornali ticinesi di questa mattina. Alcuni temi naturalmente compaiono in tutte e due le prime pagine, che però scelgono notizie fotografiche e titoli diversi. La regione mette Jessica Moretti indagata per documenti falsi con tanto di fotografia. La madre di una vittima di Cramontana, la donna, tu puoi abbracciare i tuoi figli. E questo è il commento alla fotografia. Commento invece che ci porta ai mondiali con un mondiale mai visto di Fabrizio Gabrielli, rifacendosi alle lungaggini burocratiche per poter accedere agli Stati Uniti, non solo dei giocatori ma anche di giornalisti o possibili tifosi. Entrambi i giornali segnalano la presenza di inserti speciali dedicati ai mondiali, naturalmente tabelloni compresi, che anche se ormai col digitale siamo sempre tutti aggiornati, la parte cartacea per poter seguire le evoluzioni dei mondiali è sempre, insomma, qualcosa di ancora ad alcuni piace tenere in casa esposto, anche collezionare poi negli anni. La prima pagina del Corriere del Ticino ci parla di FFS Cargo, voci unite per tutelare il Ticino, e i contrari al riorientamento hanno sottoposto al governo le proposte e le rivendicazioni per scongiurare i tagli e far scommettere sul nostro cantone. E anche la parte fotografica è con buona la prima all'AIL Arena, l'inaugurazione con emozione e gol, la Svizzera femminile batte Malta davanti a più di 7500 persone. Anche qui vi dicevo i mondiali con uno speciale compreso, ma anche tra i titoli principali il lavoro torni la priorità con intervista a Amalia Mirante. Queste alcune delle notizie. Tra le altre su Corriere del Ticino un commento che riguarda l'intelligenza artificiale, mentre si parla di economia sul dibattito in prima pagina della Regione. Queste le nostre prime pagine di questa mattina. Duetto all'epoca inedito, Robbie Williams insieme a Nicole Kidman, Something Stupid.

sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19:00.

0: Fabi Silvestre e Gazzè, artisti della stessa generazione ma anche amici tra di loro. Life is Sweet, andiamo a vedere che giornata sarà? Lo facciamo con Meteo Svizzero Locarno Monti, troviamo Guido Della Bruna. Buongiorno Guido.
1: Buongiorno Elisa, buongiorno a tutti.
0: Che sabato sarà?
1: Sabato possiamo dire un po' in due fasi. Abbiamo infatti avuto nella notte il transito di una perturbazione piuttosto debole che si allontanerà poi nel corso del pomeriggio. Perturbazione che soprattutto al sud e nei grigioni questa mattina porterà cieli praticamente coperti con qualche rovescio sparso, rovesci che toccheranno in particolare il Ticino centro-meridionale, le valli meridionali dei grigioni e l'Engadina, mentre sul nord dei grigioni si tratta soprattutto di nuvolosità, ma probabilmente il tempo resterà asciutto. Nel pomeriggio poi passeremo a tempo almeno in parte soleggiato, con temperature massime che al sud alle basse quote arriveranno fino a circa 23 gradi. Per il resto della Svizzera, dunque per la Romandia e per la Svizzera nord-orientale, avremo sì della nuvolosità questa mattina, comunque spazio anche per schiarite, poi nel pomeriggio il tempo sarà abbastanza soleggiato con temperature che raggiungeranno circa i 23 gradi anche al nord. In montagna abbiamo condizioni con isoterma di 0 gradi a circa 3200 metri, venti moderati da sud-ovest che nel pomeriggio roteranno a nord-ovest.
0: Guido, abbiamo ancora pochissimi secondi, ti chiedo lapidario, domenica sarà come oggi?
1: Domenica decisamente meglio, in tutta la Svizzera avremo tempo abbastanza soleggiato, asciutto, con temperature massime sui 23-24 gradi.
0: Grazie Guido Della Bruna, a tutti voi di Meteo Svizzero Locarno Monti, buona giornata, ciao ciao!
1: A voi buona giornata, grazie!

0: In questo momento sono le 7.
1: Rete 1.
2: Buongiorno. Dall'informazione da Fabio Degli Antoni in studio, prosegue in vallese l'interrogatorio ai proprietari della bar Le Constellation di Cramontana. È la prima volta che la coppia viene ascoltata congiuntamente. Alla moglie è stato poi attribuito il nuovo capo d'accusa di falso in documenti, Laura Dick.
3: La comproprietaria del bar è ora indagata anche per falsità in documenti. La questione sarebbe legata a motivi fiscali, ma la fattura falsificata è rilevante per l'indagine perché riguarda la schiuma fonoassorbente usata nel bar e che ha preso fuoco la notte di Capodanno provocando il devastante incendio. La notizia è stata rivelata in primo luogo dai nostri colleghi della RTS ed è poi stata confermata da alcuni avvocati. Presenti all'interrogatorio ci sono oltre 70 rappresentanti legali delle parti civili. Interpellati dai media, alcuni di loro si sono detti poco sorpresi da questo nuovo risvolto. Secondo loro, l'apparizione tardiva della fattura in questione era da subito risultata sospetta. Oltre alla coppia, ricordo che ci sono altri 12 imputati per l'incendio. Su tutti gravano le accuse di omicidio colposo, incendio colposo e lesioni personali colpose. Per tutti vige la presunzione di innocenza.
2: Esteri, l'Iran ha lanciato 7 missili contro il Kuwait e il Bahrain, lo ha annunciato l'esercito statunitense precisando che 6 sono stati intercettati e l'ultimo ha mancato il bersaglio. Al momento non si registrano né feriti né danni alle infrastrutture. Le guardie rivoluzionarie iraniane avevano precedentemente rivendicato raid a basi nemiche nella regione in seguito a quelli aerei statunitensi contro installazioni e radar iraniani. Su un altro fronte, il gruppo palestinese islamista Hamas condanna l'uccisione di un neonato di 7 mesi in Cisgiordania, bollandola come la rappresentazione del vero volto della brutalità di Israele contro i palestinesi. Poco distante, i leader libanesi hanno lanciato un duro avvertimento all'Iran, chiedendo di cessare le interferenze negli affari del loro paese in seguito al fallimento della nuova tregua annunciata da Washington tra Israele e il movimento islamista Hezbollah. L'esercito israeliano poi ha effettuato ulteriori raid aerei su larga scala nel Libano meridionale dopo aver ordinato l'evacuazione degli abitanti di una decina di villaggi, proseguendo gli attacchi dunque contro Hezbollah, che ha respinto l'accordo di cessate il fuoco. Parliamo adesso del presidente russo Vladimir Putin, che ha respinto l'idea di un incontro a quattro occhi proposto dal suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky prima che venga negoziato un accordo definitivo per porre fine alla guerra. Non vedo il senso di un incontro, sarebbe solo nell'interesse della controparte fermare l'avanzata delle nostre forze armate, ha dichiarato Putin al Forum Economico Internazionale che si conclude oggi a San Pietroburgo, dove era atteso per affrontare le difficoltà economiche del suo paese sottoposto a sanzioni occidentali a causa proprio del conflitto. Rifiutando l'incontro, Putin sceglie ancora una volta la guerra, ha denunciato invece Zelensky. Intanto si apprende che nella notte la difesa russa ha intercettato almeno 25 droni nella regione proprio di San Pietroburgo, città che ospita, come dicevamo, il Forum Economico Internazionale, un tempo soprannominato il Davos russo. Ieri poi i droni ucraini hanno colpito un vicino impianto petrolifero e una base militare proprio nei paraggi. Inoltre altri 8 droni sono stati intercettati all'alba di stamane mentre si dirigevano verso Mosca. Giamaica, il ministro dell'energia Daryl Vass ha annunciato un blackout elettrico in tutto il paese insulano senza specificare la causa dell'interruzione. In Italia invece il mese appena iniziato si annuncia problematico per quanto riguarda i trasporti, ma non solo, visto che sarà segnato da numerosi scioperi che interesseranno diversi settori. Le prime agitazioni quando? Dall'8 giugno. Segnalati i lavori sulla rete ferroviaria con chiusura della tratta Stadio Malpensa da domani, domenica 7 giugno, fino al 5 luglio. I treni saranno sostituiti da autobus. Adesso una nota di cronaca dalla IL Arena, inaugurata con la partita della nazionale femminile ieri. Tra i flop, i disservizi che hanno causato seri problemi ai punti mescita e non solo, con momenti di tensione e molte reclamazioni che hanno indotto in tarda serata il Football Club Lugano a scusarsi pubblicamente via social per i disguidi. Infine, lutto nel giornalismo sportivo ticinese. È deceduta ieri improvvisamente la collega, amica e giornalista Cristina Casarinessi, per anni voce del pattinaggio artistico per la TSI e poi per la RSI. Una delle più esperte del settore, si è occupata di numerosi sport, soprattutto per il Corriere del Ticino. È stata tra le iniziatrici, con Mara Crivelli, della rivista dell'Hockey Club Lugano, voluta a metà degli anni Ottanta dal presidentissimo Deo Mantegazza, per anni pure nel comitato dell'Associazione Ticinese Giornalisti Sportivi, dove era ancora oggi segretaria. I funerali di Cristina saranno lunedì pomeriggio a Lugano. Adesso però ancora notizie, noi ci risentiamo più tardi.
1: Lo sport.
4: Ben ritrovati, sarà Alexander Zverev contro Flavio Cobolli la finale maschile del Roland Garros. Il tedesco si è sbarazzato in 4 set del ceco Menšík. L'italiano invece non ha nemmeno dovuto scendere in campo nel derby con Arnaldi, KO a causa di un virus. Alle 15 in programma la finale femminile tra la polacca Chvalinska e la russa Andreeva. Alle 21 a San Diego la nazionale svizzera di calcio gioca l'ultima amichevole premondiale, avversaria l'Australia. Non ci sarà Embolo, appena arrivato in California dopo aver ottenuto il visto in ritardo, visto che gli Stati Uniti hanno concesso anche all'Iran. La nazionale femminile dal canto suo si è assicurata il primo posto nel proprio girone di Nations League, inaugurando nel migliore dei modi la AIL Arena di Lugano. Gli oltre 7.500 presenti nel nuovo gioiellino bianconero hanno visto le rossocrociate battere 6-1 Malta, Svizzera che parteciperà al playoff per il mondiale. Intanto il fallimento del Bellinzone è scongiurato, almeno per ora, da nostre informazioni e da come è riportato da diversi organi di stampa del cantone. Pablo Betancourt ha saldato debiti per 100.000 franchi rispondendo a 4 comminatorie di fallimento. Questo versamento dell'ex patron Granata, arrivato in extremis entro le 16 di ieri, evita l'incontro in pretura previsto lunedì mattina, che avrebbe potuto significare la fine della società. I debiti complessivi della CB ammontano comunque a circa 1,6 milioni di franchi derivati dalla gestione di Truio, includendo stipendi e oneri sociali non versati dal mese di marzo. Infine l'appuntamento con i motori alle 16 per la Formula 1 con le qualifiche del Gran Premio di Monte Carlo, mentre già in mattinata alle 10.50 la MotoGP ha in programma le qualifiche del Gran Premio d'Ungheria, alle 15 poi la gara sprint.
3: Sulla A13 San Bernardino direzione Coira, tra Tusis Nord e Rotenbrunnen ci sono problemi a causa di un incidente. La corsia di sinistra è bloccata. In Ticino, nel Luganese, il tratto di strada cantonale tra via Tesserete a Lugano e Sureggio è chiusa fino a nuovo avviso a causa di un incidente.
1: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

Britney Spears, Born to Make You Happy. Buon pomeriggio. Sono abituata a dirvi buon pomeriggio perché solitamente ci troviamo in passaggi, ma questo è Alba Chiara, quindi buon inizio di giornata a tutti voi. Allo 076 321 1113 ci stiamo scambiando qualche messaggio e augurio di una buona giornata già da posso dire quasi un paio d'ore. Tra gli ultimi messaggi a cui però non ho risposto, avevamo lasciato sospeso il santo di oggi, che era Norberto. Magari qualcuno si è chiesto: ma si è fatto vivo qualche Norberto? Allo 076 321 1113 è stata Flavia a dire: c'è un Norberto, era professore della scuola di commercio di Bellinzona, quindi facciamo gli auguri di buon onomastico a lui. Però devo dirvi che è stata l'unica manifestazione che si è arrivata sin qui. Devo fare un saluto anche a Rossano, Isalia, Franca, Roberta, Riccardo. Spero di avere nominato almeno quelli che hanno un nome a cui posso dare un'identità, poi ci sono degli pseudonimi. Tra pochissimo, e per la maggior parte di questa nuova ora insieme, vi do un po' di idee per il tempo libero. Tra poco arriva anche Caterina Righenzi, che ci porta a scoprire una di quei grandi classici del periodo, no? Le degustazioni, mangiando e passeggiando per il territorio. Francesco De Gregori è sempre attuale, ma noi lo riascoltiamo in questa versione live con Banana Republic, il tour che fece insieme a Lucio Dalla. Correva l'anno 1979. Io sono Elisa Manca, siamo insieme fino alle 9.

0: Parto con qualche segnalazione dal Mendrisiotto, anzi partiamo da Vacallo. Dietro il centro sociale di Vacallo continua il Vacallo Country Village. Appuntamento mattutino per chi ama la buona musica, la terrazza del Fiore di Pietra a Capolago ospita la Jazz Matinée. Mentre Mendrisio ospita diverse cose da fare, gli appuntamenti serali sono principalmente due. Dalle 20 il centro manifestazioni Mercato Coperto di Mendrisio ospita il concerto della banda sinfonica dell'esercito svizzero. Sempre Mendrisio alle 20:30 però la chiesa di San Giovanni apre la rassegna concerti dei Serviti. Per tutta la giornata dalle 9 alle 22 alla Filanda sarà possibile visitare la mostra Animiamo, la curano gli allievi e le allieve della scuola media di Mendrisio. Oggi c'è proprio il vernissage alle 17, quindi tra le 17 e le 19. Il periodo poi di apertura di questa Animiamo, curata dagli allievi e gli allievi della scuola media di Mendrisio, è da oggi fino al 31 luglio 2027. Quindi c'è tempo, però sono quelle cose che uno ci va subito, l'ha già visto e poi magari torna. Carol G qui con Manu Chao.
1: Salita del vuelo con destino alla felicità.
0: Si capisce subito l'impronta di Manu Chao.

0: C'era Raffa su Rete 1, adesso scopriamo l'edizione 2026 di Scollinando. Lo facciamo insieme a Caterina Righenzi e alla sua ospite. Questa mattina torniamo a parlare di un progetto molto amato, siamo alla 16ª edizione, un progetto che coinvolge diversi comuni della collina nord di Lugano, che promuove le ricchezze e le particolarità naturalistiche, culturali, architettoniche. Si va alla scoperta del territorio, insomma. Parliamo di Scollinando e lo facciamo con la coordinatrice Anna Rota Biadici.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora Anna, edizione 16, quindi sono tanti anni che Scollinando esiste, è un appuntamento molto amato e sono sempre tantissime le persone che partecipano. Per chi proprio non lo conoscesse, non l'avesse mai sentito, in due parole di cosa stiamo parlando?
1: Allora, è un po' difficile raccontare Scollinando in poche parole perché Scollinando racchiude diversi aspetti, ma in sostanza si tratta di una giornata all'aperto, idealmente. Poi se piovesse abbiamo un programma anche al coperto, cioè l'evento c'è in ogni caso, però idealmente è un evento all'aperto, una giornata di passeggiate tra i comuni che sono promotori dell'evento, e lungo questi percorsi si trovano delle aree animate che permettono di scoprire cosa racchiude questo territorio, quindi non solo dal punto di vista paesaggistico o storico, culturale, architettonico, ma anche dal punto di vista societario, perché sono principalmente le associazioni del territorio o le realtà del territorio che si presentano con delle attività interattive, facendo appunto scoprire cosa fanno e permettendo alle persone di passare una bella giornata, oltre a spettacoli e punti di ristoro. Si inizia da uno degli 11 comuni a scelta con la colazione e uno spettacolo, per poi concentrarsi ogni anno su una zona focus, la chiamiamo, quindi una zona precisa di questo territorio che è molto vasto. E quindi quest'anno ci concentriamo poi dalle 10 in avanti su Canobbio e Comano. Quindi le 6 aree animate sono poi concentrate in questi due comuni. Sarebbe un po' troppo, altrimenti passeggiare tra tutti gli 11 comuni sarebbe un po' troppo dispersivo. Quindi i giri ad anello permettono di passare da tutte le 6 aree animate in 2 ore e 50 di passeggiata, è il giro più grande. Ci sono dei giri più piccoli che, lasciando via una o l'altra area, partono da 1 ora e 10, quindi fattibilissimo durante la giornata.
0: Scollinando.ch, sul sito si trovano i diversi appunto percorsi, le scelte che ognuno può fare. Sono percorsi, come dicevi, facili da fare a piedi o volendo anche in bicicletta?
1: Sì, in parte anche in bicicletta, non tutti quest'anno, specialmente perché la zona tra Canobbio e Comano è collegata da un sentiero nel bosco, piuttosto ripido, quindi a meno che qualcuno è molto esperto col rampichino, non è adatto per la bicicletta, però se qualcuno vuole rimanere in zone più residenziali può fare il giro anche con la bicicletta.
0: È comunque un evento adatto a tutti, alle famiglie, ai bambini, e il bello è che c'è anche un concorso abbinato durante la giornata, cioè diciamo una parte di gioco.
1: Sì, di caccia ai folletti nel nostro caso. Cioè, questo concorso fa da fil rouge a tutto l'evento, perché i folletti si trovano in ognuna delle aree animate e per partecipare al concorso bisogna trovarne almeno 3 diversi, quindi visitare almeno 3 aree animate diverse. Se qualcuno passa da almeno 4 aree animate ha in più la possibilità di ritirare un omaggio a sorpresa, anzi 2 quest'anno, all'evento finale e conclusivo della giornata.
0: Quindi un motivo in più per partecipare a Scollinando. E poi so che avete un occhio di riguardo alla sostenibilità, Anna.
1: Esatto, specialmente negli ultimi anni abbiamo introdotto le tappe dell'energia tra le varie attività proposte, quindi sono delle postazioni dove, sempre con attività interattive, si viene sensibilizzati e informati su temi quali la mobilità elettrica o sostenibile in generale, le energie rinnovabili, l'efficienza energetica, il riuso.
0: E questo è molto bello, naturalmente. Allora, per chi fosse interessato a partecipare all'edizione di Scollinando 2026, sarà la prossima domenica 14 giugno. Non c'è bisogno di iscrizioni, quindi anche se vi svegliate domenica mattina, vedete che è una bella giornata e avete voglia di partecipare, vi potete direttamente presentare, dico bene?
1: Esatto, non c'è iscrizione ed è gratuita la giornata, tranne per i punti di ristoro in centro della giornata. Abbiamo anticipato gli orari quest'anno come novità, quindi cominciamo con le colazioni dalle 8:30 e termineremo con la merenda entro le 4:30 più o meno, in modo da sfruttare meglio le ore più fresche della giornata. Cosa molto importante, non c'è un punto di partenza obbligato e nemmeno un punto d'arrivo obbligato, ognuno può scegliere in base al programma e ai percorsi possibili, ognuno può iniziare da dove vuole e può fermarsi nelle aree che più preferisce.
0: Scollinando.ch, trovate digitando questo sito tutte le informazioni. Anna, vedo che siete anche so

Poco fa Caterina Righenzi e la sua ospite vi stavano parlando di scollinando, facciamo anche noi oggi, lo ricordo soprattutto a chi ha riservato il proprio posto per tempo, facciamo una passeggiata anche noi alla Boconada, al centro sportivo di Lodrino che ospita questa terza edizione. È una manifestazione benefica insieme che gastronomica, è un percorso di 7 chilometri tra boschi, nuclei storici, paesaggi, quelli caratteristici della Riviera. Ci saranno 10 postazioni di degustazione, c'è di tutto: vino, birra, cocktail distillati, liquori, pizza, piadina, ma anche naturalmente qualcosa di più non strano, la raclette, polenta, luganighetta e altro ancora. È aperto a tutti, non solo ai grandi camminatori, ci saranno anche attività dedicate ai più piccoli. Il sito è uncamminoperlaricerca.ch, perché l'aspetto più importante di questo evento è il suo cuore, che è solidale. L'intero ricavato di questa manifestazione infatti viene devoluto in beneficenza alla società svizzera di sclerosi multipla. Tutte le informazioni le trovate proprio su uncamminoperlaricerca.ch e qui proprio il sito ci dice che mancano 7 ore, 23 minuti, 30 secondi alla Boconada, che si apre precisamente a mezzogiorno. Andiamo con altri appuntamenti, rimanendo tra il Bellinzonese e le sue valli. Beh, naturalmente mentre vi parlo è già aperto, sta aprendo il consueto appuntamento col mercato del sabato di Bellinzona, ma ci sono tantissimi

prime cose da fare tra sport e cultura. Alle 10 parte la programmazione di oggi di Territori Festival, ne parlavamo anche ieri pomeriggio, sono molte le destinazioni possibili, sempre in bellizzone, le location, il termine è un po' questo, e c'è il sito ufficiale Territori che vi racconta tutto. Poi alle 10 all'Info Point di Bellinzona parte l'Experience in the Middle Ages in Bellinzona, The Tour. Questo, il titolo in inglese ci fa capire che si parte con un'esperienza che ci porta indietro nel tempo ed è aperta proprio a tutti. Alle 10, spazio reale nell'antico convento delle Agostiniane a Monte Carasso, si apre la mostra di Duane Michaels, il fotografo dell'invisibile. Anche una presentazione letteraria nella mattina. Alle 11 la libreria Casa Grande ospita la presentazione del nuovo libro di Sara Catella. Il titolo è delizioso. Anche di fatto, il titolo è «Perché non esiste più la panna montata che mangiavo da bambina?». Molti gli appuntamenti musicali e sportivi, vi dicevo. Alle 14 alla corte del municipio di Bellinzona parte la passeggiata musicale della scuola di musica 2026 di Bellinzona. Sempre alle 14 la palestra Arte e Mestieri di Bellinzona propone In the Cage 2, la giornata dedicata alle arti marziali. Ci sono incontri di vario genere, dal kickboxing, lotta. Gli atleti sono sia svizzeri sia italiani. Alle 14.45 il Palazzo del Langfotti di Lottigna propone una conferenza, Sguardi sulla Valle di Blenio nel Medioevo. E ancora vi propongo alle 17.30 la Chiesa Evangelica Riformata che accoglie la giovane musica svizzera col terzo concerto. Sempre a Malvaglia, al Palazzo dei Langfotti, alle 18 c'è il racconto Ul Palazzi tra leggende, storie e storia. Molto atteso poi il concerto alle 19 al Parco Urbano di Bellinzona di Gotthard, Hardcore Superstar e Dream Shade. C'è anche un po' di jazz alle 20 alla Cado Jazz di Bellinzona con Claudio Borron Quintet.

vi avevo promesso un sabato mattina con un po' di novità di queste settimane o fresche fresche proprio di queste ore. Se è nuova questa Tu cosa fai questa sera di Noemi, lo è anche il prossimo brano che è freschissimo, uscito proprio ieri per le radio, ed è di Alex Warren, l'artista che lo scorso anno è uscito con per esempio la canzone Ordinary ed è piaciuto moltissimo, ha collezionato davvero tantissimi riconoscimenti quest'anno, per esempio anche la nomination alla prestigiosa categoria dei Grammy Awards, nuovo migliore nuovo artista. Alex Warren ha comunicato che alla fine di agosto, il 28 agosto, pubblicherà il secondo album, si chiamerà Wild Child e avrà insomma un po' dei singoli nuovi che abbiamo sentito anche in questo periodo. Sta andando benissimo, ha milioni di persone che lo seguono sui social, è lui che dice che il suo tour mondiale che sta facendo in questo periodo e ha scritto alla conclusione della parte europea: queste sono state le 7 settimane più belle della mia vita e per quanto riguarda lo show, la musica, non vedo l'ora di raccontarlo ai miei futuri figli, grazie a ogni singolo fan che è venuto e ha reso tutto così speciale. Mi è piaciuto questo portarsi avanti nel futuro di Alex Warren. Ve ne sto parlando perché appunto è arrivata ieri, fresca fresca, la nuova Passenger.

Nuovissima questa di Alex Warren, Passenger. Fate bene a scrivermi allo 0763211113, l'ha fatto Tiziana, per ricordarci che oggi pomeriggio alle 16 alla chiesa di Brione sopra Minusio c'è il concerto del gruppo Jeans e del coro Edelweiss di Malesco. In effetti non ero ancora transitata dagli appuntamenti nel Locarnese. Si apre oggi alle 11.45 la giornata conclusiva per lo Street Food Festival sul lungolago di Locarno. Ad Arcenio continua anche l'Ether Festival 2026, è un festival dedicato alla musica contemporanea. Tra gli artisti di oggi ci sono Fabio Pusterno e Terry Blue con poesie e passaggi sonori, ma anche Julie Meletta e Aris Bassetti con questo pop francese. Poi tra le proposte un po' diverse vi porto alle 10 a Palazzo Branca Baccalà Brissago con la conferenza Antea da Brissago. A Maggia dalle 10 il mercato alimentare ospita anche il concerto del trio Olidalix. Alle 11 la libreria Pagina 21 di Locarno presenta il libro Una Pomaldì. Poi passiamo agli appuntamenti pomeridiani. Alle 13.30 alle isole di Brissago si scoprono i chicchi di storia. Oggi si scopre la segale di Peccia. Appuntamento pomeridiano alla palestra comunale di Ascona alle 15.30 per un appuntamento che ha a che fare con la ginnastica, ma una cifra tonda di tutto rispetto, perché questo sabato la palestra comunale di Ascona ospita l'USA Show, la manifestazione ginnica dell'Unione Sportiva Ascona, che arriva alla 75esima edizione. È un appuntamento naturalmente annuale che ha fatto la storia della società. Si possono vedere all'opera gli atleti e i ginnasti di tutti i settori, la gymnastique, l'attrezzistica e l'atletica. Appunto, tutto parte alle 15.30. Qualcosa di diverso, alle 17.30 campo di calcio di Losone, il torneo benefico a favore dell'associazione Emily's Future is Now. Al Teatro Kursaal di Locarno c'è l'Hip Hop Connection alle 20.30. Stesso orario, 20.30, al Teatro San Materno di Ascona, uno spettacolo di danza, Desidero, col collettivo Pergallini Pittarresi.

Break Every Rule, così ci cantava Tina Turner. Naturalmente in tutto l'elenco che vi facevo degli appuntamenti sul territorio non pretendo di essere esaustiva, sono veramente tantissimi, ve ne segnalo alcuni. Alle 11 andiamo nel Luganese, alle 11 il Circolo Velico di Lugano, il Circolo Velico Lago propone e promuove il progetto Itaca 2026, 10 anni di solidarietà in una giornata in barca a vela per i pazienti oncologici. Alle 14 la piazzetta San Carlo a Lugano ospita la passeggiata musicale della Scuola di Musica 2026 con la tappa appunto luganese. Dalle 14 alle 18 l'ideatorio di Cadro, che è sempre un riferimento per i fine settimana in famiglia e non, ospita l'esposizione interattiva sui robot dagli automi all'intelligenza artificiale. Il capannone di Pregassona dalle 15 si anima con la festa di quartiere delle associazioni. Siamo ormai alla 7ª edizione. Un classico al Museo Herman Hesse di Montagnola alle 15.30, il ritrovo alla Silent Reading, l'edizione estiva. È aperto anche il Museo delle Marionette di Lugano alle 16, si mette in scena il segreto di Pulcinella. Andiamo agli appuntamenti serali. Alle 18 in la piazzetta Bella Vista Bedigliora ospita il concerto jazz I Quattro in Zona. Sempre alle 18 al patio del Palazzo Civico di Lugano c'è la serata conclusiva dell'edizione dei 30 anni del Festival Poestate. C'è i loro social e il loro sito vi raccontano tutto, gli appuntamenti sono moltissimi. Alle 20.30 la chiesa di Santo Stefano di Tesserete accoglie il concerto corale Credo. E infine anche qui nel Luganese un po' di jazz, alle 21 al Jazz in Bass di Lugano suona il Manchester Collective e la prevendita in questo caso vi segnalo che è sul sito del LAC.

0: La meteo con VZ Vermögenszentrum, il consulente patrimoniale per il suo pensionamento. vzch.com.
1: Le previsioni di Meteo Svizzera Locarno Monti: al sud al mattino nuvoloso con rovesci sparsi, nel pomeriggio passaggio a tempo asciutto e schiarite, al nord dapprima nuvolosità variabile ma asciutto, in giornata abbastanza soleggiato, massima in tutta la Svizzera attorno a 22 gradi, domani domenica in tutto il paese abbastanza soleggiato, minima sui 13 gradi, massima 25.
2: Rete 1.
1: Sono le 8.
3: Buongiorno a tutte e a tutti voi dall'informazione da Fabio Degli Antoni in studio. Prosegue in vallese l'interrogatorio ai proprietari della bar Le Constellation di Crans-Montana ed è la prima volta che la coppia viene ascoltata congiuntamente. Alla moglie poi è stato attribuito il nuovo capo d'accusa di falso in documenti, Laura Dick.
4: La comproprietaria del bar è ora indagata anche per falsità in documenti. La questione sarebbe legata a motivi fiscali, ma la fattura falsificata è rilevante per l'indagine perché riguarda la schiuma fonoassorbente usata nel bar e che ha preso fuoco la notte di Capodanno provocando il devastante incendio. La notizia è stata rivelata in primo luogo dai nostri colleghi della RTS ed è poi stata confermata da alcuni avvocati. Presenti all'interrogatorio ci sono oltre 70 rappresentanti legali delle parti civili. Interpellati dai media, alcuni di loro si sono detti poco sorpresi da questo nuovo risvolto. Secondo loro, l'apparizione tardiva della fattura in questione era da subito risultata sospetta. Oltre alla coppia, ricordo che ci sono altri 12 imputati per l'incendio. Su tutti gravano le accuse di omicidio colposo, incendio colposo e lesioni personali colpose. Per tutti vige la presunzione di innocenza.
3: Dall'estero l'Iran ha lanciato 7 missili contro il Kuwait e il Bahrain, lo ha annunciato l'esercito statunitense precisando che 6 sono stati intercettati e l'ultimo ha mancato il bersaglio. Al momento non si registrano né feriti né danni alle infrastrutture. Le guardie rivoluzionarie iraniane avevano precedentemente rivendicato raid e a basi nemiche nella regione in seguito a quegli aerei statunitensi contro installazioni radar iraniane. L'esercito israeliano ha effettuato ulteriori raid aerei su larga scala nel Libano meridionale dopo aver ordinato l'evacuazione degli abitanti di una decina di villaggi, proseguendo dunque gli attacchi contro Hezbollah che ha respinto l'accordo di cessate il fuoco. Parliamo adesso del presidente russo Vladimir Putin, che ritiene prematuro incontrare l'omologo ucraino Zelensky. Al forum di San Pietroburgo, una sorta di Davos russo, il capo del Cremlino ha rifiutato la proposta. Le considerazioni di Alberto Zanconato, corrispondente ANSA Mosca, che ha seguito il dibattito.
5: È stata una risposta anche abbastanza irritata quella di Putin, perché ha detto Zelensky ha deciso di portare alla luce del sole alcuni cambi che abbiamo avuto, però non c'era ragione, e Putin ha ricordato addirittura che 3 settimane fa Zelensky aveva chiesto ad un imprenditore russo di andare a Kiev per incontrarlo e secondo Putin proprio in quell'occasione Zelensky per la prima volta avanzò a Putin la proposta di un incontro tra i due e attraverso appunto questo imprenditore, ma Putin rifiutò. Quindi la posizione della Russia non cambia. Putin ha detto: io sono pronto ad incontrare Zelensky, ma soltanto quando si sarà arrivati ad una soluzione per il conflitto in Ucraina, e questo devono farlo le nostre delegazioni. Non solo, Putin ha anche detto che gli obiettivi di quella che lui chiama operazione militare speciale rimangono gli stessi, cioè il ritiro delle truppe ucraine dalle regioni rivendicate da Mosca e l'impegno formale di Kiev a non entrare nella NATO.
3: Perù, la giustizia ha rinviato a giudizio il candidato presidenziale di sinistra Roberto Sanchez con l'accusa di aver fornito false informazioni all'autorità elettorale in merito ai finanziamenti ricevuti dal suo partito tra il 2018 e il 2020. I pubblici ministeri hanno chiesto una condanna di 5 anni per Sanchez, che domenica affronterà la candidata di destra Keiko Fujimori al ballottaggio. Prima dello sport, una nota di cronaca dalla AIL Arena di Lugano, inaugurata con la partita della nazionale femminile. Al top Tra i flop invece i disservizi, che hanno causato seri problemi ai punti mescita e non solo, con momenti di tensione e molte reclamazioni che hanno indotto in tarda serata il Football Club Lugano a scusarsi pubblicamente sui social per i disguidi. Infine, è deceduta ieri la collega giornalista e amica Cristina Casarinessi. Per anni voce del pattinaggio artistico per la TSI e poi per la RSI, una delle più esperte del settore, e si è occupata anche di numerosi sport, soprattutto per il Corriere del Ticino. È stata tra le iniziatrici con Mara Crivelli della rivista dell'Hockey Club Lugano, voluta a metà degli anni Ottanta dal presidentissimo Geo Mantegazza. Per anni pure nel comitato dell'Associazione Ticinese Giornalisti Sportivi, dove era tuttora segretaria. Un pensiero per ricordare Cristina Casarinessi, i cui funerali saranno lunedì pomeriggio a Lugano, con la corrispondenza del 22 marzo 2007 dai Mondiali di Tokyo, dove l'elvetico Stéphane Lambiel ha colto un importantissimo bronzo. Un servizio presentato tra l'altro da un altro grande del giornalismo RSI, Ruggero Glaus. Un pensiero particolare ai familiari da tutta la radio-televisione svizzera. Dopo il contributo, le notizie sportive a voi, una serena giornata.
2: Pelle d'oca nel seguire l'esibizione di Stéphane Lambiel ai Mondiali di Tokyo, dalla capitale nipponica il contributo di Cristina Casari.
6: Non sappiamo cosa sia accaduto nella notte tra ieri e oggi, ma Stéphane Lambiel si è presentato sul ghiaccio del Metropolitan Gymnasium completamente trasformato e finalmente con quella luce assassina negli occhi che eravamo tanto abituati a scorgergli in altre circostanze. La gara è stata emozionante e palpitante, il flamenco dello svizzero di un'intensità sconvolgente, seppur farcito da piccoli errori a livello tecnico. Superata la difficoltà iniziale, rappresentata dal triplo Axel, finalmente realizzato come si deve, il valesano ha spinto sull'acceleratore. Al valesano va il bronzo, la quinta medaglia di un grande avvenimento planetario, dopo l'argento olimpico, quello europeo e due ori iridati.
7: Lo sport.
8: Il saluto di Brelembolo è arrivato nel ritiro della nazionale. Buongiorno e ben ritrovati da David Conti. Iniziamo però dal tennis. Sarà la sfida tra Alexander Zverev e Flavio Cobolli ad assegnare il titolo maschile del Roland Garros. Il tedesco ha superato ieri in 4 set il ceco Menšík, mentre l'azzurro ha raggiunto la finale senza giocare il derby con Matteo Arnaldi, costretto alla forfait per un virus. Alle 15 spazio alla finale femminile dello Slam parigino, in campo la polacca Maja Chwalińska e la russa Mira Andreeva. Nel calcio questa sera alle 21 a San Diego la nazionale svizzera affronterà l'Australia nell'ultima amichevole prima del mondiale. Il nostro inviato Paolo Laurenti.
9: Leider kann er morgen nach 5 Tagen Absenz nicht spielen, das macht auch keinen Sinn, weil er muss auch diese Zeit noch aufholen.
10: Murat Yakin chiarisce subito, ciò che era facile ipotizzare, non avrebbe senso schierare nell'amichevole odierna Brelembolo poche ore dopo il suo arrivo a San Diego e a secco di allenamenti con la squadra. L'occasione dunque si presta per testare altre opzioni che non mancano.
9: Mit Zecchi und auch mit Cedric.
10: Penso soprattutto a Zeki Amduni e Cedric Itten, volendo pure Okafor e Manzambi. Ho un bel ventaglio di possibilità, spiega l'allenatore rossocrociato. Ne approfitterò però per far partire titolare Amduni, che ha bisogno di mettere minuti nelle gambe e almeno un'ora rimarrà in campo, come non gli capita ormai da diverso tempo. La sfida contro l'Australia, che proprio come la Svizzera è alla sesta partecipazione consecutiva alla fase finale della Coppa del Mondo, è stata programmata non a caso alle 12 ora locale, stesso orario di tutte e tre le partite del girone della Svizzera. Una prova generale non tanto per abituarsi alla temperatura, che è gradevolmente poco superiore ai 20 gradi sulla costa occidentale, ma per affinare la routine mattiniera per arrivare pronti al calcio d'inizio. Abituarsi all'orario, in effetti, conferma Yakin, uno degli obiettivi della partita contro gli australiani, e poi affinare qualche movimento. Se poi riusciremo a vincere, tanto meglio, perché è una vittoria da sempre sensazioni positive. Non faremo inoltre un massiccio turnover alla pausa, precisa infine Murat Yakin, perché abbiamo bisogno che molti giocatori possano stare in campo 70-80 minuti. Tanto ci sarà quasi una settimana per recuperare prima del Qatar. quando sarà pronto anche Prelembolo.
8: Ottime notizie dalla nazionale femminile svizzera che ha chiuso ieri sera al primo posto il proprio girone di Nations League dopo il 6-1 a Malta, conquistando così l'accesso ai playoff per il mondiale. Una prima alla IL Arena che ci racconta Patrick Locatelli.
11: Con una Svizzera già certa di vincere il proprio gruppo, è un risultato positivissimo, sì, ma che almeno per noi ticinesi è scivolato in secondo piano, la serata di ieri verrà ricordata per il battesimo dell'AIL Arena. Un vero e proprio gioiello incastonato tra le montagne e le colline luganesi che ha potuto vibrare una prima volta, non ancora a servizio del padrone di casa, il Lugano, bensì di un ospite d'onore. Ospite, la nazionale femminile che si è comportato come meglio non avrebbe potuto, permettendo alla società bianconera di testare per bene 6 volte le vetrate del nuovo stadio. Per l'orgoglio di chi questo impianto l'ha visto germogliare a fianco della struttura, Cornaredo, che fino all'ultimo ha stoicamente retto, il sindaco Michele Foletti.
12: Credo che abbiamo fatto un buon lavoro, se posso dirlo. Finalmente dimostriamo che anche il Ticino sia capace di fare qualcosa che ha un livello non solo nazionale ma anche internazionale.
11: Non tutto, va detto, è stato impeccabile, ma la dirigenza bianconera era presente proprio per prendere nota di quanto andrà migliorato, corretto, limato per l'entrata della squadra che chiamerà casa la AIL Arena.
13: Adesso è nato questo bambino AIL Arena, la cosa più importante dobbiamo adesso impararlo di camminare, parlare, scrivere, educarlo. Con gli occhi miei, con alcuni anni di esperienza, ho visto delle cose che non mi hanno piaciuto, però sarebbe anche stato molto sbagliato di pensare alla perfezione stasera, però penso 2 o 3 cose dobbiamo assolutamente sistemarle, poi in vista della prima partita del Lugano.
11: E sul taccuino di Martin Blaser, la prima delle migliorie riguarderà sicuramente il servizio di ristorazione, inadeguato e in difficoltà, per il quale la società ha già porto le scuse ai tifosi.
8: Intanto il fallimento del Belinzone è stato evitato, almeno temporaneamente, secondo le nostre informazioni e quanto riportato da diversi media ticinesi. Pablo Betancourt ha versato 100.000 franchi per sanare 4 procedure di fallimento pendenti. Chiudiamo con i motori, in Formula 1 appuntamento alle 16 con le qualifiche del Gran Premio di Monte Carlo, in MotoGP invece qualifiche del Gran Premio d'Ungheria in programma alle 10:50, mentre alle 15 scatterà la gara sprint. È tutto per lo sport, buona giornata.
1: Sulla 13 San Bernardino direzione Coira, tra Tusis Nord e Rottenbrunn ci sono problemi per un incidente, la corsia di sinistra è bloccata. In Ticino, nel Luganese, il tratto di strada cantonale tra via Tesserete a Lugano e Sureggio è chiusa fino a nuovo avviso a causa di un incidente.
7: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

Michael Bublé aperto in musica, la nostra ultima ora di Alba Chiara. Io sono Elisa Manca, buongiorno, ben ritrovati, buon sabato mattina. 8:16, io stavo ancora leggendo un po' dei vostri messaggi arrivati allo 076 321 11 13. Con qualcuno si commentava la musica dei momenti precedenti. Daniela, un saluto a te, a chi ci sente dal lago, dalla zona di Zurigo. Un saluto a Stefan che farà uno dei suoi giri per seguire il proprio hobby. Mi chiedeva anche se posso mettere una canzone di Van der Sproos. È una canzone molto amata dal pubblico di Rete 1, quella che mi chiede Stefan, è La Curiera, e lui la omaggerebbe a tutti gli autisti di Autopostale, che salutiamo. Ma ecco, questo non è un momento nel quale modifico la scaletta che è compilata dai nostri artisti del comparto musicale. Tra l'altro ci hanno messo là tutta una serie di canzoni storiche, di quelle da cantare, che uniscono le generazioni, e anche qualcosa di nuovo, nuovissimo. Tra poco per esempio arriva la nuova di Taylor Swift, ma prima un tuffo indietro nel tempo con il Ross Ramazzotti, che già 40 anni fa sapeva esattamente dove toccare per far commuovere i cuori sensibili con suo Una storia importante.

Eros Ramazzotti ci ha riportato nel 1985 con una storia importante. Tra un paio di settimane esce nei cinema un film molto atteso, quarto seguito di una pellicola che ha accompagnato ormai almeno due generazioni. Sto parlando di Toy Story. La prima vicenda riguardava la vita segreta dei giocattoli quando i loro proprietari dormono, praticamente film d'animazione Pixar, molto molto fortunato, e appunto arriverà il 18 di giugno il quinto capitolo. Ai giocattoli succedono delle cose brutte quando i loro proprietari crescono, vengono a volte stipati in un cestino, dimenticati, l'età dell'infanzia è abbandonata, e Toy Story è proprio uno di quei film che si può vedere con l'occhio di un bambino, ma anche con l'occhio di chi è cresciuto e sa che cosa vuol dire scartare un giocattolo e preferire qualcosa da più grandicello. Taylor Swift c'entra con questo film perché ha curato un brano che verrà inserito, che viene inserito nella colonna sonora di Toy Story 5. È una canzone che la riporta al country con un banjo, armonica, e Taylor Swift l'ha scritta subito dopo aver visto il film in anteprima. Ha detto che ha sempre sognato di scrivere per questi personaggi. Ho scritto la canzone appena sono tornata a casa dalla proiezione. In effetti, una delle protagoniste del film è una cowgirl e potrebbe avere qualcosa in comune con Taylor Swift, che era giovanissima, veramente molto piccola quando era uscito il primo Toy Story, aveva appena 5 anni. La canzone anticipa il film ed è uscita proprio ieri e ce la sentiamo. I Knew It, I Knew You, Taylor Swift per Toy Story 5. Poi del film ne parliamo quando arriva in sala.

La situazione alla Galleria del San Gottardo, sulla A2 tra Quinto e il portale sud della Galleria del San Gottardo, code di 1 chilometro in direzione di Lucerna, attese di circa 10 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Vi informiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta.

chi si sia fatto ispirare da Marina Rei con la sua Primavera, da queste dolcissime ultime parole, il nostro ascoltatore Damiano che ci ascolta da Soletta. Oggi è il compleanno, dice, di mia moglie Valentina, voglio augurarle tutto il meglio e dirle che la amo tanto tanto. Riferito subito, il vostro messaggio arriva allo 076 321 11 13. Un buongiorno e un saluto anche a Patrizia. Tra le cose del giorno di cui non abbiamo ancora parlato, ci sono tutta una serie di persone nate il 6 di giugno, oggi 6-6-26, però se andiamo indietro nel tempo ci sono moltissimi artisti, letterati che portano oggi come data di nascita, dal pittore Diego Velázquez, che era del 1599, ad Alexander Pushkin, lo scrittore, poeta russo del 1799, e vado avanti, c'è Thomas Mann, nato nel 1875. Di chi posso parlare? Di Björn Borg, il tennista, che oggi fa 70 anni. Devo dirvi però che tra i moltissimi, e questo è proprio una delle cose che mi piacciono di quando sto con voi e ci teniamo compagnia su Rete 1 in vari orari, che a volte incappo in delle cose che non ho mai attraversato, nonostante appunto mi occupi di almanacchi, chiacchierare con voi anche di ricorrenze da un bel po' di tempo. Oggi ho letto il nome tra i nati di oggi del signor Angelo Moriondo, classe 1868, quindi 175 anni fa. Il nome non mi diceva niente, però la sua qualifica è quella di imprenditore ed inventore della macchina da caffè espresso. E qui ho voluto capire un attimo meglio questa storia, perché il caffè è una classica cosa che ci auguriamo, no? Tra noi e voi a quest'ora del mattino, lo vedo dai nostri messaggi e appunto sul nostro numero di WhatsApp, qualche tazza di tè, devo dire, arriva, e qualche tazza di cappuccino. Fotografie, immagini, disegni sono tra i classici che ci scambiamo.

in questo orario. Il caffè è una tradizione per moltissimi, certamente non per tutti, però per alcuni ha delle regole precise. C'è chi lo beve solo al bar, chi ci vuole la crema, chi ha preso una macchina per farlo in casa, per farlo esattamente come piace a lui. Ma dove nasce tutto ciò? Proprio dal signor Moriondo. Non si è inventato lui il caffè, naturalmente, ma dopo i Coldplay vi voglio raccontare, perché la sua storia è particolare. Mi ha fatto scoprire tutta una serie di considerazioni sul caffè a cui non avevo mai fatto caso.

Day con Talk su Rete 1. Io vi stavo per raccontare, avendolo scoperto anch'io solo per preparare questa trasmissione, chi era Angelo Moriondo. A me il nome prima non aveva mai detto niente. Nato il 6 di giugno 1851 a Torino, famiglia di imprenditori della ristorazione. Già il nonno aveva ottenuto una licenza per poter produrre il vermouth. Il papà si chiamava Giacomo, gestiva una fabbrica di cioccolato con già il loro nome. Gli zii erano impegnati in osterie e ristoranti. Studia come contabile ma sceglie di lavorare nel commercio. Dovete immaginarvi che cresce in una Torino che di lì a pochi anni sarebbe diventata la capitale del giovanissimo Regno d'Italia. Ok, facciamo il passo indietro. Lui, abbiamo detto che ha inventato questo sistema della macchina da caffè espresso. Ok, ma prima come si faceva? Per fare il caffè si faceva bollire la polvere di caffè in acqua per minuti interi, quindi i risultati erano prima di tutto lenti e poi non erano omogenei. Il signor Moriondo è un uomo pratico, un uomo che vive il locale, la ristorazione, eccetera, e conosce questo problema. La gente vorrebbe un caffè, ma aspetta troppo tempo. Mediamente un caffè a Torino, nella fine dell'Ottocento, ci voleva, per poterlo bere, tra i 5 e i 10 minuti. Sì, era stata già inventata la caffettiera napoletana all'inizio dell'Ottocento. I tempi però erano simili e il sapore era spesso amaro perché l'estrazione richiedeva molto tempo. Se un locale diventa affollato e tutti vogliono la stessa bevanda nello stesso momento, lo capite, anche oggi è la stessa cosa, vuol dire aspettare, vuol dire clienti irritati, qualcuno che rinuncia al caffè, quindi un guadagno perso. Quindi che cosa si inventa il signor Moriondo? Usa la pressione del vapore che attraversa la polvere del caffè in pochi secondi e ottiene questa bevanda come la conosciamo adesso, che è più veloce ma anche più aromatica. Non si inventa il principio, perché naturalmente il vapore era già utilizzato per altre estrazioni, però cosa fa? Lo mette in una macchina che deve servire più tazze contemporaneamente. La classica macchina da caffè che vediamo in ogni bar. A quel punto viene presentato a livello mondiale nel 1884 all'Esposizione Generale Italiana di Torino questo stand. C'è proprio anche la sua macchina, è una struttura in metallo alta 1,5 metri con la caldaia che produce il vapore e tutti i tubi che convogliano il vapore attraverso il filtro che ha la polvere. Viene depositato il brevetto il 16 di maggio e il brevetto consta 9 pagine. Vince anche la medaglia di bronzo all'esposizione ed è una certificazione ufficiale di questa tecnologia che cambierà il bar all'italiana come lo conosciamo. A questo punto magari vi state domandando: ma perché questo signor Moriondo non è famoso quanto magari ci si può immaginare? Ne parliamo tra un secondo.

Cesare Cremonini insieme ad Elisa in questa Nonostante Tutto. Io vi stavo raccontando la storia poco nota di Angelo Moriondo, che risulta tra i nati del giorno, ma un buon numero di anni fa, nato nel 1851, perché la sua storia mi era inedita fino a poco tempo fa. Abbiamo detto che capisce che per velocizzare il servire le tazze di caffè negli esercizi pubblici sarebbe meglio utilizzare il vapore, convogliarlo in dei tubi e far passare il vapore attraverso la polvere di caffè, insomma quello che noi conosciamo come macchina da caffè espresso, quella che si trova nella stragrande maggioranza dei bar. So che poi ci sono altre tipologie di caffè, ma noi stiamo parlando della classica macchina da bar. Questo signor Moriondo, abbiamo detto, ha avuto l'intuizione giusta, il vapore che già esisteva per altre preparazioni, e capisce che è una maniera per velocizzare tutto il servizio. A questo punto ci dicevamo: ma perché non è famoso quanto ci potremmo immaginare? Perché non fa della sua invenzione un prodotto industriale. Costruisce le sue macchine, quelle che abbiamo detto ricevono premi alle esposizioni, che appunto premiano i migliori brevetti, le migliori invenzioni, ma costruisce le macchine artigianalmente per i suoi locali, per i suoi clienti scelti. Non fa una fabbrica, non vende la licenza e soprattutto non si preoccupa di proteggere il suo brevetto all'estero. Praticamente le sue macchine esistono solo a Torino. Poi con la soglia del nuovo secolo c'è un ingegnere milanese che brevetta una versione un po' più piccola di questa macchina, che dicevamo era alta 1,5 metri, e la pensa per il servizio singolo. A quel punto, dopo una serie di vicende, è un signore che si chiama Desiderio Pavoni a esporre per primo le sue macchine a Milano nel 1906, utilizzando la espressione caffè espresso. A questo punto noi pensiamo espresso e pensiamo a quel caffè corto in quella tazza piccolina. Nell'inizio del Novecento espresso non vuol dire veloce come intendiamo adesso, ma significa fatto su richiesta, fatto espressamente per quel cliente, l'opposto di quello che si faceva con il caffè servito in caraffa, come si fa adesso magari anche con il caffè americano: da un'unica caraffa si versano più tazze grandi. Ogni tazzina del caffè espresso veniva preparata al momento, solo quando il cliente lo richiedeva. Da lì, insomma, questo servizio personalizzato costituisce il rituale del caffè espresso per ogni cliente. Poi ci sono tutte le evoluzioni: l'ingegnere Gaggia che inventa il sistema a pistone manuale, così nasce la cremina, quella schiumettina nocciola che dà un po' il senso di un caffè ben fatto. Poi arriva l'elettricità, le macchine domestiche con la De'Longhi e l'Olivetti, fino agli anni 2000, lo sappiamo, praticamente con le macchine a capsule in 9 case su 10 più o meno si arriva ai tempi di oggi. Ho trovato alcuni dati, approfondendo la storia del signor Moriondo, che riguardano l'Italia, ma ve ne condivido uno solo. Sembra che ogni giorno in Italia si consumino circa 95 milioni di tazzine di caffè. Fate le proporzioni per il continente europeo e sono numeri giganteschi. E naturalmente noi in Svizzera né sappiamo né consumiamo, abbiamo tutta la nostra grande industria legata a questo settore. La musica da adesso è quella di Madonna con la sua Take a Bow.

0: con Oxner Sport, Swisscom e Hyundai.
1: Una tribù che balla, canta, tifa, che esulta o si dispera. La tribù del calcio vive i mondiali al 100%, ogni mattina su Rete 1 e su RSI La 2. Paolo Guglielmoni, Fabrizio Casati, Danny Roseo, Axel Belloni, Antonio Bolzani e soprattutto i tifosi, tra colori, canti, bandiere, una vera festa sportiva a suon di usanze e tradizioni di ogni paese. La tribù del calcio su Rete 1, dall'8 giugno al 17 luglio, da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 10. Rete 1.
2: Ho ancora un po' di saluti da fare prima di congedarmi da voi. Allora, prima stavamo facendo qualche annuncio tra di noi via messaggi, quindi fatto uno mi sembra corretto anche dire a Roberto gli auguri sono per suo figlio, anche lui nato il 6 di giugno, che è anche diventato papà. Poi c'è Manuel o Manuela, non ho capito. Anche i nostri figli Michele e Mirko oggi compiono gli anni, ne fanno 39, uno vive in Svizzera, l'altro in Giappone. Un saluto anche a Nicola a Olten. Damiano, ti rispondo tra un attimo e vi racconto che cosa avverrà tra poco su Rete 1. Dopo le notizie, dopo l'informazione, dopo lo sport, torna Michela Daghini con uno degli incontri di Rete 1. Torna un ospite gradito qui a Rete 1, lui è Gioele Dix, è attore, è autore, è regista e adesso si spende nell'ambito della manifestazione Milano per Gaber in uno spettacolo dove torna sul palco con Paolo Kessisoglu e Paolo Dalbon. Lui dirige uno spettacolo proprio dedicato alla memoria e all'anima di Gaber. Lo spettacolo si chiama Sfidati di me e ci verrà raccontato questo e molto altro dopo le 9 da Michela Daghini, che ospita per noi Gioele Dix. Io sono Elisa Manca, felice di essere stata con voi in questa parte della mattina. Buon ascolto con Rete 1.

0: Rete 1.
1: Sono le 9.
2: In studio Alberto Andreani con le notizie. Massiccio attacco di droni ucraini questa mattina sulla città russa di San Pietroburgo, dove è in corso un importante forum economico. Almeno 86 gli apparecchi intercettati e abbattuti nella regione dall'esercito russo. Altri droni erano diretti sulla capitale, come indicato dal sindaco di Mosca. Dal forum economico di San Pietroburgo, il presidente Putin ha intanto respinto la proposta di incontro avanzata in questi giorni dall'omologo ucraino Zelensky. Il leader russo ribadisce la posizione di Mosca, e cioè che l'incontro sarà possibile solo quando sarà stata raggiunta una soluzione per fermare il conflitto. Immutati pure gli obiettivi del Cremlino in Ucraina, a iniziare dalla rinuncia di Kiev di aderire alla NATO. Sul conflitto tra Stati Uniti e Iran, il presidente americano Trump sostiene di aver compiuto la sua missione. Spiegando le ragioni della guerra a un gruppo di agricoltori del Wisconsin, Donald Trump ha infatti affermato che il lavoro per impedire a Teheran di ottenere un'arma nucleare, testuali parole, è ampiamente finito. In un'intervista a NBC News, Trump ha però fornito un'altra versione, dicendo che all'Iran è rimasto ancora tra il 21 e il 22% dei suoi missili. Intanto proprio dall'Iran i guardiani della rivoluzione annunciano di aver intercettato, di aver attaccato basi nemiche nella regione in seguito ad attacchi aerei statunitensi contro postazioni radar. In Francia provoca sgomento e polemiche il ritrovamento del corpo senza vita di una bambina di 11 anni. La sua scomparsa era stata segnalata 7 giorni fa nel sud-ovest del paese. Giovedì sera il ritrovamento in una fattoria in cui lavorò in passato il principale sospettato, un 41enne già noto alle autorità per atti pedofili. Il ministro francese della giustizia Gérald Darmanin, in diretta TV, si è scusato ieri sera con la famiglia della vittima e ha annunciato sanzioni nei confronti dei magistrati che ha definito inadempienti. Dalla Svizzera l'impresa di armamenti Ruag ha versato un riscatto a un gruppo di pirati informatici che in autunno violarono i sistemi della filiale statunitense. Lo conferma ai nostri colleghi di Radio SRF il presidente del CDA di Ruag, Jörg Röteli, senza precisare l'entità della somma. Una piccola cifra, ha detto Röteli, servita a recuperare tutti i dati sottratti. Infine il Football Club Lugano si è scusato apertamente ieri sera per i disservizi che hanno causato lunghe attese e momenti di tensione ai punti di ristoro della nuova AIL Arena, inaugurata con la partita della nazionale femminile contro Malta. Molte le lamentele espresse dai presenti. L'FC Lugano annuncia correttivi. Durante le prossime ore a sud, tempo nuvoloso e ancora rovesci sparsi. Dal pomeriggio le prime schiarite. A nord dapprima nuvolosità variabile ma asciutto e poi abbastanza soleggiato. Domani per tutta la Svizzera cieli solo in parte sereni.
3: Lo sport. Ben ritrovati, sarà Alexander Zverev contro Flavio Cobolli la finale maschile del Roland Garros. Il tedesco si è sbarazzato in 4 set del ceco Menšík. L'italiano invece non ha nemmeno dovuto scendere in campo nel derby con Arnaldi K.O. a causa di un virus. Alle 15 è in programma la finale femminile tra la polacca Chvalinska e la russa Andreeva. Alle 21 a San Diego la nazionale svizzera gioca l'ultima amichevole premondiale, avversaria all'Australia. Non ci sarà Embolo appena arrivato in California dopo aver ottenuto il visto in ritardo, visto che gli Stati Uniti hanno concesso anche all'Iran. La nazionale femminile si è assicurata dal canto suo il primo posto nel proprio girone di Nations League grazie al 6-1 a Malta, Svizzera che parteciperà dunque al playoff per il mondiale. Una prima alla IEL Arena, insomma riuscita almeno a livello sportivo. Patrick Locatelli.
4: Con una Svizzera già certa di vincere il proprio gruppo e un risultato positivissimo, sì, ma che almeno per noi ticinesi è scivolato in secondo piano, la serata di ieri verrà ricordata per il battesimo dell'AIL Arena. Un vero e proprio gioiello incastonato tra le montagne e le colline luganesi che ha potuto vibrare una prima volta, non ancora a servizio del padrone di casa, il Lugano, bensì di un ospite d'onore. Un ospite, la nazionale femminile, che si è comportato come meglio non avrebbe potuto, permettendo alla società bianconera di testare per bene 6 volte le vetrate del nuovo stadio. Per l'orgoglio di chi questo impianto l'ha visto germogliare a fianco della struttura, Cornaredo, che fino all'ultimo ha stoicamente retto, il sindaco Michele Foletti.
0: Credo che abbiamo fatto un buon lavoro, se posso dirlo. Finalmente dimostriamo che anche in Ticino si è capace di fare qualcosa che ha un livello non solo nazionale ma anche internazionale.
4: Non tutto, va detto, è stato impeccabile, ma la dirigenza bianconera era presente proprio per prendere nota di quanto andrà migliorato, corretto, limato per l'entrata della squadra che chiamerà casa la AIL Arena.
1: Adesso è nato questo bambino AIL Arena, la cosa più importante, dobbiamo adesso impararlo di camminare, parlare, scrivere, educarlo. E con gli occhi miei, con alcuni anni di esperienza, ho visto delle cose che non mi hanno piaciuto, però sarebbe anche stato molto sbagliato di pensare alla perfezione stasera. Però penso due o tre cose dobbiamo assolutamente sistemarle, poi in vista della prima partita del Lugano.
4: E sul taccuino di Martin Blaser, la prima delle migliorie riguarderà sicuramente il servizio di ristorazione, inadeguato e in difficoltà, per il quale la società ha già porto le scuse ai tifosi.
3: Intanto il fallimento del Belenzone è scongiurato almeno per ora, da nostre informazioni e da come è riportato da diversi organi di stampa del cantone. Pablo Betancourt ha saldato i debiti per 100.000 franchi rispondendo a 4 comminatorie di fallimento. L'appuntamento con i motori è alle 16 per la Formula 1 con le qualifiche del Gran Premio di Monte Carlo, mentre già in mattinata alle 10.50 la MotoGP ha in programma le qualifiche del Gran Premio d'Ungheria, alle 15 la gara sprint. Infine, battendo 105-104 i San Antonio Spurs, i New York Knicks conducono 2-0 la serie della finale playoff di NBA.
2: Per chi viaggia verso nord, Via Suisse segnala 2 chilometri di coda tra Quinto e la Galleria del San Gottardo. L'attesa è di circa 20 minuti. L'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria.
5: Gli incontri di Rete 1.
6: Vorrei essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo, come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire un'avventura.

La voce inconfondibile di Giorgio Gaber, figura, grande figura del teatro canzone, del teatro come spazio di pensiero, di sfida, di confronto, di parola viva. Ben ritrovati da Michela Daghini. Il nostro ospite oggi è un attore, autore, comico, regista tra i più riconoscibili della scena italiana, capace di muoversi con naturalezza fra registri diversi, dalla leggerezza dell'ironia alla profondità della riflessione, dal racconto personale alla dimensione civile del teatro, ed è anche uno dei testimoni più autorevoli, più accreditati dell'opera di Gaber, mantenendone viva la memoria e l'eredità attraverso molto lavoro in questi anni, spettacoli, tournée e un documentario. Il nostro ospite è Gioele Dix. Il suo è un percorso artistico costruito nel tempo, che tiene assieme scrittura, interpretazione, rigore, libertà, e che non rinuncia mai a una domanda di fondo: che cosa può ancora fare il teatro oggi? Un incontro per entrare nel cuore di una ricerca che attraversa il presente mette al centro la relazione tra individui, tra idee, tra generazioni, tra visioni del mondo, ma è anche l'occasione per allargare lo sguardo e toccare uno dei riferimenti più profondi del suo immaginario, appunto, che è il teatro di Giorgio Gaber. Proprio attorno a questa esperienza Gioele Dix torna a confrontarsi pubblicamente con l'attore comico Paolo Kessisoglu e con il presidente della Fondazione Giorgio Gaber, Paolo Dalbon, domenica 14 giugno al Piccolo Teatro Grassi, nell'ambito della storica, ormai storica, manifestazione Milano per Gaber, che negli anni continua a proporre il vastissimo repertorio del signor G e a interrogarne il lascito nella contemporaneità. Al centro dell'appuntamento milanese ci sarà una discussione sullo spettacolo Sfidati di me, scritto e interpretato da Paolo Kessisoglu e diretto da Gioele Dix, in cui i due artisti si misurano con il teatro di evocazione, quindi la forma cara a Gaber, in cui l'attore da solo dà corpo a più figure, attraversandole, facendone vivere emozioni e riflessioni sulla scena.

0: Buongiorno e bentrovato, Joelle Dix, e grazie per aver accolto il nostro invito. Sappiamo che rilasci rare interviste.
1: Buongiorno, buongiorno a te e a tutti voi.
0: Hai sempre attraversato linguaggi e territori diversi come città e tragedia, teatro di parola, racconto musicale, facendo del teatro uno strumento per leggere il mondo, un teatro che non consola, non rassicura, ma accompagna lo spettatore in un viaggio, un'esplorazione profonda, interiore, sempre aperta a un oltre, a una domanda, a un mettersi in discussione, dare voce all'inquietudine. Anche questo ti avvicina molto all'arte di Gaber, non dare per scontata alcuna certezza. Ti riconosci in questa visione di teatro? Joelle Dix.
1: Sì, Giorgio Gaber è stato sicuramente uno di quelli che mi ha più influenzato sul piano dello stare in scena, ed è curioso se penso che in fondo lui partiva come cantante, era un performer, come si direbbe oggi, insomma, un uomo da palcoscenico sicuramente, però lui era conosciuto come cantante e in fondo ha fatto sempre il cantante, attraverso le canzoni ha espresso il meglio. Poi ha cominciato a prendere gusto a scrivere anche parti parlate, insomma, a integrare in quello che poi è stato chiamato teatro canzone, e dunque è finito che il cantante, che a volte si esprime in un linguaggio magari un po' ostico, un po', oppure che invece indulge a filastrocche, a cose così, tanto per passare il tempo, è diventato un pensatore, cioè sia parte parlata che parte cantata è diventato un tutt'uno, è diventato veramente qualcosa di unico, ed è un po' quello che tu hai descritto in premessa, un modo per riflettere, ragionare, specchiarsi, dare il proprio punto di vista sulle cose senza barriere, senza censure, con anche una certa discreta, anzi io direi abbondante, onestà intellettuale, raccontare un po' se stessi dentro il mondo, dire come la si vede, come la si sente soprattutto. Direi che Gaber aveva questa forza fisica, no? Questa adesione corporale al teatro e alle cose che diceva, per cui insomma non potevi che essere d'accordo, o anche se non eri d'accordo comunque non potevi non notare che ci fosse un coinvolgimento. Ecco, io credo che il teatro interessante, almeno per me, è quello nel quale senti che si muove qualcosa, che c'è qualcosa di non artefatto. Tra l'altro il teatro e gli attori, no, per antonomasia, sono un po' storicamente quelli che fingono, no? Però la finzione in realtà è sempre una sfida molto sul limite, cioè fingo e fingendo dico la verità che non potrei dire in un regime, diciamo, di normalità, eccetera, eccetera. Insomma, si aprono 100 discorsi che potremmo fare fino a notte fonda.
0: Certo, poi in questo caso rappresentava, dava corpo, come bene hai detto, al proprio pensiero, e quindi ancor di più il messaggio diventava potentissimo, e lo rendi potente anche tu quando poi te ne fai testimone. Tu lavori su Gaber da molti anni, almeno dal 2004, se non sbaglio.
1: Sì, sì, lui è scomparso nel 2003 e quasi subito la fondazione Gaber, è stata fondata la fondazione, sì. E da lì è partito un lavoro importante che io credo si potesse fare proprio per un personaggio così, cioè per lui era necessario che si proseguisse, non tanto io credo nella memoria, certo è chiaro una parte è memoria, una parte è nostalgia, però soprattutto direi interessante tutto quello che la fondazione fa per tenere vivo quella capacità di Gaber, no? Quella capacità di confrontarsi con la realtà, quella vis polemica. Non va dimenticato che ha lavorato in scrittura tutta la vita con
0: Luporini.
1: Con Sandro Luporini, che è a sua volta un uomo profondo, intelligente, un artista complesso, che si interroga sulle cose, quindi insomma, ecco tante. Oggi si dice questa cosa bruttissima che non dirò se non per citando tra virgolette tanta roba, no? Come si dice, tanta roba.
0: E nel tuo lavoro, Joelle Dix, non ti sei limitato a reinterpretare, ma entri nei testi, spesso materiali meno noti, addirittura inediti, rimasti nei cassetti. C'è stato proprio un lavoro di ricerca, di scavo. Cosa conservi di più prezioso tra ciò che hai scoperto in questi anni e chi è il tuo Gaber?
1: Dunque, Gaber, per descriverlo, potrei descrivere il mio primo incontro, che tra l'altro racconto in una. Nell'ultima versione che ho fatto, ma per fortuna che c'era il Gaber, eravamo nello stesso albergo e ci siamo incontrati a colazione, a un'ora in cui gli attori fanno colazione, cioè del pomeriggio, ed eravamo tutti e due molto assonnati. Io naturalmente fingevo disinvoltura, ma ero molto, molto emozionato, perché tra l'altro fu lui a venirmi incontro, insomma, a tendermi la mano e dirmi piacere di conoscerti, perché io ero un po' conosciuto, ma per me lui era quello che io avevo seguito da ragazzino, quando ero soltanto uno spettatore, e anche successivamente, quando ero cominciato a diventare un attore aspirante, calcatore di palcoscenici, per me lui era un po' su un piedistallo, era un po' il modello, no? L'esempio. Quindi parlarci così a tu per tu, alla pari, mi sembrava. Quella conversazione però fu molto bella, perché parlammo un po' di teatro, di quello che ci capitava, del pubblico, e lì capì, poi l'ho visto altre volte naturalmente, però non è che siamo diventati proprio amici intimi, però conoscendolo di più ho capito che aveva uno spirito molto simile a quello che intendo io. Era un uomo semplice, se semplice è capito cosa intendo, un uomo con dei gusti semplici, molto lineare, molto dritto, che non si era montato la testa in nessun modo, pur essendo uno che muoveva folle, essendo uno che aveva continuato a tenere viva la sua curiosità verso le persone, non creava barriere con il mondo, ed era anche un grande lavoratore, nel senso approfondiva e studiava e ripeteva, no? Quello che fanno gli attori bravi. Si impegnano, cioè è uno che lavorava bene. Mio nonno diceva: l'importante è che fai le cose bene, non mi interessa neanche cosa fai, cioè naturalmente sì, se sei un truffatore preferisco di no, che tu non lo faccia bene, ma insomma, ecco. Quindi per me il Gaber è soprattutto questo, il Gaber è un impegno onesto, approfondito, è un bel modo di essere colti, di essere dentro il mondo, di essere partecipi, di essere testimoni. E poco altro, ma è tantissimo, eh? È tantissimo. Insomma, lui non è che fosse uno, no, che faceva che chissà chi si credeva di essere. Ecco, io in quel modo in cui lui mi accolse, io ero appunto un giovane che veniva fuori, mi stavo segnalando, lui lo sapeva chi ero. Ecco, anche quello mi colpì, che lui fosse così attento da sapere che io ero uno che stava emergendo, stava scrivendo delle cose, faceva degli spettacoli in giro. E lui sapeva tutto, tanto che poi mi invitò a una rassegna che lui fece al Teatro Goldoni di Venezia, che aveva cominciato a dirigere quell'anno, e mi invitò con il mio spettacolo. E per me naturalmente fu non solo un grande onore, ma fu anche una bella spinta. Quindi, ecco, io credo che sia soprattutto questo. Poi si possono dire mille cose. Ho dimenticato un ingrediente fondamentale della ricetta, che è l'ironia. Cioè, sì. Lui era uno che tutto ciò lo trasformava e lo raccontava e lo comunicava con l'ironia, con quella ironia a volte tagliente, feroce, a volte su se stesso, su di noi, sulla nostra generazione, sulla sua, che era un pochino prima della nostra. Insomma, quella è la vera chiave. Io le riconosco a naso queste cose, perché sono cresciuto in una famiglia in cui, in particolare mio nonno, che ho già citato, era un uomo molto armato di questa ironia che lo ha salvato, secondo me, la vita, cioè di non prendere troppo sul serio le cose, perché a volte ci sono delle cose talmente gravi, tragiche, che se non sei capace di guardarle un pochino da fuori diventi matto.
0: Hai toccato vari punti di grande interesse, e avendo entrambi conosciuto e amato Giorgio Gaber, riconosco molto bene l'attenzione verso l'altro che tu hai menzionato. E Giorgio Gaber era molto interessato all'altro, voleva vederlo negli occhi, voleva guardarlo nel profondo, voleva sapere cosa cercava nella vita, e questo credo che lo abbia tenuto sempre molto attento al contemporaneo, alla società, e abbia alimentato anche quello straordinario rapporto che c'era con la platea quando lui saliva sul palco. E anche questo aspetto di tuo nonno è molto bello, perché in fondo è lui che ti ha trasmesso questa forte ironia. È stata una figura molto significativa anche nel tuo percorso poi di attore.
1: Sì, questo devo dire anche mio papà, Anzi, addirittura probabilmente, siccome appunto mio nonno era più comunicativo, mio papà un filino più chiuso, forse infatti, insomma, io sono una specie di mix, poi vabbè, ho anche delle cose tutte mie, ma insomma sono un mix dei due. Per esempio mio padre adorava Buster Keaton, io ho conosciuto Buster Keaton perché lui rideva come un pazzo, lo vedeva fare queste cose. Mi ricordo quel film dove lui sale su una locomotiva, fa delle cose spaventose, fisicamente impressionanti, atleticamente, no? E scende di tutto. E mio padre rideva come un pazzo, ed era a sua volta uno che diceva queste cose. Sì, dovevi fare un po' fatica a discernere, stavi con lui. E lui faceva delle cose, assistevi a quello che faceva. Lui aveva, per esempio, questa cosa che tu dici di Gaber, lui ce l'aveva molto, era molto capace di parlare con le persone, una cosa che io non sono riuscito a copiare perché ho un temperamento diverso. Io ero timidissimo da bambino, faccio un po' fatica, ho invidia per quelli che sanno subito attaccare discorso, quelli che sanno fare conversazione, a volte anche così. Non dico su un ascensore, ma persino lì, cioè subito, che è appunto che dicono una cosa e subito vedi che la persona si illumina, no? Perché lui parlava con tutti, eccetera, e soprattutto io capivo dal suo modo di rispondere alle persone, dal suo modo di atteggiarsi, che era uno che viveva questa forma ironica. E Gaber, quando io lo scoprì, perché io lo conoscevo, l'avevo visto nella televisione in bianco e nero come cantante, anche se era un cantante un po' diverso, no? Che faceva canzoni molto divertenti. Il Go Ganga, me lo ricordo ancora, avrò avuto 7-8 anni, ho visto un signore che faceva la pernacchia, così era, ovviamente per un bambino era liberatorio totalmente. Go Ganga.

0: gangango.
1: Diciamo che Gaber, essendo uno che sapeva gestire l'ironia e la comicità, giocava spesso anche lui su questo, cioè diceva una cosa paradossale, serissima, e tu cascavi nella trappola, o perlomeno capivi benissimo che stava, no? Che stava dicendo una cosa per au contraire, come dicono i francesi, no? Cioè, però io devo dire che il tempo passa e mi sembra che la media delle persone sia sempre più bassa come capacità di cogliere l'au contraire. La gente ti segue, tu parli e capisce alla lettera, se capisce, non capisce il doppio standard, la doppia lettura, e questo è sconfortante. E naturalmente capita che, appunto, se tu sei uno che, come anch'io faccio, spesso me lo dicono, tu sei un comico che non ride delle sue battute, no? E ne sono orgoglioso, perché trovo che se o ridi tu o ridono, o ride il pubblico. Comunque ognuno ha il suo metodo, non mi sento di giudicare, però questo fatto di essere serio rischia qualche volta di farti passare per uno che ha detto una cosa feroce perché ci crede veramente, mentre in realtà tu l'hai detto per scherzo. Però
2: è un po' la tua cifra. Mi ha colpito quando hai detto ti piacerebbe essere una di quelle persone che subito instaurano una discussione. Tu non sembreresti timido?
1: No, non sono timido, cioè non sono più timido. Ero timidissimo da bambino, ero timido anche da giovane. Mi ricordo certe volte che andavo alla Rai di Milano, quando la Rai di Corso Sempione era ancora un centro di produzione vero, che c'erano i casting, eccetera. Mi ricordo che ero già un attore così aspirante. Una volta passai quasi mezz'ora con questa foto in mano e dovevo bussare a quella porta per entrare e consegnare questa foto, già ho fatto, sono tornato a casa. Cioè, per dire che a volte varcare una porta, e poi insomma qualcosa è scattato evidentemente, però è noto che molti attori che si esibiscono, no? Che chi si esibisce eccetera, spesso non è che l'ha fatto per terapia, cioè non è che io ho deciso devo fare questa terapia per guarire, però alla fine volente o nolente ti trovi ad affrontare qualcosa di impensabile per te, piano piano ti abitui e quindi diventi, no? Io no, oggi non sono più tecnicamente timido, però devo dire che ancora ogni tanto qualche rimasuglio dentro c'è. In qualche situazione ancora pubblica che magari c'ho il momentino che dico oddio, ma quasi quasi non vado, resto qua dietro l'angolo.
2: Resto qui dietro le quinte a vedere lo spettacolo.
1: Sì.

non c'è via di scampo. Boh, quasi quasi mi faccio uno shampoo. Uno shampoo. Una strana giornata, non si muove una foglia, ho la testa ovattata, non ho neanche una voglia, non c'è via di scampo, sì, devo farmi per forza uno shampoo.

La schiuma è una cosa buona, come la mamma che ti accarezza la testa quando sei triste e stanco. Una mamma enorme, una mamma in bianco.

0: seconda passata.
1: Je le dix.
2: Sono convinto che sia meglio quello giallo senza canfora.
1: E tutto poi, il pubblico cantava no, canfora.
2: I migliori sono più cari perché sono anti... E tutta
1: forfora.
2: La... Forfora. Ah, e lui faceva a volte... Ah, c'è finta, no?
1: Di essere sorpreso dalla risposta, sì, dalla risposta del pubblico.
3: Una nave grande, enorme. Una nave che va, non si sa dove va, non si sa da dove è partita. E sopra molti, praticamente tutti. La nave è la vita. La nave è come una nave.

0: presenti gli amici e i parenti, manca solo il nonno, povero nonno. Vabbè, per tutti c'è un buon trattamento, ognuno al suo posto nel proprio recinto, mi sembra anche giusto, prima classe, seconda classe, terza classe, e poi disoccupati, gli extracomunitari, gli albanesi, gli slavi, anche gli slavi, e già la nave è una nave di classe.
1: Però quando io poi scoprì il Gaber successivo, ricordo come rimasi subito colpito da questa sua capacità ironica, cioè ti faceva ridere anche nel mezzo di un discorso serio, non riuscivi neanche a annoiare, ecco, a volte gli adulti, parlo qua, tu sei ragazzo, ti annoiano un po', cioè alla fine, con tutto il bene che gli puoi volere, però. E con mio nonno non ci si annoiava mai, anche con Gaber, cioè tu andavi a vedere i suoi spettacoli ed eri lì che aspettavi la battuta, però non è che ti dava fastidio.

0: momento, questa risata che si... un capolavoro lì, ed è il modo per descrivere com'è la vita, e questo credo che Gaber sapesse farlo. Forse alla fine, dopo tante chiacchiere, ho saputo dire questo: Gaber sapeva come raccontare la vita.
1: Che bello, che bellissima considerazione.
2: Il conformista.

0: In Sfidati di me, scritto e interpretato da Paolo Cessisoglo, tu passi alla regia, lo dirigi a un monologo tragicomico sul mistero, l'incomunicabilità tra le generazioni, tra genitori e figli. Prima si trattava in fondo di restituire una voce, di riattivare un pensiero, qui invece di mettere quella forma alla prova, di usare il teatro di evocazione per parlare dell'oggi, parlare del contemporaneo. Quindi non una celebrazione, ma una trasformazione. È in fondo un passaggio di testimone, Joelle Dix?
1: Sì, diciamo che nel caso di Paolo Cessisoglo, che mi ha chiesto, io ho accettato subito con piacere perché lo stimo da quando lo conosco, insomma, quando mi ha chiesto di aiutarlo a mettere in scena questo testo che ha scritto con Giorgio Terruzzi e che poi abbiamo un po' rivisto, risistemato, però che era bello, denso, intenso e che aveva la caratteristica di mischiare, no, il riso con la riflessione più seria sul rapporto coi figli, per raccontare il suo rapporto difficile, comunque in discussione con il padre e a sua volta del rapporto di sua figlia con lui, ma più in generale di testimoniare questa difficoltà, no, fra le generazioni, che oggi si sente molto, forse si è sempre sentita ma oggi se ne parla anche di più. Beh, quando lui mi ha chiesto tutto questo, ho capito che avremmo potuto fare questo percorso insieme attraverso quella formula di teatro di evocazione che è per l'appunto un po' caratteristica di Gaber, ma ovviamente non solo sua, cioè quella di partire dall'idea che il pubblico è lì e portarlo per mano dentro una vicenda, dentro una narrazione, come si dice oggi, una fabulazione, con il patto che si entra e si esce continuamente in libertà, no? Siamo dentro e fuori continuamente, quindi io ti faccio da specchio, al tempo stesso però ti racconto anche qualcosa che magari a te invece non è successo e ti farà pensare a qualcosa di simile, ti coinvolgo, poi invece mi stacco perché sto dentro. Il lavoro che abbiamo fatto con Paolo Cessisoglo è stato quello di dare proprio corpo a questi pensieri suoi e di Giorgio Terruzzi. Ci siamo sforzati di dare comunque una trama, perché comunque anche quando convochi il pubblico c'è sempre qualche, no, qualche storia da raccontare, c'è un finale al quale arrivare, cioè non è che puoi proprio così parlare in libertà, lo potresti anche fare, ma insomma è più interessante quando c'è una vicenda da seguire, no? Tutti noi vogliamo sempre sapere come va a finire. Poi non è detto che il finale sia, anche nel caso di Paolo Cessisoglo, il finale è un finale sospeso, un finale

0: potrebbe proseguire dicendo, però io invece farei, e adesso cosa succede? Ma secondo me lui adesso torna, poi no, sta via 2 giorni, poi torna, eccetera, eccetera. Vuol dire che però se abbiamo fatto centro, perché siamo riusciti, no, a lasciare al pubblico qualcosa che si porta dietro anche a casa, nei suoi pensieri. La cosa più bella, io lo ricordo, ormai è sempre più raro, quando era il cinema, mi piaceva tanto quando andavo al cinema, nella sala. Cosa che adesso si fa ormai rarissimamente, almeno parlo per me, e quando tu tornavi a casa e la mattina dopo ti svegliavi e pensavi ancora a quel film.
1: È vero, è vero.
0: Era una cosa fantastica.
1: Che ti resta dentro.
0: E questo un po' ancora può succedere col teatro. Paradossalmente, ma non neanche tanto paradossalmente, il teatro che è più antico, che ha più esperienza, che ha più radici, eccetera, è in grado ancora di fare questo. Bisogna che siano bravi quelli che lo fanno, no?
1: Che bello, Joelle Dix, grazie di cuore per questa preziosissima testimonianza da un testimone d'eccezione, insomma, tra i più riconosciuti e accreditati del grande Giorgio Gaber. Ci salutiamo allora con un'intervista, un'antica intervista a Giorgio Gaber tra la sua musica e le sue parole, che forse è il modo migliore, no, per congedarci.
0: Sì, lui tra l'altro ha fatto con te più di una intervista e io me ne sono sentita, non so se sarà quella che ho sentito io, ma amava essere intervistato con delle belle domande, no? Era molto generoso. Non credo che rilasciasse tantissime interviste perché, come capita anche a me, è importante che le domande siano fatte bene da qualcuno che ci ha fatto su un pensiero, eccetera. E quindi, insomma, sentitevela perché questa è una bella intervista.
1: Sono commossa, devo ammetterlo. Grazie, è un onore, Joelle Dix. Grazie di cuore, davvero. A presto, Joelle
0: Ciao a
1: Dix.
0: tutti, grazie, grazie.

0: Quello che vogliamo riascoltare oggi è l'incontro con un gabber che riflette su alcune tematiche dell'esistenza attraverso l'intensità delle sue parole, sempre attuali, sempre urgenti e corrosive. Parole e canzoni che non smettono di far riflettere, di indagare i lati più complessi della società, ma anche le zone più insondabili e oscure dell'animo umano, sempre con quella grande voglia di cambiare il mondo che non l'ha mai abbandonato e che per Gabber è sempre stata fortissima.
1: Per me è fortissima. Per me è fortissima e naturalmente un po' orfana, perché naturalmente non ha con facilità ricette come allora si pensava ci fossero, anche con un po' di ingenuità a mio avviso. Ecco, la sensazione è che le regole del gioco sono tali per cui qualsiasi tipo di partecipazione in quel senso è praticamente chiusa e quindi va reinventata, ecco. E io credo che è proprio dalle persone, quindi dagli elementi più semplici, più addirittura più banali, che poi si ricostruiscono delle possibilità di associazione diverse. E quindi non sono più le ideologie, non sono più le morali esposte con questa grande facilità o le nuove filosofie, ma proprio l'annusamento, le persone, la vicinanza, forse anche gli affetti e le simpatie, per dirla proprio in termini banali, che possono ricostituire il gruppo, un gruppo che in qualche modo si identifica nelle singole persone e non soltanto in un progetto così vicino, ma in un'utopia molto più lontana. Ecco, io ho la sensazione che i grandi cambiamenti li dobbiamo rimandare a fra qualche tempo, però ecco, la vicinanza delle persone si può riaffermare, possono nascere delle cose molto interessanti anche senza il grande progetto per il futuro. Insomma, il progetto per il futuro è proprio la vicinanza di queste persone che lo potrà far nascere.

0: Io credo che tutto sommato ormai non ci possiamo fidare più di nulla, di nessuno e di niente. Quindi l'unica cosa che possiamo vedere sono quelle che abbiamo intorno ed è da lì che dobbiamo ricominciare. Ecco, se saltiamo questo passo e facciamo finta di sapere, quindi ci allontaniamo da quella che è la nostra micro realtà, io credo che in qualche modo commettiamo un errore che già il compagno presidente diceva, dal particolare al generale, ma dal particolare approfondito. Quindi io credo che in qualche modo la possibilità di riscatto di ciascuno di noi parte dal proprio mondo individuale. Ecco, questo lo dico non perché uno si deve rifugiare lì, ma perché è da lì che deve espandersi. E quindi in questo senso rivaluto il piccolo mondo come esperienza da cui partire, assolutamente, per qualsiasi nostra esperienza che si possa allargare e arrivare agli altri, assolutamente dal piccolo mondo.
1: Dagli schermi di casa un signore un po' eccitato, o una rossa decisa

0: diciamo, totalmente assuefatti, ed è difficile stupirsi. Mi pare che aumenti quotidianamente la consapevolezza della poca attendibilità dell'informazione, o perlomeno dell'uso dell'informazione assolutamente strumentale. Vediamo che c'è un bambino denutrito in Somalia e ci diciamo: accidenti, guarda che bella ripresa che ha fatto il fotografo, bellissimo. Poi ne vediamo che ce ne sono 50 di bambini, poi abbiamo 300, 500, poi cominciamo a dire: ah, in Somalia muoiono di fame. Dopodiché vediamo che bisogna intervenire in Somalia, dopodiché addirittura ci va giù l'esercito. Non si capisce perché in Somalia, non in Bangladesh o in Angola, in altri posti dove potrebbero andare pure. Quindi in realtà la informazione, in questo caso è un'osservazione, ci dà delle informazioni talmente parziali. Quindi via via dobbiamo fare i conti con un filtraggio dell'informazione che invece diventa sempre più pressante e ti stringe sempre più da vicino. Quindi in qualche modo devi cercare di liberarti, devi cercare di farti un'opinione con difficoltà del tutto, più che altro a peso, più che proprio per questo opinionismo generale.
1: I servizi aggiornati testimoniano gli eventi con audaci filmati

però la verità è che quello che ti dà un'informazione di genere è un senso di gelo, nel senso che abbiamo una sensazione che la nostra struttura civile abbia un grossissimo spessore, mentre quello che mi ha colpito è che in realtà la nostra istintualità selvaggia, i primordi sono proprio molto vicini, e che basta nulla per ritornare a questo tipo di primordi. Ecco, questo è il segnale che ci viene da un'informazione di questo genere. Quindi la paura che la civiltà sia veramente un velo e che noi stiamo parlando di cose che potrebbero precipitare anche in un attimo in un vero sfacelo che ci potrebbe riportare tutti a uno stadio primordiale, selvaggio, molto crudele e molto drammatico. Ecco, questa è un'informazione che mi ha dato questo segnale. Ecco, un segnale di questo tipo può essere molto importante, ecco, forse è una delle cose che va più temuta in questo momento.

La collaborazione con Lucorini è fondamentale, nel senso che Lucorini è sicuramente più grande di me e quindi è stato anche un maestro della mia vita, per cui abbiamo questo rapporto simbiotico di grande affinità sulle cose, sulla vita, su tutto, anche se abbiamo due vite del tutto diverse, ci intendiamo immediatamente e quindi abbiamo una certa capacità di approfondire ogni argomento in due, che è molto difficile, per cui attraverso questi nostri incontri periodici cerchiamo di comunicarci le sensazioni più profonde per cercare di controllare e di verificarle l'uno sull'altro. Ecco, questo è direi il lavoro più miracoloso, perché in effetti se poi non c'è questa vicinanza emotiva non si riesce a scrivere in due. Qui nasce un discorso molto artigianale, perché poi tutte le cose si fanno partendo dalla parola, mettendoci un'altra vicino, facendoci una nota e poi un'altra nota, quindi un discorso di via via di lavoro che non parte quasi mai da un fatto musicale, ma parte quasi sempre appunto da un discorso, da un'osservazione, da una sensazione comunicata e scambiata reciprocamente, per arrivare poi via via a una frase, a una cosa che si compone, che miracolosamente poi diventa una canzone. Miracolosamente, perché tutto sommato la canzone è talmente breve che il mestiere ti sfugge sempre, non riesci mai ad afferrarlo, non sai bene come si possa fare una canzone, sai che tutto viene, però non hai mai capito, ogni volta stai a chiederti come è venuta per poter avere un'indicazione per la prossima. Ecco, quindi la canzone è un piccolo miracolo. Una canzone.

0: l'assaggi.
1: Giorgio Gaber, la grande voglia di cambiamento, di cambiare il mondo che animava gli anni 70, c'è ancora, la percepisce ancora?
2: Per me è più forte ora, quest'ultima esperienza del teatro canzone. Io credo che allora poi noi presentassimo spesse volte tematiche leggermente disturbanti dell'ideologia corrente. Ecco, noi non ci siamo mai posti come la conferma per uno che viene a teatro delle sue idee. Ecco, il tentativo era quello di creare dei dubbi in queste idee, in queste certezze, e quindi in qualche modo con l'attenzione, con la permalosità di un pubblico che in genere credeva di avere idee molto chiare, precise, lo spettacolo creava molti dubbi e molte, alla fine si ricreava questa festa con ognuno che però aveva dentro delle cose a cui pensare quando andava a casa. E quindi in qualche modo ora il discorso è un po' diverso, viceversa lo spettacolo è anche un po' meno in polemica con certe affermazioni e con certe certezze, lo spettacolo è un po' più libero, un po' più festa sin dall'inizio, e quindi direi che l'energia di questo teatro canzone per me è più forte.
3: Vorrei essere libero.

0: Io credo tutto sommato che la politica sia tutta da inventare, quindi in qualche modo credo assolutamente alla partecipazione, quindi all'interesse della politica. Ecco, quello che c'è stato per ora, di quello che noi parliamo in questi ultimi tempi, in questi ultimi giorni, come se fosse politica, quello non è politica, quella è organizzazione malsana. La politica è la spinta, è la voglia del cambiamento reale, del pensare a noi stessi, a come vorremmo essere, alle nostre pulsioni, ai nostri desideri. Ecco, se partiamo da qui, io credo che la politica diventa molto appassionante, diventa una cosa che va fatta, va perseguita, ma non una politica del gioco dei rapporti di forza, la politica nel senso del pensiero, nel senso di Platone, nel senso della filosofia, nel senso dell'uomo, nel senso di dire abbiamo un progetto che va anche oltre noi stessi, che arriva ai nostri figli o a quelli che verranno. Ecco, questa è la cosa più appassionante che ci possa essere.
1: Io sono un uomo nuovo, talmente nuovo che da tempo che non sono neanche più fascista. Sono sensibile altruista, orientalista, ed in passato sono stato un po' sessantottista, da un po' di tempo ambientalista. Qualche anno fa nell'euforia mi sono sentito come un po' tutti socialista.

0: questo momento io credo di fare un grande tifo per la politica, un grande tifo per il pensiero, un grande tifo per il progetto. E quello di cui i giornali sono pieni in questi giorni non è politica, è cialtronismo, è partitismo squallido. Ecco, non credo che in questo momento un giovane possa sentirsi così appartenente a quel tipo di vecchia politica, anche della migliore di questa politica che ci può rimanere. Credo che in qualche modo il tutto vada reinventato e vada quindi proprio banalmente ricostruito qualsiasi piccolo modulo di aggregazione, ma proprio anche nelle cose più banali, anche nel bar o nel gruppo di amici o nel circolo culturale, va tutto reinventato. Ecco, non credo assolutamente che la politica significhi gestione della cosa pubblica nel modo in cui abbiamo visto, ma credo che significa veramente un approfondimento dei nostri temi esistenziali portati agli altri, confrontati e quindi poi ricondotti a una vita comune che evidentemente debba essere migliore di quella che abbiamo oggi.
1: Qualcuno era comunista perché era più comunista degli altri. Qualcuno era comunista perché c'era il grande partito comunista. Qualcuno era comunista nonostante ci fosse il grande partito.
2: Giorgio Gaber, come nasce questa energia incredibile che si crea in sala durante gli spettacoli? Da dove viene?
0: Questo proprio non lo so, non ho idea, non me lo chiedo anch'io, ne sono lusingato. Mi piace molto, mi diverte, ma non so perché si crea. Lo spettacolo ha una sua energia, è chiaro che forse a suo tempo, in quegli anni, si discuteva delle tematiche, si guardava se era più giusto dire così o cos'ha. Ecco, qui mi pare che prevalga un apporto energetico fra me e la platea, e quindi alla fine, in qualche modo, la gente esce caricata dallo spettacolo, e questo credo che sia la ragione poi del fatto che poi ci ritorno, ci viene o che mi tiene fuori a fare i bis, perché c'è questo rapporto, questo scambio di una comunicazione a cui viene data una certa attendibilità, non credo una condivisione, ma un'attendibilità se non altro, per esempio su fatti che molti non conoscono, che non hanno condiviso, come la canzone del comunista, ecco, però una certa credibilità mi viene attribuita e quindi questa credibilità si trasforma poi in energia e quindi in voglia di esserci proprio come persone, per dirla come la canzone. Quindi credo che la gente esca dallo spettacolo più caricata di quando è entrata, e questo credo che sia il segreto di questi spettacoli.
1: Qualcuno credeva di essere comunista? E forse era qualcos'altro.
0: Mi carica moltissimo, non è che non riesco a addormentarmi prima delle 5-6 al mattino, quasi tutte le notti. Mi carica anche a me, perché io quando arrivo non sono caricatissimo, cioè io quando arrivo all'inizio dello spettacolo verso le 8:30, quando sento la mezzasala, quando c'è il pubblico che sta entrando, in genere sono preoccupato di dovermi anche poi ricaricare, perché non sai mai bene se la cosa avvenga o non avvenga. E dopodiché una specie di scambio energetico che cresce fino a livelli abbastanza incontenibili, che sono i finali, che sono queste feste abbastanza incontrollate e al di là dell'immaginato prima, perché non pensi di poter arrivare. Ecco, se penso che domani sera avverrà ancora questa cosa, mi sembra comunque una specie di miracolo che si ripete, quindi in qualche modo sono io stesso sorpreso ogni sera di essere ancora al centro di una situazione di questo genere. Ecco. Non si cambia poi tanto, credo, nella vita. C'è questa presunzione di pensare che quando uno si vede, si prefigura dopo 30, 40 anni, a meno che sia vivo, dice chissà come sarò diverso. La realtà è che non sei diverso quasi per nulla, ecco. Nella vita si rimane quasi sempre uguale, un brevissimo spostamento, se uno è cretino a 20 anni è cretino anche a 60, non c'è verso. Nel senso delle certezze, credo che in qualche modo si perdono un po' degli entusiasmi, si perdono un po' degli slanci, questo è un bene o un male, si perde un po' di vitalità e si acquista in riflessione, ma questo è un dato dovuto proprio all'esperienza e all'età. Ecco, io non avevo molta certezza a 20 anni, non ne ho neanche ora, non mi pare di essere molto cambiato. Mi pare che a 20 anni forse avevo un po' più di entusiasmi e mi sembrava che potessero succedere a me e forse agli altri delle cose, quindi avevo una sensazione di maggiore aspettativa nei confronti del mondo e della mia vita. Ora mi pare che la mia vita sia questa e quindi se non altro per quanto mi riguarda mi pare che non succederanno più grandi cose. Sono questo essere che vedi, sono questa cosa qui e rimarrò questo, quindi non ho grande aspirazione al cambiamento. Continuo nel mio piccolo sforzo quotidiano, in una piccola lotta quotidiana per quel piccolo passo, per quel piccolo cambiamento che posso ancora fare, che in fondo è un po' lo scopo poi della nostra esistenza.

0: da schiuma una cosa buona. È una cascata di latte che assopisce questa smania tipica italiana. È una cosa sacra, come una vacca indiana.
1: E si chiude qui l'intervista a Giorgio Gaber, che avevo incontrato all'inizio degli anni 90, intervista conservata nei nostri archivi RSI, e si chiude anche l'incontro con Joelle Dix, che sarà ospite alla manifestazione Milano per Gaber il 14 giugno al Piccolo Teatro Grassi per dialogare con l'attore Paolo Cessisoglu e con il presidente della Fondazione Gaber, Paolo Dalbon. Come sempre vi ricordo che potete riascoltare questa e le altre puntate sulla pagina degli incontri di Rete 1 e che dal 27 giugno saremo in onda sempre il sabato dalle 11 alle 12.30 con molti graditi ospiti. Dunque vi aspettiamo. Da Michela Daghini grazie di essere stati con noi e buon proseguimento, buon fine settimana.
2: Rete 1.

Buongiorno ad Alberto Andreani, riproponiamo il notiziario che non è andato in onda per un problema tecnico. Nuove operazioni militari israeliane hanno causato altri 21 morti nel Libano meridionale. Lo riporta l'agenzia di stampa libanese parlando anche di vittime civili. Poco fa l'esercito libanese ha comunicato il decesso di un numero imprecisato di soldati in seguito a un attacco israeliano definito barbarico. E si contano vittime anche in Ucraina per l'attacco sferrato ieri da un drone russo nella regione di Kherson, presa di mira una stazione di servizio lungo un'autostrada dove sono rimaste uccise 2 persone, 9 i feriti. Stamani invece l'esercito russo è tornato a colpire Zaporizhzhia provocando la morte di altre 2 persone. Il bilancio è fornito dall'amministrazione militare. Dalla Russia invece la notizia di una pioggia di droni ucraini lanciati nelle scorse ore su varie regioni. 376 secondo Mosca gli apparecchi intercettati, 86 dei quali hanno raggiunto l'area di San Pietroburgo, dove è in corso un forum economico che riunisce le ex repubbliche sovietiche. Ancora in Medio Oriente, l'esercito statunitense rivendica l'abbattimento di diversi droni lanciati dall'Iran verso lo stretto di Hormuz. Il comando centrale conferma di aver colpito postazioni radar iraniane, come denunciato in precedenza dai guardiani della rivoluzione. L'impresa svizzera di armamenti RUAG ha versato un riscatto a gruppi di pirati informatici che in autunno violarono i sistemi della filiale statunitense. Ai microfoni di Radio SRF il presidente del CDA di RUAG, Jörg Röteli, si è limitato a dire che la somma pagata è di piccola entità e ha permesso di recuperare tutti i dati sottratti prima che gli hacker potessero renderli pubblici. Questa scelta è però in contrasto con le indicazioni dell'Ufficio federale della cybersicurezza, che consiglia di versare riscatti per non incoraggiare ulteriori attacchi o per finanziare attività criminali. Infine l'Argentina estenderà alla provincia occidentale di Mendoza le ricerche sui roditori potenzialmente portatori di antivirus. Le indagini sono legate al focolaio che ha colpito la nave da crociera Ondius. La provincia di Mendoza si trova molto più a nord delle zone in cui la presenza dell'antivirus è stata riscontrata in alcuni topi e dista più di 3.000 km dal porto nella Terra del Fuoco in cui in aprile fece tappa la Ondius. Previsti rovesci residui nelle prossime ore a sud delle Alpi, dal pomeriggio passaggio a tempo asciutto e prime schiarite, a nord variamente nuvoloso ma asciutto, in giornata miglioramento e domani su tutto il paese abbastanza soleggiato. Sulla 2 verso nord ci sono 3 km di coda tra Quinto e la Galleria del San Gottardo con attesa stimata in mezz'ora. L'entrata di Airolo è chiusa in direzione del tunnel. Verso il Ticino la coda è di 2 km tra Vassen e Göschenen con attesa di circa 20 minuti. In questo caso l'entrata di Göschenen è chiusa in direzione sud.

0: Buon sabato mattina, bentornati, ben ritrovati, diamoci una mano. Buon sabato mattina da Clarissa Tami e riparte una nuova puntata. Quest'oggi, se ci fermiamo a guardare il mondo dello sport, spesso vediamo una vetrina dominata dalla competizione, esasperata dal risultato a tutti i costi e da standard fisici apparentemente perfetti. Ma il vero significato dello sport, quello che fa battere il cuore e cambia le vite, si trova molto più lontano dai riflettori della televisione. Si trova su un campo da calcio dove la parola limite non è un blocco ma un punto di partenza. Oggi parliamo di una realtà straordinaria del nostro territorio che ha deciso di scendere in campo per abbattere ogni barriera. L'associazione Insuperabili.ch. E qui sorge un punto, uno spunto anzi di riflessione che ci tocca tutti. Quante volte nella vita di tutti i giorni, con i nostri pregiudizi, le nostre paure, decidiamo cosa una persona con disabilità possa o non possa fare? Tendiamo a proteggere o ad escludere, dimenticando che il desiderio di divertirsi, di fare squadra e di esultare è un diritto universale. Insuperabili ci dimostra che lo sport non è solo un gioco, ma uno strumento di crescita, di inclusione e di autonomia. Attraverso lo sport non superano gli altri, ma se stessi, ridefinendo il concetto stesso di vittoria. Per scoprire l'energia del team, ovviamente saluto tutti i miei ospiti. Oggi siamo in tantissimi, studio gremito, ma vorrei subito partire dando la parola ad Alessandro Viri, che è responsabile delle finanze di Insuperabili.ch. Buon sabato mattina, Alessandro.
1: Buongiorno Clarissa e buon sabato mattina anche da parte mia a tutti.
0: Ecco,
1: e a tutti.
0: Ecco, allora vorrei un po' un tuo commento anche per capire come si è evoluta, come è cresciuta Insuperabili.ch. Tu ne fai parte da tantissimi anni, tra l'altro.
1: Allora sì, Insuperabili oggi è una realtà che fa parte del gruppo Paraplegici Ticino dall'anno scorso. Diciamo che queste due associazioni storicamente nate con il gruppo Paraplegici Ticino nel 1979, che attraverso la volontà di alcuni ragazzi con paraplegia di buttarsi nello sport attivo hanno creato questa associazione che dal 79 va avanti a offrire attività sportive ai ragazzi che sono affetti da paraplegie o paresi o tetraplegie sul territorio cantonale e sono affiliati all'associazione svizzera dei paraplegici di Notville. Insuperabili, diciamo che era una costola di questa associazione che è uscita e rientrata l'anno scorso. E quindi Insuperabili oggi è la squadra di N-Bike, quindi che è la, diciamo, il ciclismo su strada per le persone paraplegiche, ed è diventata la squadra di punta per tutte le attività legate appunto a questa disciplina sportiva, che fa parte di un ventaglio di altre discipline sportive come il basket e come il power chair hockey, che sono le tre attività di competizione che l'associazione svolge in tutta la Svizzera e in tutta Europa, potrei anche dire.
0: Come mai ti sei appassionato e avvicinato a Insuperabili?
1: Ma diciamo che ci sono due fattori. Il primo è che avevo un cugino che era affetto da paraplegia, che è morto abbastanza giovane, e di conseguenza il fatto di non aver potuto condividere con lui diverse dinamiche della crescita, anche perché avevamo quasi la stessa età, mi ha portato un po' a avvicinarmi a questo mondo attraverso poi anche delle conoscenze di volontariato. Sono entrato in primo contatto con l'organizzazione di queste gare di N-Bike a Lugano e poi, conoscendo questi ragazzi, ci si innamora e di fatto si va avanti. E leggo un po' alla tua introduzione quello che è sempre stato il motto della nostra associazione, che le barriere sono poi alla fine solo quelle della mente, e loro sono l'esempio lampante proprio di questa affermazione.
0: Quindi più o meno da quanti anni fai parte dell'organizzazione?
1: Diciamo da 7-8 anni attualmente.
0: Com'è cambiato nel tempo, anche da quando hai iniziato tu? È vero, 7 anni non sono tanti, ma magari possono già invece offrire dei cambiamenti.
1: Allora, c'è da fare magari una piccola introduzione breve, ma sinceramente lo scopo dell'associazione, che è legata un po', come ho detto, l'associazione centrale che ha Notville nel centro di competenza nazionale, è proprio quella di cercare, attraverso l'attività sportiva, soprattutto nel post operatorio, nel post, se volete, infortunio che porta a una paraplegia, quello di cercare di rimettere la persona un po' al centro, quindi di evitare l'isolazionismo, di cercare di dargli un po' una vita sociale o riprendere una vita sociale. Questo è un po' l'obiettivo dell'associazione, che nasce proprio per quello. E lo sport, lo sappiamo, che è il veicolo più veloce, più facile e più potente per poter andare avanti
0: compositività e raggiungere degli obiettivi. In quanti siete attualmente?
1: Attualmente siamo, con la fusione appunto delle due associazioni, siamo circa 600 sul territorio cantonale, di cui 250 soci attivi, che significa che hanno o una paraplegia o comunque una tetraplegia o delle paresi o comunque una disabilità, e di conseguenza siamo in tanti, e questo fa sì che anche a livello svizzero, dei 26 club affiliati all'Associazione Svizzera dei Paraplegici, siamo il club più grande.
0: E poi anche per ritrovarvi eccetera, anche a livello proprio logistico organizzativo, non è sempre così facile essendo così in tanti.
1: Allora, stiamo scoprendo, diciamo che fino a 2 anni fa, con le due associazioni, una più presente nel Sopraceneri, il gruppo Paraplegici Ticino, Insuperabili, più presente nel Sottoceneri, era un po' più facile gestire questa dinamica. Ora che il gruppo è unito, quindi le attività vengono condivise da tutti, quindi ognuno da Chiasso può andare a fare un'attività ad Airolo e viceversa, logisticamente è un po' più difficile, però abbiamo la fortuna di avere diversi poli a livello cantonale che sono, diciamo, posizionati nelle aree un po' più strategiche, quindi da Mendrisio adesso a Sigirino, Tenero e nel Bellinzonese anche, quindi diciamo che siamo fortunati da questo punto di vista.
0: Siete attivi tutto l'anno o ci sono dei periodi di pausa, di vacanza, tra virgolette?
1: Allora, per quello che riguarda l'ambito competizione, è chiaro che seguono i calendari delle gare e delle attività internazionali. Per quello che riguarda invece tutte le altre attività che noi chiamiamo non competitive, quindi lo sport per tutti, come lo chiamiamo noi, vanno avanti tutto l'anno, con magari quel mese di pausa durante l'estate.
0: Allora, andiamo a presentare gli altri ospiti che ci sono questa mattina. Vabbè, parto dalla mia sinistra con Enrico Varsi. Buon sabato mattina, Enrico Varsi, lo conoscete bene, psicologo, biologo, consulente psicosociale, una realtà importante, ecco, che magari uno non si aspetta di trovare così tante persone attive, questi bei gruppi fanno bene al cuore.
2: No, è vero. Allora, buongiorno a tutti innanzitutto. Una realtà che trasmette entusiasmo. Quando sono arrivato e eravate già tutti qua, la prima cosa che mi è arrivata è questa ondata, no, di presenza e di entusiasmo. E poi mi viene da dire che Alessandro diceva siamo fortunati ad avere, beh, in realtà forse l'avete creato voi con l'impegno, con la partecipazione e tutto il resto, no? Prima sentivamo Gaber che parlava di libertà come partecipazione, e in effetti credo si addica molto bene, no, alla puntata di oggi.
0: Presentiamo allora, vorrei salutare prima le donne, quindi Katia Martini.
3: Buongiorno.
0: Ciao Katia.
3: Ciao, mi chiamo Katia.
0: Katia, tu che tipo di sport fai? Cioè la tua attività qual è?
3: A gravity.
0: Una cosa specifica, attenzione, aspetta, sì, datemi una mano.
1: Mi sorprenderà la Katia per le attività che fa.
0: Ah, ecco. Però devi spiegare, perché noi non sappiamo nulla.
3: A gravity è un tunnel contro il vento che ti alza, e dopo faccio parapendio e dopo calcetto. E vado a sport per tutti i lunedì sera.
0: Ah, ecco, pure, insomma, complimenti per tutte queste attività. Sono già stanca già solo a sentire l'elenco, io, figurati. Poi saluto Jelena Nikolic. Jelena, ben arrivata. Ecco, Jelena, quali sono le tue di discipline sportive?
4: Buongiorno a tutti, buon sabato mattina. Mi chiamo Jelena, sono paraplegica incompleta. Allora, faccio sport per
0: tutti. Sei paraplegica incompleta, però sei una donna completa, lo possiamo
4: sì
0: dire? dimmi, scusa.
4: Allora, faccio il sport per tutti quando riesco, perché le barriere architettoniche sono molto alte, quindi faccio fatica ad arrivare al centro per fare lo sport. Calcetto lo seguo, sì, e poi il tennis, ma il tennis per via del mio braccio l'ho dovuto lasciare perché devo fare un intervento, e quindi mi dispiace un sacco, mi piange il cuore, perché il tennis è la mia passione. Calcetto è diventata anche lei, però il tennis è qualcosa.
0: Insomma, il tennis
4: più
0: è il primo amore. E poi saluto Joel Pertini, buon sabato mattina. Joel, tu qual è la tua disciplina?
5: Buongiorno a tutti, buon sabato a tutti. Io faccio anche io parte di Insuperarmi, la ginnastica lunedì sera, non tutte le sere, quando ci riesco, per magari ogni tanto sono stanco, ho male alle ossa.
0: Ah, ok, ogni tanto siete stanchi anche voi, no? Perché non sembra, ecco.
5: Non sembra, ma ogni tanto siamo stanchi anche noi, cioè che non siamo sempre tutti presenti, magari ci siamo tutti, magari ogni tanto no, dipende dalle disabilità o quello che ci viene, male alle ossa, o magari che uno non se la sente.
0: Allora, queste sono le donne del parterre di questo sabato mattina. Adesso un po' di musica e poi vi presento gli altri ospiti.

0: Torniamo a parlare questa mattina con insuperabili.ch. Andiamo avanti con le presentazioni, perché voi non ci vedete, ma il tavolo di diamoci una mano, siamo in almeno una decina, così a occhio direi. Saluto e ringrazio Giulio Mulattieri. Giulio, ben arrivato.
1: Grazie mille, buongiorno a tutti.
0: Ecco, la tua di disciplina o le tue, perché mi sembra che qua ne fate tante.
1: No, in realtà ne faccio solo una, perché comunque è già sufficientemente...
0: Grazie, ci fai sentire normali anche noi, perché io che non faccio niente mi sentivo...
1: È già sufficientemente piena l'agenda. Ne faccio handbike dal 2021-22. E devo giusto dire che, appunto, come diceva Alessandro, l'attività mi è nata proprio dopo il ricovero a Nodville, in cui appunto una delle facoltà proprio del centro di paraplegici di Nodville è proprio quella di fornire proprio un aiuto proprio per riprendere un po' l'autonomia e quindi anche con lo sport. Ecco, quindi mi ricordo la prima volta che mi ha fatto provare l'handbike. Quindi con sentire il vento che ti viene addosso, insomma, mi sono detto, cavolo, è ancora possibile.
0: È ancora possibile. È stato un percorso, immagino, fatto di alti e bassi. Che ricordi hai adesso a distanza di tempo?
1: Ma allora, la scelta di fare sport sicuramente ha creato un prima e un dopo, ecco, quindi quello sicuramente, perché è chiaro che quando sei nella disabilità è difficile proprio concentrarsi su qualcos'altro, chiaro, lavoro, quindi già quello
0: questo è interessante, il concentrarsi su qualcos'altro, perché è vero che ovviamente la disabilità è lì e non si può non vederla. Questo è interessante, concentrarsi su qualche cos'altro, e con questo immagino appunto lo sport sia una delle cose fondamentali. Però quanto ci vuole per concentrarsi su qualcos'altro?
1: È chiaramente un percorso, ecco, come dire, è un percorso in cui se sei solo effettivamente è dura, è molto più dura, quindi il gruppo crea quello che sono un po' le condizioni per favorire anche la crescita umana delle persone, quindi il fatto stesso che poi nel 2021-22 ho conosciuto questa squadra che è stata subito molto accogliente. Chiaro, io parlo dell'handbike, quindi l'handbike siamo una decina in Ticino, quindi un gruppo relativamente piccolo e che tra gli altri si trova anche meno, perché chiaramente provate a immaginare in strada essere con 10 handbike con 10 livelli diversi, non è semplice evidentemente, però ci sono comunque sempre state le occasioni delle gare. Poi ogni gara è sempre un'occasione anche di festa, quindi c'è sempre anche il momento della cena, del pranzo, dei momenti in cui si ride e si scherza, e dopo chiaramente poi c'è la gara. Ecco, la gara chiaramente è il momento, il culmine sicuramente di una due giorni, di una tre giorni, in cui ecco lì chiaramente ognuno fa la sua strada e ognuno in base a quello che ha come forza, come capacità, come in quel momento come sta, perché può essere anche qualcuno non stia bene, ecco, quindi in quel caso chiaro il risultato comunque tra virgolette è secondario, comunque è la prova che veramente quando uno arriva, uno può arrivare quinto, sesto, settimo o primo, ecco, in realtà è la forza che ci mette e l'impegno che ci mette che conta.
0: Luciano, saluto Luciano Spena. Luciano, so che volevi dire qualche cosa di bello importante, vero?
2: Ma sì, dai, buongiorno a tutti e buon sabato. Qual è la differenza tra vari tipi di competizione?
0: Dal nostro volevi fare anche un complimento.
2: No,
0: vero?
2: Ma dal nostro punto di vista, no? Che non dobbiamo sempre valutare quello che lasciamo, ma quello che abbiamo trovato, il nostro cambiamento. Il nostro cambiamento non si deve mai parlare se e ma. Mai. Noi non dobbiamo mai parlare
0: qual
2: di quello che abbiamo
0: disciplina?
2: Lasciato. È handbike.
0: Okay.
2: E ora qual è la grande soddisfazione? Che ora mi diverto molto di più. E qual è la nostra grande soddisfazione? Di aver portato due atleti nella nazionale svizzera, come André e proprio qui il presente Giulio, no? Che già sabato andranno a fare una gara europea. Cioè, ecco la soddisfazione di tutti. Noi non diciamo è andato Giulio, diciamo siamo andati alla nazionale, no?
0: Perché la vittoria, Giulio, prendi pure il Silvio, mi passi per favore il microfono a Luciano, che così possono parlare insieme, visto che fate lo stesso sport. Quindi in realtà la vittoria di un singolo in realtà è la vittoria di tutti, è così, mi sembra di capire, Giulio.
1: Sì, questo effettivamente quello che esprime Luciano è tra l'altro molto bello, immagino anche sentirlo, e non solamente per me ma per noi effettivamente. Comunque noi siamo una squadra e effettivamente tra il risultato, io lo dico adesso a prescindere dal fatto che poi parteciperò a questo campionato europeo, che chiaramente...
0: Quando è?
1: Dal 12 al 14 di giugno, quindi settimana prossima, a Magnago. Magnago, magari qualcuno lo conosce, però diciamo che è tristemente famosa per la diga del Vajont, quindi
0: ma adesso diventerà tragedia. Famosa perché voi porterete a casa una vittoria, un bel risultato, quindi
1: allora, vittoria parliamone,
0: un bel risultato, dai.
1: Ecco, brava. No, già partecipare sicuramente è un successo, ecco, quello sicuramente, poi non vuol dire non darci tutto, ecco, quello ci dai tutto comunque, a prescindere. Però diciamo che comunque già il fatto di partecipare, ecco, la maglia svizzera sicuramente è un traguardo, ecco, quello sicuramente, ecco.
0: Com'è che vi allenate? Quanto è l'impegno? Ogni quanto vi trovate?
2: Ci troviamo molto più spesso nel periodo delle gare, no? Perché poi si parte quasi tutti i weekend, abbiamo la possibilità di questo grande gruppo, che prima era molto più c'era molta più difficoltà a spostarsi con le proprie macchine, no? Ora invece hanno messo a disposizione due furgoni, no? Dove partiamo tutti insieme, e nel furgone non si vive la tensione di una gara, ma si vive la libertà dell'unione, no? Del gruppo, di noi. Non si parla tu, io, ma noi, che è la parte più bella in una famiglia che poi si forma 7, 8, 10 atleti, no? Con tutti coloro che ci accompagnano.
0: Ecco, il noi mi sembra che sia qualcosa che faccia del bene a tutti, a ricovarsi, qualcosa proprio di necessario a star bene, cioè indipendentemente dalle difficoltà che può avere ognuno.
3: Ma penso che sì, cioè è sicuramente è la dimensione più creativa dell'essere umano, no? Cioè il fatto di riuscire a superare quella divisione tra io e tu. C'era un grande pensatore di cultura ebraica, che è stato Martin Buber, che diceva: la potenza sta nel trasformare il rapporto tra io e esso, cioè l'altra persona vista come un oggetto, non come un soggetto, un io tu che diventa noi. Cioè, nel momento in cui mi sento persona e incontro l'altro come persona, facciamo già un gruppo, sostanzialmente. E il gruppo diventa potente perché, come già dicevamo anche l'altra volta, la condivisione di sentimenti e di idee non è una divisione, ma è una moltiplicazione, no? Se noi condividiamo due idee, ciascuno di noi ha l'idea piena, i vissuti, le speranze, anche i momenti di disperazione, mi viene da dire, no? Che sono forse più facilmente superabili o con meno difficoltà se si è in gruppo, se la cosa si può condividere. Per cui, come è un po' quello che state dicendo, è anche a livello proprio strettamente sportivo, la trasformazione forse di discipline che possono essere viste come discipline individuali, le fai diventare una disciplina di squadra, di fatto, dove si vince tutti insieme, si soffre tutti insieme e ci si impegna, no? Tutti insieme.
0: Le trasferte, ditemi un po', cosa fate sul furgone? Si dorme, si canta?
2: Si fa di tutto.
0: Si mangia?
2: Ma anche si mangia, ecco, anche si mangia, devo dire la verità, anche si mangia. Dipende. Quella alla domanda che mi fai prima, dici quanti giorni occupiamo, no? Teoricamente non occupiamo 6 giorni a settimana, con la media di ogni uscita tra i, non lo so, facciamo ecco, la media di 60 chilometri.
0: Aspetta, però 60 chilometri, quanto ci mettete a farli?
2: Ecco, un po' di differenza.
0: Giulio? Tu?
1: 60 chilometri li puoi fare in poco più di 2 ore.
0: In macchina, intendi? No, scherzo.
1: In treno,
0: cioè più di 2 ore, più o meno.
2: Uguale, io da Locarno vado a Verbania e torno in 2 ore e un quarto, 2 ore e 20.
0: Ma non avete mai paura perché voi andate in strada, no? Insomma, il traffico, eccetera. Ditemi un po' come siamo noi automobilisti.
1: Allora, dipende. Nella maggior parte dei casi non ho mai avuto rischi grossi. Chiaro, devi essere molto attento, ecco, soprattutto gli incroci. Lì non si sa mai, che appunto chiaramente, ma già noi come automobilisti magari tendiamo magari a far fatica a vedere, a guardare bene destra e sinistra. Quindi chiaramente, ecco, capita, devi essere attento. Già sapendo come sei tu in auto, okay, devi evidentemente fare attenzione chiaramente alla strada, quindi alle persone che magari non guardano, ecco, quindi allora lì abbiamo le bandierine, abbiamo le luci e, se posso aggiungere, anche la voce, ecco, quindi certe volte dobbiamo gridare proprio per sentire.
0: Non avete tipo un campanello, qualcosa di forte? No, non c'è.
1: No. Dovremmo, effettivamente, potrebbe essere.
4: No, idealmente, se posso riallacciarmi a questo argomento, perché alcuni anni fa purtroppo abbiamo perso un membro del nostro gruppo, soprattutto del gruppo di M-Biker, che ha fatto un incidente in Mesolcina e purtroppo è stato investito durante un allenamento di M-Bike, quindi un pensiero va anche al nostro Davide Chinelli, che ricordiamo con tanta gioia. Infatti anche sul nostro materiale da gara abbiamo voluto inserire un ricordo, perché anche oltre ad essere stato un grandissimo atleta era anche una grandissima persona del gruppo. Però ecco, sì, è difficile, perché chiaramente l'handbike, immaginatevi una bicicletta dove si pedala con le braccia sdraiati per terra, quindi anche a livello visivo, pur avendo le bandierine, pur avendo diverse luci, è pericoloso. Basta una piccola distrazione di un veicolo un po' alto che non li vede. Io, se posso dire un aneddoto, sono stato a fare un campo d'allenamento, perché oltretutto loro fanno un campo d'allenamento ogni anno di una decina di giorni a Maiorca, e 2 anni fa sono andato con loro e io sono rimasto, io sono uno sportivo nel mio limite. Però,
0: quali sono i tuoi sport?
4: Io sono un calciatore.
0: Ancora,
4: fallito, ma sì, vado avanti. Ma di fatto mi piace fare un po' tutti lo sci, la bicicletta, un po' a livello amatoriale. Però di fatto con loro a Maiorca ho visto veramente la resilienza, e poi non è vero che non sono competitivi, però una competitività un po' diversa da quella usuale, perché loro sono competitivi non tra di

0: esagerano, Alessandro.
1: No, no, c'ho i filmati.
0: Ah,
1: i filmati.
2: No, 40, 45 km orari in discesa col vento a favore. No, no, allora c'è da differenziare un po' l'ora dell'allenamento.
0: Allora, fermi tutti, che vorrei ricordarvi il numero di telefono per partecipare. Innanzitutto, se volete, scriveteci allo 076 321 1113 e poi quindi un po' di musica e poi torniamo in studio.

0: la pioggia copre questo piangere.
1: Arrivano tanti messaggi allo 0763211113. Oggi siamo in compagnia dell'entusiasmo di insuperabili.ch. Ha scritto Angela: un saluto a Joelle e Giulio, siete dei grandi, senza dimenticare tutti gli altri che non conosco personalmente, un abbraccio. Poi scrive anche Nadia: io quando vedo i ciclisti sdraiati mi viene l'angoscia per loro. Ecco Giulio, tu stavi raccontando, ma a microfoni spenti, ma adesso lo possiamo raccontare, che in realtà tu hai un legame stretto con Davide.
2: Sì, parlare di Davide è difficile, perché chiaramente è difficile parlare di una persona con cui abbiamo condiviso, ecco, proprio l'esperienza. Ecco, con Davide facevo proprio gli allenamenti assieme, ecco, era, okay. Ecco, quindi ci vedevamo quasi ogni sabato, quindi parcheggio sempre alla stazione di Agno e poi prendere la bici, fare il giro del lago e rientro e poi degli aperitivi, anche mi sono confidato molto con lui, quindi ecco, per me Davide poi è stato, ecco, la prova più grande è stata poi appunto quando è successo l'incidente, perché appunto dovevamo andare assieme a fare un giro e Davide mi disse guarda, sono stanco, e quel tuo giro che volevi fare, che era un giro da 80 km, ho detto non ce la faccio, ecco. Però comunque stava facendo un giro di 50-60 km con parecchia salita anche lui, e quindi c'è un po', ecco, è stato un po' dura proprio accettare. Poi purtroppo le morti violente comunque sono sempre molto delicate da vivere, quindi diciamo adesso è superato, quindi questa prova, e quindi adesso ce l'ho più nel cuore che altro, quindi. Però è chiaro che quando vai in giro, io ripenso sempre a Davide, perché evidentemente c'è proprio, ecco, i tragitti che faccio sono gli stessi che facevo con lui, e lui mi ha dato proprio la forza.

0: forse anche di non aver paura della strada, ecco, che magari può essere rispetto al messaggio che abbiamo appena sentito, dice ma tienite la paura, qualcuno direbbe, no, la paura non deve esserci troppa, perché evidentemente deve esserci il timore, ecco, più che la paura della strada, quindi di aver rispetto della strada, di aver rispetto comunque di quello che può succedere in strada.
1: Soprattutto, dimmi Iele.
2: Allora, io voglio fare un speciale saluto alla Cristina Chinelli, che oggi sarebbe stato 30 anni di loro matrimonio. Davide, sei sempre nel nostro cuore, sei un angelo speciale.
1: Ma che bello questo.
2: Grazie.
1: Ovviamente mandiamo un pensiero a Davide. Quello che mi stavate dicendo, ecco, della paura, no? Io dico, comunque avete tutti delle storie che vi hanno magari portato ad avere adesso magari una condizione quantomeno diversa, eppure non avete paura? Malgrado... Cioè, niente, siete in strada, Luciano? Non...
3: Io penso che la paura deve esserci, perché se si parte senza paura si diventa un po' arroganti. Ecco, perché la paura non è nemica, è tutto quello che come la usiamo. Fa parte dell'essere umano, no? Allora, se noi la paura la sappiamo gestire, essa ci sarà sempre amica, perché al momento opportuno serve. Non dimentichiamo mai, non avere paura è molto sbagliato, perché si è troppo sicuri di se stessi e la troppa sicurezza poi può portare
1: a sottovalutare magari delle situazioni.
3: Sì.
1: Giulio, quindi ti è già capitato di avere paura? Insomma, siete veramente... Cioè, quanto è alta più o meno la bicicletta dalla strada?
0: Allora, la bicicletta dalla strada si parla di 11 centimetri.
1: Cioè,
0: ecco, quindi,
1: veramente nulla,
0: ecco,
1: proprio.
0: Poi emerge un po' la testa, perché comunque dobbiamo vedere comunque davanti. Però diciamo comunque è molto bassa, ecco, quello sicuramente. Le bandierine vanno sui 2 metri, quindi ne sono due, una luce davanti, una luce dietro. Però comunque, ripeto, il rischio sappiamo c'è.
1: Alessandro, tu dicevi che accompagni, perché fate anche, questo è bello, che fate anche delle trasferte, dei periodi di allenamento, ed è un momento fondamentale, immagino, anche proprio ma per conoscersi al di là dello sport, conoscersi umanamente.
4: Sì, io purtroppo non posso mai fare tutti i 10 o le settimane che fanno loro, faccio sempre una toccata e fuga, ma devo dirti che è stata proprio un'esperienza veramente, poi come ho detto io vengo un po' dallo sport, quindi per me lo spogliatoio, il gruppo è sempre stata una cosa fondamentale per ritrovarsi, per conoscersi, anche perché è un po' uno specchio della vita, e soprattutto loro spesso quando si avvicinano e si conoscono è chiaro che possono condividere anche altri aspetti al di fuori dello sport, che li aiuta chiaramente a essere più resilienti, perché questo loro sono, ed è un percorso perenne di crescita a mio giudizio.
1: Ecco, quali sono le figure che sono nel team di Insuperabili? Com'è che funziona? Cioè, io busso alla vostra porta e poi da lì che cosa succede?
4: Allora, il gruppo adesso si chiama Gruppo Paraplegici Ticino, di cui Insuperabili, come abbiamo detto, è la squadra di M-Bike. Niente, noi siamo un gruppo, un'associazione dove chiunque può diventare membro. Se una persona è portatrice di una disabilità che è legata un po' ai nostri scopi, che sono una paraplegia, una tetraplegia, una paresi, diventa un socio attivo, quindi... Diciamo che lo scopo della nostra associazione, sarò breve, è proprio quello di portare avanti 4 pilastri principali. Quindi, come ha detto Giulio prima, nel post ricovero la fondazione, il gruppo paraplegico svizzero, ha voluto creare l'associazione svizzera dei paraplegici proprio per dare tutto quell'iter di recupero della persona nel post operatorio. Quindi l'associazione svizzera, con i suoi 26 club a livello svizzero, porta avanti queste attività in 4 ambiti principali, che sono le barriere architettoniche, quindi vanno nel domicilio della persona che deve tornare a casa a vedere se si può, attraverso la fondazione, finanziare la messa a norma o comunque l'accessibilità dell'abitazione, tutta la parte giuridica, che è la parte più importante al giorno d'oggi, quindi su quello che riguarda poi i diritti che loro hanno nell'ambito dell'assicurazione invalidità.
1: Perché anche lì, insomma, ci vuole il sostegno, perché immagino che sia abbastanza complicato.
4: È molto complicato. L'associazione svizzera mette a disposizione, abbiamo un pool di avvocati e giuristi che sono di sede a Vienna, ma abbiamo anche una filiale in Ticino, mette a disposizione un know-how veramente molto importante per queste dinamiche. e tutti i soci che pagano la quota sociale di 50 franchi all'anno hanno accesso illimitato a questo tipo di consulenze. E questo va un po' nell'ottica anche dell'iniziativa sull'inclusione che è appena stata votata alcuni anni fa, proprio per l'autodeterminazione delle persone con disabilità. E il terzo punto, il terzo e quarto pilastro sono le attività culturali e le attività sportive, che l'associazione, attraverso i finanziamenti della Confederazione e dell'Associazione dei Paraplegici, porta avanti sul territorio. E quindi questo è quello che noi svolgiamo.
1: Quindi appunto non solo sport, nutrire il corpo, nutrire anche la mente.
4: Esattamente.
1: Quali sono le attività culturali che avete fatto ultimamente, o quelle che preferite? Com'è che
4: magari
1: vi...
4: lascio rispondere loro, però ne abbiamo fatte diverse, dalla visita al Palazzo Federale, abbiamo tutte le ditelo voi.
1: Dimmi. Oh, ben arrivato, sì certo, Serhat.
5: Ecco, buongiorno, mi chiamo Serhat, sono tetraplegico da un bel po' di anni.
1: Da un bel po' di anni, quanti sono?
5: Sono ben 27 anni adesso che sono in sedia a rotelle. Ho fatto la mia riabilitazione presso il centro paraplegici di Notville. Una volta finito la riabilitazione ho conosciuto l'associazione, già c'era ai tempi, prima di appunto ste fusioni. Ho iniziato a fare già allora Sport per Tutti, che era Sant'Antonino in quegli anni lì, e lo Sport per Tutti era qualcosa di veramente, era ed è, lo è tuttora, di molto bello, anche non solo da un punto di vista agonistico, ma proprio il solo fatto di essere a contatto con delle persone che riportano problematiche simili, più gravi, meno gravi, e così, e il solo fatto di riuscire a fare delle attività sportive con delle differenze fra le capacità di ognuno di noi, ma riuscire a riportarle in un gioco, come potrebbe essere per esempio il volano, così, dove si cerca di trovare un punto comune, ci si diverte, si sta insieme, e quando si ritorna a casa, anche se non è agonistico, è qualcosa che si porta dentro qualcosa. A me piace soprattutto per il fatto di essere a contatto con altre persone, e l'aspetto sociale è tantissimo. A me ha dato tantissimo dopo il rientro a casa, che ero anche molto giovane lì, e mi permetteva di essere, ecco, mi permetteva di dimenticare che c'è di mezzo una sedia a rotelle.
1: È bellissimo quello che hai detto, lascerei quasi qualcosa di poetico.
4: Possiamo finire qua, esatto, è
1: perfetto.
5: Volevo solo dire anche,
1: fermo lì, che così teniamo un po' di suspense per il pubblico. Quindi se volete sapere l'altra parte poetica che ci regalerà Serhat questa mattina, continuate a seguirci. Se volete partecipare, fatelo 076 321 11 13.

0: Allora, Serat, adesso noi abbiamo, cioè tu hai veramente alzato le aspettative, eh? Io te lo dico, quindi devi essere all'altezza. Quindi volevi dire che ti sei dimenticato della carrozzina anche grazie alle gite che fate.
1: Sì, oltre alla parte sportiva, il Insuperabili permette anche di fare eventi culturali. Volevo appunto dire solo un aneddoto, un ricordo che ho di quando siamo partiti da Lugano e col treno siamo andati a Berna a visitare la città e soprattutto Palazzo Federale, che non avevo mai visto, anche la città di Berna non l'avevo mai vista, e siamo partiti un bel gruppo tutti lì davanti a Palazzo Federale a ridere, scherzare. E poi c'è stato Giorgio Fonio che ci ha fatto visitare il palazzo, abbiamo mangiato al suo interno, abbiamo potuto toccare con mano letteralmente il cuore della politica federale. Io l'ho trovato bellissimo, è stato un ricordo che mi porterò per tutta la vita. Anche le parti della città dove c'erano magari delle barriere, così c'eravamo tutti ad aiutarci l'un l'altro. E
0: voi riuscite anche a ridere, a metterci quella parte umoristica, vi prendete anche un po' in giro quando ci sono le barriere, Luciano? Dimmi.
2: Ma certamente, io sul fatto delle barriere sono molto, non ho molti dubbi, perché molte volte siamo noi che le accentuiamo, perché nella realtà non sono tanto, perché delle volte si può marcare sulla propria disabilità, ecco, perché dici voglio qui lo scalino, perché lì no, perché il parcheggio è lì, ma perché se io faccio 100 metri in più, se io ho una piccola difficoltà, uno solo scalino, mi giro intorno e dico scusi mi aiuti, dov'è? Il problema è che cosa dobbiamo fare, essere orgogliosi e dire no, non voglio aiuto di nessuno?
0: Anzi, è un modo anche per, come dire, per entrare in relazione, per conoscere gente nuova, cosa che a me piace. Ecco, aspetta, voglio salutare anche Antonio Milano, Tony il Guerriero. Ecco, voglio, perché ti chiamano tutti Tony il Guerriero, vero?
3: Sì, Antonio, infatti, non mi girerei neanche, che sono abituato.
0: Ma Tony il Guerriero tutto attaccato o Tony il Guerriero?
3: No,
0: cioè, Tony il nome e il Guerriero il cognome.
3: Sì, giusto. Okay. Vorrei un attimo chiudere parentesi di quello che stavo dicendo Luciano adesso, che io dal mio punto di vista, magari parlo per altri, non sono tanto d'accordo per le barriere architettoniche, perché se parliamo prima di inclusione, come parlava anche Alessandro, siamo anche noi persone che passatemi il termine, che ogni tanto ci rendono la vita un po' difficili, perché c'è molta tutta questa inclusione di cui si parla giorno d'oggi, sono tante volte le parole ma poi i fatti sono tutt'altro, perciò tante barriere onestamente ce le mettono anche certe persone che sono un po' superficiali, non so come chiamarli per usare dei termini molto, molto easy, però diciamo che...
0: Per essere gentile insomma.
4: Sì. Tony, mi hai dato un assist, se posso approfittarne, faccio una marchettata ogni tanto quando riesco a farla. No, noi facciamo di solito, durante l'anno facciamo una quarantina di giornate di sensibilizzazione, sia nelle scuole, sia presso altre associazioni, quindi dei nostri ragazzi vanno e spiegano cos'è la paraplegia, come si arriva, gli incidenti, la prevenzione, e questo proprio per sensibilizzare i ragazzi di una fascia d'età tra gli 8 e i 14 anni, perché è proprio lì che si fa la differenza, perché chiaramente chi è già cresciuto senza un po' questa idea di inclusione è difficile che sensibilizzi o sviluppi la sensibilità per magari essere un architetto domani e costruire, tenendo in considerazione chi ha visto magari uno dei nostri ragazzi e spiegargli che fa fatica a salire uno scalino, quindi quando costruirà avrà in mente questa immagine, ecco.
5: Esatto,
0: sì, è così.
5: Sì, dipende, nel senso io un po' di tempo fa sono andata, perché faccio anche parte di un altro gruppo con il teatro inclusivo dove ci sono disabili, non sono andata a fare una giornata con i ragazzi, una signora, e c'è un ragazzo mi fa ma sei sulla sedia? Sì, sono sulla sedia, ma che cos'è? Gli ho detto che cos'ho, cioè mi ha chiesto, sono curioso, io ti dico quello che ho, non ho problemi, ed è stato bello l'impatto, per cui mi guardava, ok va bene, ok grazie, però sì è così oramai. È così, cioè nel senso vai nelle scuole, c'è chi te lo chiede, chi ti guarda, però io preferisco quello che mi chiede che quello che sta lì mezz'ora a guardarmi, dice ah ok, e non dice niente.
0: Ecco, voi e avete voglia infatti di raccontare.
5: Ma nel senso io preferisco il bambino, il ragazzo, il giorno c'è, i bambini che sono diretti ti dicono che cos'hai, non magari l'adulto che ti guarda mezz'ora e ti guarda storto e sotto voce.
0: Perché tu alla fine quel pregiudizio comunque lo percepisci.
5: Esatto,
0: da fastidio,
5: io lo percepisco,
0: no?
5: Poi magari c'è la mamma che dice: ma no, dico, guardi signore, io preferisco suo figlio sincero che mi chiede che cos'ho, che quello che mi guarda da lontano mezz'ora. Cioè, io sono su questo, come dicevano gli altri, anche sulle barriere architettoniche, è vero, ce ne sono purtroppo al giorno d'oggi, però io sono la prima che chiedo scusa, mi aiuti, non riesco, magari se non ho la sedia o quella manuale o quella elettrica, che ho paura. Gli ho detto: ascolta, mi puoi aiutare, ti metto tu davanti, così io scendo e mi vedono. Oppure magari se vedo qualcuno dico: scusami, il bottone dell'ascensore è troppo alto, mi schiaccio il quarto piano. E io sono la prima che chiedo: se uno mi vuole mi aiuta, se non mi vuole non mi aiuta e mi arrangio.
0: Certo, ma c'è anche chi dice di no quando chiedete aiuto?
5: Sì, secondo me sì, purtroppo sì.
0: Ma vero?
6: Sì.
0: Ma e voi, io non lo so come, ma comunque... Io rimango sempre un po' stupita, cioè, che uno riesca anche a dire di no. Tony, il guerriero, non abbiamo detto però perché è il guerriero. Ma il tuo temperamento lo si percepisce già.
3: Ma sinceramente il guerriero è una storia lunga che non basterebbe tutta la trasmissione.
0: Fa niente, molto... ma noi facciamo la sintesi.
3: No, ma
0: Tony,
3: essendo molto breve, allora il soprannome non me lo sono dato io. Io parto un attimo di anni fa. Io sono nato come atleta e magari dico morirò, spero, da atleta, perché quello che so fare, c'è più che altro la mentalità. Sono stato un ciclista professionista normodotato. E in quegli anni lì, quando ero ancora ragazzino, c'era un signore che aveva visto questo mio carattere, che alla fine mi sono portato dietro. Carattere in che senso? Il guerriero, un po' il mio motto è: la vita è una battaglia, un vero guerriero deve sempre combattere. Questo motto tanti penso che è nato da quando sono in carrozzina.
0: Da quanti anni?
3: 14 anni adesso. Però io, a differenza che si pensa anche a Notville, prende la clinica, le statistiche, oggi si pensa che la maggior parte delle persone che sono in carrozzina sono causate da incidenti. Se vogliamo essere onesti, oggi le statistiche dicono più del 50% sono malattie e l'altra parte sono incidenti. Giusto,
0: Alessandro? Alessandro, 50 e 50 quindi.
4: Anzi,
0: più o meno.
4: Quasi più le malattie attualmente che gli incidenti.
3: E queste le persone non...
4: Questo è anche frutto della prevenzione. Il casco in moto, il casco in bici. Quindi...
3: E da me, chiaro, penso sempre, visto che ho corso in bici, automaticamente sono in carrozzina. Io invece ho una grave distrofia muscolare, che comunque è un'altra forma di disabilità. Ognuno ha i suoi problemi, poi ogni disabilità, pure se sulla carta è la stessa, sono comunque differenti uno dall'altro.
0: Siamo tutti pezzi unici, quindi anche sì, quando la vita ci dà delle prove, sono delle prove uniche, ognuno diverso dall'altro.
3: E il mio soprannome è nato da lì, proprio per la mia mentalità, come... affronto. Poi io, se faccio un po' di un recap di anni passati, io parlo per me, mi sto rendendo conto che dico una cosa un po' molto profonda, almeno da come la vivo io a oggi ho capito il mio senso della vita, cioè io ho capito cosa ho fatto 10 anni fa e oggi faccio la dico così perché sono in carrozzina. Cioè io penso che ognuno di noi ha un po' la vita un po' segnata, una missione, ecco. Io, per quello che mi riguarda, ho capito il valore, il senso che ho anche in questa situazione e quello che riesco ancora a fare per il prossimo. Io parlo di mia esperienza perché mi capita spesso, questo per me è una forma di rispetto e anche di responsabilità, di poter, tutti di noi possiamo aiutare il prossimo, ognuno però lo fa a modo suo. Io, per le mie esperienze, sto vedendo che riesco a aiutare tante persone nel modo come loro pretendono, vedo che io riesco, cioè riescono a capire le doti che io ho o si aprono con me e di conseguenza, senza troppi giri di parole, io riesco a dare una mano a loro dimostrando in primis come faccio io le cose, perché io tutti i giorni comunque con la mia patologia devo superare 1000 ostacoli e affrontarli, cioè è facile parlare e poi non farlo e di conseguenza questo le persone lo vedono e di conseguenza posso realmente dare a loro una mano. E ho capito un po' la mia missione in questo caso qui.
0: È una grande fortuna questa di capire la propria missione. Intanto sono le 11.
7: Rete 1.
6: In studio Alberto Andreani, la cronaca regionale in apertura con la notizia di un incidente mortale. Poco dopo mezzanotte, indica la polizia ticinese, un'auto con a bordo un uomo non ancora identificato è uscita di strada in via Tesserete a Canobbio ed è precipitata in una scarpata per circa 100 metri. Secondo una prima ricostruzione, il conducente ha perso il controllo del veicolo. Le operazioni di recupero hanno coinvolto un gran numero di enti di soccorso. Fin qui dunque le prime informazioni. Ancora per l'attualità regionale, il Football Club Lugano si è scusato ieri sera per i disservizi che hanno causato lunghe attese e momenti di tensione ai punti di ristoro della nuova AIL Arena, inaugurata con una partita della nazionale femminile. Molte le lamentele espresse dai presenti. L'FC Lugano annuncia correttivi. L'impresa di armamenti Ruag ha versato un riscatto a un gruppo di pirati informatici che in autunno violarono i sistemi della filiale statunitense. Lo conferma ai nostri colleghi di Radio SRF il presidente del CDA di Ruag, Jörg Röteli, senza precisare l'entità della somma. Una piccola cifra, ha detto Röteli, servita a recuperare tutti i dati sottratti. Dall'estero, nuove operazioni militari di Israele sul Libano hanno provocato più di 21 morti nelle ultime 24 ore, in particolare nel sud del paese. Tra le vittime civili, secondo fonti locali, figurano anche due bambini siriani. Sempre nel Libano meridionale, un altro bombardamento israeliano ha provocato la morte di un numero tuttora imprecisato di soldati dell'esercito regolare. Ieri sera, per scongiurare ulteriori attacchi, i dirigenti libanesi si sono rivolti direttamente all'Iran, esortando il paese a cessare le sue interferenze attraverso il movimento sciita di Hezbollah, non incluso nella tregua concordata tra Tel Aviv e Beirut. In Francia continua a provocare sgomento l'uccisione di una bambina di 11 anni nel sud-ovest del paese. Il suo corpo è stato ritrovato giovedì sera, a 6 giorni dalla scomparsa, in un terreno agricolo abbandonato, la stessa azienda in cui lavorò in passato il principale sospettato, un 41enne. L'uomo era già stato denunciato più volte per abusi su minori, ma si trovava in libertà. Un punto che sta sollevando polemiche anche a livello politico, col ministro francese della giustizia, che annuncia un'inchiesta approfondita sugli errori commessi dalle autorità.
8: La meteo con VZ Vermögens Centrum, il consulente patrimoniale per il suo pensionamento. vzch.com.
6: A sud delle Alpi, dopo gli ultimi rovesci, passaggio a tempo asciutto con schiarite. A nord variamente nuvoloso ma asciutto. In giornata miglioramento. Domani su tutto il paese abbastanza soleggiato. Sulla 2 verso nord al momento ci sono 5 km di coda tra Quinto e la Galleria del San Gottardo, con attesa stimata in almeno 50 minuti. L'entrata di Airolo resta chiusa in direzione del tunnel. Verso il Ticino la coda è di 3 km tra Vassen e Göschenen, con attesa di circa mezz'ora. L'entrata di Göschenen è chiusa in direzione sud. Sul piano di Magadino segnalati infine rallentamenti tra Tenero e Cadenazzo verso Bellinzona.
0: Ben ritrovati per la seconda parte di Diamoci una mano. Quest'oggi abbiamo insuperabili.ch come ospiti, ci stanno davvero regalando dei momenti di riflessione, di profondità, ma anche di leggerezza e di grande speranza. Vorrei farvi ascoltare un estratto di un documentario che racconta la nascita del movimento paralimpico ideato dal medico Ludwig Guttmann in Inghilterra dopo la Seconda Guerra Mondiale come terapia riabilitativa per i veterani con lesioni spinali. È un potente documentario che esplora l'evoluzione dei giochi paralimpici, trasformati da una piccola competizione per reduci di guerra a uno degli eventi sportivi globali più grandi e seguiti. Il film intreccia immagini di repertorio, interviste intime a 9 atleti d'élite, tra cui Bebe Vio, molto famosa, Johnny Pitchcock. Allora, vorrei farvi ascoltare questo estratto di Rising Phoenix, la storia delle Paralimpiadi, che trovate su Netflix.
9: Il mio era Fenice Radiosa, perché la fenice può vivere, morire, bruciare e rivivere.
10: C'è una energia straordinaria in questo stadio.
11: In posizione, pronti?
12: Abbiamo vissuto qualcosa che non ci ha permesso di avere successo.
9: Ma se ogni giorno pensi perché io, non andrei da nessuna parte.
13: Quando ho visto come lo sport viene accettato da queste persone.
14: Volevamo cambiare il modo in cui le persone vedevano i disabili.
13: Non esiste nient'altro al mondo che possa farti riemergere dall'abisso come lo sport.
15: Nel momento in cui mi sono seduta su quella carrozzina da corsa, ho capito che era fatta apposta per me.
16: L'allenatore mi ha detto: vedo del talento in te.
13: Non riuscirei mai a farne più di 100.
17: Lo scontro con un avversario è come un piccolo incidente d'auto.
18: C'erano soldi. Tutti sanno che i soldi servono.
13: Volevano annullare le Paralimpiadi per mancanza di fondi.
19: Se non si fossero tenuti, sarebbe stata la nostra fine.
15: D'accordo, combatterò. Le Paralimpiadi sono qualcosa di magico.
20: La sensazione di far parte di qualcosa di più grande di te è incredibile.
13: Perché non ci scordiamo che si può cambiare una vita sulla pista, ma anche sugli spalti.
12: La vita è una lotta. Noi cerchiamo di salvare il mondo.
19: Perché crediamo di far parte di un quadro molto più grande.
0: Tony il guerriero, visto che tu sei un atleta paralimpico, vero?
3: Sì. Io sono un po' la pecora nera nel nostro gruppo a livello agonistico, perché io faccio atletica leggera, non faccio empaico. Ho fatto ciclismo 20 anni, non ho nuotato, e faccio atletica leggera con la carrozzina da corsa, che incuriosisce tante persone perché è totalmente un'altra cosa, un altro veicolo. Devi allenarti diversamente e lo muovi diversamente, cioè praticamente io spingo con le mie braccia direttamente sulle ruote posteriori direttamente e trasmetto la potenza e la forza direttamente sulle ruote. C'ho due ruote, diciamo, più grandi dietro e una ruota più piccola davanti, e va però sotto atletica leggera, cioè tutto quello che sono le discipline dell'atletica leggera, atletica leggera, noi li facciamo in carrozzina da corsa. Poi a base diciamo a base le discipline che sono poi le proprie, ecco. Io fondamentalmente mi concentro sulle distanze lunghe, maratone, mezze maratone.
0: Ecco, il titolo di questo documentario che vi consiglio su Netflix fa riferimento appunto alla Fenice, che è una metafora della capacità di rialzarsi dalle proprie ceneri dopo eventi drammatici e dare un senso. Vi chiedo, è quella la chiave poi per la libertà, riuscire a dare un senso alla propria condizione, Iele?
21: Sì, è quella la chiave.
0: È quella la chiave. Tu sei, quanto ci hai messo per trovare il tuo senso?
21: Il mio senso ci ho messo abbastanza, Clary.
0: Parliamo di anni?
21: Sì.
0: Sì?
21: Sì.
0: Joel, anche per te così?
5: Più o meno sì, più o meno sono d'accordo anch'io con lei, quello che ha appena detto, sì, più o meno sì.
0: Qual è lo strumento che fa la differenza per trovare un senso e dare un significato alla propria condizione?
3: Secondo me non si ha tanto scelta, la vita è una, preziosa, e alla fine se non la trovi la devi andare a cercare, il senso, il mio punto di vista. E dalle mie esperienze io il senso posso dire averlo trovato, ma forse neanche ancora, perché ogni giorno scopro qualcosa di nuovo e vai avanti così. È un po' un'avventura, secondo me la vita è anche questo. Perciò.
0: Giulio, anche per te è così?
22: Ma sicuramente mi è piaciuto molto sentire il discorso del prossimo. Sicuramente quando ti trovi nella tua situazione, che per te è normale evidentemente, quindi ti trovi a vivere una condizione che è di 50 centimetri più basso rispetto a quello che era la tua normalità, e quando vedono effettivamente che riesci a fare tanto sport, riesci anche a lavorare, riesci a fare tante cose, ecco, effettivamente dà un messaggio al prossimo, ecco, che ti vede. Io me ne accorgo più che altro anche parlando con le persone che mi dicono: ma cioè tu mi dai lo stimolo, cioè, okay. Ecco, a me non sembra evidentemente, quindi noi siamo delle persone che non è che per forza lo facciamo per dimostrare qualcosa agli altri, nel senso lo facciamo perché comunque ci serve effettivamente per stare bene, ma parlo anche della situazione proprio fisica, ecco. Quindi se io smetto di allenarmi per 10 giorni aumentano gli spasmi, aumentano i dolori, e, insomma, ecco, diventa anche chiaramente quello un aspetto. Però, ecco, ritornando alla domanda, ecco, il senso può essere proprio anche quello, proprio come una missione evidentemente, proprio quella di attraverso proprio la tua forza, la tua energia, ecco, di dare anche un messaggio al prossimo per dire: è possibile un'altra vita. E non dico non lamentarci della vita, perché ognuno, lo dicevi anche bene tu prima, non è che ognuno ognuno ha la sua storia, ecco, ognuno deve vivere la sua storia. Quindi io penso a tutte le persone che conosco, cioè ci sono persone tristi che magari non hanno avuto, tra virgolette, la fortuna, in questo caso dico fortuna, la fortuna di aver avuto un problema di salute così grave, ecco, e io trovarsi nel letto e dire da che parte vuoi stare a soffrire e lamentarti, oppure soffrire e gioire. Ecco, io ho scelto la seconda, ho scelto di gioire. Quindi, diciamo, sono degli elementi che effettivamente possono permettere alle persone di dire: io comunque, nonostante tutto, ho fatto un passo. Non vuol dire il passo di non aver difficoltà, quello penso che sia centrale come aspetto. Bisogna effettivamente sapere gioire malgrado tutto quello che comunque ti comporta la disabilità. Questo penso che sia un messaggio forte che vivo io personalmente, ma che vivono chiaramente anche chi è mio prossimo e vicino.
0: Se Luciano, sì, Ale.
1: Se posso semplicemente prendere l'assist di Giulio su quello che ha appena detto, spesso chiedono anche a noi, che come attività di volontariato siamo vicini a queste realtà, a queste associazioni, perché lo facciamo, e questa è la risposta. Perché quello che ha appena detto Giulio è quello che arriva come un'onda addosso a una persona che si involve all'interno di queste associazioni, quindi per quello che è sempre più quello che ricevi che quello che dai alla fine come attività di volontariato. E per questo anche qui faccio un auspicio a tutti di spendervi per il volontariato, che è molto importante, e come ha detto benissimo Giulio, quello che ricevete è sempre proporzionalmente molto molto più importante di quello che date.
0: Okay. È quasi un atto di egoismo dare, no? Perché tu sai che quando dai in realtà poi ricevi molto di più, Tony.
3: Sì, io voglio anche
0: egoismo dire, positivo ovviamente, sì, perché è un'accezione positiva
3: quello che ha detto Giulio, anche Alessandro, cioè è da ringraziare le associazioni come adesso l'Insuperabile, il Gruppo Prezzo di Ticino, che ci danno mano. Ma per quale motivo, come ha detto prima Giulio, tante volte capita anche a me, non abbiamo voglia magari di allenarci o fare attività fisica perché siamo stanchi, però come dice lui, noi non è che lo facciamo solo perché ci piace, ci diverte, ci ha salvato e ci continua a salvare la vita. E, però io continuo a dire che tutte le persone che ci fanno i complimenti, a me fa anche piacere, magari parlo per tutti, però stiamo speculando su una situazione che tutte le persone in giro si possono ritrovare da un momento all'altro, veramente da un momento all'altro, più piccoli, più grandi, in una situazione del genere, e sembra che tante persone pensano che tanto non succederà mai. E un po' me questo un po' preoccupa, perché poi abbiamo una responsabilità noi, come se noi saremmo supereroi, non, almeno io non mi sento tale. Abbiamo una responsabilità, però penso che le altre persone che stanno bene dovrebbero farsi comunque un esame di coscienza e dire: ma se succederebbe a me? Perché io poi sento tante persone che mi dicono o ci dicono: io non ce la farei al posto tuo. E io spesso rispondo: non lo puoi dire adesso, non hai scelta. E sinceramente mi sembra tante volte un po' queste, un paradosso di questi discorsi.
0: Enrico Varsi, qua c'è un altro tema che appunto abbiamo un po' toccato prima, il destino, il fato, c'è un destino, c'è un fato.
2: Quante ore abbiamo?
0: Guarda, non ne va. Io ve lo allora dico, dovete almeno tornare almeno ancora un paio di volte, perché ci sono talmente tanti. Io sono molto emozionata oggi.
2: Sì, sì, sì, sono d'accordo.
0: Ci date davvero un grande regalo, è una bella opportunità questa mattina.
2: La prima sensazione che a me viene è di essere in un momento in cui ho molto più da imparare di quello che ho da dare, innanzitutto. Anche perché anch'io faccio una professione di aiuto, ma parlavamo di aiuto prima, della disposizione all'aiuto, che non è soltanto una habitus, potremmo dire, professionale, no? È anche un modo di essere, insomma. Il riferimento al fatto è che mi piace molto, è una distinzione che fa una psicoanalista americana che si chiama Atlas, quindi anche un nome particolare, che dice che c'è una differenza tra fatto e destino, no? Il fatto è quello che ci arriva, che noi non possiamo o soprattutto non vogliamo poi controllare. Il destino invece è la reazione quando arriva il fatto, nella quale noi diventiamo parte attiva, no? Che è un po' quello che stiamo dicendo qua. Ora, detto in questo modo può sembrare anche molto semplificatorio, in realtà è molto impegnativo, è molto faticoso, sono d'accordo con quello che dice Tony, tu non sai prima se ti capita un qualche fatto quale sarà la tua capacità.
3: E non ti puoi abituare, non ti puoi imparare a questo.
2: Assolutamente, cioè lo vivi in presa diretta, no? È quella costruzione, quella scelta che volta per volta si fa di fronte alla propria esistenza, di andare in una direzione piuttosto che in un'altra. Luciano però diceva prima una cosa importante sulle emozioni, la paura, quando si parlava, no? La paura può diventare un'alleata, credo che questo valga per tutte le emozioni, per tutti gli stati emotivi, soprattutto per quelli che noi generalmente connotiamo come negativi, no? Ecco, trasformare quello in uno strumento che ci aiuta a passare dal fatto al destino, no? Poi altro tema che voi avete toccato che è straordinario è quello della ricerca di senso. Questo in realtà comuna tutti. Ciascuno si trova confrontato con la difficoltà di dare senso alla propria esistenza in base alle condizioni in cui si trova. Alcune possono essere più strettamente fisiche, altre possono essere mentali, per esempio, no? Ma riuscire a capire attraverso quali strumenti poter dare senso alla propria vita in realtà è come vincere la lotteria. In genere una delle strade importanti è quella di riuscire a guardare autenticamente dentro se stessi. E qua c'è l'altro tema della barriera mentale, no? Alessandro all'inizio proprio della puntata ha detto le barriere sono più mentali quasi che fisiche. Ci sono anche quelle fisiche, a dir la verità, e sarebbe bene che la comunità lavorasse sempre di più in quella direzione, eh? Quindi passare dalle parole ai fatti è un must, direi.
3: Io dico spesso che la disabilità di diverse persone nella testa e il cervello, che sì, noi che l'abbiamo fisico, perché ci sono veramente delle cose, tantotte delle parole, delle situazioni assurde. Io lo dico proprio, per me lì è nel cervello, con tutto rispetto lo dico.
0: Quindi tu quando vedi quelle persone lì dici guarda la mia disabilità non si vede, la mia disabilità si vede, la tua non si vede, ma è molto più grande della mia.
3: Io lo dico sinceramente, chi mi conosce lo sa, io queste parole non le uso.
0: Vabbè, no, io non dovrei dire queste cose. Comunque, se volete partecipare alla discussione fatelo. Ci ha scritto anche Piero che è molto bello ascoltarvi questa mattina, che insomma parlate di traguardi, di superamento di se stessi. E lui ci racconta che l'estate scorsa è stato fatto il cammino di Santiago, ha incontrato, conosciuto un ragazzo paraplegico, camminava su delle stampelle, insomma ce l'ha fatta, perché proprio i limiti talvolta aumentano il coraggio e la voglia di fare, e questo non tanto per dimostrarlo agli altri ma per dimostrare a se stessi che talvolta cambia la forma ma non poi il senso. Partecipate 076 321 1113.

0: Arrivano tanti messaggi questa mattina allo 0763211113. Ci scrive Cristina: ho avuto la fortuna di conoscere e incontrare gli insuperabili durante un percorso di reinserimento professionale, argomento sensibile. Grazie a Giulio e Giampaolo, questo percorso è stata un'esperienza di vita per un'azienda e i suoi collaboratori, nonché colleghi. Alcuni di noi da questa esperienza sono cresciuti come individui, diventati amici e accompagnatori. Grazie, grazie ragazzi, grazie della trasmissione. Un abbraccio anche a te, Cristina, grazie mille per averci scritto. Luciano, volevi appunto, perché qua, anche se va la musica, noi continuiamo, no? Il discorso, abbiamo voglia di condividere, di scambiarci idee, eccetera. Volevi ricollegarti a quello che stavamo dicendo prima, Luciano?
1: Parlando dell'asta, no? Io penso che ognuno di noi, no, ha la predisposizione di arrivare a un obiettivo, cioè la difficoltà, no? Abbiamo un obiettivo, raggiunto quell'obiettivo, se è semplice non è che ci rende tanto felici, tanti contenti, non abbiamo, più alziamo l'asta e più diventa più faticoso e rende più felici.
0: E certo, ma di solito quando la cosa è più difficile
1: ecco perché noi
0: dà anche più soddisfazione.
1: Ecco, anche noi abbiamo, voglio dirti, anche noi abbiamo queste predisposizioni, ma la parte fondamentale di tutti è prendere consapevolezza. La consapevolezza, ma di tutti, indipendentemente da tutti, la consapevolezza di non di come ci poniamo, ma effettivamente cosa siamo.
0: Parlavamo di barriere mentali comunque anche dall'inizio. Ricovarsi è qualcosa di fisiologico.
2: Sì, perché noi in realtà, allora, il nostro cervello funziona per ridurre investimento energetico, quindi vede alcuni elementi e cerca di trarre conclusioni. Facendo questo, tante volte sbaglia, inevitabilmente, no? Cioè si basa su pregiudizi. Se io ho già vissuto una certa esperienza, penso che quell'esperienza si ripeta uguale, o riconosco quel tipo di esperienza e la attribuisco magari a qualcun altro, e questo riduce la mia capacità di ascolto dell'altro, di comprensione dell'altro, delle specificità, individualità di ciascuno di noi, no? Nel caso che stiamo dicendo, questo porta a delle barriere che sono prima di tutto barriere mentali, cioè come se ci fosse in qualche modo un filtro attraverso cui alcune persone guardano la realtà, e la guardano attraverso un filtro che è un condizionamento. L'invito è: toglietelo temporaneamente, non deve essere, uno può mettere da parte le proprie idee, i propri pregiudizi, i propri vissuti, come se fosse metterli in quarantena, non vuol dire cambiare il modo di essere, ma dire: provo a capire, a vedere da un altro punto di vista e capire se nell'incontro che ho con questa persona, immagino per esempio gli esempi che voi facevate prima, anche di incontri fuori dal contesto, no, dell'associazione, capire se da lì posso imparare qualcosa, posso vedere il mondo da un altro punto di vista. E torniamo al discorso iniziale: se io riesco a vederlo da un altro punto di vista, sono più ricco. Bertrand Russell diceva: se a me non piace la fragola, non è un problema, non mi piace la fragola, ma se mi piace la fragola, l'anguria e tutto il resto, io non sono meglio di un altro, sono semplicemente più ricco, no? Non è una cosa di giudizio. Quindi riuscire a vedere tanti, avere tanti punti di vista, non necessariamente ci rende migliori in un senso morale, ma ci rende sicuramente più ricchi, e quindi anche più capaci di entrare in sintonia con le altre persone, e forse anche di ricevere quello stesso sguardo nei nostri confronti. Quindi è qualcosa che ci fa bene, oltre a far bene agli altri. Questo è il modo, secondo me, di abbattere le barriere mentali, no, di cui parlavamo.
0: Abbiamo una telefonata. Giampaolo Donghi.
3: Buongiorno.
0: Ci senti, Giampaolo? Buongiorno.
4: Detto bonbon.
0: Detto bonbon, Ale, come mai?
4: E lui è il bonbon. È vero.
0: Vogliamo sapere perché adesso.
4: Perché lui è buono come il pane, quindi è il nostro bonbon.
0: Ah, di che cosa si occupa Giampaolo Donghi, oltre a essere buono come il pane?
4: Giampaolo è il rappresentante in Ticino dell'Associazione Svizzera dei Paraplegici, quindi lui è il peer, così si chiama la sua funzione, quindi lui è quello che prende contatto quando c'è una persona che viene dal Ticino che ha magari un incidente e va a Notville. Lui è il primo contatto, che poi fa da trade union nel post operatorio per reinserirlo, attraverso poi anche la nostra associazione, nella vita sociale a casa.
0: Giampaolo?
3: Esatto, confermo perfettamente quello che è stato detto da Alessandro. È giusto, è dalla prima fase appunto incontro già i pazienti nella clinica e dopodiché cercherò di farli dirottare diciamo dentro il nostro gruppo paraplegici, così naturalmente chi ne avrà le possibilità, chi avrà voglia eccetera, ecco.
0: Giampaolo, quanto insomma sono, da quanti anni tu collabori con e da quanti anni ti occupi di queste tematiche?
3: Da quanti anni? Allora io ho avuto licenza nel 92 e poi questa funzione l'ho presa nel 2008, nel gennaio 2008, quindi fino ad oggi sono attivo per questa cosa qua.
0: Cosa hai visto di cambiamenti o i primi due grandi cambiamenti che hai visto nel corso degli anni, sia come approccio sia come possibilità?
3: Diciamo che grazie a insomma alle conoscenze anche a di Nodville e tutto quanto, sicuramente c'è stato un grande progresso, miglioramento, e anche per tante persone che magari prima non potevano fare certe attività sportive, oggigiorno possono farle in maniera più semplice, significativa. Poi c'è molta inclusione, c'è molta più possibilità di essere integrati e inclusivi insomma dentro nella società, e quindi tutte cose importantissime trovo.
0: Allora Giampaolo, so che oggi voi siete ad un corso, quindi grazie per aver partecipato, la discussione qui a Diamoci una Mano è molto viva oggi, è molto molto preziosa davvero. Allora organizzeremo ancora un'altra puntata nella nuova stagione, così potrai essere presente anche tu Giampaolo in studio.
3: Certo, sono qua anche con Teodosio che è qui con me appunto a fare questo corso, e sono degli aggiornamenti che facciamo per lo sport di monitori, e quindi oggi purtroppo è capitato per questa data.
0: Ma grazie comunque qui per aver partecipato al telefono, grazie Giampaolo.
3: Grazie a voi,
0: buon lavoro.
5: Buona continuazione.
0: Grazie.
5: Saluti a tutti.
0: Ciao, volevi dire qualcosa?
4: No, magari in coda. Ci tenevo a dire che quest'anno è venuto a mancare il professor Guido Zech, che è il fondatore, se volete, della struttura del gruppo di paraplegici di Nodville, che come iniziativa privata 70 anni fa, no, 60 anni fa, ha portato avanti, no, quasi 70 anni fa, ha portato avanti l'idea di sviluppare questo centro polispecialistico a Nodville, dove curare più che le paraplegie le persone. E infatti se volete fare una visita a Nodville, tra cui il direttore dell'ospedale ticinese Luca Ielmoni, che saluto, lui è sempre disposto a far vedere la struttura a chi è interessato, proprio perché si vede proprio questo valore della cura della persona all'interno della struttura, e vale la pena visitarla.
0: Allora, è arrivato un messaggio. Buongiorno a voi tutti. Una persona presente alla trasmissione nomina come ragazzi questi adulti e le loro forze o difficoltà. Personalmente mi dà molto fastidio, questa non è una barriera, sono un'educatrice sociale ora in pensione, vorrei chiedere ai vostri ospiti se a loro questa cosa tocca oppure non la notano. Grazie e complimenti alla vostra vita. Ditemi, rispondete voi. Giulio.
6: Non so cosa dire. Comunque, allora, noi ci chiamano tutti ragazzi, effettivamente forse è un termine che effettivamente ci accomuna, ma in realtà più che a noi, penso a tutti.
0: Ma a me piace io spero che ancora a 80 anni mi chiamino ragazza. Posso dirvi la verità? Cioè, nel senso, io la trovo una cosa affettuosa.
2: Mi sembra anche una cosa molto tipica nello sport, soprattutto. Credo che sia quello, no?
0: È un termine anche sportivo, comune, di team, di squadra, i nostri,
6: infatti,
0: ragazzi.
6: Sì, è legato,
7: non
6: penso un po' alla...
0: Dimmi.
7: Non sono riuscito a capire perché questa cosa dovrebbe essere un problema, anzi io la penso esattamente come te, Clarissa.
4: Io userei anche il termine fratelli e sorelle, ecco. Ma forse magari ci etichettano che siamo un po' troppo religiosi.
7: Forse.
4: Però di fatto, ragazzi, è un modo,
0: ma è bello,
4: me, per affettuoso proprio il concetto di gruppo, di coesione, di unione.
0: Poi ditemi, di come si dice in francese, cioè salut toi che fait la musique, nel senso che fondamentalmente è come io dico qualche cosa, no? Posso dire anche una bella parola con un tono negativo e di disprezzo. Posso dire una cosa magari che potrebbe essere non un termine con un'accezione positiva, ma dirla con tutto l'amore del mondo, cioè quella è la differenza, Enrico.
2: Sì, è tutta questione di intenzione, intenzionalità. È vero che dobbiamo anche lavorare sul linguaggio, per carità, perché l'estensione dei confini che è, insomma, l'alternativa all'inclusione, se vogliamo l'inclusione è fatta anche di quello, no? Però è anche molto importante pensare che l'uso di un certo linguaggio è sempre contestualizzato. Il clima che noi stiamo respirando qua mi sembra assolutamente non un clima giudicante né un clima che esclude, no? Ma mi dà l'impressione che ci sia comprensione anche senza bisogno di parole.
8: Non so, magari si intendeva, io posso pensare che tante volte sembra che noi non mi piace neanche parlare tanto di noi e voi, perché sinceramente mi sembra anche un po' ridicolo, però come se saremmo una categoria a parte o se dovremmo essere più tutelati, non lo so, magari in questo sinceramente protetti, non lo so come dire, sinceramente.
0: Beh, direi che la risposta è stata chiarissima. Esatto. E quindi diamo spazio invece adesso alla musica. Se volete comunque partecipare alla discussione questa mattina, bella, proprio bellissima, sta volando il tempo, 076 321 11 13.

0: È arrivata un'altra domanda allo 076 321 1113. Quanti personaggi del calibro di Alex Zanardi o Bebe Vio, con la loro ironia unita ad una grande forza di volontà, sono riusciti a cambiare la visione della società rispetto al mondo paraolimpico e anche rispetto a insomma una difficoltà, una disabilità? Hanno ispirato Giulio, non lo so, Luciano.
1: Ma per quanto riguarda Alex, io ho avuto la fortuna di conoscerlo di persona, no? E di gareggiare. Anche Alex era questa la sua predisposizione, di basarsi su quello che abbiamo, non su quello che abbiamo. Ecco. E qual era il loro punto? Per me Zanardi ha fatto ecco, per me l'unica parola che ha detto sono i 5 secondi, no? Era in una gara, parliamo della Paralimpiadi, no? Ed erano 3 o 4 atleti, no? Lui era convinto di aver dato già tutto, dice ok, ormai me la sono giocata, ho perso, no? In volata. Ha cercato di contare quei 5 secondi, di dare, dice, quei 5 secondi gli hanno fatto vincere la medaglia d'oro. Ecco che cosa vuol dire anche 2 secondi, no? Di quella determinazione, di quella forza in più che tutti abbiamo, E di trovare quella determinazione, no? Di poter fare un passettino più dell'altro, un secondo più dell'altro. E tutti noi abbiamo questa forza, tutti noi.
0: E avete anche questa capacità di metterci quello spirito, quell'ironia che alleggerisce anche tutto. No, Luciano, ditemi.
1: Guarda, più di tutto sono io in compagnia che prendo un po' in giro tutti, no? Ora, per esempio, ti dico la verità, abbiamo fatto una gara internazionale e sono andato a dire, proprio ho scritto sulle te, dici guarda, mettiamo da parte Claudio, che è il più veloce che abbiamo in gara, che è il punto di riferimento, ho detto guarda, si cambia tutto perché è diventato Giulio la nostra punta di diamante, ecco, cerchiamo di sdrammazzettare tutto perché lo sport è una cosa, ma che ben venga, ma la vita è molto di più.
0: E certo.
1: Perché prima o poi lo sport finisce, la vita continua. E noi dobbiamo trovare sempre degli hobby, dobbiamo sempre trovare, occupare quel tempo, perché il tempo non ci viene mai restituito,
2: È vero. No, magari se posso aggiungere una cosa veloce su Alex Zanardi, che adesso Zanardi ha fatto un'altra cosa straordinaria nell'handbike, che è quella, oltre di portare una grande visibilità nello sport, e lo si può vedere anche, magari guardare anche gli sponsor che aveva lui, effettivamente di grande livello, ma ha portato anche poi anche una collaborazione con un'altra ditta italiana per la costruzione anche di una bici, di una handbike, che tra l'altro appunto è quella che io utilizzo, per esempio. Quindi già a me, per esempio, sapere che è stato lui un promotore anche attraverso chiaramente poi l'ingegneria, se si può dire, magari da Dallara, che è un marchio importantissimo a livello internazionale, soprattutto nel campo dell'automobile. Ecco, lui ha creato proprio grazie alla consapevolezza di avere comunque questa forza di voler creare qualcosa di nuovo, e questo è un po' il suo stile, evidentemente. Ecco, sapere che c'era lui, chiaramente, quando è morto, chiaramente è stato un momento forte anche per noi, perché è chiaro che ha portato un altro livello.

0: l'oliva land bike. Questo sicuramente è un aspetto, e anche l'ingegnere, un ingegnere che ho conosciuto a livello appunto della Dallara, ecco, chiaro, si sente proprio questa passione che si è creata. Quindi quando parlavo di Alex Zanardi non si sapeva ancora com'era dopo l'ultimo, il secondo incidente, ecco, vedevano le lacrime agli occhi con chi parlavo, ecco, perché evidentemente ha lasciato il segno, una persona che ha lasciato molto il segno.
1: Se posso sull'ironia ancora, secondo me l'ironia è un po' anche una difesa, almeno io tante volte la uso come autodifesa, perché se io ho di fronte delle persone, diciamo normali, non mi piace chiamare, però per distinguerci ormai che siamo nel tema, spesso io divento ancora più autoironico, metto a proprio agio la persona che ho davanti e dopo funziona tutto da solo. Se no spesso ti trovi la persona davanti che non... sembra che non ci capiamo, sì, sì, sembra che parliamo due lingue diverse e diventa un casino, perciò alla fine essere ironici aiuta anche in questo.
2: Joel, anche tu sei così?
3: Io sì, sono d'accordo con quello che hai detto, sono super d'accordo.
2: Anche a te piace fare dell'ironia, prendersi un po' in giro?
3: Sì. Sì, mi piace ogni tanto. Facciamo anche tra di noi a ginnastica.
4: Sì.
2: Fate dell'ironia a ginnastica?
3: Sì.
2: Quali sono gli scherzi, l'ironia? Cos'è che prendete in giro? Com'è che vi prendete in giro?
5: Capita, per esempio, adesso racconto così un aneddoto. Per quando a lunedì facciamo gli allenamenti, facciamo degli esercizi di riscaldamento dove ci mettiamo in cerchio e facciamo delle tipologie di passaggi con dei palloni leggeri o pesanti, e capita di tanto in tanto che magari il Giampaolo, nel lanciare la palla verso la Katia, sapendo i limiti che ha, la prende in giro e dice: insomma, non sei presente, o non lo so, lo sa benissimo che se glielo lancio in un determinato modo
2: non la prenderà mai,
5: ma lui lo stesso ci mette del suo, e tutti gli altri ci mettiamo dietro, e questo crea veramente un ambiente molto caldo, molto... come se, come
2: in
5: ho detto,
2: famiglia,
5: prima, non ci fosse alcun tipo di barriera né nel prendersi in giro né nel svolgere questa attività in questa maniera, e questo è il bello anche della...
2: Però, Katia, quindi insomma ti prendono in giro, ti lanciano la palla lontano?
6: Sì.
2: Però tu non te la prendi mai?
6: No. Perché le conosco bene, allora...
5: Ci conosciamo tutti molto bene.
3: Esatto.
1: Però c'è da dire... su questo noi ci prendiamo in giro, virgolette, ci conosciamo ogni tanto, però comunque non vuol dire che la prendiamo sotto mano, o che altre persone tante volte si possono permettere, perché comunque si può portare anche una sensibilità di una persona. Non vuol dire che se lo fai con me lo puoi fare anche con Giulio o
2: certo,
1: con qualcuna. C'è anche lì, tante volte trovi persone che poi tendono a esagerare, o poi magari ti fanno passare per vittima e dicono: ma te la prendi per niente.
2: Ah no, beh, quello non va bene.
1: Vale anche per una persona, diciamo, normototata, che la sensibilità ha un limite.
2: Assolutamente, probabilmente a ricovarsi questo va in base appunto a conoscersi. E tu lo senti quando una persona scherza anche lì, comunque con un rispetto e non per ferire, no?
7: Sì.
2: Lo senti quella differenza?
7: Credo che sia proprio il punto del tema del rispetto, che alla fine è quella capacità di come dire, riconoscere l'unicità dell'altro, no? Il rispetto è quello, non è tanto le azioni, lo scherzo, l'uso di un linguaggio, ma è soprattutto avere molto in chiaro che hai davanti a te una persona, e questo vale per ciascuno di noi, e quindi è dato ed è richiesto lo stesso rispetto, no? Hai davanti a te una persona con tutte le sue caratteristiche, che sono caratteristiche di unicità, per cui una persona può essere in un certo momento molto triste, e non devo essere io a giudicare se quella tristezza è legittima o non è legittima. Io prima di tutto la devo accogliere, se voglio entrare in questa relazione che stiamo dicendo. Poi una volta che l'ho accolta, vuol dire: allora ti sto comprendendo, allora possiamo parlare su un dialogo e su un piano anche più profondo. Se non sono frasi fatte, assolutamente.
2: Possiamo dire che voi siete grandi? Siamo tutti grandi, come canta Neck.

0: Allora, nel team una figura anche molto importante, la figura del Jolly, che corrisponde al nome di Silvio Cusini, esperto anche di calcio balilla, ma soprattutto di raccolta di gadget in giro. È vero, Silvio?
1: Sì, io sono Pier Silvio Cusini, abito Lugano e tutte le società mi chiamano per raccogliere i premi per gli hotel e tutti. Dicembre dell'anno scorso il mio presidente Walter mi ha domandato se facevano una lotteria, ci penso io, e ho raccolto quasi 4.000 franchi di premi.
0: Sì. Ma raccoglie anche non solo soldi ma gadget,
1: no,
0: vero?
1: No, gadget, premi proprio per la tombola, cesti di frutta, fiori, maglie e tutte quelle cose lì.
0: Qual è il gadget che sei riuscito a recuperare che ti ha dato maggiore soddisfazione?
1: È la maglia del Botani, che l'abbiamo messa all'asta, è andata, se non sbaglio, a 350 franchi.
0: Ah, però
2: sì, sì, è vero.
0: Molto bene, adesso cercherò oggi, prima che andate via, di trovare magari qualche gadget da darti, Silvio.
1: Grazie.
0: So che ci tieni.
2: E senza offendere nessuno, c'era anche la maglietta del HC Lugano.
1: Anche del, no, dell'Hoc del Lugano, anche c'era, sì, che è andata a
2: 260.
0: Insomma,
1: col bastone e il disco.
0: Tutto sì, giusto, tutto, mi sembra sì, corretto. Il set completo.
1: Sì.
0: Adesso io devo dirvi, è arrivata una domanda impegnativa che fa Renata e che vi chiede che se, insomma, c'è tanta sofferenza anche, no? Perché è un percorso, come insomma la vita è fatta di sofferenza. La domanda è: ma questa sofferenza vale la pena?
3: Sì.
4: Sì.
3: Sì, esattamente.
4: Sì.
0: Ma avete risposto sì, ma tutti poi, all'unanimità.
5: Ripeto, come ho detto prima, non c'è altra scelta, cioè cosa fai se no?
0: Sì, non esatto, vivi, cioè l'unica alternativa per non soffrire è non vivere praticamente.
5: Sì.
0: Però peccato, perché la vita è bella.
5: Però io non capisco perché sempre in è questa situazione unica, qui si pensa sempre che la vita possa essere finita, si deve per forza soffrire. È chiaro che abbiamo le difficoltà, ma penso che ce l'hanno tutte difficoltà. Ma non per questo, cioè, non riesco a capire questi ragionamenti, personalmente non li riesco a...
0: Non li condividete, no. Luciano, è un po' quello che dicevi tu, ci alziamo tutti la mattina, mi ha guardato prima Luciano, che non l'avete visto, mi ha detto guarda che anche tu, Clari, ti svegli la mattina con uno zainetto sulle spalle, è così, ci alziamo tutti Luciano con uno zainetto. Cosa c'è in questo zainetto, Luciano, che abbiamo tutti più o meno?
6: C'è il peso di quello che abbiamo già passato, ce lo portiamo dietro, non è che possiamo eliminarlo, no. Ci fa parte della nostra vita, ma per fortuna, grazie a quello, possiamo continuare. L'importante è vivere oggi, ora, qui. Neanche domani possiamo, domani potremmo, vorrei rimmaginarlo, ma non darlo per scontato. Perché molte volte lo si dà per scontato, no? Perché ci sfugge quello che abbiamo ora, qui.
0: Si può alleggerire un pochino lo zainetto che ci portiamo tutti? Come sì, si fa, Tony?
5: Affrontarlo tantotto con anche un po' di allegria e sorrisi dove è possibile, perché poi se guardiamo oggi e chiediamo a qualcuno come sta, tutti rispondono sempre male. Io conosco poche persone che dicono che stanno bene, cioè perciò se continuiamo sempre a lamentarci continuamente anche dove non dovremmo, secondo me ci complichiamo la vita ancora ulteriormente.
0: Giulio,
5: dal punto di vista.
2: Beh, secondo me bisogna cercare proprio le occasioni proprio di bene, quindi e vivere nella gioia, quello penso che è la cosa migliore. Quindi io dico sempre anche in famiglia, al lavoro, nelle relazioni, comunque l'aspetto centrale è che vogliamo essere felici. Ecco, quindi se vogliamo essere felici cerchiamo di fare delle scelte per la felicità. Penso che quello è una delle cose che spiego anche ai miei figli quando sono lì a studiare e non c'ha voglia, dico sì, ma qual è l'ingrediente principale? Poi mio figlio a un certo punto dice adesso basta papà,
0: ecco, hai rotto. Quanti anni hanno i tuoi figli?
2: È 19, 14.
0: Ok, sono grandi,
2: sì.
0: E quindi ecco, sei tu che gli dai a volte appunto la motivazione per studiare. Ecco, per i genitori non è facile, quando anche per i figli. Enrico Varsi, ho visto recentemente, è uscita la serie, la terza serie su Netflix di Zero Calcare, molto bella, due spicci, ve la consiglio se avete tempo, indaga un pochino la condizione di noi, no, quarantenni, di quello che attraversiamo tutti, chi più chi meno, quando un genitore ci chiede ma io volevo soltanto che tu fossi felice, sembra poco, ma in realtà ci mettono sulle spalle un'ansia, un peso incredibile.
7: Questo è un po' il problema che abbiamo da genitori, di sempre di caricare di aspettative. Se poi l'aspettativa può essere un lavoro, un certo tipo di lavoro, un certo tipo di matrimonio, di relazione affettiva, e le altre quindi non vanno bene, o addirittura l'essere felici, no? Che è un carico incredibile. L'ideale sarebbe poter essere un pochino più distaccati, mi viene da dire.
0: Anche,
7: no?
0: Dalla felicità?
7: Anche dalla felicità, in fin dei conti, sono d'accordo con quello che dice Luciano, è una costruzione del qui e ora continuo, no? Cioè del vivere, non è che non si debba programmare, per carità, ma riuscire a riportare sia il passato che il futuro in un presente, no? Un presente che poi si possa ripetere, anche con un atteggiamento emotivo di cura, mi verrebbe a dire. Mi viene in mente una cosa che diceva Nietzsche, più o meno, non me la ricordo alla perfezione, ma credo che dicesse: se la vita non riesce a comprenderla, puoi cominciare ad amarla. Ecco, io farei questo passaggio.
0: Beh, ma questo è un passaggio pazzesco, Enrico.
7: Di cosa mi pongo nella disposizione dell'amore.
0: Ma questo è bellissimo. Se una cosa non riusciamo a capirla,
7: cominciamo ad amarla.
0: Cominciamo ad amarla.
3: Sì.
0: Ecco.
6: Ecco perché io sono molto contento di aver conosciuto la sofferenza.
0: Pensavo Enrico Varsi, Luciano.
6: Io proprio sono
7: ecco, non corrisponde alla sofferenza.
0: Sei contento di averci conosciuti, Luciano?
6: No, perché a che cosa porta? Cioè, io ho conosciuto un qualcosa, dopo posso valorizzare tutto quello che viene dopo. Ecco perché posso fare distinzione fra l'uno e l'altro. Se no, che senso avrebbe se non conosco quella sofferenza, quella che poi è già insita nell'essere umano, fa parte la sofferenza, non è che la si sceglie, come non possiamo scegliere la felicità o il stare bene. Io per mia fortuna, quando mi alzo forse da 5-6 anni a questa parte,
0: hai uno zainetto più leggero il tuo?
6: Sì, molto più leggero, perché sai che cosa ho cercato di fare negli anni? Mi sono fatto aiutare da persone competenti, che sia ben chiaro, sono 13 anni ora. Perché delle volte portiamo in questo zainetto tanto del nostro passato e lo viviamo in modo come... No, invece che cosa vogliamo fare? Ok, vogliamo cambiare. Iniziamo a togliere. Togliamo tutto quello sporco che abbiamo portato per 20, 30, 40 anni. Togliamo le aspettative, togliamo i sogni e mettiamoci la realtà ora. Perciò se tolgo, posso aggiungere. E quello che aggiungo, sono molto più consapevole oggi e non ieri. Perché abbiamo conosciuto tante altre parti. No, abbiamo conosciuto la sofferenza.
7: È vero, e poi quella realtà può diventare quella realtà, sì, la generatrice di nuovi sogni.
6: Ecco.
7: Allora che uno sente un pochino più, no?
6: Sì.
7: In linea con.
5: Però lì con forse sì che siamo supereroi, dico io. Perché
0: bravo,
5: noi,
0: siamo tutti supereroi.
5: In quel caso
0: sì.
5: Lì sì, perché noi abbiamo forse nelle nostre difficoltà, sappiamo apprezzare molto di più le cose che altre persone che. Bene per loro, che stanno bene, hanno tutto. Forse questa è la socialità di oggi, però in questo forse posso dire che siamo supereroi, non nelle altre cose come pensano le persone, ma che noi sappiamo apprezzare forse molto più le cose, o abbiamo dovuto scoprire delle strategie nuove per affrontare la vita.
0: Allora, arrivato un altro messaggio qua, lascio ovviamente a voi, perché questo è il vostro compito per rispondere. Buongiorno, conosco Notville, bruttissimo ricordo, ma è vero, andare avanti, quello che c'era non c'è più, andiamo avanti con quello che c'è qui e ora, grazie a tutti.
5: Non, io personalmente adesso, io a Notville non so adesso il bruttissimo ricordo se è riferito all'esperienza o cosa, non posso giudicare, però io non lo chiamerei di mia esperienza bruttissimo ricordo, perché se non sarei qui, ecco. Io dal mio punto di vista
4: Anch'io volevo entrare in questa frase, Notville bruttissimo ricordo, io non mi ci rispecchio assolutamente, non saprei cosa intenda questa persona, ma per me, io invece quando penso siccome sono stato una persona che ha fatto lì la riabilitazione, il bruttissimo ricordo, cioè per me invece è stato Notville ricordo rinascita.
0: Benissimo, e chiudiamo con la rinascita. Bravo. E ci ascoltiamo, perché voi siete supereroi e siamo tutti dei guerrieri.

0: Buongiorno da Gino Ceschina, questi temi che tratteremo tra mezz'ora nel radiogiornale. Intanto il nuovo scivolone della RUA, che è l'azienda di armamenti della Confederazione, è stata hackerata ed ha pagato un riscatto per riavere i dati sottratti, questo ignorando le raccomandazioni dell'Ufficio Federale della Cybersicurezza. Problemi nel settore sicurezza anche in Germania. L'aggiornamento della Bundeswehr, l'esercito tedesco, non sta avvenendo secondo i piani, problemi con forniture e pezzi di ricambio. Di armi invece ce ne sono e tante a Coira, dove è iniziata la festa federale di tiro. Durerà un mese, 35.000 i partecipanti. Papa Leone XIV è in Spagna, a Madrid, in settimana visiterà anche Barcellona, dove benedirà l'ultima torre appena ultimata della Sagrada Famiglia. E infine enorme indignazione in Francia per il sequestro e l'omicidio di una bambina undicenne da parte di un pedofilo, denunciato più volte in passato ma che l'aveva sempre passata liscia.
1: In Ticino segnaliamo rallentamenti sulla 2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia. Rallentamenti anche sulla 13 da Tenero all'aeroporto di Locarno e sul piano di Magadino tra Quartino e Cadenazzo verso Bellinzona, così come nel Malcantone da Magliaso a Ponte Tresa in direzione dell'Italia. Nei Grigioni code sulla A13 tra Lo Stallo e Pian San Giacomo in direzione nord. La situazione invece alla Galleria del San Gottardo sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 6 km con conseguenti ritardi di circa un'ora. Inoltre l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione di Lucerna. Ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. In direzione del Ticino invece, tra Vasten e Göschenen, le code sono di 3 km e ritardi di una mezz'ora circa. Anche l'entrata autostradale di Göschenen è chiusa, ma in direzione del Ticino. Da Bien per la redazione di Via Swiss, Daniele De Mattè.
2: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.
3: Diamoci una mano.
4: Ultima parte, bentrovati a Diamoci una mano, bentrovati a Clarissa Tammi. Abbiamo la grande fortuna di avere un ospite musicale, un ospite VIP, lei è Ste, nome d'arte di Stefani Ojemba, che è una cantautrice nigeriana napoletana nata a Lagos e cresciuta a Castel Volturno, dove ha scoperto la sua voce tra il coro della chiesa e le prime esibizioni locali. La sua musica fonde pop contemporaneo, urban e sfumature napoletane, con testi che parlano di vulnerabilità, amore e autenticità. Negli ultimi anni si è affermata come una delle voci più originali della nuova scena pop italiana, superando i 20 milioni di stream su Spotify, conquistando pubblico e critica grazie alla sua scrittura emotiva e diretta. Milioni di visualizzazioni sui social grazie a brani come Red. Allora vorrei darle il benvenuto, Ste, buon inizio di pomeriggio, benvenuta a Diamoci una mano.
5: Buon inizio di pomeriggio a tutti quanti voi, grazie di avermi invitato oggi.
4: Allora, ci sono in studio il team, la squadra dell'associazione insuperabili.ch, ci hanno portato davvero tante lezioni di vita su quello che significa riuscire ad abbattere le barriere mentali. Ecco, per la tua di esperienza, quali sono le barriere mentali che hai dovuto affrontare, incontrare e superare nella vita?
5: Allora, sicuramente il colore della pelle sembra un po' scontato, però vederti comunque in contesti dove sei da sola a volte ti porta a sentirti diversa. Fortunatamente nel mio percorso, nella mia vita, io ho conosciuto tutte persone dove questo peso non me l'hanno fatto sentire tanto, è una cosa che è nata in me. Quindi li ringrazio tantissimo e poi ovviamente la sessualità, il mio orientamento sessuale che comunque mi ha dato non pochi problemi. Ciò non vuol dire che io mi sia mai nascosta, perché non ci trovo nulla di male. Se, ecco, l'importante è non fare del male a nessuno e non creare problemi. Finché vivi la tua realtà e la vivi in modo sincero, in modo naturale, senza dar fastidio, allora perché sentirsi diversi?
4: Ecco, quali sono secondo te, secondo soprattutto la tua esperienza di vita, gli strumenti fondamentali per accogliere, possiamo dire, queste difficoltà e soprattutto trasformarle poi in un'opportunità?
5: Ma credo che gli strumenti a cui possiamo attingere più facilmente sono un po' sia le amicizie, un po' la famiglia, ma comunque l'ambiente che ti crei attorno, perché quella è la parte fondamentale. Se ti crea un ambiente tossico, ovviamente vivi situazioni tossiche. Non dico che alcune volte, non dico che sia sempre facile, perché alcune volte le cose capitano. Quindi non possiamo andare incontro contro gli eventi, però ecco, se ti crea un ambiente positivo, anche se di po poche persone, quello ti riesce a dare più forza, più coraggio e poi soprattutto credere in se stessi, credere nei valori che uno ha. E io credo tantissimo in quello che provo, credo nell'amore, quindi credo nelle cose veramente positive.
4: È la musica, è una terapia, la musica è uno degli strumenti che hai nella tua cassetta degli attrezzi. Quando è che hai capito che sarebbe stata poi la musica la tua compagna di vita?
5: Ma in realtà lo capisco tutti i giorni, tutti i giorni che la musica mi salva, mi ha salvato da piccolina quando ancora non credevo di poter affrontare questo percorso e poi mi salva tutti i giorni, ogni volta che nel momento in cui ho iniziato a scrivere della mia vita, a scrivere dei miei eventi, là veramente è stato uno strumento grandissimo per superare tante difficoltà, tanti complessi che avevo e continua ad aiutarmi in questo senso, quindi sì, è uno strumento pazzesco la musica.
4: Allora ci presenti il primo brano tuo che ascoltiamo che si intitola Ma come si fa?
5: Sì, ma come si fa? Ed è esattamente questo, l'ho scritto per darmi un incoraggiamento, perché ecco, il cuore non si può fermare. Se hai qualcosa dentro e ci tieni e la desideri, niente ti può fermare. Quindi ecco, ho creduto tanto in questo pezzo, ma come si fa? Proprio per darmi coraggio e far capire a chi non credesse in me che io il coraggio ne ho da vendere e ho tanta, tanta forza dentro.
4: E allora ci ascoltiamo, ma come si fa di ste?

0: Ma come si fa a non amare la tua voce? C'è, guarda, c'è il... eccezionale. Ste, questo amore dallo studio di Diamoci una mano arriva a te, al cuore, per un abbraccio.
1: Grazie,
0: da tutti noi.
1: Tutti.
0: Eccezionale. Grazie. Senti, dici il tuo futuro, dove ti possiamo seguire, vedere, concerti, dacci un po' di date magari.
1: Allora, sicuramente, allora, questo è un periodo di reset, quindi sto lavorando tantissimo all'uscita di altri brani. Quindi per il momento mi potrete ascoltare, però sicuramente aggiornerò, appena ho tutto definito, aggiornerò gli eventi a cui potete assistere sui miei profili, sia che sia TikTok, che sia Instagram, pubblicherò le date dove sarò presente quest'estate. E, sì. Questa, sì.
0: Ci sono delle perché tu hai appunto nel tuo percorso artistico hai anche collaborazioni importanti come con Clementino, con sì. Neffa insieme a Lucariello. Ci sono delle prossime collaborazioni che puoi già anticiparci con altri, insomma, personaggi importanti del panorama musicale italiano?
1: Allora ti dirò, io sono nigeriana di Lagos, però c'ho pure il cuore napoletano. E a Napoli un po' di superstizione ci sta, quindi non rivelo tutto, però sicuramente sto lavorando tantissimo. Sì, sì.
0: Bene, bene, non dire nulla. Allora parliamo del tuo nuovo singolo che si intitola Protagonista, che è un inno alla sincerità, un rifiuto del cinismo affettivo che spesso domina le relazioni contemporanee, soprattutto un invito a vivere i sentimenti senza strategie, con trasparenza e anche, insomma, con un po' di passione, di follia, insomma, sì. Lasciarci proprio trasportare e guidare dal nostro sentire. Un brano che conferma la tua identità artistica e soprattutto la tua grande capacità di raccontare l'emotività con una voce, insomma, molto, molto coinvolgente, veramente unica.
1: Grazie.
0: Vuoi, sì, sì. Ecco, sì, dici un po' del brano che tra pochissimo ascoltiamo, il tuo singolo Protagonista.
1: Sì, Protagonista, come ecco, l'hai spiegato in una maniera pazzesca, è esattamente una lente di ingrandimento su come amo io, perché io non riesco ad amare seguendo gli schemi, seguendo i giochetti, quindi ecco ti rispondo, però ti rispondo fra 3 ore perché mi hai fatto aspettare 10 minuti, oppure non ti rispondo più, sparisco, e quindi il ghosting. Sono una persona che affronta i sentimenti e che quando ama, ama veramente in modo sincero e profondo, e assolutamente non cambierei questo modo di amare, anche se in passato e anche in questo punto mi sono sentita diversa, perché non capivo perché fosse così difficile amare in modo libero senza doversi nascondere dietro ai giochetti, dietro al pensiero di chi scappa vince. Io non mi trovo in linea con questo ragionamento, non mi trovo in linea su come la società, queste generazioni stiano trasformando quella che è il vero motore della vita, ovvero l'amore. Cioè, senza amore non so veramente io cosa sarei. Quindi amo in modo libero, amo in modo chiaro, se amo do tutto e non tengo niente per me, perché preferisco dare tanto.
0: Ma direi che possiamo anche semplicemente normalizzare il fatto di non mi rispondi o mi rispondi dopo 3 ore, guarda, non ti scrivo più, a posto così, basta. No,
1: esatto.
0: Deve esserci la reciprocità di base, no? Nei rapporti, che siano amicali, che siano sentimentali. Se questa reciprocità non c'è, passiamo avanti, andiamo avanti.
1: Assolutamente, esatto, non c'è bisogno di creare schemi. Siate chiari quando non volete qualcosa o quando volete qualcosa. Quindi la chiarezza è la cosa più importante.
0: E che crea serenità. Allora, Ste, rimani ancora con noi per l'ultimo saluto. Intanto ci ascoltiamo il tuo ultimo singolo, Protagonista.

0: Ma che bella risata finale, Ste, il sorriso che ci hai regalato questa mattina. Diamoci una mano, quindi grazie di cuore per essere stata in nostra compagnia, Ste. Vuoi salutare il tuo pubblico svizzero?
1: Saluto tutti quanti e vi ringrazio tantissimo.
2: Ciao,
3: ciao, ciao,
1: ciao,
3: ciao, ciao,
0: ciao Ste, grazie di cuore, ciao. Buon lavoro, buon proseguimento. E è arrivato, diciamo, non una domanda ma un pensiero che rivolgo per un po' i saluti, diciamo, finali. Forti, fortissimi, mi chiedo se c'è una seconda anima in chi il destino ha preso altre strade. C'è una seconda anima, non c'è? Quante anime avete?
4: Ma più che una seconda anima, c'è un prima e un dopo. Ecco, quello sicuramente, rimaniamo sempre gli stessi, più che altro cambiamo proprio pelle, ma in realtà molto rimane quello di prima, ma cambia probabilmente la forza che c'avevamo dentro, che, ripeto, penso che ognuno di noi può raccontare quello. Quindi non siamo più come prima, siamo cambiati, siamo diversi, e non solo fisicamente, ma direi proprio anche come forza di vita, come voglia di vita.
0: Te l'aspettavi di avere tutta questa forza? La vita ti ha sorpreso? Tu ti sei sorpreso di te?
4: Sì, più che altro perché non pensavo di avere questa forza. Quindi anche quello che si diceva prima, ma se capitasse a me, qualcuno mi dice, ma se capitasse a te, vedrai, perché la forza della vita ti cambia.
0: È così, avevate la vita, cioè voi vi siete sorpresi in positivo di voi stessi, di quanta forza avete? Iele?
5: Sì, tanto.
0: Joel, anche tu?
6: Sì, sì.
0: Siete tutti?
7: Sì, sì.
0: Sere?
7: Serat.
0: Scusami, Serat.
7: Sì, anch'io concordo che c'è un prima e un dopo.
6: Esatto.
0: Un prima e un dopo.
7: Sì, esatto. Intendo inerente al mio incidente.
0: Certo.
7: C'è una rinascita, io trovo che sia. Sì. La stessa persona, ma che nasce una seconda volta.
0: Se qualcuno avesse voglia di conoscervi, quando e dove vi può trovare?
8: A lunedì sera dalle 18:30 alle 21 alla...
7: Alle 18
8: allora, c'è la pista del ghiaccio, la retica, c'è
7: la scuola San Benedetto,
9: scuola Parsifal,
7: la scuola San Benedetto,
9: dalle 18 alle 21:30, prima c'è la palestra per tutti e dopo giochiamo calcetto. A calcetto.
7: Però adesso entriamo nella stagione estiva, quindi dopo le scuole sarà per un periodo chiuso e poi riprenderemo gli allenamenti a settembre.
0: A settembre riprendete?
8: Calcetto sempre.
0: Esatto. Calcetto c'è tutta l'estate?
8: Sì.
9: Ci alleniamo tutta l'estate perché al mese di settembre andiamo a Jesolo a fare un torneo.
0: Ah, fate un torneo. Altre gare, Tony, che ti si può seguire?
10: Sì, vabbè, se ci seguono sui social, ognuno di noi ci trovano. Io personalmente adesso ho le prossime gare importanti, una delle più importanti arriverà a settembre a Berlino, a Maratona di Berlino, ma nel frattempo se ne faranno altre e poi si andrà direttamente alla Maratona in New York a novembre.
0: Allora, un altro messaggio è arrivato. Vorrei dire di essere positivo e salutare Iele, sono una sua collega. Siete da ammirare, andate avanti così, siete mitici. Voi davvero avete una positività, una gioia di vivere. È così, vero, Luciano?
11: Sì, questo.
0: Ma ogni tanto vi lamentate anche voi, ve lo
11: permettete? Io personalmente poco niente.
0: Io,
11: onestamente parlando, perché non è che ha senso, non è che mi cambia qualcosa. No. Poi quando parlavamo dell'anima lì, io non lo so se c'è o non c'è l'anima. L'unica cosa che dovremmo iniziare a portare un po' meglio forse sono le maschere. Possiamo togliere qualcuna o spostarla con molto più velocità l'una dall'altra.
10: C'è una differenza tra lamentarsi e soffrire. Io parlo per me, soffriamo comunque, magari ci lamentiamo meno, però soffrire sì.
9: Sì, sì.
0: È così, Giulio.
4: Certo, soffrire fa parte del...
0: Però non ti lamenti.
4: Poco.
7: Ma in realtà ci lamentiamo sì, ma tante volte capita che magari ci lamentiamo fra di noi.
0: Ah, tra di voi vi lamentate di tanto.
10: Perché gli altri non è che tante volte ci capiscono forse.
7: Esatto, è questo il discorso. Capita spesso in palestra che mi metto lì con delle persone che adesso qua non ci sono e ci si confronta perché vivendo le stesse dinamiche... le persone normodotate non lo possono capire, quindi non ti lamenti, dici tutto bene, sì, tutto bene, mentre vedendolo dici, ma in mente come l'hai affrontata te? Io l'affronto così, tu l'affronti così, e quindi è un lamentarsi ma che fa crescere o fa...
0: Ci fa sentire meno da soli anche.
7: Esatto.
10: Sì, però io tanto dico, certe persone non è che non possono capire, non vogliono capire. C'è una differenza, secondo me, netta. Perciò poi sei costretto a parlarne con chi vuoi, però basta ascoltare ogni tanto o documentarsi. Oggi ci si può documentare, abbiamo tanto tempo a documentarci su altre cose, magari su quei fatti, ripeto, pur se c'era a tutti, non prendiamo il telefonino, non andiamo a vedere cosa c'è realmente dietro, quel è il mio punto di vista.
0: Enrico Varsi, direi che possiamo concludere con un pensiero molto bello che è emerso grazie a te questa mattina.
2: Beh, uno, un pensiero è che con questa puntata aiutiamo chi non vuol capire o chi fa fatica a capire un po' di più, e questo è già un ottimo risultato. Ma penso tu ti riferissi all'idea che se una parte della vita, dell'esistenza, non riusciamo a capirla, possiamo cominciare ad amarla, e questo è già un passo avanti. E pensare di poter volare, mi viene in mente la canzone di Vecchioni dedicata a Zanardi, visto che ne abbiamo parlato prima, no? Diceva: se non riesco a correre o a camminare, però ti insegnerò a volare. Era esatto. Quasi un messaggio di Zanardi a tutti quanti noi, in un certo.
0: C'è un saluto finale, volete fare un appuntamento? Lasciamo ovviamente il sito internet, ovvero gpticino.ch, ovvero Gruppo Paraplegici Ticino. E poi voi avete anche il vostro sito, che invece è insuperabili.ch. Io ringrazio di cuore davvero per questi racconti, per aver generosamente regalato una parte di voi davvero preziosa. E allora rimanete sulle frequenze di Rete 1 e noi vi aspettiamo sabato prossimo, sempre a Diamoci una mano.
3: Diamoci una mano con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch

0: La meteo con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
1: Buongiorno a tutti voi, ecco le previsioni fino a questa sera. E partiamo dal sud, dove dopo una mattinata nuvolosa con rovesci sparsi, nel pomeriggio si passerà a tempo asciutto con schiarite. Al nord trascorrerà un pomeriggio abbastanza soleggiato e le temperature massime in tutta la Svizzera saranno attorno ai 22 gradi. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, domenica 7 giugno. E vi posso dire che in tutta la Svizzera trascorrerà una giornata abbastanza soleggiata con le temperature massime che si manterranno attorno ai 25 gradi. Per ora è tutto dalla redazione meteo Giada Rossi.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 12:30. Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Gino Ceschina. Nuovo scivolone della RUAG. L'azienda di armamenti della Confederazione è stata hackerata ed ha pagato un riscatto per riavere i dati sottratti, ignorando le raccomandazioni dell'Ufficio federale della cybersicurezza. Di armi ce ne sono tante. A Coira, dove è iniziata la festa federale di tiro, durerà un mese, 35.000 i partecipanti. Papa Leone XIV in Spagna, a Madrid, in settimana visiterà anche Barcellona, dove benedirà l'ultima torre appena ultimata della Sagrada Famiglia. Enorme indignazione in Francia per il sequestro e l'omicidio di una bambina di 11 anni da parte di un pedofilo denunciato più volte, ma che l'aveva sempre passata liscia. Sport, stasera alle 21, l'ultima amichevole della nazionale prima del via ai mondiali. Ndoye parla della sua stagione difficile a livello di club, ma molto buone in maglia rosso-crociata. Il gruppo d'armamenti RUAG, di proprietà della Confederazione, ha dunque pagato un riscatto a pirati informatici che lo scorso autunno avevano sottratto dei dati alla filiale statunitense. Una decisione che contraddice le raccomandazioni dell'Ufficio federale della cybersicurezza, che sconsiglia appunto di pagare. Da Berna sentiamo Alessio Veronelli.
4: Un pirataggio informatico in classico stile Akira, famigerato gruppo di hacker internazionali, con sottrazione di dati alla sede statunitense della RUAG lo scorso autunno e minaccia di pubblicazione qualora non venisse pagato un riscatto. E come rivelato oggi dai colleghi di Radio SRF, la RUAG il riscatto lo ha pagato. Notizia confermata dal presidente del consiglio di amministrazione Jürgen Röteli, che non ha però voluto specificare l'ammontare del maltolto, parlando di piccola cifra, ma sottolineando che alla fine tutti i dati sono stati recuperati. Generalmente è però noto che questi riscatti sfociano su richieste a 6 cifre. Ignoto anche il contenuto dei dati, presumibilmente informazioni militari sensibili. Al di là del furto, sorprende però che un consorzio di proprietà della Confederazione abbia agito proprio contro le raccomandazioni federali. L'Ufficio per la sicurezza informatica sconsiglia infatti il pagamento di riscatti per evitare di incoraggiare e finanziare queste attività criminali. RUAG ha però precisato che la decisione di pagare è stata presa nell'ambito delle proprie competenze e in autonomia. Il Dipartimento federale della difesa ha fatto sapere di non essere stato informato prima del pagamento, ma non ha voluto aggiungere commenti.
3: E a proposito di armamenti ed armi, nei Grigioni è iniziata ieri la 59esima edizione della Festa federale di tiro, uno dei più grandi eventi di sport popolare del paese. 35.000 tiratrici e tiratori si sfideranno per un mese sulle piazze di tiro retiche. Stefano Barbusca.
5: Il cuore della manifestazione è il poligono Rosboden di Coira. Nella prima giornata di tiro, gli atleti si sono sfidati sulla distanza dei 300 metri. Passione e tradizione, come recita il motto della manifestazione, sono elementi che arrivano da lontano. Per molti, come raccontano alcuni atleti provenienti dai cantoni di San Gallo e Soletta, sin dall'infanzia.
6: Das ist die Faszination und das begeistert mich schon seit Kind.
7: Mein Vater war Schütze, ich bin mit dem Schießen aufgewachsen.
5: Anche per Coira il legame con questo sport affonda le proprie radici nel passato. La prima edizione della festa di tiro in terra retica si tenne nel 1842, poi per la seconda nel 1942.

0: che corrispondano anche al tipo svizzero, direi. E credo anche che questo è un argomento che la gioia per lo sport di tiro è grande, e questo è anche bello di vedere qui, che non è solo un sport, è tanto in più, è comunità, si è insieme, si fa insieme la festa, si discute, e questo mi piace tanto. Questa è la Svizzera come la amo.
1: Ben 100.000 persone provenienti da tutta la Svizzera fino al 5 luglio parteciperanno a questa grande festa dello sport popolare.
2: E noi restiamo in tema, ma andiamo in Germania, dove viene celebrata oggi in grande stile la giornata dell'esercito. Alcuni la definiscono un'operazione di marketing per dimostrare la forza e la preparazione della Bundeswehr, l'esercito tedesco. Altri la considerano invece un'occasione propizia per convincere i giovani ad arruolarsi come soldati professionisti. Da Berlino, Walter Raue.
3: Grandi esercitazioni e manovre militari, visite guidate a sottomarini e perfino un cosiddetto Warrior Combat Fitness Challenge, ovvero una sorta di gara di combattimento simulato nel corso della quale gli aspiranti soldati possono mettere alla prova la loro idoneità o meno per far parte del corpo speciale della Bundeswehr. Sono solo alcune delle manifestazioni in programma oggi in Germania in occasione della giornata delle forze armate. 10 fra caserme e aree di esercitazione aprono le porte al pubblico per dimostrare le capacità di difesa del paese, possibilmente anche per persuadere i più giovani ad arruolarsi volontariamente. Grazie ad un fondo speciale di 400 miliardi di euro, il governo tedesco ha avviato un ambizioso programma di rafforzamento e di riarmo dell'esercito e punta ad aumentare il numero dei soldati dagli attuali 180.000 a circa 230.000. Alla giornata della Bundeswehr sono attese oggi fino a 800.000 persone. Fra loro anche il ministro della difesa Boris Pistorius e il cancelliere Friedrich Merz, che assisteranno ad esercitazioni pubbliche in Baviera e sul Mar Baltico. La Russia è il principale nemico e anche una concreta minaccia per la Germania e per l'Europa, ha ribadito questa mattina il ministro della difesa. Ma l'esercito tedesco sarebbe oggi più preparato che mai a difendere il paese, ha aggiunto Boris Pistorius in tono un po' marziale.
2: Adesso in Francia, dove c'è grande shock per un fatto di cronaca nera che potrebbe avere ripercussioni anche sulla politica, però. Lianna, una bambina di 11 anni, è stata sequestrata e uccisa da un pedofilo di cui la giustizia non si è occupata, malgrado fosse stato denunciato almeno 5 volte per reati sessuali. I vertici dello Stato hanno ammesso disfunzioni nel sistema, mentre l'opposizione accusa il governo di non essere stato in grado di proteggere i suoi cittadini. Da Parigi, Annalisa Cappellini.
4: Il calvario della piccola Lianna scuote la Francia fino alle fondamenta della politica. Il corpo senza vita della bimba, di soli 11 anni, è stato ritrovato dopo una settimana di ricerche dentro a un silo per cereali, in un villaggio a una quindicina di chilometri dal suo paese, nella regione di Tolosa. Lianna era stata vista viva per l'ultima volta davanti alla sua scuola media. Ma oltre al dolore e alla commozione per la morte di una bimba, questa volta si aggiunge la rabbia. Le indagini si concentrano infatti su un quarantenne che conosceva Lianna perché la piccola era amica di sua figlia. L'uomo ha ammesso di aver fatto salire la bimba sulla sua auto all'uscita da scuola per darle un passaggio fino alla piscina municipale. L'uomo era già stato denunciato varie volte alla polizia per fatti simili, denunce ignorate o archiviate dalle autorità. Naturalmente restano ancora tantissime zone d'ombra nella tragedia di Lianna, ma l'opinione pubblica francese non ha intenzione di aspettare la decisione della giustizia e manifesta già tutta la sua rabbia per una morte che forse si sarebbe potuta evitare se la giustizia avesse preso provvedimenti. Il ministro dell'Interno Gérald Darmanin ha riconosciuto un fallimento, scusandosi con la famiglia di Lianna e con i francesi. Delle scuse che però potrebbero non essere sufficienti per calmare la rabbia di un paese sotto shock.
2: Papa Leone XIV è arrivato stamattina alle 10.33 a Madrid, il terzo pontefice nella storia che visita la Spagna dopo Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Ad accoglierlo c'erano il re Felipe VI e la regina Letizia, l'arcivescovo di Madrid e il primo ministro Pedro Sánchez. Sentiamo la nostra collaboratrice da Madrid, Giulia Danieli.
5: Questo è il primo viaggio apostolico di Papa Leone.

0: XIV in un paese europeo dall'inizio del suo pontificato. Saranno 6 giorni che avranno un significato storico molto forte. In pratica, il suo debutto ufficiale nel vecchio continente. Saranno giornate intense. Il pontefice starà a Madrid 4 giorni, poi andrà a Barcellona, dove è prevista anche la messa della Sagrada Famiglia. L'ultima tappa, le Isole Canarie, per una visita che sarà ad alto impatto politico e anche simbolico. Il pontefice ha voluto fortemente includere le Canarie proprio per accendere i riflettori sulla crisi migratoria della rotta atlantica. Infatti a Tenerife incontrerà le associazioni che accolgono i migranti. Sono trascorsi 15 anni dall'ultima visita di un papa a Madrid e saranno impiegate 15.000 forze dell'ordine, 3.000 persone impegnate negli allestimenti dei 72 spazi dedicati al milione di fedeli che assisteranno agli eventi, 6 palchi nelle piazze più importanti della capitale, 1.300 altoparlanti, 90 punti di distribuzione di acqua, 1.500 operatori sanitari e 2.600 volontari. 30.000 saranno invece i garofani bianchi e gialli che decoreranno il percorso della processione e un francobollo commemorativo che riporta la frase simbolo della visita. Alzate lo sguardo.
1: Adesso torniamo in Svizzera, in Ticino, perché c'è una notizia di cronaca, c'è stato un morto, questo è il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa notte a Canobbio, sulla strada che conduce a Tesserete. Verso mezzanotte e un quarto un automobilista, un uomo appunto, ha perso il controllo della propria auto, finendo in una scarpata profonda a un centinaio di metri. Polizia, pompieri e Croce Verde di Lugano sono corsi poco dopo sul posto, l'uomo però era già deceduto. L'inchiesta ora dovrà appurare l'esatta dinamica e le cause dell'incidente. Un tratto di autostrada A1 verrà chiuso parzialmente durante il vertice del G7 di Evian in Francia. Una decisione comunicata ieri dalla polizia cantonale ginevrina e che ha sollevato malumori soprattutto nel settore dei trasportatori. Un dialogo è in corso con le autorità per trovare soluzioni valide, ma intanto si deplora una comunicazione tardiva. Sentiamo Laura Dick.
2: Il vertice si terrà a Evian in Francia, ma gli ospiti del G7 si recheranno lì utilizzando l'aeroporto internazionale di Ginevra. Il tratto dell'autostrada A1 che collega lo scalo fino al confine sud con la Francia sarà dunque interessato da chiusure parziali per motivi di sicurezza. Per 3 giorni, tra il 15 e il 17 giugno, ci saranno disagi.
3: C'est-à-dire qu'on perd l'un des principaux points de douane du canton.
2: Perdiamo un valico importantissimo, afferma Andrea Joncan, presidente della sezione ginevrina dell'Associazione Svizzera dei Trasporti Stradali.
3: Nous avons beaucoup d'industrie à Genève.
2: Con la creazione di una zona cuscinetto attorno alla dogana di Bardonnay, spiega la RTS, le imprese ginevrine faranno fatica ad assicurare le consegne internazionali.
3: Des volumes tels que 60 semi-remorques par jour.
2: Un esempio lampante è quello dell'industria chimica, che fa circolare almeno 60 semirimorchi al giorno. Al traffico merci internazionale che transita dal Canton Vaud, la polizia sconsiglia addirittura di recarsi nel settore interessato e indica una via alternativa già alla dogana Vallorbe a nord di Losanna. Alternative più a ridosso della città di Ginevra sono le dogane di Ferney-Voltaire o Tonnet-Vallard, ma il passaggio è giudicato addirittura irrealistico dal presidente dell'ASTAG.
3: Les alternatives qui nous sont actuellement proposées ne sont bien évidemment pas réalistes.
2: Il dialogo con le autorità è in corso per trovare soluzioni, ma queste comunicazioni così a ridosso dell'inizio del vertice, conclude Joncan, non aiutano. Non solo i trasportatori dovranno confrontarsi ai disagi dovuti alla limitazione della mobilità, solo 7 dogane rimarranno aperte durante il vertice. Per il personale frontaliero, giudicato come indispensabile, un passaggio facilitato è previsto in in punti precisi. Per il commercio locale, invece, il Gran Consiglio ginevrino ha già comunicato che chi subirà perdite legate all'evento potrà richiedere un indennizzo. A questo scopo è stato votato un fondo straordinario di 6 milioni di franchi.
1: In chiusura, come di consueto, il sabato a mezzogiorno vi presentiamo la puntata di questa settimana del nostro podcast, che questa settimana si chiede che immagine vuole dare Israele all'opinione pubblica internazionale. È un interrogativo che in effetti aleggia da tempo e che si è riproposto nelle scorse settimane dopo l'arresto dei membri della Global Sud Flotilla. Uomini e donne hanno riferito di violenze e vessazioni, ma a fare giro del mondo è stato soprattutto il video che ritraeva il ministro ultranazionalista Itamar Ben-Gvir mentre umiliava gli attivisti stranieri. Ci si è chiesti se Ben-Gvir, con il suo sprezzo per le persone e le leggi, rappresenti tutto il governo Netanyahu. Siamo partiti da lì nel nuovo episodio appunto del nostro podcast.
4: Torniamo all'arresto degli attivisti della Global Sumud Flotilla. Vengono bloccati in acque internazionali e poi portati a terra. Era già successo in passato con le operazioni precedenti, però in questa occasione, quando sono radunati tutti assieme, si fa vivo Ben-Gvir, il ministro Ben-Gvir. Ma che cosa c'entrava lui con questa operazione? Che ci faceva lì?
5: Beh, dobbiamo precisare che Ben-Gvir è responsabile per le carceri di Israele, quindi ha rapporti con la polizia carceraria, e quelle scene che abbiamo visto degli attivisti internazionali, in realtà noi qui a Gerusalemme, in Israele, eccetera, abbiamo già visti altre volte, girate ovviamente nelle carceri di massima sicurezza dove ci sono i prigionieri palestinesi. Ben-Gvir si vanta di aver inflitto delle condizioni di detenzione molto dure ai prigionieri palestinesi, va ripetendo che le carceri israeliane non sono degli hotel, però questa volta Ben-Gvir ha voluto, come dire, mettere in scena questa nuova rappresentazione di se stesso per lanciare una sfida anche a quel mondo occidentale europeo che lui non riconosce più o semplicemente accusa di non capire quale sia la situazione Israele, ma credo che la sua sia stata soprattutto una sfida ai governi europei, agli attivisti europei, nel senso di dire che fa quello che gli pare.
1: Michele Giorgio, ospite al Mondo là fuori, la puntata che abbiamo intitolato Il volto radicale di Israele, appena stata pubblicata sul sito e app RSI, così come sulle altre principali piattaforme audio, ma tra poco alle 13.30 la potete sentire anche qui su Rete 1. Mi fermo qua, buona giornata.
6: Lo sport.
7: Buongiorno e ben ritrovati da David Conti. Apriamo con la pole position di Marc Márquez al Gran Premio d'Ungheria categoria MotoGP. Lo spagnolo è stato il più veloce delle qualifiche in vista della gara di domani e della sprint di oggi pomeriggio alle 15. Marc Márquez, che ha preceduto nell'ordine i connazionali Acosta e Aldeguerra. Nel calcio, ultima prova generale per la nazionale prima del mondiale alle 21, ora Svizzera. San Diego, la selezione di Murat Yakin affronta l'Australia contro i Socceroos. Sarà un test vero a una settimana esatta dal debutto iridato contro il Qatar. Il nostro inviato Paolo Laurenti.
8: È capitato a Widmer, a Embolo, anche a Shaqiri e a molti altri. Quando nel club d'appartenenza alcuni nazionali faticavano a trovare spazio o vivevano un periodo negativo, trovavano conforto nella maglia rosso-crociata. Stesso discorso per Dan Doyle. L'esterno offensivo ha vissuto una stagione a dir poco complicata al Nottingham, ma in nazionale è tornato ad esprimersi al meglio. 3 gol nelle ultime 4 partite, i 2 nelle amichevoli contro Giordania settimana scorsa e Germania in primavera, e poi la firma contro la Svezia in novembre, che aveva certificato la qualificazione ai mondiali.
9: L'inserimento di Doi, entra in area, Doi sul sinistro, la conclusione e il gol del 3-1 che virtualmente chiude i conti, qualifica la Svizzera al prossimo mondiale. Grande giocata sull'asse Giacca, Vargas e Doi.
10: Una stagione molto difficile per me, non ho avuto tantissimo spazio per giocare, 1-2 infortuni, però sì, in una carriera c'è alti e bassi, le gesti sempre con la mia famiglia e sono sempre al 100% fiducia in me. Lavoro sempre per essere il migliore possibile. Il modo è di come reagire. Io voglio reagire in questo mondiale e mostrare le mie qualità.
8: Ndoye è uno degli 8 debuttanti rossocrociati alla Coppa del Mondo e la prima che affiora nei ricordi del 25enne è quella sudafricana.
10: Sì, mi ricordo che era una squadra come la Spagna che era favorito e per la Svizzera di fare questa gol e vincere questa partita era, mi ricordo, un sogno per tutti gli svizzeri e speriamo che noi possiamo fare qualcosa così per dare un po' di gioia a tutta la Svizzera.
8: Grazie magari allo stesso Ndoye, graffiante, con indosso la confortante maglia rossocrociata rispetto a quanto lo sia stato a Nottingham.
7: I ricordi di una Coppa del Mondo che farà il suo ritorno oltreoceano. Omar Gargantini.
11: La prima volta proprio all'alba di questa storia meravigliosa che è il Mondiale di Calcio, 1930 in Uruguay, l'ultima 12 anni fa in Brasile. Nelle Americhe la Coppa del Mondo è già stata 8 volte e almeno una sudamericana in finale c'è sempre arrivata, a ribadire come il fattore climatico ma soprattutto ambientale abbia il suo peso. 2 titoli per l'Uruguay, compreso quello del cosiddetto Maracanazo, 2 per l'Argentina con la consacrazione di Diego Armando Maradona, addirittura 3 per il Brasile, mai profeta in patria ma capace nel 1970, alla prima in Messico, di portarsi definitivamente a casa la Coppa Rimé.
12: Sul cross di Riverino, colpo di testa di Pelé.
11: Al crepuscolo di una carriera semplicemente fenomenale, Pelé sbloccò il risultato col Brasile che alla distanza infierì su un'Italia centrifugata dalle fatiche della cosiddetta partita del secolo. La semifinale con la Germania giocata qualche giorno prima e sempre in altura, vinta per 4-3. Curiosamente Brasile ed Italia si ritrovarono poi di fronte anche nell'unica delle 8 finali di qui sopra, arrivata fino ai rigori, ed anche allora ad imporsi fu la Seleção sotto il caldo crudele di Pasadena. 0-0 con fisiologicamente poco nulla nei 120 minuti, poi Baggio che spara in cielo l'ultimo penalty. Nel 2014 accade poi quel che mai era accaduto, vince cioè una nazionale non sudamericana.
13: Ancora la Germania che cerca comunque di evitare il calcio di rigore. Parte la traversone Götze, il contro di Götze, palla in gol, la Germania segna una rete semplicemente strepitosa.
11: Germania 1 Argentina 0, di Götze appunto il colpo decisivo che nel tempio del Maracanà obbliga Leo Messi a rinviare ancora il suo personalissimo appuntamento con la storia. Storia pronta ad aggiornarsi di nuovo il 19 luglio nel New Jersey con la prossima finale.
7: Nel tennis è il giorno della verità sulla terra rossa di Parigi. Oggi il Roland Garros incorona una nuova regina sul Philippe Chatrier. Dalle 15 si sfidano la 19enne russa Andreeva, testa di serie numero 8 e grande promessa del tennis mondiale, e la sorprendente 24enne polacca Chwalinska, partita dalle qualificazioni e protagonista di una cavalcata da favola. Per entrambe è la prima finale slam in carriera. Infine in Formula 1 alle 16 scattano le qualifiche del Gran Premio di Monte Carlo sul circuito dove non si sorpassa. In palio c'è la pole forse più preziosa dell'anno. Chissà che il più veloce oggi non sia anche il vincitore domani. È tutto per lo sport. Buona domenica.
6: Rete 1.

Nei Grigioni segnaliamo rallentamenti sulla 13 tra lo stallo e la galleria del San Bernardino in direzione nord. E sempre sulla 13 e sempre in direzione nord anche da Tusis Nord a Reichenau. La situazione invece è la galleria del San Gottardo sulla 2 in direzione nord. Tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 6 km con ritardi di circa un'ora. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta invece, tra Vassen e Göschenen, le code sono di 3 km e ritardi di circa mezz'ora. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino.

0: Radio Televisione Svizzera. Rete 1.
1: Buon pomeriggio da Veronica Lippi, ben ritrovati, ben ritrovate all'appuntamento col nostro podcast d'attualità. Questa settimana è dedicato ad uno dei personaggi più controversi della politica internazionale, il ministro israeliano ultranazionalista Itamar Ben-Gvir, coinvolto nelle violenze contro gli attivisti della Global Sumud Flottiglia. Partiremo da lui, ma poi allargheremo il nostro sguardo al ruolo del premier israeliano Netanyahu e di come l'opinione pubblica affronta quello che sembra essere un conflitto permanente. Buon ascolto.
2: I was taken directly into a small tent straight off the boat. Two soldiers were crouched down, ready for me to enter. They lifted me up, turned me over and smashed me to the ground. I could see Ben-Gvir enter with a Israeli flag and then all the kind of torture more intense and intense.
3: Stai ascoltando Il Mondo Là Fuori, un podcast d'attualità della RSI.
1: Racconti che si ripetono sempre uguali: vessazioni, pestaggi, abusi sessuali. Arrivano dalla Spagna, dall'Australia, dall'Italia e anche dalla Svizzera. Centinaia di membri della Global Sumud Flottiglia accusano le autorità israeliane di averli trattati con estrema violenza dopo averli intercettati in acque internazionali mentre cercavano di portare aiuti a Gaza. Un video, lo hai sicuramente visto, ritrae il ministro della sicurezza nazionale, l'oltranzista Itamar Ben-Gvir, che umilia gli attivisti stranieri senza rispetto né degli uomini né delle leggi internazionali. A me ha colpito molto, forse ha colpito anche te. E la domanda che mi faccio è se quella è l'immagine che Israele vuole dare di sé. Quanto l'atteggiamento di Ben-Gvir rappresenti il suo governo e il suo paese. Cercheremo di capirlo in questo episodio del Mondo Là Fuori. Questa settimana coinvolgiamo Michele Giorgio, che è appena rientrato a Gerusalemme dopo un periodo in Italia. Ben ritrovato, Michele.
4: Buongiorno a voi.
1: Ormai sei un nostro ospite abituale quando parliamo di Medio Oriente. Senti, al tuo rientro, sei rientrato da poche ore, che Gerusalemme hai trovato?
4: Ma una Gerusalemme sostanzialmente tranquilla, però si percepisce una tensione di fondo e soprattutto una Gerusalemme in cui ci sono molti meno turisti rispetto a questo periodo dell'anno. Ovviamente il conflitto, le guerre che negli ultimi anni hanno segnato la storia del Medio Oriente non potevano non avere un effetto anche sui flussi turistici, e poi dobbiamo anche considerare che spesso le compagnie aeree cancellano i voli, per cui sicuramente Israele, ma anche in parte i palestinesi, anche una città palestinese come Betlemme, pagano il costo in termini di flussi turistici molto molto ridotti di questo conflitto che non sembra terminare mai.
2: I was taken directly into a tent, a small tent, straight off the boat. Two soldiers were crouched down, ready for me to enter. They lifted me up, turned me over and smashed me to the ground, and now I think I've got a broken spine, so.
1: Senti, torniamo indietro di due settimane, torniamo all'arresto degli attivisti della Global Sumud Flottiglia. Vengono bloccati in acque internazionali e poi portati a terra. Era già successo in passato con le operazioni precedenti, però in questa occasione, quando sono radunati tutti assieme, si fa vivo Ben-Gvir, il ministro Ben-Gvir. Ma che cosa c'entrava lui con questa operazione? Che ci faceva lì?
4: Beh, dobbiamo precisare che Ben-Gvir è responsabile per le carceri di Israele, quindi ha rapporti con la polizia carceraria, e quelle scene che abbiamo visto degli attivisti internazionali, in realtà noi qui a Gerusalemme, in Israele eccetera, abbiamo già viste altre volte, girate ovviamente nelle carceri di massima sicurezza dove ci sono i prigionieri palestinesi. Ben-Gvir si vanta di aver inflitto delle condizioni di detenzione molto dure ai prigionieri palestinesi, va ripetendo che le carceri israeliane non sono degli hotel, e quindi da quando è ministro ha imposto tutta una serie di misure molto rigide che hanno peggiorato sicuramente le condizioni di detenzione per i palestinesi. Però questa volta Ben-Gvir ha voluto, come dire, mettere in scena questa nuova rappresentazione di se stesso per lanciare una sfida sfida anche a quel mondo occidentale europeo che lui non riconosce più o semplicemente accusa di non capire quale sia la situazione di Israele, ma credo che la sua sia stata soprattutto una sfida ai governi europei, agli attivisti europei, nel senso di dire che fa quello che gli pare, che non saranno le condanne, le critiche internazionali, in particolare degli alleati occidentali, che ogni tanto arrivano a fermare il paese, a fermare soprattutto le sue azioni.
5: Il était entouré d'une horde de journalistes et de je sais pas vraiment qui, et en fait il déambulait un peu partout en rigolant, en nous humiliant, il a marché sur des navigants et navigants.
6: לא להתרגש מהצעקות שלהם, לא להתרגש.
7: ישראל חי.
1: Ma facci un ritratto di Itamar Ben-Gvir. Qual è il suo partito? Quali sono i suoi obiettivi politici?
4: Il suo partito è Otzma Yehudit, che sarebbe Potere Ebraico, credo un nome anche che sia abbastanza chiaro, diciamo, nelle finalità di
1: evocativo.
4: Questa forza, direi proprio di sé, insomma. Ben-Gvir è un discepolo del rabbino Meir Kahane, o almeno un seguace, e appartiene a quella corrente che faceva capo al partito Kach, che è stato tra l'altro dichiarato negli anni 90 illegale anche in Israele per il suo programma razzista e anti-arabo. E il rabbino Kahane, ed evidentemente anche il ministro Ben-Gvir, vedono nella questione palestinese un problema per ciò che riguarda i territori occupati, Cisgiordania e Gaza, e naturalmente anche alla zona araba di Gerusalemme. Ben-Gvir, suoi seguaci, quelli che fanno capo al suo partito, ritengono che i palestinesi non dovranno avere nulla, anzi sarebbe opportuno che scegliessero la via dell'esilio volontario. E allo stesso tempo però per Ben-Gvir, così come lo era per il rabbino Kahane, è un problema anche serio la presenza in Israele di palestinesi, cioè di quelli che vengono chiamati gli arabo-israeliani, cioè i palestinesi che hanno la cittadinanza israeliana, che non sono quattro gatti, sono più di 2 milioni di persone, rappresentano più del 20% della popolazione israeliana e, come diceva il rabbino Kahane, sono un cancro all'interno di Israele, un pericolo costante a cui bisogna dare evidentemente una soluzione netta.
8: אני גאה להיות השר הממונה לארגונים שפעלו היום מול אותם תומכי טרור. אני גאה לתת להם גיבוי.
1: Tu dicevi, chiaro, non rappresenta tutta Israele, ma allora chi è il suo elettorato? Cioè, parliamo di fasce ultraortodosse della popolazione?
4: No, non degli ultraortodossi. Ben-Gvir appartiene a quella corrente sionista ultranazionalista, quindi religiosa sì, ma anche molto nazionalista. L'idea che gli ebrei ritornati nella loro terra debbano aiutare la redenzione, così come dice, quindi la volontà divina, evidentemente prendendo il controllo di tutta quella che era la terra biblica di Israele. E dietro questo elemento cardine religioso c'è poi tutto un discorso ultranazionalista che si scontra con quelle correnti ultraortodosse che invece hanno una visione per motivi religiosi completamente diversa.
1: È veramente un cosmo molto vario, quello israeliano. Ma perché è così importante per il governo Netanyahu?
4: Beh, sicuramente i seggi di Ben-Gvir, che sono circa una decina, non sono insignificanti per la stabilità di una maggioranza che è andata al potere con 64 seggi su 120. Sicuramente Netanyahu sa che Ben-Gvir ha delle posizioni e soprattutto degli atteggiamenti che possono mettere in difficoltà Israele, soprattutto per la sua immagine internazionale. Io credo che nel mondo non ci sia oramai più nessuno che non conosca il nome di Itamar Ben-Gvir e anche quello del suo collega Bezalel Smotrich, che fa parte di un altro partito, sionismo religioso, che porta avanti delle politiche simili a quelle di Ben-Gvir, in questo caso soprattutto per la colonizzazione dei territori palestinesi. Smotrich, diciamo, è meno vivace, è meno presente, è meno visibile di Ben-Gvir, ed è una cosa che tra l'altro Smotrich ha pagato, perché i sondaggi lo danno non sempre all'interno della Knesset, non sempre oltre la soglia di sbarramento. Invece Ben-Gvir, proprio con questo suo modo di fare, evidentemente riesce a catturare il consenso di quelle porzioni di popolazione israeliana, spesso giovanissima, che guardano lui come la possibile soluzione di forza che il paese dovrebbe attuare in ogni caso e sempre contro i suoi avversari e nemici.
7: Senti, tu dicevi che Netanyahu è conscio, no, dell'impatto che ha Ben-Gvir a livello di opinione pubblica internazionale, e allora Netanyahu come ha reagito alla presenza di Ben-Gvir con gli attivisti della flottiglia? Lo ha difeso, lo ha criticato?
4: Innanzitutto faccio una precisazione: ci sono delle differenze ovviamente tra Netanyahu e Ben-Gvir, ma credo che da un punto di vista ideologico questi due personaggi si siano avvicinati molto. Negli ultimi tempi Netanyahu sicuramente è diventato più radicale, più estremista negli ultimi anni soprattutto.
7: Perdonami, intendi dopo il 7 ottobre?
4: Anche prima del 7 ottobre sicuramente il premier Netanyahu ha avuto un'ulteriore svolta verso la destra radicale, seguendo Netanyahu ovviamente è un politico molto astuto e ha seguito anche quello che era lo spostamento dell'opinione pubblica verso posizioni sempre più di destra.
9: Gli ebrei e gli israeliani, perché molti di noi hanno dei legami fortissimi con lo Stato di Israele, non possono chiedere indulgenza, deroghe al rispetto del diritto internazionale, dei diritti umani.
7: In Israele si è consci che anche una parte del mondo ebraico occidentale ormai sta prendendo posizione. Io ho trovato molto interessante quello che è successo per esempio negli scorsi giorni in Italia. Penso a figure come Enrico Mentana e Gad Lerner, che hanno detto: basta giustificare a tutti i costi il governo israeliano, basta dire che il problema sono le figure estremiste come Ben-Gvir. La loro posizione è: Israele ha un problema. Ecco, queste voci ebraiche che arrivano da fuori, arrivano in Israele come vengono accolte?
4: E rispetto all'atteggiamento dell'opinione pubblica israeliana, ahimè, credo che la maggior parte guardi con diffidenza e anche un po' di rabbia rispetto a questi atteggiamenti di ebrei che non vivono in Israele, che a detta di molte persone appunto si permettono anche di criticare, mentre invece dovrebbero dare un sostegno continuo, assoluto allo Stato ebraico, che è in guerra, che è in difficoltà, che deve assolutamente cambiare il volto del Medio Oriente per creare delle nuove condizioni di sicurezza e una nuova geopolitica. Però è anche vero che poi c'è un'altra porzione fatta di persone più ragionevoli che guardano a tanti aspetti, mi riferisco naturalmente soprattutto ad intellettuali, scrittori eccetera, che di fronte a tutto quello che è accaduto, pur avendo espresso soprattutto dopo il 7 ottobre 2023 sostegno ad un'azione militare a Gaza e via dicendo, adesso cominciano a rendersi conto che questa guerra permanente che porta avanti Netanyahu non può durare davvero all'infinito, non può andare avanti perché Israele comincia a pagarne le conseguenze. Vorrei anche sottolineare un dato, che Netanyahu è un leader divisivo anche a destra. Molti israeliani di destra lo sostituirebbero molto volentieri con altri leader, non necessariamente ideologicamente più moderati di lui o addirittura progressisti, anzi, però con personaggi che ritengono più sinceri. Netanyahu è considerato un politico da molti in Israele che guarda soprattutto ai suoi interessi, d'altra parte è anche sotto processo, non lo dimentichiamo, per corruzione, truffa, abuso di potere, e anche a destra molti vorrebbero un cambiamento.
7: Tu dicevi che queste posizioni che tu hai definito ragionevoli cominciano a sentirsi più sovente, più spesso, ma la maggioranza della popolazione è ancora convinta che si debba andare avanti con queste guerre, con queste operazioni militari? Oppure, diciamo, la parte ragionevole sta piano piano crescendo e diventando maggioritaria?
4: No, io credo che questa parte che appunto stiamo definendo ragionevole sia ancora troppo piccola per imprimere un cambiamento concreto, insomma netto. Quello che l'opinione pubblica non contesta, quella che l'azione di forza che Israele sta portando avanti oramai da quasi 3 anni contro in pratica tutti i suoi avversari e nemici, e soprattutto c'è un grosso consenso, una stima infinita nei confronti dell'esercito, delle forze armate. Per gli israeliani le forze aeree soprattutto, insomma il fiore all'occhiello delle forze armate israeliane, hanno portato avanti e portano avanti una campagna militare che è stata ed è di successo secondo l'opinione di questi israeliani. I comandi militari sono onesti e dedicano la loro vita alla sicurezza del paese, questa è l'opinione. Poi naturalmente c'è anche il tema del sacrificio di soldati che sono stati uccisi anche in questi ultimi giorni, centinaia a Gaza, quindi l'esercito era e resta la spina dorsale di Israele e della società israeliana, la stima è sempre infinita, i dubbi sono contro la politica. Ripeto, credo che molti israeliani vedrebbero sicuramente con favore un cambio della guardia ai vertici del governo, quindi la sostituzione di Netanyahu con altri leader che però non necessariamente sono o sarebbero più moderati rispetto all'attuale primo ministro.
7: Quindi questa vita in trincea fa quasi parte del DNA di Israele, insomma della vita stessa di Israele.
4: Assolutamente, è sempre stato così e continua ad esserlo. In questo caso sento di dover precisare però che ovviamente una guerra prolungata contiene anche dei costi, non solo in vite umane, anche economici, anche di vita di tutti i giorni. E il fatto che Israele stia mobilitando continuamente centinaia di migliaia di riservisti, i riservisti non sono giovani reclute di 19 anni che vanno appunto sul campo di battaglia, ma spesso sono padri di famiglia, persone che lavorano, tutto questo sta cominciando ad avere un impatto notevole sulla società e anche sull'economia. Ecco, da questo punto di vista quindi grossa considerazione e stima per le forze armate e per tutto quello che hanno fatto e stanno facendo. Le critiche sono pochissime da questo punto di vista, anche quando sono venute fuori delle storie molto brutte, crimini che sono stati commessi a Gaza o anche adesso storie di saccheggi nel Libano del Sud e via dicendo, comunque c'è una tolleranza elevata da parte della popolazione verso chi poi va sul campo di battaglia. Sicuramente c'è grosso sostegno.

l'immagine interna ed esterna del governo israeliano impegnato su più fronti di guerra. Ha ascoltato Michele Giorgio in questo episodio del nostro podcast, registrato da Renato Amadò, realizzato da Alessia Fontana e post prodotto da Daniele Sola. Ti ricordo che puoi contattarci via mail, l'indirizzo è ilmondolafuori@rsi.ch. Alla prossima settimana, un caro saluto da Veronica Lippi.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Rete 1.
1: In studio Alberto Andreani con le notizie delle 14. Un incidente stradale ha provocato un morto nella notte in Ticino. È accaduto a Canobbio in via Tesserete. Ha perso la vita il conducente alla guida di un'auto uscita di strada in una curva e poi precipitata in una scarpata profonda un centinaio di metri. L'identificazione dell'uomo è ancora in corso, fa sapere la polizia cantonale. Si indaga anche sulla dinamica. La cronaca dal Canton Grigioni fa invece registrare un incendio scoppiato nel tardo pomeriggio di ieri nel centro per richiedenti asilo di Trimmis. Non ci sono feriti, ma lo stabile ha subito importanti danni e non è più agibile. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sono state appiccate da un ospite del centro dopo aver sfondato diverse finestre. E ora il caso del riscatto pagato dalla società Ruag per ottenere la restituzione dei dati sottratti dai pirati informatici del gruppo Akira. La scelta fatta dal produttore di armamenti controllato dalla Confederazione è quantomeno singolare, visto che il pagamento di simili riscatti è sconsigliato dall'Ufficio Federale della Cybersicurezza. Sentiamo da Berna Alessio Veronelli.
2: Un pirataggio informatico in classico stile Akira, famigerato gruppo di hacker internazionali, con sottrazione di dati alla sede statunitense della Ruag lo scorso autunno e minaccia di pubblicazione qualora non venisse pagato un riscatto. E come rivelato oggi dai colleghi di Radio SRF, la Ruag il riscatto lo ha pagato. Notizia confermata dal presidente del consiglio di amministrazione Jürgen Röteli, che non ha però voluto specificare l'ammontare del maltolto, parlando di piccola cifra, ma sottolineando che alla fine tutti i dati sono stati recuperati. Generalmente è però noto che questi riscatti sfociano su richieste a 6 cifre. Ignoto anche il contenuto dei dati, presumibilmente informazioni militari sensibili. Al di là del furto, sorprende però che un consorzio di proprietà della Confederazione abbia agito proprio contro le raccomandazioni federali. L'Ufficio per la sicurezza informatica sconsiglia infatti il pagamento di riscatti per evitare di incoraggiare e finanziare queste attività criminali. Ruag ha però precisato che la decisione di pagare è stata presa nell'ambito delle proprie competenze e in autonomia. Il Dipartimento federale della difesa ha fatto sapere di non essere stato informato prima del pagamento, ma non ha voluto aggiungere commenti.
1: In Francia si è spenta all'età di 93 anni Bernadette Chirac, vedova dell'ex presidente Jacques, in carica dal 1995 al 2007. Bernadette Chirac è stata finora l'unica moglie di un presidente che ha pure ricoperto un ruolo politico, quello di consigliera nel Dipartimento della Corrèze dal 79 al 2015. E la Francia è anche sconcertata per l'uccisione di una bambina di 11 anni per mano di un pedofilo, di cui la giustizia non si è mai occupata nonostante l'uomo fosse stato denunciato almeno 5 volte per reati sessuali su minori. Dopo l'ammissione di gravi errori da parte dei vertici dello Stato, monta la rabbia anche tra le fila dell'opposizione. Nel corso del pomeriggio a sud, passaggio a tempo asciutto con schiarite. Oltre Alpe, diminuzione della nuvolosità, ma ancora coperto sui Grigioni. Domani su tutta la Svizzera, almeno in parte soleggiato.
3: In Ticino segnaliamo importanti rallentamenti sulla 2 tra Mendrisio Rivera in direzione nord. Nei Grigioni sensibili rallentamenti sulla A13 tra lo stallo e la galleria del San Bernardino in direzione nord. Sempre sulla 13 e sempre in direzione nord anche da Interrain ad Ander e da Tusis nord a Reichenau. La situazione invece alla galleria del San Gottardo sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Rolo sono segnalate code di 5 km con ritardi di circa 50 minuti. L'entrata autostradale di Erolo è chiusa in direzione nord. Ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. In direzione del Ticino invece, tra Vassen e Goschenen, le code sono di 2 km e ritardi di circa 20 minuti. Nella regione di Soletta, infine, a causa di un incidente, code e ritardi fino a 3/4 d'ora sulla 1 tra Niederby per raccordo dell'Utterbach in direzione di Berna. Traffico intenso anche nella direzione opposta, dall'Utterbach ad Erkingen.
0: Per voi. Trasmissione settimanale dedicata alla musica italiana.
1: È vero, infatti eccomi qua, ben ritrovati da Herbert Cioffi con una nuova puntata interamente dedicata alla musica italiana. Qualche settimana fa siamo rimasti tutti un po' bloccati davanti al post di Claudio Lippi che parlava della salute di Adriano Celentano, un presunto ricovero del cantante con l'aggravarsi del suo stato di salute. Ci siamo tutti preoccupati. Ebbene, poi è arrivata subito la smentita dal clan Celentano. Adriano sta benissimo, è nella sua casa di Galbiate, felicemente con Claudia. Questo ci ha rasserenato, ha dato a noi la possibilità di pensare Adriano Celentano come cantante, come artefice dei suoi pensieri, come predicatore, perché Adriano non è un cantante, è un personaggio nel vero senso della parola, e dà a noi di Un'ora per voi la possibilità di tornare indietro nel tempo a quel 1968, quando a un certo punto uscì la canzone Azzurro. Azzurro che è mai rimossa dall'immaginario di tutti quelli che amano la musica italiana, che fu un fulmine a ciel sereno nei Dischi per l'estate, una delle più belle canzoni di Paolo Conte che ne scrisse la musica, perché le parole sono di Vito Pallavicini. Si pensò a Adriano Celentano perché le tematiche erano molto vicine al suo pensiero. C'è la storia di una persona che ha dei pensieri che vanno all'incontrario. Infatti c'è questa insofferenza di un uomo in cui i pensieri, i desideri vanno all'incontrario, come dice la canzone, della sua voglia di evadere da una città che non lo rappresenta. In più, in questa stagione, secondo me, riascoltata con uno di questi cieli azzurri di questo mese, secondo me è perfetta, è la vera e propria canzone che dà l'inizio, che dà il via all'estate. C'era anche la genialata musicale di non descriverla, di non realizzarla come una classica canzone italiana. Perché? Perché Azzurro è una marcetta che riuscì a diventare un evergreen della musica italiana, il cavallo di battaglia di Adriano Celentano, che incise prima il 45 giri con Una carezza in un pugno, poi nel 68 l'album intitolato sempre Azzurro, Una carezza in un pugno, tra l'altro proprio in maggio. Dicevo, l'arrangiamento, il fatto che è una marcetta, e gli dà la possibilità di travalicare ogni confine, di essere cantata, marciata, battuta con le mani. È una canzone balneare, controcorrente, mai rimossa da tutti coloro che hanno voglia di pensare che a un certo punto, guardando il cielo, i loro pensieri possano volare.

Fra l'altro dobbiamo riconoscere che è molto bella e interessante anche la versione di Paolo Conte, si sente nell'arrangiamento il suo modo di intendere la musica. Ci piace guardare in avanti, commentare le novità con la schiena poggiata sui grandi classici. Apriamo il tendone, il sipario sulle novità di oggi. Parliamo innanzitutto del ritorno di Paola Turci, un bel ritorno con un nuovo brano scritto assieme a Veronica Lucchesi, della rappresentante di lista. Paola Turci, che per un lungo periodo si era occupata solo di teatro e di monologhi, si chiama Vita Mia. Questa canzone è un ottimo brano che siamo lieti di sentire, perché ci mancava il suo angolo visuale. Lei riparte con la voglia di scrivere un nuovo album, questa è la promessa. La fine probabilmente del matrimonio con Francesca Pascale l'ha spinta a una riflessione, è stato ovviamente un propellente creativo, ha ritrovato la voglia di prendere la penna in mano, la chitarra, così ha descritto lei stessa. E Vita Mia racconta il bisogno di cambiamento, la leggerezza ritrovata, la necessità di ricominciare. Quando arriva una primavera sembra sempre la prima, dice lei nella canzone. Mi piace moltissimo questa frase, è vero, sottolineando quanto questo momento rappresenti una trasformazione importante per la sua vita, ma anche per tutti noi, perché una delle più belle attitudini umane è quella di decidere di cambiare domani. Possiamo farlo, è gratuito, è un bel pensiero e ci dà la possibilità di rinascere ancora una volta. Ecco, siamo pronti a giudicare di nuovo Paola Turci con immenso piacere, con Vita Mia.

Bentornata Paola Turci, ma attenzione, fra le novità io non vedevo l'ora di poterlo commentare, è quasi difficile, dovremmo prenderci 2 ore di tempo, dovremmo farlo in pochi minuti. Il nuovo disco di Max Gazzè è ufficialmente uscito, già il titolo straordinario, L'ornamento delle cose secondarie. Gazzè torna con un album che segna una netta deviazione rispetto alle forme più immediate del presente, che si presenta subito come un lavoro incredibile per struttura, per linguaggio, per la sperimentazione. Troverete nel disco, ve lo dico subito, delle sfumature prog, 20 brani, in modo tale che ogni brano apra la porta ad una percezione per il secondo brano e così via, accogliendoci in un mondo meraviglioso e fatato. Molti ci vedranno dentro, secondo me, anche un bel pizzico di Battiato. Gazzè è incredibile. Perché dico questo? Perché è riuscito a sfruttare una certa notorietà, una certa importanza, per prendersi la libertà assoluta, suprema, di dar sfogo ad una vera poetica di rarissimi precedenti. È un disco impetuoso, corposo, che ha poi questa caratteristica molto discussa dell'accordo a 432 Hz. L'intero disco sceglie questo, si allontana molto dallo standard contemporaneo dei 440 Hz e lo avvicina ad una dimensione organica, meditativa. Il suono fa spazio, in quello spazio si muovono canzoni che sembrano provenire da una stagione molto sperimentale. Cos'è la faccenda dei 432 Hz, che porta in sé un bagaglio ingombrante? Da decenni è territorio di appassionati, mistici, teorici dell'armonia cosmica e qualche audiofilo con troppo tempo libero, tutti convinti che quella differenza di 8 vibrazioni al secondo avvicini il suono alle leggi naturali dell'universo, alla musica sacra o addirittura al corpo umano. Gazzè l'ha scelto perché secondo lui gli concedeva il miglior respiro. Detto tutto questo, cominciamo ad assaporarlo. Intermezzo bianco è la prima canzone, una parentesi celestiale di 3 minuti scarsi, un limbo sonoro che fluttua così nell'iperuranio gazzettiano, così possiamo chiamarlo, una nuvola di rarefazione acustica che serve a farci riposare.

Un'ora per voi in compagnia di Herbert Cioffi, le novità di Un'ora per voi, Max Gazzeni. Avevamo bisogno, non vediamo l'ora di assaporare tutto l'album, che è già un titolo estremamente poetico. C'è lo zampino del fratello, lui racconta che si trovano come due signore, dice lui, a sorseggiare il tè di pomeriggio per scrivere canzoni. L'ornamento delle cose secondarie, l'importanza delle cose secondarie. Cambiamo genere. Occupiamoci ormai, lo faremo sempre di più, di tutte quelle canzoni che andranno a caratterizzare l'estate 2026. Arrivano i Pinguini Tattici Nucleari con un pezzo che ricorda molto gli anni 80. Sorry, scusa, lo siento. C'è la bella musica dei Pinguini Tattici Nucleari senza i soliti cliché classici dell'estate, il sole e tutto quello sound allegrotto e quelle trame classiche dell'estate, a dimostrazione che questa stagione non deve essere necessariamente concepita solo come intrattenimento leggero. Ci possono essere dei brani ben costruiti che hanno una certa profondità, che hanno una bella storia ed un ragionamento dietro. D'altro canto, Zanotti va sempre in quella direzione. I Pinguini Tattici raccontano il significato di questa canzone, che dice che in una calda notte d'estate c'è una ragazza che si reca in una villa abbandonata per continuare a far festa ballando elettropop, e in questa villa lavora un ragazzo spettro che di solito organizza feste in questi luoghi abbandonati, e tra i due scatta la scintilla nonostante il contesto tetro in cui sono immersi. Vorrei dire una cosa sui Pinguini Tattici: ho il sospetto che loro si stiano troppo raccontando ancora una volta in loro stessi, si stiano attorcigliando nel racconto musicale che hanno già fatto. C'è questo rischio, cioè somiglino troppo a se stessi, questa ricerca molto fine di alcune parole dei loro testi. Però dobbiamo dire che questa canzone funziona benissimo, tra l'altro singolo che lancia il tour negli stadi 2027, sempre con alto gradimento. E poi da qui per tutta la lunga stagione estiva, Un'ora per voi racconterà l'estate, e loro sicuramente con questa canzone la raccontano molto bene.

andrebbe commentata con le novità. Io invece volevo dedicargli uno spazio a parte. Avete ascoltato Perdono con una nuova scritta, anche un nuovo XX Dono, chiamatela come volete, insomma Perdono featuring Lazza, Tiziano Ferro, interamente registrata tra l'altro a Los Angeles, che riprende l'originale del 2001. Fu un successo incredibile, il pezzo ancora funziona come estremamente moderno, ma con tutta una nuova produzione. Io rimango sempre scettico per quanto riguarda Tiziano Ferro. Secondo me lui le sta provando tutte. Questa è una via intelligente, cioè Lazza ci sta benissimo, gli fa quello che oggi tecnicamente viene chiamato il featuring dentro molto bene, ravviva il pezzo, lo modernizza, lo rende molto più fruibile. Però io voglio vedere le produzioni attuali, perché questa è un'operazione nostalgia, è un pezzo che funziona, è un pezzo che è un caposaldo della storia del pop moderno, quindi non si riesce a giudicare bene. Sicuramente il connubio funziona. Voglio però vedere Tiziano Ferro sul lungo tragitto con delle produzioni forti e voglio vedere quello che succede. Lo so, sono molto rigido, ma noi di Un'ora per voi siamo così. Occupiamoci invece di Fabio Concato, che il 31 maggio compie 73 anni, mai compleanno migliore. Perché? Perché è ritornato 4-4 col suo stile elegante, discreto, verrebbe da dire timido, se non fosse poi in realtà un personaggio molto simpatico e tra l'altro incline alla comicità. Ricordiamo che Fabio Concato ha cominciato la sua attività proprio nei club di Milano come comico. Ebbene, tra qualche giorno al Parco della Musica di Roma è tornato dopo una malattia importante. Dice lui: da certe cose non si guarisce mai, le si tiene sotto controllo, come sto facendo. È stato molto duro, ho rischiato di perdere il mio lavoro, la cosa più cara che avevo. E poi dice: tornare alla musica è stato assolutamente naturale, mi è venuto naturale, non ci ho messo un secondo. Appena ho cominciato a star bene, e noi ne avevamo parlato durante una delle puntate di Un'ora per voi, della nostalgia dalle scene di Fabio Concato, vederlo di nuovo ricalcare i palcoscenici di Milano e di Roma e sapere che potremo andare ai suoi concerti per ascoltare le sue straordinarie canzoni, è una bellissima notizia. Certo, ovviamente qualcosa cambierà, dice, in me, nel mio modo di pormi, sono molto più timoroso, ma sono sicuro che col tempo questo meccanismo si olierà un pochino e tornerò come prima. L'occasione, senza raccontare la storia di Fabio Concato che conosciamo benissimo, che è fatta di tutte quelle canzoni del tessuto endemico della musica italiana, vi faccio sentire una chicca stupenda. Si chiama Troppo Vento, è una delle mie canzoni preferite di Fabio Concato, che racconta il vento che ha dentro un artista che delle volte è nel momento della gestazione creativa ed è completamente assente dalla realtà che lo circonda, perché non sente nessuno, perché dentro ha il vento della creatività. Io ve l'ho raccontata, Fabio la canta così.

c'è troppo vento, troppi guai in questa povera testa che non c'è più. Parli e non la smetti, parli di progetti, sto in silenzio, mi aggiusto le brache, fai tutto tu. Dio, fai tornare il vento, gli domanderò se può portarmi via dalla spiaggia, basterà un momento, prendo la rincorsa, le braccia al cielo.

Io penso che poche volte sia stato raccontato il mondo interiore di un artista così bene come ha fatto Fabio Concato. Sono tante le canzoni belle di Fabio. Questa è meravigliosa perché tante volte si fa fatica a raccontare esattamente che cosa c'è nella testa di un artista, e riuscire a farlo in pochi minuti e per di più cantandolo su una melodia, secondo me è una magia. Il 31 di maggio del 1999, a soli 36 anni, ci lasciava Massimo Riva, lo storico chitarrista di Vasco, che lui aveva conosciuto perché era il figlio di Giovanni e di Laura, amici di sua madre, amici del padre. Il famoso Massimino Riva, che lui ha sempre ricordato, scomparso prematuramente, sul quale racconta sempre un sacco di aneddoti spiritosi, divertenti. Massimo Riva, che sul giro di chitarra che ripeteva sempre un giorno, un pomeriggio, Vasco Rossi scrisse Vivere, per dirne una. Il rapporto fra loro due è sempre stato incredibile. Innanzitutto diciamo che la chitarra di Massimo Riva, che lui acquistò a rate da Maurizio Solieri, è stata utilizzata poi successivamente nei vari concerti di Vasco, tra cui il famoso Modena Park, e risuonarla per lui era qualcosa di estremamente importante. Vasco ha sempre detto: il tempo non affievolisce la memoria, mi sembra una cosa bellissima, anzi fa cristallizzare un ricordo in un certo senso ancora più forte. Nessuno muore mai completamente, dice Vasco. Qualcosa di lui rimane sempre vivo dentro di noi. Ecco perché ogni volta che Vasco Rossi canta nei suoi concerti Canzone, pezzo strepitoso del 1982, guarda verso il cielo e saluta Massimino Riva. Per dirvi com'era il loro rapporto, a parte il fatto che lui ogni tanto ne combinava di tutti i tipi e Vasco Rossi diceva guarda che ti licenzio, ma tanto poi so che tu torni, e loro si prendevano in giro, Massimo Riva diceva a Vasco se io non avessi suonato la chitarra con te tu potresti essere uno dei Pooh, insomma si prendevano sempre in giro. C'è un aneddoto che secondo me fa capire esattamente qual è il tipo di rapporto che li legava, che delle volte a Vasco, come suonava la chitarra Massimino, non piaceva, però diceva lui: è così bello con la chitarra in mano e la sigaretta in bocca che noi gli stacchiamo l'amplificatore, gli togliamo il jack dall'amplificatore, lo facciamo suonare lo stesso durante i live e la scena è meravigliosa. Questo vi fa capire innanzitutto la potenza scenica e lungimirante di Vasco Rossi e il loro rapporto fantastico. Ho letto tra l'altro poche ore fa, purtroppo durante i live futuri di Vasco Rossi non ci sarà neanche il Gallo, che non sta troppo bene in salute per via di una broncopolmonite. Altro personaggio storico, il bassista di Vasco per antonomasia, mancherà tantissimo, ma sta già meglio e ha assicurato che prima o poi tornerà live.

La più bella canzone mai realizzata ultimamente per l'estate, lo dico, me ne assumo la responsabilità, è una di quelle più centrate per tanti motivi, per il mood moderno, per l'utilizzo della voce di Orietta Berti, ma non è il mio commento che conta quanto che il 1° di giugno sono 83 anni per Orietta Galimberti, che su suggerimento del suo manager gli disse: guarda, il cognome è troppo lungo, e lei scelse Berti, l'usignolo di Cavriago, così chiamata per la sua voce limpida, potente, che si avvicina alla musica sin da piccola, spronata dal padre, studia musica, canto lirico, che è simpaticissima, ha ancora tuttora una voce splendida e la grande capacità, e questa cosa quando accade secondo me è un'arma potentissima, di sapersi reinventare in chiave moderna. Il fatto di aver lavorato con Fedez, con Achille Lauro, con Rovazzi, dà a lei la possibilità di riutilizzare la sua dote vocale in una chiave molto divertente, molto moderna, che tra l'altro in questa stagione è di grande fruibilità. Parliamo di una canzone stupenda, lo faccio perché in questa puntata abbiamo ascoltato il ritorno di Fabio Concato, il compleanno di Fabio Concato, il ritorno dopo la malattia, e vi dicevo che è riuscito a raccontare che cosa succede nella testa di un artista durante la gestazione creativa. Secondo me invece Bennato ha scritto la più bella canzone in relazione a quella che è la responsabilità di un artista, di noi che, fidandoci delle canzoni di un artista, finiamo per considerare invincibile un essere umano, finiamo per mitizzare la figura del cantautore. In questa canzone, che si chiama Cantautore, di Edoardo Bennato, che è uno dei più grandi esponenti rocker e cantautori italiani, che tra l'altro aveva avuto anche una forma mentis importante perché per un lungo periodo era stato a Londra, poi arrivava da Napoli e quindi si portava dietro tutto il suono di Napoli fino a corteggiare tutte le case discografiche di Milano per trovare il suo posto. Fortunatamente poi il posto l'ha trovato. Quando è diventato un vero e proprio cantautore, pensò di realizzare e scrivere questa bellissima canzone che irride il cantautore, innanzitutto come figura troppo impegnata, la famosa figura del cantautore di quegli anni, e poi del fatto che troppo spesso noi riponiamo delle speranze in un essere umano che però è un essere umano e come tale è molto più fallibile di quanto pensiamo.

tu sei saggio, tu porti la verità. Tu non sei un comune mortale, a te non è concesso barare. Tu sei un cantautore. Tu sei un'anima eletta, tu non accetti compromessi. Tu non puoi sbagliare, tu non devi lasciarti andare. Tu sei un cantautore. No, tu non puoi lamentarti che ti senti male, che ti scoppia la testa e non ce la fai più a guidare. Ma non farci ridere a dire che anche un camionista si fa tanto che può servire che un camionista non ti puoi paragonare. Tu sei un cantautore.

Tu sei senza macchia, tu sei senza peccato, tu sei intoccabile, tu sei inattaccabile, tu sei un

Edoardo Bennato, cantautore, un capolavoro magnifico con il suo stile One Man Band, così si dovrebbe dire. Questo è il momento in cui vi ricordo che se amate la musica italiana, questo è il programma che fa per voi. Se volete riascoltare le puntate che avete perso, non vi resta che digitare il sito rsi.ch, cercare appunto Un'ora per voi e farvi ingolosire dai vari titoli. Mi sono imbattuto recentemente in una discussione con un caro amico in relazione a un pezzo di Ivan Graziani, parlo di Agnese del 1978. Quando uscì questa canzone qualcuno evocò il plagio, ma in realtà la storia è molto più antica. La sua melodia, che potremmo definire circolare ipnotica, nasce infatti dalla musica classica, non dal pop. Perché? Perché poi lo stesso pezzo lo cantò Phil Collins e Groovy Kind of Love, e non solo, negli anni 60 i Camaleonti, per esempio. Ma quel tema non è un plagio che avviene fra di loro di una canzone antecedente. Arriva quel tema musicale dal rondò della sonatina opera 36 numero 5 di Muzio Clementi del fine Settecento. Tre secoli, tre linguaggi e un'unica idea. Le melodie semplici, devo dire, non invecchiano mai, sono sempre fonte di ispirazione, e in questo caso parliamo di un pezzo straordinario. L'appuntamento è per settimana prossima, sempre alla solita ora, da Herbert Cioffi. Viva la musica italiana!

0: Rete 1.
1: Le notizie con Alberto Andreani in studio. Per la prima volta il gruppo RUAG, controllato dalla Confederazione, ha smaltito in Svizzera munizioni di un altro paese. Si tratta di 4 tonnellate di proiettili di piccolo calibro dell'esercito americano utilizzati nelle basi militari della Germania. L'operazione si sta per concludere nel sito urano di RUAG ad Altdorf. Il materiale di scarto è arrivato in Svizzera l'anno scorso e quindi prima dell'attacco all'Iran. Il Dipartimento Federale della Difesa, che ha dato il via libera allo smaltimento, esclude problemi legati alla neutralità del nostro paese. Intanto da Radio SRF si è appreso che la stessa RUAG ha pagato una certa somma a un gruppo di pirati informatici per ottenere la restituzione di dati sottratti in autunno alla sua filiale statunitense. In Ticino non è stato ancora identificato l'automobilista che ha perso la vita nella notte precipitando in una scarpata in territorio di Canobbio. La sua auto è uscita di strada in una curva, secondo i primi rilievi della polizia cantonale. Per l'attualità internazionale, l'Iran critica duramente gli Stati Uniti per una concessione solo parziale dei visti d'ingresso alla sua delegazione che seguirà i mondiali di calcio 2026. Viene smentita in particolare una dichiarazione dell'ambasciatore americano in Turchia che affermava come l'intera nazionale iraniana avesse ottenuto il nulla osta. Stando però alla TV iraniana, diversi consulenti, come pure il presidente della Federazione Calcistica dell'Iran, non hanno ancora ricevuto il visto. In Colombia l'esplosione in una miniera illegale di carbone ha provocato almeno 6 morti. L'incidente risale a giovedì con lo scoppio di un accumulo di gas. All'appello manca ancora uno dei minatori. Infine Papa Leone XIV è arrivato in mattinata a Madrid, prima tappa del suo viaggio in Spagna che lo porterà anche alle Isole Canarie. Il pontefice americano è stato accolto dai reali di Spagna e dal primo ministro Pedro Sánchez. Mercoledì Papa Leone sarà invece a Barcellona per celebrare una messa inaugurale alla Basilica della Sagrada Famiglia, completata dopo 100 anni di lavori. Attese schiarite in queste ore a sud delle Alpi, sul cantone dei Grigioni ancora in parte coperto, altrove almeno in parte soleggiato. Domani sarà invece una domenica piuttosto soleggiata sull'insieme del paese.
2: In Ticino segnaliamo importanti rallentamenti sulla 2 tra Mendrisio Olivera in direzione nord. Nei Grigioni sensibili rallentamenti sulla 13 tra lo stallo e la galleria del San Bernardino, anche qui in direzione nord. Sempre sulla 13 e ancora in direzione nord anche da Interrain ad Ander e da Tusis Nord a Reichenau. La situazione invece alla galleria del San Gottardo, sulla 2 in direzione di Lucerna, tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 5 km con ritardi di una cinquantina di minuti circa. Inoltre l'entrata autostradale di Airolo è ancora chiusa in direzione nord. Ricordiamo però che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella regione di Soletta, a causa di un incidente avvenuto in precedenza, sono tuttora segnalate code con ritardi fino a 3/4 d'ora sulla 1 tra Niederby per raccordo dell'Utterbach in direzione di Berna. Traffico intenso anche nella direzione opposta, dall'Utterbach ad Erkingen. A Basilea, infine, sulla 2 tra la galleria Schweizerhalle e quella del Schwarzwald in direzione della Germania sono segnalate code.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Altri luoghi.
3: Ci troviamo all'interno del sottomarino S-506 Enrico Toti. È un sottomarino che è stato operativo per la Marina italiana nel corso degli anni, metà degli anni 90. È un oggetto musealizzato, quindi un oggetto esposto al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. È un oggetto che normalmente viene aperto al pubblico per visite guidate, quindi con un animatore scientifico vengono appunto portati dei gruppi di persone e viene raccontata la storia del battello.
4: A Altri luoghi vi porterà a visitare un sottomarino che diventa in questo periodo teatro di una escape room, un fatto unico al mondo. Vivere sotto la superficie dell'acqua, a profondità solitamente sconosciute per il genere umano, può essere affascinante, anche se si deve risolvere un caso, un enigma. Lo scopriremo insieme. Ben ritrovati da Alessandro Bertellotti. Mancano pochi giorni all'inizio dei campionati del mondo di calcio che si disputano quest'anno in Canada, Stati Uniti e Messico. 48 nazioni si contendono il trofeo, che sarà assegnato dopo ben 104 partite disputate su un calendario lungo oltre 5 settimane e in 16 impianti sportivi diversi nel continente americano. Altri Calci si occuperà del ruolo sociale e comunitario del football, che per qualche tempo chiameremo soccer. Le comunità etniche emigrate anche in Svizzera si sono ritrovate ai margini di un campo di calcio inseguendo un pallone. Ne parleremo con Vitor dos Santos, origini portoghesi, piedi buoni e soprattutto la convinzione che il calcio unisca indipendentemente dal colore della maglia. Parleremo anche di come, con la scusa del calcio, ci si possa addentrare tra le pagine di un romanzo. Lo faremo con un giornalista, Luigi Guelpa, autore de La lunga marcia della tartaruga, una partita contro il destino, appena pubblicato da Derive a Prodi. Lo scrittore statunitense Peter Cameron ci aiuterà a scoprire gli abissi dentro di noi con il suo nuovo romanzo Cose che succedono la notte, edizioni Adelphi, romanzo che presto sarà anche un film diretto da Martin Scorsese e con Leonardo DiCaprio. La cartolina di Altri luoghi ci riporta nel Medioevo, in Valle di Blenio. Lo faremo con Paolo Ostinelli, direttore del Centro di Dialettologia e di Etnografia. Buon ascolto.
5: Da qualche tempo Ettore Botti si faceva sempre la stessa domanda, come un disco rotto. Che diavolo ci faceva ancora lì quella foto di Giuliana, incastrata tra le tazzine vuote, i mozziconi di sigaretta e le cartacce della sua scrivania? Non aveva una risposta, o forse ne aveva troppe. Forse la teneva lì per punirsi, forse per ricordarsi che la rovina ha sempre un bel volto e un accento straniero. La foto la mostrava sorridente, un sorriso di quelli che ti fanno credere che nel mondo, in fondo, c'è ancora qualcosa di buono. Eppure, quella ragazza di Sibiu, ballerina, spogliarellista, illusionista del corpo, gli aveva smontato la vita pezzo per pezzo, come un meccanico ubriaco smonta un motore e poi si dimentica come rimetterlo insieme.
4: Un estratto da La lunga marcia della tartaruga. Ettore Botti è un giornalista, un tempo famoso e apprezzato, distrutto da un amore fallimentare. La storia si svolge tra Svizzera, Italia, Spagna e un paese africano inventato ma plausibilissimo, divorato da corruzione e dittature e che aspira ad un posto nella fase finale della Coppa del Mondo di calcio per ritrovare unità e identità. Suona familiare? Non vado oltre. L'autore è Luigi Guelpa, inviato speciale del quotidiano Il Giornale. Da 4 anni o poco più si occupa, ad esempio, della guerra in Ucraina, ma che quei mondi, quello dell'Africa e quello del calcio, li conosce bene, come scopriremo. Luigi Guelpa, a che cosa serve il calcio in questo romanzo?
6: Il calcio è lo sport più praticato al mondo, quindi il calcio è il vero linguaggio universale. E lo sport nel mio romanzo diventa una sorta di filo conduttore per raccontare storie, personaggi, in questo caso per sviluppare una trama. Tenete presente che comunque mi è già capitato in passato, dal punto di vista giornalistico, di utilizzare lo sport per raccontare eventi, anche conflitti, guerre, situazioni sociali difficili in giro per il mondo. Quindi diciamo che appunto è un linguaggio universale, un meraviglioso linguaggio universale che poi alla fine ci unisce più o meno tutti. Tutti conoscono il pallone, tutti hanno dato calci ad un pallone, tutti hanno giocato a pallone sostanzialmente. Quindi questo è un po' il passepartout per poi entrare nelle vite delle persone e raccontarle.
4: C'è anche un po' di Svizzera, un bel po' direi, da Chiasso a Letzigrund, il campo di calcio di Zurigo.
6: Sì, c'è un po' di Svizzera perché comunque c'era il racconto di uno dei personaggi che si innamora di questa ragazza da lap dance, questa prostituta, poi alla fine in qualche modo gli rovina la vita. Da Milano lui si reca nella vicina Chiasso, dove ci sono questi locali assolutamente legalizzati, dove ci si può, come dire, divertire, trascorrere una serata particolare. Non sono un bacchettone, non lo sono mai stato, non ho mai stigmatizzato la prostituzione, semmai lo sfruttamento della prostituzione, quello è assolutamente una cosa vergognosa. Però voglio dire, tutte le professioni, se non fanno del male, sono legittime e autorizzate.
4: Anche lei è legato in qualche modo alla Confederazione e al Ticino. Se dico Cornaredo, cosa le viene in mente?
6: Succede che c'è una passione per il calcio svizzero che è maturata da ragazzino. E per quale ragione? E tutto nasce dalla curiosità. Il mondo del calcio italiano era un mondo conosciuto. All'epoca, io ho 55 anni, quindi ti parlo anche di 40 anni fa e anche più, era difficile scovare il calcio fuori dall'Italia se non durante i mondiali, gli europei o le coppe internazionali. E quindi la vicina Svizzera diventava, come dire, interessante, ambita. E siccome non c'era una sovraesposizione mediatica di pallone, ricordo che quando finiva il campionato italiano c'era questa sorta di crisi, no, di astinenza da pallone. La Svizzera iniziava la sua stagione molto prima rispetto all'Italia, già a luglio, e di conseguenza bastava una buona radio sulle frequenze AM, si poteva ascoltare la radio svizzera italiana e seguire le imprese, soprattutto del Lugano, ma ricordo anche il Chiasso, così come ricordo altre squadre. Ad esempio, a me era molto simpatico il Grasshoppers, che però poi ho visto che recentemente si è un po' perso, ma prima era addirittura una realtà mica da ridere anche a livello internazionale. Ecco, quindi il calcio svizzero, paradossalmente, amavo più quello del passato che quello attuale, non perché sia contro il meticciato, ma la Svizzera, quella, non lo so, allenata da Stiliche piuttosto che da Jean Depeu, adesso magari l'ho pronunciato male, era comunque, prima ancora di Oxon, ecco, quando poi la Svizzera ha fatto il salto di qualità, era veramente una squadra tra virgolette eroica, perché vinceva poco, ma proprio perché aveva queste difficoltà diventava ancora più simpatica, no? E le vittorie le assaporavi un po' di più.
4: Torniamo al romanzo, i piani narrativi sono diversi, come è stato concepito questo lavoro?
6: Allora, il romanzo è stato concepito da una storia molto romantica italiana che riguarda la nazionale di calcio di Haiti. Nel 1974 Haiti si qualificò ai mondiali per la sua prima volta, ci ritorna quest'anno, grazie a un allenatore italiano che era Ettore Trevisan, un allenatore italiano di Trieste che aveva aiutato questa squadra ad ottenere questo grande risultato. Poi Haiti finì il girone dell'Italia nel 74 e l'allora dittatore Duvalier decise di licenziare Trevisan ritenendolo una spia degli azzurri. Quella storia mi ha sempre colpito molto, ne ho scritto, ho conosciuto quando era ancora in vita Trevisan, andando a trovarlo a Trieste, avevo un negozio di scarpe, e così è nata nel libro, nel romanzo, diciamo la parte embrionale, cioè un italiano, in questo caso due, che cercano di portare ai mondiali una squadra di calcio. Questa era la mia idea iniziale. Poi scrivendo si è sviluppato un po' tutto. E si è sviluppato attorno a cosa? A molte esperienze della mia vita. L'Africa, l'ho girata in lungo e in largo e la giro ancora per questioni professionali, dove anche, ahimè, documentato, raccontato le guerre civili. Il calcio, da giornalista ho raccontato decine e decine di partite, non soltanto italiane, ma ho seguito due campionati del mondo in loco, tre campionati europei, 7 finali di Champions League, quindi comunque c'era anche quell'esperienza maturata in passato nella mia prima vita professionale. E ripeto, scrivendo, poi ho messo insieme tutte queste cose e sono assolutamente contento e convinto di aver raccontato l'Africa nera così come va raccontata, non un'Africa, come posso dire, da resort, ma un'Africa vera, tangibile, da alberghi magari non stellati, da terra rossa come appunto dovrebbe essere raccontata.
4: A quale pubblico è destinato? Pare di intuire che, diciamo così, anche chi non è appassionato di fuorigioco o traversoni può leggerlo senza problemi.
6: Beh, chi arriva in fondo a questo romanzo significa che lo apprezza in toto e soprattutto non lo apprezza per il pallone, ma lo apprezza per le sofferenze, per i sogni che si realizzano e che non si realizzano, per le storie d'amore che ci sono, ce ne sono due in particolar modo che avranno ovviamente degli sviluppi molto importanti, al tempo stesso particolari. Io credo che sia davvero rivolto un po' a tutti, giovani, meno giovani, uomini, donne, e credo di aver scritto qualcosa di molto interessante, perché io credo che piacerà, al tempo stesso farà infuriare il lettore, perché a un certo punto si sentirà tradito, ma poi nel tempo riacquisterà la fiducia in quello che sta leggendo.
5: Davanti alla lapide, il tempo si fermò. Flash, l'incontro a Zurigo, i giorni felici di Kinjanga, la folla urlante a Janganville, poi la guerra, gli spari, le urla, la morte violenta e improvvisa. Ettore rivide Mario che cercava aria, che si aggrappava disperatamente alla vita, incapace di respirare. Senza pensare, portò la mano alla spalla sinistra, sotto la camicia, dove Mario gli aveva lasciato la cicatrice di quell'inferno. «È l'unica grande occasione che ho per sdebitarmi», gli aveva detto quel pomeriggio al consolato di Milano. «Ma a quale prezzo, amico mio?» pensò Ettore, fissando la lastra di marmo. Un loculo anonimo, un nome inciso. Il tempo avrebbe lenito il dolore, ma anche svuotato la memoria di Mario dal cuore degli altri. Il calcio, famelico, avrebbe cercato nuovi eroi e dimenticato lui. Voleva urlare, squarciare il cielo irreale, rotto solo dal passaggio sommesso degli autobus. Mario doveva tornare a vivere, almeno tra le pagine di un libro. Fissò la foto sbiadita. Mario, in maglia da calcio, sorridente. Le date sotto erano un pugno allo stomaco. Ho vissuto per il calcio e per il calcio sono morto. Nato a Monza il 6 aprile 1952, morto a Londra il 13 luglio 1984. Ma qualcosa non tornava.
4: Dopo questo passaggio della lunga marcia della tartaruga si resta spiazzati, bisogna ammetterlo.
6: Il momento del tradimento è esattamente quello dell'allenatore della tomba, adesso non vado a spoilerare i dettagli. E il tradimento perché poteva essere la fine del romanzo, perché inizialmente forse era anche concepita un po' così, ma davvero avrei tradito completamente la fiducia di chi stava leggendo. E invece la tradisco, ma poche pagine dopo, pochissime pagine dopo, la riconquisto. Non è che non si è capito nulla, 3-4 pagine dopo si capisce molto, invece. E ci sono, tra l'altro, nella prima parte del romanzo, tutta una serie di indizi tra le righe fanno capire che potrebbe esserci una svolta a 360 gradi. Basta coglierli.
4: Era Luigi Guelpa, inviato speciale del quotidiano Il Giornale, autore del romanzo La lunga marcia della tartaruga, una partita contro il destino, edizioni Deriva Prodi. Si chiamano Marconi Club, Juventus Adelaide, Palestra Italiana, Portugal, Drina, sono espressione di comunità etniche emigrate nel mondo. Un recente studio del Centro Internazionale di Studio dello Sport in Svizzera ha stabilito che la partecipazione delle squadre di migranti ai campionati dell'ASF, l'Associazione Svizzera di Calcio, contribuisce a favorire l'integrazione sociale dei migranti. Correre dietro a un pallone, insomma, aiuta il dialogo tra realtà diverse. Vítor dos Santos è un personaggio conosciutissimo nell'ambiente del calcio della Svizzera italiana, allenatore ma soprattutto ottimo conoscitore della realtà del pallone vicino a noi. Proveniente dal Portogallo, ha vissuto da protagonista anche la nascita di squadre che tenevano insieme comunità etniche immigrate nella Confederazione. Perché queste squadre sono nate?
7: In certo modo il calcio e questi eventi, anche mondiale, i raggruppamenti ci sono proprio per quello. Siamo lontani dal nostro paese e abbiamo la stessa cultura. E di un certo modo unisci un po' tutti attorno, sai, per ricordare i momenti o i modi, diciamo, che abbiamo nei nostri paesi. E lì è normale che si creano, mi ricordo che c'erano addirittura due squadre portoghesi qua nel Canton Ticino, che erano i portoghesi del Ticino, anche i Lusitanos. E lì dopo, di un certo modo, unisce un po' tutti, perché il calcio, quell'emozione che ci sono, col raggruppare e stare assieme, dello stesso modo succede anche con italiani, spagnoli, aramaici. Cerchiamo di dopo andare in avanti assieme, seguendo la nostra cultura.
4: Chi andava a vedere le partite e qual era l'atmosfera che accompagnava gli incontri?
7: Parenti di sicuro, parenti, conoscenti. Mi ricordo lì a Biasca che si giocava a poleggio quando giocavano i portoghesi del Ticino. Tutti i weekend era un motivo per le grigliate, per andare a guardare vecchi parenti, amici. E ogni tanto c'erano anche quelli che abitavano proprio lì a Biasca, ai dintorni del campo. Dopo la fine, ovvio, c'era sempre un po' di festa, si approfittava per raccontare un po' quello che succedeva in settimana, magari bere, festeggiare quando si vinceva, anche quando si perdeva, sai, perché è un modo, come ti dicevo, per condividere i momenti che succedevano in settimana e proprio nelle partite che si giocavano.
4: Pare di capire che la partita non fosse la priorità, ma stare insieme fosse la priorità.
7: Eh sì, un po' il raccontare della settimana, dei momenti che avevi in quel periodo, stare assieme agli amici, ai conoscenti, conoscere anche altra gente, coinvolgersi un po' nella comunità, sai, nel momento che era e si sfruttavano queste partite per poter fare quello che ti sto dicendo.
4: Ci racconta il suo rapporto con il calcio quando è arrivato in Svizzera?
7: Il calcio a me mi ha dato tutto, sai, è una cosa veramente, non so se tu per fortuna hai azzeccato la persona proprio giusta, perché il calcio a me mi ha dato tutto. Io sono già una persona, non è che sono un giovane, e il calcio a me mi ha permesso di seguire la mia vita, iniziare la mia vita, perché io sono stato sempre coinvolto col calcio, sono stato proprio professionista di calcio. E col talento che avevo, non è che ho giocato in Super League, ma almeno mi ha permesso di vivere col calcio. E ho una passione infinita col pallone. Quando sono arrivato qua in Svizzera, a me mi ha permesso prima di continuare quella che è la mia passione, perché io sono di quelli che gioco anche adesso nei over 50, solo per dirti. A me mi ha permesso di coinvolgermi nella comunità, perché quando sono arrivato qua non parlavo neanche la lingua, e a me col calcio, perché è quasi una lingua universale, possiamo tutti, anche se non si dice neanche una parola, posso coinvolgermi un po' con tutti. E a me il calcio mi ha permesso proprio di incominciare a imparare una lingua, incominciare a imparare i modi, la cultura, come si vive, come si comporta, sai. E dopo è ovvio, col tempo, imparando dopo i modi giusti, il rispetto, perché questa è una cosa che è la base, rispetto e educazione, perché non tutti siamo uguali. Magari nella cultura italiana si comporta in un modo, a Portogallo in un altro, e qui in Svizzera in un altro. E questo mi ha permesso di inserire molto più facilmente, se non avevo il calcio, diciamo. Ho potuto anche conoscere diversa gente, più gente, e piano piano le cose sono andate come sono andate. È un modo per inserirci, per unificare un po' tutti, sia di culture diverse. Come straniero, allora ti posso dire che se c'è una porta di entrata, il calcio, quando dico il calcio, posso dire anche altri sport come l'hockey, come l'atletica, come il basket. Ci sono i sport, su queste cose sono pienamente d'accordo che per unire e raggruppare la gente, le comunità, è perfetto.

0: heart of the defence. Look at that, he brought it down on the laces. That's risky. Look at this. Italy, Pirlo, surely he's missed it. It hasn't gone in. Off the goal line. Astonishing. Well, the Italians are absolutely furious.
1: È un estratto della telecronaca Italia-Australia disputata alle Olimpiadi di Sydney nel 2000. La partita si svolse in realtà a Melbourne davanti a 97.000 spettatori. Nell'Italia Under 23 di allora si trovano nomi come Gattuso, Totti e Pirlo, che segnerà il gol della vittoria degli azzurri. La particolarità di quella partita è che in tribuna gli italiani emigrati a Melbourne e in Australia tifavano Italia, mentre i figli, nati in Australia, sostenevano la squadra locale. Vitor dos Santos, in casa sua, chi tiene per il Portogallo e chi tiene per la Svizzera?
2: Guarda, io sarò felice di entrambi i modi, perché la Svizzera a me mi ha dato la mia seconda vita. Io sono felice se vince il Portogallo, perché è una cosa naturale, io sono nato lì, è una cosa naturale. Ma se anche la Svizzera vince, non è che andrò a casa triste o a piangere, anzi, sarò anche felice, perché è quello che mi succede già adesso. Quando gioca la Svizzera, io tifo la Svizzera. Quando gioca Portogallo, io tifo Portogallo. Ovviamente, se per caso succede che c'è naturalmente, perché è dentro di me, io non è che tifo la Svizzera, tifo Portogallo. Ma sarò felice comunque se per caso le cose non vanno bene a Portogallo. E il mio figlio lì è già un po' diverso. Magari lui piange di più se la Svizzera non vince, perché è nato qua, era molto piccolo e lui sente le cose da svizzero.
1: Era Vitor dos Santos, allenatore di calcio ticinese.

0: Ci troviamo all'interno del sottomarino S-506 Enrico Toti. È un sottomarino che è stato operativo per la Marina italiana nel corso degli anni, metà degli anni 90. È un oggetto musealizzato, quindi un oggetto esposto al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. È un oggetto che normalmente viene aperto al pubblico per visite guidate, quindi con un animatore scientifico vengono appunto portati dei gruppi di persone e viene raccontata la storia del battello.
1: A parlare è Luca Roncella, responsabile area Gaming and Digital Activity del Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano. Visita ad un oggetto poco conosciuto in Svizzera, sebbene anche la Confederazione abbia scritto parte della storia di questi mezzi navali. Bisogna dire che è difficile resistere al fascino di questi scafi. Il Museo dei Trasporti di Lucerna, ad esempio, ospita il Mesoscaf, costruito da un'officina di Monté, nel Canton Vallese, progettato da Auguste Piccard e destinato a iniziative turistiche. Fu utilizzato nel 1964 durante l'Expo Svizzera da circa 33.000 passeggeri, poi riconvertito in nave di ricerca e infine esposto a Lucerna, dove è uno dei grandi classici del museo. Sempre Piccard progettò il Trieste, il battiscafo che raggiunse nel 1960 la fossa delle Marianne, il punto più profondo del mondo nell'Oceano Pacifico, guidato dal figlio Jacques Piccard, il papà di Bertrand Piccard, che spero tutti conoscano. Anche a Milano la visita del sottomarino da guerra italiano Toti sorprende. Gli spazi sono angusti, ogni gesto deve essere misurato, si può solo intuire come fosse la vita qui. Per capirlo, si gioca. E questo posto è la prima escape room al mondo a bordo di un vero sottomarino. Luca Roncella.
0: Siamo appena saliti a bordo del sottomarino, ci stiamo recando nella sala comando. Adesso bisogna fare un attimo attenzione perché ci sono delle porte stagne e bisogna scavalcarle. Attenzione alla testa. Ci troviamo nella sala di comando del sottomarino, era la sala in cui venivano ovviamente impartiti i comandi e l'equipaggio di bordo, tra l'altro è dove si trova il periscopio, c'è la postazione per i timonieri e insomma tutta una strumentazione di bordo. Il gioco Toti Submarine Escape è una sorta di escape room, quindi l'obiettivo diciamo è riuscire a uscire indenni dal sottomarino, ma con una particolarità. Innanzitutto, appunto, ci troviamo all'interno di un oggetto storico, quindi a differenza delle escape room tradizionali che sono, diciamo, delle stanze allestite ad hoc, in questo caso proprio i giocatori si troveranno a esplorare il vero sottomarino, interagire con alcuni apparati di bordo, in un caso poliziesco. Quindi verranno ingaggiati all'inizio da un messaggio registrato su una audiocassetta che si ascolterà tramite un mangiacassette, quindi si può considerare come un oggetto storico, tanto che noi lo esponiamo anche nelle nostre collezioni espositive. Quindi nella sezione telecomunicazione noi abbiamo ovviamente un mangiacassette, le audiocassette. Nel gioco viene proprio utilizzato per innanzitutto ascoltare un messaggio del nostro capo, sostanzialmente noi giocando, è una sorta di gioco di ruolo per cui facciamo parte di questa agenzia investigativa per le pseudoscienze. Perché per le pseudoscienze? Perché a bordo si sono manifestati dei fenomeni strani, tipo appunto l'apparire dalla sera al mattino di questo mangiacassette che apparentemente arriva dagli anni 80, da metà degli anni 80. Quindi il nostro capo della nostra agenzia su questa cassetta ha registrato questo messaggio di ingaggio alla Mission Impossible. Siamo ospiti all'interno di questo sottomarino, abbiamo 90 minuti di tempo per capire cosa sia successo a bordo, dopodiché il sottomarino dovrà essere sigillato perché il museo comunque dovrà proseguire con le indagini, repertare gli oggetti trovati e via dicendo. Quindi si tratta di una vera e propria indagine perché i giocatori avranno da una parte alcuni fascicoli investigativi a disposizione, quindi come se fosse davvero un caso dell'FBI, per cui avranno tutta una serie di linee di indagini da seguire e anche degli oggetti e dei reperti da analizzare, come ad esempio delle Polaroid scattate proprio a bordo del sottomarino nelle ore precedenti dell'inizio del gioco, che forniranno appunto degli spunti su dove svolgere le indagini, ma anche ad esempio degli articoli di giornale e altro materiale in unione a un tablet. Quindi i giocatori uniranno la componente diciamo puramente analogica esplorativa dell'oggetto storico con l'utilizzo di un dispositivo digitale tramite un'app che simula un personal digital assistant poliziesco. I giocatori prenderanno delle informazioni e allo stesso tempo terranno nota delle indagini che man mano svolgeranno e terranno il filo diciamo delle vicende, perché comunque mentre giocano, mentre svolgono questa indagine, verranno a conoscere una storia abbastanza complessa che sta alle spalle di questo mistero. Gran parte di questa storia verrà svelata sia appunto svolgendo le indagini e cercando informazioni a bordo del sottomarino, ma anche soprattutto soprattutto comunicando con il comandante di questo sottomarino quando questo sottomarino era ancora in navigazione. Di più non posso dire sulla trama, perché ovviamente è tutta da scoprire mentre si gioca, ma gran parte crediamo del fascino di questo gioco sia, oltre ovviamente a trovarsi all'interno di un oggetto storico e davvero avere a che fare con una strumentazione reale, proprio ascoltare questi messaggi che arrivano tramite audiocassetta da questo comandante e scoprire man mano appunto qual è questo mistero e se si riesce in qualche modo a salvare questo comandante.
1: E allora proviamo a capire come funziona.
2: La vostra missione, se decidete di accettarla, è di scoprire le cause della misteriosa sparizione del sottomarino Enrico Toti durante la missione Occhi sul Mediterraneo del 1985 e la successiva riapparizione nel 2005. Poche ore fa, a bordo del sottomarino, in modo del tutto inaspettato e inspiegabile, si sono letteralmente materializzati alcuni oggetti riconducibili all'equipaggio della missione dell'85.
1: Il vostro Quindi, incarico. Tutto il sottomarino è coinvolto nel gioco.
0: Sì, sì, i giocatori dovranno esplorare il sottomarino nella sua interezza, quindi dall'ingresso fino a portarsi verso l'uscita, verso la sala motori, proprio perché le diverse indagini li chiameranno appunto a esplorare diversi ambienti, ma soprattutto a porre attenzione ai dei dettagli proprio della strumentazione di bordo. Quindi perché il nostro obiettivo era, oltre a quello ovviamente del coinvolgimento, del divertimento, ma anche quello di, in maniera abbastanza non spiccatamente educativa, perché non volevamo che assomigliasse un'esperienza di una visita guidata con troppe informazioni, ma diciamo in maniera abbastanza laterale consentisse ai giocatori di conoscere in effetti alcune strumentazioni di bordo, a cosa servissero o come andassero interpretati alcuni anche pannelli a bordo. Quindi c'è proprio un enigma, ad esempio, per cui bisogna capire come veniva inserita una sequenza di batterie per aumentare la velocità del sottomarino. Un altro enigma si basa su un pannello luminoso che serviva per aprire e chiudere i boccaporti del sottomarino prima dell'immersione e dell'emersione. Quindi insomma, giocando, divertendosi, facendo queste indagini, alla fine si capiscono anche alcuni apparati di bordo, come funzionavano e come si svolgeva la vita di bordo. Oltre al fatto che i giocatori, se lo vorranno, possono interpretare, come se fosse un vero e proprio gioco di ruolo, dei ruoli assegnati all'inizio, perché ad esempio si può scegliere di essere lo chef, si può essere il sonarista, quindi l'addetto alle comunicazioni audio, si può essere addirittura il medium, perché c'è un certo momento per cui questa agenzia si chiederà ma se ci fosse un qualche collegamento con una dimensione alternativa. Quindi ogni giocatore potrà, se vorrà, interpretare un ruolo e ad ogni ruolo sarà legato un'indagine specifica. Quindi ad esempio lo chef ovviamente dovrà svolgere un'indagine che ha a che fare col cibo, il sonarista un'indagine che ha a che fare col suono, siccome ci troviamo su un sottomarino per cui gran parte della navigazione era basata sull'ascolto dei suoni tramite, appunto qua vediamo anche accanto a noi la sala dedicata al sonarista, quindi l'esperto che diciamo ascoltava i rumori che arrivavano dal mare. Quindi anche il gioco utilizza questo tipo di linguaggio, quindi ad esempio a un certo punto dovremmo trovarci a ascoltare dei suoni che arrivano dal mare e capire cosa sono questi suoni.

0: Bisogna capire che cos'è questo suono, dunque.
1: Allora, in realtà bisogna ascoltare un messaggio che arriva sull'audiocassetta da questo presunto comandante del sottomarino. Mentre lui ci sta parlando, di sottofondo sentiremo un rumore strano che può sembrare quello di una creatura acquatica, chi lo sa. Durante questa indagine i giocatori dovranno utilizzare delle regole, una sorta di algoritmo scritto che troveranno nel loro fascicolo delle indagini, che servirà per decrittare tre tracce audio.

0: di un ambiente piccolo, soprattutto sapendo che veniva abitato per anche diverse settimane fino a 25 persone. La prima idea è stata proprio quella di dire come cavolo si fa a stare in così tanti in un ambiente tutto sommato così piccolo, così ristretto, ma soprattutto la cosa che colpisce di più è il fatto che non ci sono finestre. Noi siamo abituati a vivere ambienti in cui bene o male, anche appartamenti piccoli, però una finestrella c'è. Nel sottomarino non c'è nessuna finestra, quindi non ho nessun affaccio sull'esterno. Quindi una volta che io entro, perdo totalmente il senso del tempo, dello spazio, del luogo. E questa cosa in realtà funziona molto bene per un escape game, proprio perché la rende molto molto immersiva. Nel momento in cui io entro qui dentro, mi trovo effettivamente dentro un'indagine, mi trovo effettivamente in questa dimensione parallela e quindi insomma aiuta molto l'immersività e il divertimento.
1: L'Escape Game a bordo del sottomarino Toti prosegue fino a fine luglio ogni venerdì alle 18 e il sabato e la domenica alle 19. Squadre da 3 a 6 persone a partire da 16 anni. Maggiori informazioni sul sito del Museo della Scienza e della Tecnologia.

0: altri luoghi.
1: La sera scese con un'immediatezza snervante, come un sipario abbassato in fretta su uno spettacolo amatoriale andato nel peggiore dei modi. E poco dopo l'uomo si rese conto che il buio non era dovuto al tramonto del sole, ma al treno, entrato in una fitta foresta dopo aver percorso distese di neve per l'intero pomeriggio. Gli abeti, alti e compatti, si stringevano intorno ai binari, simili a scolari accalcati davanti alla finestra della classe, per vedere meglio uno spaventoso incidente accaduto in strada.
2: È uno dei più apprezzati scrittori statunitensi. Peter Cameron è noto al grande pubblico anche perché un suo romanzo fu portato sul grande schermo. Un giorno questo dolore ti sarà utile divenne infatti un film. Stessa sorte per il romanzo Quella sera dorata e anche l'ultimo lavoro, Cose che succedono la notte, edito da Adelphi, finirà al cinema. Già dall'incipit si capisce il tono cupo e duro di ciò che ci apprestiamo a leggere. I personaggi sembrano assolutamente improbabili, persi nella notte della Scandinavia, dove il tempo si dilata nelle mille tonalità di scuro e di grigio. Ho incontrato Peter Cameron a Torino, al Salone del Libro, poche settimane fa, dove ha trovato i suoi personaggi difficili da incrociare nella nostra vita quotidiana, o forse no.
3: My characters come very much from my subconscious, from my dreams, and I spend a long time thinking about them.
4: I miei personaggi provengono in gran parte dal mio subconscio, dai miei sogni, e passo molto tempo a pensarci, a esplorarli, cercando di capire chi sono. E cerco di renderli molto simili a persone reali. E immagino che ciò che si possa fare in un romanzo sia esplorare l'interiorità dei personaggi. Quindi, quando incontriamo le persone, le vediamo solo dall'esterno. E mi piace cercare di dare ai miei personaggi una vita interiore molto ricca, in modo che il lettore capisca cosa provano e pensano.
3: I like to try and give my characters a very rich interior life, and so the reader knows what they're feeling and thinking.
2: Ci sono alcune parole chiave. Una è neve, oppure oscurità, buio, il freddo. Perdiamo il senso del tempo che passa, perché siamo costretti fin dalla prima riga a confrontarci con tutto questo.
3: I think I wanted to create a world in this book that was somehow suspended in time, and so the idea of it being set.
4: Credo di aver voluto creare in questo libro un mondo che fosse in qualche modo sospeso nel tempo. Ecco quindi l'idea di ambientarlo nell'estremo nord durante l'inverno, quando le ore di luce sono pochissime, e così il passare del tempo non si nota così tanto. Non è così evidente come lo è di solito. Sa, di solito siamo molto consapevoli del passare dei giorni e del fatto che la mattina si trasforma in pomeriggio, poi in sera e infine in notte. E penso che quando togli questo ai miei personaggi, ecco, volevo farli sentire un po' persi e incerti su dove si trovassero. E quindi creare questa atmosfera, che era quasi perennemente buia, penso fosse un tentativo di fare proprio questo.
3: For my characters I wanted to make them feel a little bit lost and uncertain about where they were, and so creating this atmosphere that was almost perpetually dark, I think, was in an effort to do that.
2: We are lost as well. Ci perdiamo anche noi lettori, proprio come i protagonisti del romanzo. Era anche questo un suo obiettivo, Peter Cameron?
3: Yes, no, I wanted the reader to feel very much what the characters were feeling.
4: Volevo che il lettore percepisse profondamente ciò che provavano i personaggi. Ecco perché ho diviso il libro in 7 capitoli, e c'è un capitolo per ogni giorno, perché pensavo che ciò avrebbe aiutato il lettore a rendersi conto del passare del tempo e gli avrebbe permesso di tenere traccia del tempo nel libro, perché altrimenti diventa un po' vago.
3: To keep track of the time of the book, because otherwise it's vague, yes.
2: Altrimenti perdiamo il senso del tempo, d'accordo. I protagonisti vengono invitati a tornare un altro giorno in un posto dove non succede assolutamente nulla e non è previsto che succeda nulla. Ci sentiamo decisamente in difficoltà mentre leggiamo. Anche il tempo della lettura sembra dilatarsi. Era questo il punto di vista che lei voleva dare al lettore sullo scorrere del tempo?
3: Well, that's interesting. No, I think it's interesting always how time passes in books versus how time passes in real life. And often I think because we leave so much out in books.
4: Sì, è interessante. Penso che sia sempre interessante il modo in cui il tempo scorre nei libri rispetto a come scorre nella vita reale. E spesso penso che sia perché nei libri tralasciamo così tante cose. E quindi mi sembra che il tempo sia molto concentrato nei libri, perché in un libro si presta attenzione solo a certi momenti. Ma ci sono molti altri momenti che si verificano, che ovviamente non fanno parte della narrazione. E quindi in questo libro volevo che il lettore avesse sempre la sensazione del tempo, ma anche che quel tempo non corrispondesse idealmente al tempo perfetto in cui viviamo.
3: For there to be a sense of time, but also for that time not to be corresponding ideally or to the perfect time that we're living in.
2: Ci sono alcuni personaggi decisamente interessanti, una ex attrice che sembra essere una donna alquanto patetica, non si può credere a ciò che lei dice, si rivela però decisiva nella trama grazie, anche senza rivelare troppo, grazie, dicevo, a un'attitudine materna, decisamente inattesa e sorprendente.
3: Well, I think, you know, I invented that character, but I also wanted her to be a character who invented herself, and that's why I think a lot of what she says we don't know.
4: Beh, ho inventato quel personaggio, ma volevo anche che fosse un personaggio che si fosse inventato da solo. Ed è per questo che penso che per gran parte di ciò che dice non sappiamo se sia vero o se stia mentendo o inventando cose. E volevo che fosse un personaggio che fosse in qualche modo più grande della vita. In quel momento del libro potrebbe sembrare un po' patetica e smarrita, ma volevo che avesse una storia molto ricca e che fosse una persona con molta esperienza di vita e molto saggia in quel senso.
3: And to be a person who had a lot of experience of life and was very wise in that way.
2: Solo al termine del libro leggiamo la parola sole, ma è difficile dire che ci si sente finalmente liberi dalle ombre, dall'oscurità e anche liberi dai dubbi. Era il suo obiettivo lasciare questa ultima sensazione ai lettori?
3: Well, no, I felt like, you know, the book begins with them moving from the sunlight into darkness, and then I wanted to end the book with them emerging from that darkness.
4: Il libro inizia con i protagonisti che passano dalla luce del sole all'oscurità. E poi volevo concludere il libro con loro che emergono da quell'oscurità. E la mia sensazione è che il treno stia andando verso sud, quindi si stanno addentrando sempre più nella luce del giorno. E quindi in questo modo io non volevo che sembrasse che fossero bloccati nell'oscurità. Penso che si stessero allontanando dall'oscurità.
3: I did not want it to seem like they were stuck in the darkness. I think they were moving away from the darkness.
2: Alla fine il protagonista arriva a ottenere ciò per cui aveva viaggiato così a lungo, realizza insomma il proprio sogno, ma si fatica a vedere il lieto fine. È solo una mia impressione?
3: Oh no, I feel like the man is leaving the book and both.
4: No, mi sembra che l'uomo stia uscendo dal libro e sia il bambino sia l'uomo mi sembra che stiano iniziando una nuova vita, perché quando hai un figlio cambia chi sei. All'improvviso è un padre, è responsabile di questo bambino piccolissimo e quindi ovviamente cambierà e la sua vita cambierà. E su questo sono ottimista. Penso che sarà un buon padre e che amerà il bambino. Ma ripeto, ho concluso il libro così perché voglio che il lettore reagisca a modo suo.
3: Again, I ended the book where I ended it because I want the reader to, you know, respond to it in their own way.
2: Anche questo romanzo diventerà un film. Non è la prima volta che succede, ma in questa occasione si leggono nomi come Martin Scorsese alla regia e Leonardo DiCaprio tra gli attori principali, nomi davvero importanti. Come ha reagito a questa notizia?
3: I'm excited that the book is being turned into a film with such talented and well-known people because
4: Sono molto entusiasta che il libro venga trasformato in un film con persone così talentuose e famose, perché immagino, soprattutto perché spero, che attiri l'attenzione sul libro e porti lettori al libro. La mia speranza mi dice che quando qualcuno prende il tuo libro e lo trasforma in un film, crea qualcosa di molto diverso e molto personale. Quindi non mi sento legato o vicino ai film tratti dai miei libri. Mi sembra che appartengano ad altre persone. Ma il mio libro esiste ancora. Cioè, non è che il fatto che abbiano fatto un film significhi che il libro scompaia. E questo è bello.
3: But my book still exists, which is, it's not like the fact that they made a movie doesn't mean that the book disappears. So that's nice.
2: Era lo scrittore statunitense Peter Cameron, Cose che succedono la notte, edito da Adelphi.
0: Altri luoghi.
2: È il momento della nostra cartolina. A spedirla è Paolo Ostinelli, direttore del Centro di Dialettologia e di Etnografia, che ci porta nella Valle di Blenio.
5: Oggi spedisco una cartolina dal lago di Santa Maria sul Lucomagno. Quindi da un medioevo sommerso materialmente, ma non per questo cancellato, in grado, soprattutto se lo si ascolta, di raccontare ancora oggi le sue vicende. Questo vale in modo particolare, credo, per un luogo di transiti, di incontri come il Passo del Lucomagno, appunto. L'immagine quindi di oggi è monocromatica, è l'azzurro uniforme del lago artificiale di Santa Maria, creato negli anni 60 del Novecento. Basta però un piccolo sforzo per immaginare sotto il pesante velo d'acqua che oggi troviamo la topografia sommersa, il corso del fiume, i pascoli e anche una strada sul fondovalle. Infatti i documenti scritti, le tracce materiali ci raccontano di come questo luogo sia stato per secoli e si sia rinnovato in questo luogo per secoli uno scambio quotidiano tra persone diverse per origine, per interessi. Persone che transitando, valicando il passo, passavano dalla Valle di Blenio alla Surselva, quindi dallo Stato Lombardo alle Leghe Grigioni e in ultima analisi dall'area linguistica italiana a quella retromancia. Ecco, nel 1374 l'abbazia di Disentis fece costruire un ospizio e una cappella proprio qui per offrire un sostegno a chi transitava e affidò questo compito a un blegnese di Olivone di nome frate Taddeo. Da quel momento, per diversi secoli, chi viaggiava per un pellegrinaggio, per affari, per tanti altri motivi, ha incontrato qui le persone che erano attive presso l'ospizio, ma anche i pastori, gli alpigiani che portavano i loro animali dalle valli di Blenio e di Leventina fin qui, spostandosi poi nel corso delle stagioni per allevare quelle bestie e per lavorare quei prodotti che poi a loro volta venivano venduti, portati, fatti circolare sui mercati della pianura lombarda soprattutto. Sul fondovalle di Santa Maria le vicissitudini dei luoghi costruiti hanno accompagnato quelle delle persone, con le modifiche, gli ampliamenti, gli incendi, le ricostruzioni, fino appunto alla sommersione di alcuni decenni fa. 60 metri sotto il pelo delle acque sono oggi, si potrebbe dire, congelati i resti di due ospizi, di altrettante cappelle, delle cascine, delle stalle che le circondavano. Rimane ad accogliere i viandanti contemporanei la terza cappella sul passo, quella nata con la diga, che guarda il lago dall'alto e che conserva gli affreschi strappati dalla cappella cinquecentesca sommersa e qui appunto ricollocati. Avvicinandosi si possono leggere i segni e i monogrammi graffiti da chi secoli fa ha voluto lasciare una traccia del proprio passaggio, senza magari immaginare di poter dialogare ancora con chi ripercorre oggi la stessa via.
2: Era Paolo Ostinelli, direttore del Centro di Dialettologia e di Etnografia. Proprio in questo momento viene presentato a Lottigna, nel Palazzo dei Landvogti, l'ultimo volume della collana Materiali e Documenti Ticinesi, un evento curato dal Museo Storico Etnografico della Valle di Blenio, dall'Archivio di Stato e dalle edizioni Casa Grande. Paolo Ostinelli è tra i curatori della collana. Anche voi potete inviare una cartolina sonora della durata di un paio di minuti o poco più, oppure un testo della stessa lunghezza. La cartolina prescelta e diffusa sarà premiata con un gadget di Rete 1. Altri luoghi si ferma qui, la prossima settimana ci occuperemo di altri popoli in occasione della visita in Ticino di una delegazione della popolazione Sahrawi. Da Alessandro Bertellotti grazie per l'attenzione e buon proseguimento di ascolto con i programmi di Rete 1.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
1: Si fa così. In caso di emergenza, non perdere tempo e non lasciarti prendere dal panico. Chiama. Il numero della polizia è 117 117. Il numero dei pompieri è 118 118. Il numero dell'ambulanza è 144 144. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.
0: Rete 1.
2: In studio Alberto Andreani. Proseguono in Libano le operazioni dell'esercito israeliano che dalle prime ore di oggi hanno provocato altri 9 morti. 3 di queste vittime fanno parte di un gruppo di militari, lo ha nel frattempo confermato l'esercito di Beirut. E si precisa anche in Russia il bilancio del massiccio attacco di droni ucraini osservato stamani sulla regione di San Pietroburgo. Le autorità locali parlano di 4 feriti, fra i quali un bambino, e un incendio in un sito del Ministero russo della Difesa, una base della Marina, secondo il presidente ucraino Zelensky. L'attacco è avvenuto mentre si stava per chiudere il forum economico di San Pietroburgo. Intanto il presidente ucraino ha commentato che la strategia di colpire la Russia coi droni sta funzionando. Dalla Svizzera, il costruttore di armamenti RUAG conferma di aver smaltito per la prima volta nella Confederazione munizioni di un esercito straniero, per la precisione 4 tonnellate di proiettili di piccolo calibro provenienti dalle basi militari americane in Germania. L'operazione verrà conclusa a breve nel Canton Uri, dove la RUAG è presente con uno dei suoi centri. Il Dipartimento federale della Difesa ritiene che questa attività di smaltimento non ponga problemi a livello di neutralità. La cronaca dal Canton San Gallo ha fatto registrare ieri pomeriggio la morte di un 47enne lanciatosi con la tuta alare in territorio di Fettis, al confine coi Grigioni. La vittima è di nazionalità germanica, precisa la polizia. Il recupero si è svolto con un elicottero della Rega. In Ticino resta invece da identificare l'automobilista che ha perso la vita nella notte precipitando in una scarpata in territorio di Canobbio. La sua auto è uscita dalla carreggiata ed è stata ritrovata un centinaio di metri sotto il piano stradale. Durante le prossime ore attese ulteriori schiarite sul versante sudalpino. Nel resto della Svizzera abbastanza soleggiato, ma con nuvolosità residua verso i Grigioni. E domani su tutto il paese almeno in parte soleggiato.
3: In Ticino segnaliamo tuttora importanti rallentamenti sulla 2 tra Mendrisio e la Galleria del Dosso di Taverne in direzione nord. Nei Grigioni invece importanti rallentamenti sulla 13 tra lo Stallo e Pian San Giacomo in direzione nord, e sempre sulla 13 e sempre anche qui in direzione nord, anche da Tusis Nord a Reichenau. La situazione invece è la Galleria del San Gottardo. Sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 5 km con ritardi di circa 50 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella regione di Soletta infine code sulla 1 tra Niderby per raccordo dell'Utterbach in direzione di Berna, così come nella direzione opposta dall'Utterbach ad Erkingen.
4: Buongiorno, ma buongiorno e buon sabato, un altro sabato Felix in compagnia di Claudia De Mierkan e in compagnia dell'agenda che tra poco sfogliamo. E poi oggi in Felix si vola con alcune curiosità che riguardano i pasti ad alta quota. E ancora oggi ovviamente abbiamo anche i libri di Nero su Bianco e daremo spazio anche allo spazio, al cosmo, con alcune curiosità sui pianeti del sistema solare. E allora partiamo con Whitney Houston e subito dopo qualche appuntamento per il weekend.
1: Felix.

Apriamo dunque l'agenda di Felix con un appuntamento a Mendrisio, al Teatro Centro Sociale di Casvegno. Stasera alle 20 va in scena Magnifica Presenza con la compagnia teatrale del Club 74. Allora, il Club 74 è un'associazione che ha finalità socioterapeutiche, relazionali e inclusive. C'è da dire che ha contribuito in maniera importante alle riforme democratiche della sociopsichiatria ticinese. Magnifica Presenza, per la regia di Diego Willicorna, è uno spettacolo davvero intenso, emozionante e ricco di umanità. Il teatro per questa compagnia è molto più di una rappresentazione, è uno spazio di relazione, creatività e collettività capace di trasformare storie di vita in un'esperienza condivisa. Stasera quindi alle 20 al Teatro Centro Sociale di Casvegno. Sempre per oggi, per questo sabato, c'è l'ultima serata di Poestate nel patio del municipio di Lugano. È in corso da giovedì la 30ª edizione di Poestate, che è il primo festival internazionale di letteratura del Canton Ticino, fondato appunto nel 1997. L'edizione quest'anno è dedicata a Charlie Chaplin. Sono stati e sono 3 giorni di poesia, performance e conferenze con ospiti internazionali. Anche stasera ovviamente il programma è folto, andrà dalle 18 alle 23 e si susseguiranno numerosi incontri con autori che potete leggere nel dettaglio su poestate.ch. Tra i tanti eventi, scegliamone anche uno sportivo per domani. In riva al lago Ceresio torna a Lugano l'appuntamento ciclistico che coinvolge e accomuna il settore giovanile, quello amatoriale e quello professionistico, con spettacolari gare in circuito. Anche quest'anno Action Lugano Summer Ride porta in città alcune delle stelle assolute che hanno illuminato il Giro d'Italia appena concluso. La giornata inizia alle 11.30 con il meglio del futuro del ciclismo svizzero, poi seguono le gare dedicate ai cicloamatori di tutte le età. Tra poco abbiamo un altro appuntamento da godere tutto all'aperto. Felix.

0: Tutti vogliono viaggiare in prima, canta il Liga, e anche noi naturalmente lo possiamo fare in certi casi, come in questo, con le anticipazioni dell'edizione 2026 di Scollinando. Ci dicono tutto Caterina Righenzi e la sua ospite.
1: Questa mattina torniamo a parlare di un progetto molto amato, siamo alla 16ª edizione, un progetto che coinvolge diversi comuni della collina nord di Lugano, che promuove le ricchezze e le particolarità naturalistiche, culturali, architettoniche. Si va alla scoperta del territorio, insomma. Parliamo di Scollinando e lo facciamo con la coordinatrice Anna Rota Biadici.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Allora Anna, edizione 16, quindi sono tanti anni che Scollinando esiste, è un appuntamento molto amato e sono sempre tantissime le persone che partecipano. Per chi proprio non lo conoscesse, non l'avesse mai sentito, in due parole di cosa stiamo parlando?
2: Allora, è un po' difficile raccontare Scollinando in poche parole perché Scollinando racchiude diversi aspetti, ma in sostanza si tratta di una giornata all'aperto, idealmente. Poi se piovesse abbiamo un programma anche al coperto, cioè l'evento c'è in ogni caso, però idealmente è un evento all'aperto, una giornata di passeggiate tra i comuni che sono promotori dell'evento, e lungo questi percorsi si trovano delle aree animate che permettono di scoprire cosa racchiude questo territorio, quindi non solo dal punto di vista paesaggistico o storico, culturale, architettonico, ma anche dal punto di vista societario, perché sono principalmente le associazioni del territorio o le realtà del territorio che si presentano con delle attività interattive, facendo appunto scoprire cosa fanno e permettendo alle persone di passare una bella giornata, oltre a spettacoli e punti di ristoro. Si inizia da uno degli 11 comuni a scelta con la colazione e uno spettacolo, per poi concentrarsi ogni anno su una zona focus, la chiamiamo, quindi una zona precisa di questo territorio che è molto vasto. E quindi quest'anno ci concentriamo poi dalle 10 in avanti su Canobbio e Comano. Quindi le 6 aree animate sono poi concentrate in questi 2 comuni. Sarebbe un po' troppo altrimenti passeggiare tra tutti gli 11 comuni, sarebbe un po' troppo dispersivo. Quindi i giri ad anello permettono di passare da tutte le 6 aree animate in 2 ore e 50 di passeggiata, è il giro più grande. Ci sono dei giri più piccoli che, lasciando via una o l'altra area, partono da 1 ora e 10, quindi fattibilissimo durante la giornata.
1: Scollinando.ch, sul sito si trovano i diversi appunto percorsi, le scelte che ognuno può fare. Sono percorsi, come dicevi, facili da fare a piedi o volendo anche in bicicletta?
2: Sì, in parte anche in bicicletta, non tutti quest'anno, specialmente perché la zona tra Canobbio e Comano è collegata da un sentiero nel bosco, piuttosto ripido, okay. Quindi a meno che qualcuno è molto esperto col rampichino, non è adatto per la bicicletta, però se qualcuno vuole rimanere in zone più residenziali può fare il giro anche con la bicicletta.
1: È comunque un evento adatto a tutti, alle famiglie, ai bambini, e il bello è che c'è anche un concorso abbinato durante la giornata, c'è diciamo una parte di gioco.
2: Sì, di caccia ai folletti nel nostro caso. Questo concorso fa da fil rouge a tutto l'evento, perché i folletti si trovano in ognuna delle aree animate e per partecipare al concorso bisogna trovarne almeno 3 diversi, quindi visitare almeno 3 aree animate diverse. Se qualcuno passa da almeno 4 aree animate ha in più la possibilità di ritirare un omaggio a sorpresa, anche 2 quest'anno, all'evento finale e conclusivo della giornata.
1: Quindi un motivo in più per partecipare a Scollinando. E poi so che avete un occhio di riguardo alla sostenibilità, Anna.
2: Esatto, specialmente negli ultimi anni abbiamo introdotto le tappe dell'energia tra le varie attività proposte, quindi sono delle postazioni dove, sempre con attività interattive, si viene sensibilizzati e informati su temi quali la mobilità elettrica o sostenibile in generale, le energie rinnovabili, l'efficienza energetica, il riuso.
1: E questo è molto bello naturalmente. Allora, per chi fosse interessato a partecipare all'edizione di Scollinando 2026, sarà la prossima domenica 14 giugno, non c'è bisogno di iscrizioni, quindi anche se vi svegliate domenica mattina, vedete che è una bella giornata e avete voglia di partecipare, vi potete direttamente presentare, dico bene?
2: Esatto, non c'è iscrizione ed è gratuita la giornata, tranne per i punti di ristoro in centro della giornata. Abbiamo anticipato gli orari quest'anno come novità, quindi cominciamo con le colazioni dalle 8:30 e termineremo con la merenda entro le 4:30 più o meno, in modo da sfruttare meglio le ore più fresche della giornata. Cosa molto importante, non c'è un punto di partenza obbligato e nemmeno un punto d'arrivo obbligato, ognuno può scegliere in base al programma e ai percorsi possibili, ognuno può iniziare da dove vuole e può fermarsi nelle aree che più preferisce.
1: Scollinando.ch, trovate digitando questo sito tutte le informazioni. Anna, vedo che siete anche social, avete dei profili Instagram e Facebook dove con tutta probabilità poi racconterete l'evento, magari pubblicherete qualche immagine, qualche foto.
2: Sì, stiamo già facendolo adesso per invogliare un po' a partecipare, quindi scriviamo dei post sui vari aspetti di Scollinando, potete seguirci che così ricevete le novità. E tra l'altro i partecipanti sono invitati a taggarci con l'hashtag Scollinando 2026 per essere partecipi di questa giornata.
1: Grazie Anna Rota Biadici, coordinatrice allora di Scollinando, buon divertimento.
2: Grazie, vi aspettiamo tutti.
3: Attenzione, la polizia cantonale ticinese ci prega di comunicare che un incendio di un veicolo a Paradiso in via delle Scuole sta provocando fumo intenso. Il traffico sul luogo del sinistro è fortemente compromesso. La polizia chiede alla popolazione di seguire le seguenti istruzioni: chiudere porte e finestre e spegnere la ventilazione o l'aria condizionata, non recarsi nella zona interessata e informare i vicini. La zona è quella di via delle Scuole a Paradiso.

0: Nicolò Filippucci, tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore, e certo, e perché non dovrebbero volerle? E tutte le ragazze, e non solo loro, vogliono andare in vacanza, no? Per molti si avvicina sempre di più il periodo delle vacanze, delle partenze, via per mete marittime o altre mete, a goderci un po' di relax. Però quest'anno probabilmente l'organizzazione delle ferie non è stata, no? Molto rilassante. Molti dubbi sulle mete, prezzi alle stelle, voli che partono o forse no. Non ci vogliamo addentrare noi nel caos geopolitico in corso, ma a proposito di volare, se lo farete, vi voglio parlare dei pasti ad alta quota. I pasti in aereo vengono serviti meno spesso rispetto a un tempo, ve ne sarete accorti, no? Dipende un po' dalla durata del volo e dalla compagnia aerea, il che non indigna nessuno, perché diciamolo, non ci si perde un granché, di solito il cibo in volo non è proprio il massimo, e c'è un motivo che tra poco vi dico. Prima però vi racconto qualche inconveniente che ha a che fare coi vassoi che gentilmente ti portano steward e hostess. Quasi sempre poi ti chiedono pollo o pasta, e in entrambi i casi si casca abbastanza male. Ci sono racconti documentati che riguardano il pasto in volo, ad esempio questo. Un volo della SAS, la Scandinavian Airlines, partito da Oslo e diretto a Malaga, è stato costretto a effettuare un atterraggio d'emergenza a Copenaghen in Danimarca, perché dal pasto di una signora a bordo è saltato fuori un topo. E la notizia diceva proprio saltato, quindi era vivo. E lo confermava anche un post del vicino seduto accanto alla sciura con questa foto in cui ridono insieme divertiti. Insomma, tra lo spasso generale l'aereo comunque si è dovuto fermare e la compagnia ha provveduto a cambiare il velivolo. Lo scorso luglio poi era successo alla Delta Airlines. Un volo partito da Detroit e diretto ad Amsterdam ha fatto anche lì un atterraggio di emergenza a New York, perché dopo aver ricevuto il fantastico vassoio, decine di passeggeri hanno notato la presenza di una patina di muffa sul cibo, che avrebbe potuto causare intossicazioni e problemi di salute. Così, su consiglio dei consulenti sanitari della compagnia, il comandante ha deciso giustamente di interrompere il viaggio e atterrare appunto a New York. Topi e muffe a parte, che sia di carne, pesce o vegetariano, insomma, raramente un pasto a bordo è memorabile, diciamo, e c'è anche un perché che tra poco vi dico.
1: Felix.

0: Dal servizio pasti in aereo, no? Abbiamo curiosato tra qualche aneddoto vero, accaduto ad alta quota con protagonisti topi e muffe. Ma a situazioni estreme a parte, possiamo dire appunto che raramente, in ogni caso, un pasto a bordo è memorabile, no? E ve ne sarete accorti, non ha odore, il sapore è blando e la consistenza lascia a desiderare. E questo a causa delle condizioni in cui viene consumato, tra i 9.000 e i 12.000 metri di altitudine, in un grande cilindro pressurizzato e con un ambiente particolarmente secco. Allora, l'umidità relativa in un aereo è del 20% circa, ma può arrivare anche al 5%, più o meno come nei deserti della regione sahariana. Quindi molto inferiore ai 40-60% che si registrano spesso alle nostre latitudini. In queste condizioni le mucose del naso e della bocca sono più asciutte e questo può influire sulla capacità di percepire gli odori e i sapori. Chi progetta i menù per i pasti a bordo ovviamente sa questa cosa e cerca di aggirare, diciamo, il problema studiando ricette che prevedono maggiori quantità di sale, zucchero e spezie in modo appunto da renderle più gustose. Solo che tutta questa roba che viene aggiunta porta ad avere più sete, ma siccome anche le bevande risultano meno gustose ad alta quota, tutti di solito si buttano sui succhi e sul caffè, perché la componente acida degli aromi forti vengono, insomma, queste componenti vengono percepite più facilmente in condizioni di secchezza delle mucose. E poi la qualità del cibo a bordo ha anche a che fare con il modo e il luogo in cui viene preparato, ma su questo direi che per ora sorvoliamo.
1: Felix.

C'è da segnalare che l'incendio alla vettura in via delle scuole a Paradiso è stato domato e la polizia segnala che non c'è più alcun pericolo. Noi torniamo a parlare di voli, no? Di vacanza, prendere un volo e andare in vacanza. Lo dicevamo, quest'anno richiede, ahimè, qualche pensiero in più. Prezzi e incertezze globali non aiutano, ma nel caos generale i vacanzieri non si fermano e molti voleranno comunque. E a qualcuno verrà servito anche il pasto, no? E poco fa abbiamo scoperto il perché il cibo a bordo non è certo eccelso. Ma c'è comunque una graduatoria del miglior pasto in aereo che varia in base alla compagnia. A livello globale i titoli d'eccellenza vanno a Singapore Airlines, premiata tra le migliori in assoluto per il suo servizio Book the Cook, poi a Turkish Airlines e a Emirates. La miglior qualità in economy, perché poi di solito noi si viaggia in economy, quindi ci interessa quella, pare si trovi volando con la sudcoreana Asiana Airlines, spesso celebrata dai viaggiatori per il suo iconico sambap coreano con carne bulgogi, riso e verdure fresche. Innovazione e cura dei dettagli vanno a Swiss, quindi a noi, Swiss che offre un'ottima attenzione al territorio con menù vegetariani curati da un celebre ristorante e poi anche taglieri di formaggi svizzeri. Beh, si può fare esperienza gourmet, lo dicevamo anche con Turkish Airlines, che vanta la presenza addirittura di flying chefs a bordo. È bene sapere comunque che se avete esigenze dietetiche o volete semplicemente il pasto servito prima di tutti, basta fare richiesta sul portale della compagnia 24-48 ore prima del volo. E lo dicevamo, in alta quota comunque le papille gustative perdono sensibilità a causa dell'aria secca, dunque scegliete se vi va, se potete, piatti dal sapore deciso, curry, salse saporite, stufati, insomma, che mantengono meglio il gusto rispetto a cibi delicati o alla classica pasta. Dovrebbe aiutare.

0: con Oxner Sport, Swisscom e Hyundai.
1: Una tribù che balla, canta, tifa, che esulta o si dispera. La tribù del calcio vive i mondiali al 100%, ogni mattina su Rete 1 e su RSI La 2. Paolo Guglielmoni, Fabrizio Casati, Danny Roseo, Axel Belloni, Antonio Bolzani e soprattutto i tifosi. Tra colori, canti, bandiere, una vera festa sportiva a suon di usanze e tradizioni di ogni paese. La tribù del calcio su Rete 1, dall'8 giugno al 17 luglio, da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 10. Rete 1.

Li ho sentiti i vostri acuti, Take On Me, mitici, aha, un pezzo dell'85, intramontabile. Ma noi veniamo al 2026, a un nuovo pezzo di Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, nuova canzone tratta dalla colonna sonora del film Toy Story 5, che uscirà proprio questo mese nelle sale. La Swift ha detto di aver sempre sognato di scrivere per i personaggi del cartone, un film che adora da quando aveva 5 anni e guardava appunto il primo Toy Story. Il nuovo singolo è l'ultimo contributo di Swift a una colonna sonora, perché in passato l'artista ha prestato canzoni a 50 sfumature di nero, Appuntamento con l'amore e anche ad Anna Montana, The Movie. Noi ce l'ascoltiamo, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, e poi c'è l'informazione delle 17.

0: Le 17.
1: In studio Alberto Andreani con le notizie. Non è stato ancora formalmente identificato in Ticino l'automobilista che ha perso la vita nella notte precipitando in una scarpata in territorio di Canobbio. La sua auto è uscita dalla carreggiata ed è stata ritrovata un centinaio di metri sotto il piano stradale. Le operazioni di recupero hanno coinvolto diversi enti di soccorso, ma la vittima era già deceduta. Ancora per la cronaca regionale, l'incendio di un veicolo circa un'ora fa a Paradiso ha provocato un intenso fumo nella zona di Via delle Scuole. Le operazioni di spegnimento hanno causato forti disagi al traffico. Per il resto dell'attualità solleva una serie di interrogativi la scelta della RUAG, l'impresa di armamenti controllata dalla Confederazione, di versare un riscatto al gruppo di pirati informatici Akira. Quest'ultimo in autunno aveva sottratto dati sensibili alla filiale americana di RUAG, dati nel frattempo recuperati dall'azienda. Lo ha confermato a Radio SRF il presidente del Consiglio di amministrazione Jörg Röteli, senza precisare l'entità della somma pagata. Truffe informatiche si stanno diffondendo anche in ambito alberghiero. Lo riportava oggi il Blick, affermando che i criminali sempre più spesso sfruttano le prenotazioni online per ottenere dati delle carte di credito. Uno degli espedienti, secondo l'Ufficio Federale della Cybersicurezza, è la richiesta di confermare prenotazioni già esistenti fatte sul sito booking.com, un portale rimasto vittima a sua volta di una fuga di dati. In Libano sono proseguite anche oggi le operazioni dell'esercito israeliano, che dalle prime ore del giorno ha provocato altri 9 morti. Uno degli attacchi ha pure colpito un veicolo militare e ha ucciso 3 soldati. L'Iran ha intanto condannato l'attacco statunitense che nella notte ha distrutto alcune postazioni radar lungo la costa del Golfo Persico. Teheran denuncia una violazione del cessate il fuoco siglato in aprile. In Ucraina invece è salito a 12 il numero delle persone rimaste uccise nelle ultime 24 ore di raid russi sulle regioni di Donetsk e Kherson, lo scrivono i media locali che citano fonti ufficiali. Infine il governo italiano ha rinnovato per un mese il taglio delle tasse sui carburanti. La misura resterà in vigore fino al 3 luglio, portando un po' di sollievo agli automobilisti e ai turisti che nelle prossime settimane si recheranno in vacanza nella penisola.
2: La meteo con VZ Vermögenszentrum, il consulente patrimoniale per il suo pensionamento. vzch.com.
1: Le previsioni di Meteo Svizzera per domani indicano per tutto il paese tempo abbastanza soleggiato.
3: In Ticino segnaliamo forti rallentamenti sulla 2 tra Mendrisio e Lugano Sud in direzione nord. Nei Grigioni traffico incolonnato sulla 13 tra lo Stallo e Pian San Giacomo, anche qui in direzione nord. E sempre sulla 13 e sempre in direzione nord, anche da Tusis Nord a Reichenau con ritardi fino a 3/4 d'ora. La situazione invece è la galleria del San Gottardo. Sulla 2 in direzione di Lucerna, tra Quinto e Rolo sono tuttora segnalate code di 5 km con circa 50 minuti di ritardo. Inoltre l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Ricordiamo però che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella regione di Soletta code sulla 1 da Krickstetten ad Erkingen in direzione di Zurigo. In Romandia infine traffico incolonnato per un incidente sulla 1 tra Roll e Obon in direzione di Losanna.
4: Felix.
0: E noi siamo ancora tutti Felix, siete con Claudia De Mirkan fino alle 18. Ci ascoltiamo Seal con la bellissima Kiss from a Rose e poi ci sono i libri in nero su bianco.

0: Il club del libro di Felix, ormai lo sapete, si chiama Nero su Bianco. Scopriamo quindi la lettura di oggi con Rachele e Nick.
1: Nero su Bianco. Buon pomeriggio a tutti da Nero su Bianco, un programma per chi ama i libri fatto da due persone che i libri li amano molto. Io sono Rachele Bianchiporro, con me c'è sempre
2: Nick Mottis, buongiorno.
1: Buongiorno, allora questa settimana ci siamo chinati su un libro che negli ultimi mesi ha fatto molto discutere, è stato molto chiacchierato, Non scrivere di me, di Veronica Raimo. Molto chiacchierato perché affronta il tema della violenza sessuale e lo fa con uno sguardo decisamente inusuale, direi. Come ti sei trovato nella lettura?
2: Mi sono molto sorpreso perché dopo averlo letto mi è sembrato di aver letto un libro di centinaia e centinaia di pagine che poi mi ha accompagnato per molto tempo. Eppure si tratta di un libro molto breve, di poco più di 100 pagine, che si legge in poche ore, ma che lascia decisamente il segno, perché luoghi, personaggi, soprattutto la protagonista, vi rimarranno dentro per tanto tempo. Questa è proprio la forza della scrittura della Raimo, che è semplice, chiara, elegante, anche ironica.
1: Sì, sì, è molto travolgente, è vero, c'è anche tanto senso dell'ironia nonostante il tema, e forse la cosa più scabrosa di tutte, non mi viene un aggettivo migliore, è che questa violenza sia raccontata dal punto di vista di una protagonista che di quell'aguzzino era più che invaghita, era forse pesantemente innamorata, non solo prima del fatto, ma anche dopo che questo si è verificato.
2: Per riassumere, insomma, dopo mesi di frequentazione altalenante a distanza con un amante conosciuto su un set fotografico, un ragazzo bellissimo e tribolato, regista e attore americano, la scrittrice subisce un grave abuso. Il segno lo lascia proprio anche la violenza che lei ha subito, una violenza con cui si trova a fare i conti durante tutto il racconto.
1: Eh sì, è una violenza che avviene in modo del tutto inaspettato, proprio perché lei cerca questo Dennis, questo regista, per tutto il libro, ma loro hanno già di fatto una relazione altalenante, ma da lei molto ambita, e poi però di botto lui ha una grossa delusione lavorativa, sostanzialmente presenta forse al Festival di Venezia, se non ricordo male,
2: sì,
1: il suo secondo film, che viene distrutto dalla critica. Lei lo cerca nella sua stanza d'albergo per cercare di offrire sostanzialmente una spalla su cui piangere, e lui si prende molto di più.
2: Sì, questa violenza, forse bisognerebbe dire anche che per una buona parte del libro viene confusa con l'amore, con il bisogno di essere visti e di essere scelti, e forse anche questo è il tema che ha fatto molto discutere. Cosa ne pensi?
1: Sì, penso che ci sia proprio questo tema, viene confuso, viene sovrapposto soprattutto. Lei a un certo punto scrive: non odiavo sentirmi una vittima, ma odiavo non sapere cosa significasse esserlo davvero. Penso che questa frase così semplice, così breve, spieghi un po' tutto il libro, in cui lei non smette sostanzialmente di cercare un'approvazione del suo aguzzino nemmeno dopo che quel fatto si è verificato, che è descritto con una grande brutalità, tra l'altro, e nemmeno dopo anni. Cioè, tutto inizia quando lei apprende da una notizia radiofonica della morte di questo giovane regista, che nel frattempo era caduto quasi nel dimenticatoio, e da qui lei comincia a rielaborare quello che fino a quel momento era rimasto solo nella sua mente, che non aveva mai osato confessare a nessuno. O meglio, no, a un certo punto confessa tutto quello che gli è capitato al suo compagno, alla sua relazione di quel momento, e si rivolge anche a un avvocato, ma è lo stesso avvocato a dirle: beh, non abbiamo prove, non abbiamo nulla che dimostri che le cose sono andate così come tu stai raccontando, se non tutte le email e tutti gli scritti che tu hai dedicato a Dennis, quindi all'aguzzino, e forse potresti passare tu per una stalker. Qui c'è anche tutta l'ambiguità di cui troppe volte abbiamo letto anche sulle cronache dei giornali, riferendoci ai fatti di violenza.
2: Sì, è per questo che il libro è molto attuale, perché la protagonista affronta, forse per molto tempo non è neanche in grado di affrontare, questo suo percorso di guarigione in maniera del tutto personale. Questo libro ci ricorda che non esiste, non può esistere un codice di comportamento o un profilo, diciamo così, della vittima ideale. Ognuno affronta il dolore in maniera del tutto personale e questo fa discutere. Inoltre ci ricorda anche che spesso la violenza viene inflitta non solo dal carnefice, ma anche da tutti gli altri, delle persone che dovrebbero dare una mano, che però in qualche modo non capiscono, o da chi tende ad aspettarsi che la vittima ricopra un certo ruolo, appunto aprendosi o condividendosi o comportandosi secondo il codice di brava vittima, no?
1: Sì. Lei tra l'altro parla di questa esperienza in modo, dicevo, molto cruento, molto vero, però anche qui c'è tutta l'ambiguità della vittima che non capisce bene se è vittima oppure no. Durante la violenza lei, ricordo che dice a un certo punto, forse è esattamente quello che io volevo in questo momento, forse non mi sta aggredendo, forse sono venuta proprio per questo, e dice: tracciare un confine temporale, segnare l'inizio dell'esperienza aiuterebbe a definirla, eppure non so quanto sia passato dal momento in cui sono entrata in quella stanza al momento in cui sono uscita. Non l'ho mai ricostruito in maniera esatta, benché conservi i movimenti, la dinamica. La porta è sempre stata vicina, la porta che non ho aperto. Ho smesso di parlare dopo aver pronunciato il suo nome. Sono rimasta zitta per tutto quel tempo, brevissimo, infinito. Non ho nemmeno detto no. Singhiozzare vale come verbalizzazione. Qui ci sono i dubbi e ci sono i sensi di colpa, c'è l'autocolpevolizzarsi sostanzialmente, che è qualcosa che purtroppo molta parte della psicologia anche ci ricorda, no? E ci racconta relativamente ai casi di violenza, però c'è anche la necessità di dovere trovare un linguaggio, delle parole per descrivere qualcosa che non può essere descritto e che non dovrebbe essere descritto.
2: Sì, e qui arriviamo a parlare del titolo Non scrivere di me, che è anche un po' la frase principale che rappresenta il punto centrale del libro. Quindi non è solo la violenza fisica a segnare la vita della protagonista, ma è soprattutto la frase pronunciata dal suo carnefice, da questo Dennis, dopo l'atto di violenza sessuale: non scrivere di me, detto non a caso a una ragazza che fa la scrittrice. Lei vorrebbe fare la scrittrice, eppure non, dopo quel momento lì si ferma, ma non ce la fa, ci metterà tanto tempo per trovare un linguaggio che sarà poi il mezzo che le permette di elaborare quanto successo.
1: Sì, tra l'altro non scrivere di me è questa frase sprezzante che lui le rivolge dicendo: cosa facevi tu? Come quasi a dire: non mi ricordo neanche chi tu sia in questo momento. La scrittrice, beh, non scrivere di me. E questa frase le cade addosso come una condanna. Lei dice: io ho smesso di scrivere fisicamente, però non ho mai smesso di riscrivere dentro di me tutto quello che è accaduto in quel momento, pur non trovando mai davvero le parole per parlarne. A un certo punto, dopo anni, lui le manda un'email, lui Dennis, il carnefice, e le dice: mi dispiace per quello che è successo, mi piacerebbe parlarne. E lei gli risponde: io sono qui, perché ha bisogno, e forse qui c'è l'ambiguità che ha fatto anche alzare il sopracciglio a qualcuno, ma che io trovo drammaticamente vera e viscerale, ha bisogno anche con lui, in qualche modo, di dover sciogliere, di dover dare un nome a quel pomeriggio, a quello che è accaduto in quella stanza d'albergo. Ha bisogno di trovare delle parole che non può trovare, e c'è un finale del libro che è molto ambiguo, quasi un colpo di scena, di Veronica Raimo, che naturalmente non ha fatto un memoir, ha fatto un romanzo qua dentro, però così vero. Insomma, la protagonista incontra un'altra scrittrice del quale ha letto un libro, e lei si immagina: ok, questa descrizione può calzare solo per Dennis, quindi fa di tutto per incontrarla, e questa scrittrice invece affermata la incontra e conferma i suoi sospetti. Quelle frasi, quelle poche frasi, erano effettivamente dedicate a questo regista e attore allora tanto in voga. Finalmente la protagonista racconta a questo suo alter ego, se vogliamo, la sua esperienza, ed è lei stessa a chiedere all'altra scrittrice: beh, ti faccio questa richiesta, non scrivere tu la mia storia. E la scrittrice le risponde con qualcosa di spiazzante: io non faccio mai queste promesse. Io mi sono chiesta, è un colpo di scena o Veronica Raimo ci ha fatto una confessione nelle ultime battute del romanzo? Non lo so, forse non è così importante, però c'è davvero qualcosa di viscerale e carnale e reale in questo racconto.
2: Sì, e io ho trovato geniale finire comunque con questa frase, che è il titolo del libro e che è il tema principale, quindi come dare un possibile linguaggio per raccontare una simile violenza.
1: Eh sì, noi nelle scorse settimane ci siamo chinati tanto sulla differenza tra memoir e letteratura. Abbiamo parlato un paio di settimane fa del libro di Edouard Louis, che era proprio un memoir in senso stretto, parlava della sua vita, prendeva spunto dalla materia viva che gli era capitata addosso e tramite la scrittura la elaborava. Poi siamo passati invece a un romanzo di fiction che andava nello psicanalitico, Doppio Sogno, e qui arriviamo, secondo me, a un punto di incontro quasi perfetto tra le due cose, e forse è questo punto di incontro nel quale non riusciamo a capire cosa sia vero, cosa sia saggio, cosa sia memoir, cosa sia elaborazione romanzesca, che ci fa poi sentire i brividi e gridare allo scandalo di fronte a una materia come questa.
2: Sì, perché la verità comunque quella c'è ed è tanta.
1: Allora, c'è tanta verità anche nel libro che io ti propongo di leggere per il nostro piccolo club del libro della prossima settimana, uno dei titoli candidati al premio Strega di quest'anno, Lo sbilico di Alcide Pierantozzi, che è pubblicato da Einaudi, un libro in cui si parla di salute mentale, di nuovo tornando al tema del memoir, però insomma c'è molto di romanzesco anche lì dentro.
2: Non vedo l'ora, infatti l'ho già iniziato.
1: Allora, da Rachele Bianchiporro e
2: Nick Mottis,
1: un'ottima prosecuzione di serata, leggete Lo sbilico in nostra compagnia se vi va, e buona lettura a tutti.
0: Vi ricordo che la versione TV di Nero su Bianco va in onda domani alle 18.30 su RSI La 1. Tra poco noi parliamo ancora di libri con le classifiche di vendita nella Svizzera italiana.

0: E anche oggi in Felix abbiamo i best seller segnalati da 5 librerie rappresentative del territorio, da Grono a Mendrisio, questo la scorsa settimana. C'è da dire che di tutte le tendenze letterarie passate e presenti, solo una non se n'è mai andata negli ultimi decenni: i gialli. Beh, i gialli vendono e vendono bene. In particolare, ovviamente, da noi nella vicina penisola, i gialli in italiano. Siamo arrivati al punto in cui per ogni decennio possiamo individuare i giallisti che lo rappresentano, e gli anni 20 del XXI secolo, quindi i nostri, sono rappresentati dai giallisti che troviamo in classifica in questi mesi di primavera 2026. Allora c'è Maurizio De Giovanni con Il tempo dell'orologiaio, c'è Antonio Manzini con I tramezzini di Rocco Schiavone, e ora c'è anche Cristina Cassar Scalia con Le terme dell'indirizzo, sempre molto apprezzata dai lettori della Svizzera italiana, con le sue ambientazioni siciliane. Per il resto delle classifiche, tra le nuove entrate segnaliamo Dura Madre, l'ultima fatica di Erika Cassano, che l'anno scorso si era costruita un seguito importante con La grande sete. Poi abbiamo Riflessioni di Dacia Maraini sul mondo animale in Anche i cani a volte volano, e per tornare alla letteratura di genere, L'internato, l'ultima fatica del tedesco Sebastian Fitzek. Beh, buona lettura a tutti, e noi tra poco abbiamo l'aggiornamento sul traffico con Via Swiss.
1: Felix.

0: In Ticino segnaliamo forti rallentamenti sulla 2 tra Mendrisio e Lugano Sud in direzione nord. Nei Grigioni traffico incolonnato sulla 13 da Tusis Nord a Reichenau con ritardi fino a 3/4 d'ora in direzione nord. La situazione invece è la galleria del San Gottardo, sulla 2 in direzione di Lucerna, tra Quinto e Rolo sono tuttora segnalate code di 5 km con ritardi di circa 50 minuti. Inoltre l'entrata autostradale di Erolo è chiusa in direzione nord. Ricordiamo però che la corsia preferenziale Cupra è ancora aperta. Nella regione di Soletta, code sulla 1 da Krickstetten ad Erkingen in direzione di Zurigo. In Romandia infine traffico incolonnato a causa di un incidente sulla 1 tra Rolle e Obono in direzione di Losanna. Da Bien per la redazione di Via Swiss, Daniele De Mattè.
1: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: E immagino che gli amici e le amiche, naturalmente, di Felix, non più giovanissime, diciamo, a scuola hanno imparato che i pianeti del sistema solare sono 9, giusto? Mercurio, Venere, Terra e Marte, che sono i pianeti interni, e quelli esterni, cioè il gigante Giove, Saturno, Urano, Nettuno e il lontanissimo Plutone. E invece no, i pianeti sono 8, perché Plutone il 24 agosto 2006 è stato declassato a pianeta nano ed escluso dal sistema solare. Poverino, no? Verrebbe da dire. Ultimamente però c'è stato un tentativo di reintegrarlo, ma nulla, resta comunque ancora oggi pianeta nano. Quindi il nostro sistema ha 8 pianeti. Plutone dista in media dal Sole 5,8 miliardi di chilometri, possiede ben 5 satelliti, tra cui Caronte, che è grande la metà di Plutone, e questo vuol dire che i due corpi rappresentano un vero e proprio sistema pianeta-pianeta. Sono molto vicini e quindi legati gravitazionalmente. Allora, un corpo celeste, per essere classificato come pianeta, deve avere 3 caratteristiche. Deve orbitare attorno a una stella. Ok, Plutone questo lo fa. Deve essere abbastanza grande da avere sufficiente gravità in modo da assumere una forma sferica. E anche qui, ok, Plutone è così. Deve essere anche abbastanza grande da consentire alla sua gravità di eliminare qualsiasi oggetto di dimensioni simili alle sue, dalla sua orbita, insomma, lo deve eliminare. E Plutone non soddisfa questo terzo punto. Già c'erano dubbi sul suo essere pianeta a causa del suo satellite Caronte, ma diciamo che il colpo di grazia è arrivato con la scoperta di Eris nel 2003, un corpo con dimensioni simili a quelle di Plutone. Di conseguenza, appunto, nel 2006 sia Plutone che Eris furono denominati pianeti nani. Insieme anche a Cerere, situato nella fascia degli asteroidi, e a Makemake e Haumea, entrambi nella fascia di Kuiper. Da anni però, dicevamo, gli scienziati sono convinti che comunque esista un nono pianeta oltre l'orbita di Nettuno, e recentemente si sono rafforzati gli indizi a favore dell'esistenza del misterioso pianeta 9, che sarebbe ghiacciato e dalla massa 5 volte superiore a quella della Terra, e tra poco vi dico di più.
1: Felix.

Samuele Bersani, cattiva, come forse per qualcuno che non lo sapeva è stata un po' cattiva la notizia di questo declassamento di Plutone a pianeta nano ormai 20 anni fa, no? Quindi nel nostro sistema solare abbiamo 8 pianeti e non 9. E poi c'è questa, dicevamo, forte convinzione degli scienziati che comunque esista un nono pianeta oltre l'orbita di Nettuno, che non è ovviamente Plutone. Si sono in effetti rafforzati gli indizi a favore dell'esistenza di questo misterioso pianeta 9, che sarebbe ghiacciato e dalla massa 5 volte superiore a quella della Terra. Gli indizi derivano da calcoli, osservazioni, simulazioni e modelli, tutte prove indirette che però, se lette tenendo in considerazione un nono pianeta, diciamo, stanno in piedi. La presenza del pianeta 9 sembra l'ipotesi migliore per spiegare gli strani movimenti finora osservati ai confini del sistema solare, ma ovviamente c'è ancora molto lavoro da fare in attesa di una prova definitiva. Se c'è, il pianeta 9 è probabilmente una superterra, cioè un pianeta extrasolare come Urano e Nettuno, ma di tipo roccioso come la Terra. Questo tipo di pianeta è chiamato appunto superterra. Quindi, per ora abbiamo 8 pianeti nel sistema solare, quindi lo ribadiamo, no? Nel 2006 è stato declassato Plutone a pianeta nano e al suo posto molto probabilmente prima o poi metteremo, diciamo, il pianeta 9, che è chiamato anche pianeta X o pianeta transnettuniano. Poi se lo troveremo bisognerà anche scegliergli un nome, Su questo tema, che è molto affascinante, vi consiglio un libro di Govert Schilling, si intitola Caccia al pianeta X, nuovi mondi e il destino di Plutone. Il rinomato giornalista scientifico olandese qui coglie lo spunto del declassamento di Plutone per raccontare le più recenti scoperte ai confini del sistema solare.

Coez, ci vuole una laurea, la canzone nella serie Netflix Due Spicci, la serie di Zero Calcare, ed è in linea con i temi, insomma, raccontati dal fumettista. Per oggi Felix termina qui, restate sintonizzati perché dopo la meteo c'è l'informazione con 6 di sera. Noi ci risentiamo sabato prossimo, puntuali alle 16. Da Claudia, un'ottima serata e buon weekend.

0: Buonasera a tutti voi, rivediamo in breve le previsioni per domani, domenica 7 giugno, e vi posso dire che in tutta la Svizzera trascorrerà una giornata abbastanza soleggiata, con le temperature massime che si manterranno attorno ai 25 gradi. Per oggi è tutto, buona continuazione di ascolto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 18. Sei di sera.
2: Ben ritrovati da Nicola Luend. Fa discutere la missione del gruppo RUAG di avere pagato un riscatto dei pirati informatici che avevano sottratto dei dati sensibili all'azienda attiva nel ramo della sicurezza. Si parte da qui questa sera con le considerazioni di un esperto di sicurezza informatica, per il quale c'è stata una certa superficialità nella comunicazione del fatto da parte di RUAG. Un no a Copernicus, ovvero al programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, che può essere pericoloso. Questa è l'opinione che serpeggia nel mondo scientifico dopo la decisione del Consiglio federale di temporeggiare ancora per qualche anno, non aderendo al programma. A risentirne potrebbero essere i lavori nell'ambito delle previsioni meteorologiche e climatiche sul piano della prevenzione. Dalla Cisgiordania invece oggi vi raccontiamo una delle tante storie di ordinaria follia che le tensioni fra palestinesi e israeliani ci propongono.
3: È una situazione molto triste. Abbiamo perso un bambino di 7 mesi. Non ha nessuna colpa, né lui, né la mamma, né il padre.
2: La voce di Nidal, che ha vissuto per un periodo in Italia. Nidal ieri ha perso il nipotino di soli 7 mesi, colpito dai soldati israeliani, che parlano di incidente, ma la rabbia nella popolazione sta aumentando. E segneremo poi 100 anni di Swisstopo, il servizio topografico nazionale. Nel 1926 l'inizio dei lavori di documentazione dell'evoluzione del territorio svizzero dall'alto. E poi avremo una pagina sull'adolescenza, tradotta artisticamente. Si intitola Se volevo vivere sotto pressione nascevo pentola ed è un'installazione performativa creata dall'artista ticinese Camilla Parini, ospite a Bellinzona di Territori Festival. Ne parleremo con lei, con dei ragazzi che hanno partecipato al progetto e con il pubblico. Questo era il sommario dell'edizione di oggi, sabato 6 giugno. Benvenute e benvenuti a 6 di sera. Il caso RUAG, dunque, in apertura. Il gruppo di armamenti di proprietà della Confederazione, attivo più in generale nella sicurezza, ha ammesso di aver pagato un riscatto a dei pirati informatici che avevano sottratto ad una sua filiale statunitense numerosi dati sensibili. Questo episodio risale all'autunno scorso. La novità del pagamento del riscatto è invece emersa oggi in un botta e risposta dei colleghi della SRF con il presidente del Consiglio di amministrazione di RUAG, Jürg Röteli. Partiamo allora da qui sentendone un estratto.
4: Begriffspaar bei einer Erpressung, zahlen oder nicht zahlen?
5: Kommt darauf an, was für ein Land ist. Unsere Erfahrung ist, dass man in der Regel nicht zahlen sollte. Und
4: sie sind ja erpresst worden, RUAG in den USA. Ja. Hacker haben...
2: Alla domanda secca, pagare o non pagare durante il riscatto, Röteli risponde, dipende dal paese, la regola è non pagare. Ne abbiamo discusso, in questo caso abbiamo deciso di pagare. Si è trattato di un episodio molto isolato, continuato poi Röteli, avvenuto in un ufficio di collegamento negli Stati Uniti senza conseguenze in Svizzera. Questo dunque è il pensiero del presidente del Consiglio di amministrazione di RUAG. Una difesa, una giustificazione che non convince tutti e che apre a delle riflessioni. Ne abbiamo parlato con l'esperto di sicurezza informatica e di informatica forense Alessandro Trivilini.
6: Ma la prassi indica, soprattutto in Svizzera, per cultura nei confronti del rischio cibernetico, di non pagare nessun riscatto. Ovviamente diventa anomalo il pagamento nel momento in cui, o necessario, non ci sono le condizioni tecnico-procedurali per poter ristabilire e ripristinare i dati che sono stati messi sotto ricatto con l'attacco informatico.
2: RUAG, non bisogna dimenticarlo, non è una società qualsiasi, è un'azienda di sicurezza e di armamenti, è un'azienda in mani pubbliche. Ecco, questo cambia qualcosa in questo quadro?
6: Sì, io penso di sì, da un punto di vista tecnico, per il ruolo che la RUAG ha in un contesto geopolitico in rapporto al prodotto che vende, quindi software di natura civile ma anche militare, ed essendo un'azienda federale, il fatto di aver comunicato in questo modo, con questa, diciamo, superficialità, io credo che la metta in una condizione un po' di disagio istituzionale, perché le linee guida riconducibili alla gestione della comunicazione tecnica a seguito di un incidente informatico vanno nell'esatta direzione opposta. Dire è tutto a posto, abbiamo pagato poco, è davvero qualcosa che esce dalle regole, soprattutto considerando il ruolo che la RUAG ha nel mondo in rappresentanza della Svizzera.
2: Quindi parliamo di danno d'immagine, danno reputazionale, quindi si propaga un'immagine di vulnerabilità.
6: Di vulnerabilità, di impreparazione. Posso immaginare in questa situazione particolare, dove ci sono due paesi molto importanti con culture verso la gestione degli attacchi informatici anche diversi in rapporto anche alla comunicazione, ma proprio per questo la prudenza doveva secondo me essere massima, perché ogni parola con un'azienda del valore strategico della RUAG può scatenare davvero un pasticcio politico, economico, informatico, pensiamo ai contratti, alla reputazione e nel resto del mondo.
2: RUAG che, giustificando quest'atto, ha detto che è un caso isolato, che è un'eccezione, che riguarda una sua filiale negli Stati Uniti. Ecco, il fatto che ci sia questa filiale negli Stati Uniti cambia un po' le carte in tavola a livello così di approccio e di approccio culturale.
6: Sì, credo che questo sia un aspetto che va riconosciuto. Negli Stati Uniti la cultura verso gli attacchi cibernetici è diversa rispetto alla Svizzera. Negli Stati Uniti hanno le agenzie governative che possono fare ciò che vogliono nel controllo dei dati, nella violazione della privacy, nella verificabilità delle azioni eseguite sulle infrastrutture critiche, per cui possono violarle in qualsiasi momento, e credo che questo forse ha portato a questa superficialità nella comunicazione, che non ha trovato una sincronizzazione invece con quelle sul territorio svizzero, per cui noi non abbiamo agenzie che possono violare questo tipo di regole, ma devono seguirle, dare trasparenza e quindi essere un po' più parsimoniose. Non vuol dire omertose, ma parsimoniose, perché ogni parola in un contesto di questo tipo può davvero creare dei pasticci.
2: Queste le considerazioni dell'esperto di sicurezza informatica Alessandro Trivilini. Ed ora vogliamo tornare su una decisione di ieri del Consiglio federale che non è passata inosservata. Si tratta della rinuncia di aderire, per questioni politico-finanziarie, a Copernicus anche per il periodo 2028-2034. Copernicus è il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea. In pratica la Confederazione potrà continuare a ottenere i dati delle ricerche, ma non potrà prendere parte attiva al progetto né al suo finanziamento. La questione verrà rivalutata nel 2032. Una decisione che, come sentiremo fra poco, non convince tutti. Ma iniziamo a capire di cosa si parla esattamente con Alessio Veronelli.
7: Lanciato nel 1998 dall'Unione Europea e dall'Agenzia Spaziale Europea, il programma Copernicus, voluto per promuovere l'indipendenza del continente nell'accesso ai dati sull'osservazione della Terra e sostenere la competitività dell'industria europea nel campo delle tecnologie satellitari e di elaborazione dei dati, mette a disposizione una vasta gamma di geoinformazioni accessibili anche alla Confederazione. Pur non partecipando a Copernicus, la Svizzera può infatti utilizzare quasi tutti i dati grezzi. Resta tuttavia esclusa dai servizi operativi e dagli organi decisionali del programma, ossia non può attivare servizi, ricevere prodotti in tempo reale né contribuire alla loro gestione. Esclusa inoltre dagli appalti pubblici finanziati nell'ambito di Copernicus. Ieri dunque la decisione da parte del governo di rinunciare nuovamente a un'adesione. Adesione che verrà eventualmente rivalutata non prima del 2032.
2: Una decisione che non ha fatto l'unanimità, soprattutto nel mondo scientifico. Ma cosa significa concretamente non far parte di Copernicus? Alessio Veronelli ha interpellato Reto Knuti, professore di scienze ambientali del Politecnico di Zurigo.
8: Copernicus ci dà accesso ai dati di osservazione della Terra, principalmente dai satelliti, ma anche da stazioni di misurazione. La Svizzera dipende da questi dati per le previsioni meteorologiche, ma anche per quelle climatiche, per poter poi effettuare delle stime sui rischi naturali. Ritengo pericoloso non far parte di questo programma.
7: Pericoloso proprio per questioni legate ai pericoli naturali.
8: Sì, oltre che per le previsioni meteorologiche, vengono forniti i dati necessari per rilevare ad esempio siccità o pericoli naturali. Dallo spazio si vedono i movimenti delle montagne e si può agire in modo preventivo in caso di necessità. Pensiamo a Blatten. Ci sono però anche importanti opportunità e ricadute a livello di investimenti economici, ricerca e istruzione. Non esserci porta inoltre a una perdita di contatti.
7: Professor Knuti, la Svizzera deve proprio legarsi a qualcuno per questi dati.
8: Sì, siamo un paese piccolo e da soli non possiamo controllare dei satelliti. Abbiamo bisogno di far parte di un gruppo e l'Europa ha i programmi che servono anche a noi. Essere coinvolti ha dei benefici, oltre che potenziali ricadute economiche. Attualmente stiamo approfittando del lavoro degli altri, senza però potervi partecipare.
7: Abbiamo però accesso a quasi tutti i dati grezzi.
8: Certo, questi dati sono disponibili adesso, ma non sappiamo se la situazione cambierà. L'Europa potrebbe dire basta, se non partecipi non hai accesso ai dati. La Svizzera sta un po' sfruttando il sistema e non è una bella cosa per un paese ricco e votato all'innovazione. Penso che sia un segnale pericoloso.
2: Il pensiero di Reto Knuti, professore di scienze ambientali del Politecnico di Zurigo. Ed ora andiamo in Italia, dove il Ministero dell'Economia ha varato il decreto che proroga il taglio delle accise sui carburanti per altre 4 settimane. Una decisione che era attesa anche in Ticino per l'impatto che può avere sul turismo della benzina. I particolari nel servizio del nostro collaboratore Alessandro Braga.
9: A poche ore dalla scadenza della precedente proroga, gli sconti su carburanti sono stati rinnovati. Altre 4 settimane di tagli sulle accise fino al 3 luglio. È una nuova boccata di ossigeno per gli automobilisti, seppur in forma ridotta rispetto a quanto previsto finora. 5 centesimi al litro sia per la benzina sia per il gasolio. A coprire finanziariamente il provvedimento saranno le entrate derivanti dall'extragettito sull'IVA, poco meno di 150 milioni di euro. È la quinta volta che il governo italiano interviene sulle accise. Dal primo provvedimento del 18 marzo, all'indomani dello scoppio della guerra in Iran e il conseguente aumento del costo dei carburanti. In questo modo il governo raggiunge l'obiettivo politico di evitare che il prezzo alla pompa per il gasolio superi quella che viene definita la soglia psicologica di 2 euro al litro, sebbene per l'associazione dei consumatori questo traguardo non reggerà lungo. Inoltre il decreto di oggi sarà molto probabilmente l'ultimo che verrà varato per la riduzione del prezzo dei carburanti in maniera generalizzata. Da un lato pesa il costo per i conti pubblici, cosa già sottolineata più volte dalla Banca d'Italia. Dall'altro c'è la pressione europea che non vede di buon occhio operazioni che farebbero aumentare la dipendenza dai combustibili fossili. Ecco allora che dopo quest'ultimo provvedimento per il futuro ci si dovrà inventare qualcos'altro. Accantonata l'idea di varare dei voucher dedicati a chi ha un reddito inferiore ai 15.000 euro l'anno, l'ipotesi di coinvolgere le imprese, ampliando le agevolazioni destinate ai dipendenti che utilizzano l'automobile per motivi di lavoro.
2: E adesso ci spostiamo a Tel Rumeida, in Cisgiordania, a sud della città di Hebron, dove ieri un neonato di 7 mesi è rimasto ucciso da colpi sparati dall'esercito israeliano.
3: L'hanno detto di fermarsi, si sono fermati, poi il padre gli ha alzato le mani e poi le hanno sparato. Allora il padre si è ferito nella mano e il bambino ha avuto una ballottola al collo. Quindi è una situazione molto molto drammatica anche per me, mio nipote. 2 giorni fa era a casa mia e giocavo con lui, adesso l'ho perso.
2: Questa è la voce del nonno del bambino, Nidal Salameh, che ha vissuto per qualche anno in Italia. Lo ha avvicinato durante il funerale il nostro collaboratore da Gerusalemme, Michele Giorgio, con il quale ci colleghiamo. Michele, in Cisgiordania ci sono di continuo morti per mano dell'esercito israeliano. Che la vittima sia un neonato però è un fatto piuttosto raro. Cosa ci dice questo episodio?
10: Sì, è un fatto raro, ma allo stesso tempo dobbiamo anche ricordare che appena il 15 marzo scorso c'era stato un episodio simile in cui soldati israeliani, per motivi che sono rimasti oscuri, hanno aperto il fuoco contro un'auto con a bordo un'intera famiglia, genitori e quattro figli, e hanno ucciso i genitori, appunto, e due bambini. E questo episodio è più o meno simile, perché il papà del bambino, Fahed Abu Eikal, stava ritornando verso Tel Rumeida per accompagnare la madre a casa. Fahed, tra l'altro, è un docente dell'Università di Betlemme e ha raccontato di aver incrociato un posto militare. Il soldato ha detto, mi ha fatto segno di fermarmi, ho fermato l'auto completamente, ho alzato le mani sul volante, ha precisato subito dopo, ha detto: sono partiti dei colpi per motivi oscuri, uno di questi proiettili ha colpito proprio lui ad una mano, ma soprattutto ha poi raggiunto il figlio di 7 mesi ed anche la moglie, che in questo momento è ricoverata in gravi condizioni in un ospedale di Hebron.
2: Michele, l'esercito israeliano ha già preso posizione, ha già parlato di incidente, ci sono già anche state delle indagini, diciamo così, preliminari. Questo immagino non fermerà l'indignazione verso questo episodio e probabilmente neanche il problema delle violenze.
10: No, più volte i soldati israeliani dichiarano durante le inchieste di aver agito, di aver sparato perché hanno percepito un pericolo. Anche in questo caso inizialmente l'esercito ha detto, appunto, che il soldato aveva visto l'auto accelerare nella sua direzione, poi ha corretto questa versione esprimendo profondo rammarico per i danni arrecati a persone civili. Abu Eikal, il padre, respinge questa versione, perché dice che il soldato era a 10 metri da lui, aveva potuto vedere bene perché era ancora giorno chi c'era nell'auto. Sta di fatto comunque che le stesse organizzazioni umanitarie, i centri per i diritti umani israeliani come Bezalem, dicono che questo tipo di inchieste sono pressoché inutili, perché proprio questa dichiarazione dei soldati del pericolo percepito porta poi i giudici militari a chiudere l'inchiesta e quindi a descrivere l'accaduto come un incidente, tragico ma un incidente.
2: Gli aggiornamenti con Michele Giorgio su questo ennesimo caso di violenza, in questo caso riguardante un neonato in Cisgiordania. Ci occupiamo ora di mafie sulla scia lunga delle celebrazioni per il 34esimo anniversario della morte del giudice Giovanni Falcone, avvenuta il 23 maggio del 1992. A Palermo, fra le altre cose, è stato presentato un rapporto sulla violenza di cui si macchiano le mafie. Un rapporto a firma dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine organizzato. Ebbene, i risultati, come ci spiega ora Maria Rosa Maruca, sono piuttosto allarmanti.
11: 95.000 morti all'anno per mano della criminalità organizzata. Questo è quanto emerso dal Research Brief of Transnational Organized Crime, il primo rapporto globale dell'ONU su mafie, gang, milizie, gruppi armati, reti di cybercriminali, ma anche aziende legalmente registrate che fanno da copertura. Il rapporto sottolinea, inoltre, come questo numero sia perfino superiore ai 92.000 morti all'anno causati dai conflitti armati. In Ecuador si è addirittura passati da 8 a 46 omicidi ogni 100.000 abitanti in pochi anni. Un danno non solo a livello di violenza diretta, ma anche di salute pubblica, erosione delle istituzioni, distorsione dell'economia e impatto ambientale. Il Fondo Monetario Internazionale stima che nei Caraibi e in America Latina il costo della criminalità raggiunga circa il 3,4% del prodotto interno lordo. Gruppi che ancora oggi devono la loro ricchezza al traffico di droga, ma che stanno espandendo il loro margine d'azione anche in altri ambiti, come in quello digitale. Un dato allarmante sotto diversi punti di vista, che parla di una strage nascosta, ma che sottolinea il legame profondo tra mafia e violenza.
2: Giovanni Gallo è il capo della sezione dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato, che è appunto all'origine di questo rapporto di cui vi abbiamo appena parlato. L'intervista è sempre di Maria Rosa Maruca.
12: Il dato è decisamente un dato preoccupante, che dimostra che le organizzazioni criminali non hanno smesso di utilizzare la violenza come strumento di affermazione, come strumento di controllo del territorio, come strumento di radicamento e potere.
11: Perché questa violenza è meno visibile?
12: Il dato ci dice anche che la minore visibilità rispetto ad altri fenomeni che hanno numeri di analoga portata è dovuto al fatto che spesso ci si riferisce alle cosiddette guerre di mafia, alle cosiddette lotte tra gang rivali, e quindi sono morti che, pur avendo conservando la loro tragicità, acquisiscono un clamore mediatico più significativo quando le vittime delle organizzazioni criminali, la società civile, le forze dell'ordine, la magistratura.
11: La violenza è una risorsa che potremmo definire strategica per le organizzazioni criminali?
12: Il dato della violenza rimane un tratto distintivo delle mafie anche su una parabola evolutiva di 25 anni, ovvero dall'adozione della firma della Convenzione ONU contro le criminalità organizzate nel dicembre del 2000 a Palermo fino ad oggi. Si nota un incremento del cosiddetto welfare criminale, del criminal governance, ma si nota altrettanto la continua dipendenza delle organizzazioni criminali dalla violenza. Basti pensare che al mondo un omicidio volontario su 5 è legato a fenomeni di criminalità organizzata. Il numero addirittura sale ad un omicidio volontario su 2 in America Latina.
11: Oltre ai morti diretti, qual è il danno che questa violenza ha sull'economia, le istituzioni e la società?
12: Al di là della violenza, al di là dell'intimidazione, le mafie in larghi tratti del territorio operano come surrogato dello Stato, in assenza dello Stato o in modo complementare. Questo è un fenomeno che in misura variante è presente in ogni continente. La governance criminale è una espressione a cui ci si riferisce quando le organizzazioni criminali diventano amministratori locali, quando cominciano a gestire il mercato del lavoro, quando cominciano a gestire il mondo degli appalti, il mondo degli appalti anche per grandi opere pubbliche, quando infiltrano l'economia sana, quando infiltrano il mondo della politica per decidere sulle gare d'appalto, per decidere sulla realizzazione delle opere. Ecco quindi il danno che va ben oltre quello immediatamente visibile e che infetta larghi tratti dell'economia e della politica.
11: La criminalità organizzata non si occupa più quindi soltanto di traffico di droga, di armi e di esseri umani. In quale altro settore si sta espandendo maggiormente oggi?
12: Il rapporto pubblicato pochi giorni fa evidenzia come tratto distintivo un coinvolgimento crescente delle mafie mondiali nelle grandi truffe digitali su larga scala. Questo perché? Perché ci si è resi conto che le truffe digitali su larga scala ampliano in modo esponenziale il ventaglio delle vittime e di conseguenza dei guadagni. Non è più l'imprenditore, non è più il piccolo commerciante, non è più l'esercente, non è più chi partecipa alla gara d'appalto, ma è chiunque abbia un telefono cellulare, chiunque abbia una carta di credito, chiunque abbia un conto in banca diventa una potenziale vittima.
2: Il capo della sezione dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato, Giovanni Gallo. Cambiamo scenario per parlare di una ricorrenza. 100 anni è dal 5 giugno 1926, data del primo volo che Swisstopo fotografa la Svizzera dall'alto. Queste immagini vengono usate per produrre, ad esempio, carte geografiche dettagliate del nostro paese. Negli anni poi si è aggiunta la raccolta di dati utili per poter studiare fenomeni mirati come la riduzione delle zone boschive o lo scioglimento dei ghiacciai. Ci racconta di più Emanuele Ferrari.
13: Il rombo di un Fokker D7, uno dei primi aerei usati da Swisstopo per fotografare la Svizzera dall'alto, un atto pionieristico.
14: 1935.
13: Dopo il primo volo nel 1926, la seconda tappa centrale, spiega lo storico di Swisstopo Felix Frey, è l'acquisto di un aereo nel 1935. In precedenza erano stati usati i velivoli dell'esercito. Diversi gli aerei susseguitisi negli anni, così come i differenti strumenti di misura usati. Negli anni 50 del secolo scorso, continua Frey, l'apparecchiatura viene automatizzata, ciò che semplifica il lavoro dell'operatore. Per i voli di Swisstopo sempre un pilota militare. Ma quali sono le principali difficoltà di questo tipo di servizio? Patrick Steiner, capo del servizio di trasporto aereo federale. La preparazione dei voli di misurazione è probabilmente la parte più impegnativa. Pensiamo ad esempio al sorvolo degli aeroporti di Zurigo e Ginevra. Qui incontriamo molto traffico e serve un gran lavoro di coordinazione con tutti gli utenti dello spazio aereo. Facciamo il possibile per restare innovativi, lavoriamo sempre con nuove tecnologie, spiega il direttore dell'Ufficio federale di topografia Fridolin Vichi.
15: Im Moment ein großes Thema ist künstliche Intelligenz.
13: Attualmente stiamo valutando l'impiego dell'intelligenza artificiale. Un passaggio a breve a questa soluzione non è però previsto. Gli strumenti di misurazione ancora necessitano la presenza di un operatore sull'aereo accanto al pilota. Oggi un lavoro sicuro, lo stesso non si può affermare per chi lo ha svolto in passato. Volare era pericoloso, anche sui stop ho perso alcuni collaboratori a seguito di incidenti aerei, ma che ciò potesse accadere si sapeva. Mio padre, continua Fridolin Vichi, era pilota militare, è precipitato con il suo velivolo ed è morto.
15: Mein Vater ist auch abgestürzt als Militärpilot und kommt dabei ums Leben.
13: A ritmo triennale la Svizzera viene completamente ripresa dall'alto, ma la produzione di cartine topografiche ormai non è più l'unico scopo di questo lavoro. Nel caso, ad esempio, di grossi eventi naturali come la frana di Blatten, spiega Philipp Jörg, ci occupiamo di sorvolare rapidamente le zone e di produrre modelli dell'area da mettere a disposizione alle autorità. In questo modo, spiega il responsabile dati cartografici e informazione sulle crisi dell'Ufficio federale di topografia, queste dispongono di una panoramica della situazione che permette loro di pianificare meglio gli interventi. Lo stesso vale per il monitoraggio su un carico dell'Ufficio federale dell'ambiente di ghiacciai e boschi. Tutti i dati oggettivi che ad esempio i politici possono usare per valutare situazioni e prendere decisioni. Dati, conclude Philipp Jörg, che sono però disponibili gratuitamente per tutti.
16: Die Geodaten von Swisstop sind frei verfügbar und können für alle möglichen Zwecke gratis verwendet werden.
2: L'ultimo contributo di oggi si concentra sull'adolescenza e sugli adolescenti. Ad aprire uno spazio di ascolto insieme un varco sul loro universo è un progetto artistico andato in scena oggi a Bellinzona nell'ambito di Territori Festival, un festival dedicato alle arti sceniche e performative contemporanee.
17: Mi interessava partire dalla scuola perché è il luogo dove loro passano la maggior parte del loro tempo e perciò ribaltare anche la situazione dell'aula scolastica e mettere il pubblico in una posizione di ascolto dove dare alle ragazze e ragazzi la voce per esprimersi e per rivendicare anche i loro tormenti e i loro bisogni.
2: La firma è quella dell'artista ticinese Camilla Parini, che per quasi un anno ha coinvolto un gruppo di giovani fra i 16 e i 22 anni e sul filo delle loro riflessioni ed esperienze ha creato insieme a loro un'installazione performativa intitolata «Se volevo vivere sotto pressione, nascevo pentola». Romina Lara ha partecipato incontrando alcuni di loro. Sentiamo.
18: Ciao, io mi chiamo Timmy, ho 18 anni e se potessi io ritornerei di nuovo a fare il progetto perché è stato, cioè, un ambiente tenero, cioè, era super accogliente, ci sentivamo tutti molto liberi di parlare di tutto.
19: Mi chiamo Alessina, ho 19 anni, vengo dall'Afghanistan e da 3 anni vivo in Svizzera. Ho fatto questo progetto che altri ragazzi giovani devono sapere che ci sono i ragazzi della loro età che non vivono ma stanno litigando con la vita.
0: Vissuti, emozioni, anche sogni di questi e altri giovani, il progetto artistico li condivide con il pubblico sotto forma di diari, post-it, audio registrati.
20: E se non soddisfo le aspettative, se non riesco veramente a fare quello su cui sto investendo tutto, insomma, è tutta una pressione.
21: Non so se riuscirò a raggiungere i miei obiettivi, questa cosa mi mette ansia.
0: Il pubblico ascolta seduto ai banchi in un'aula scolastica dell'Istituto Santa Maria a Bellinzona. L'artista Camilla Parini guida e accompagna nel percorso gli spettatori.
22: Tra i banchi di scuola abbiamo parlato di cambiare prospettiva, di quanto gli adulti siano impermeabili alla vita e di come loro invece si sentono impregnati della violenza, dei tabù,
17: E in questo caso tu entri in uno spazio e la tua postura di spettatore ti riporta automaticamente alla tua memoria di quando ti sedevi dietro il banco di scuola. Diventi in un qualche modo attivamente presente a questa esperienza, che è un'esperienza che le ragazze e ragazzi vivono quotidianamente.
21: Perché tipo io a scuola, cioè, vabbè, ho vissuto anche il bullismo. Tipo fino in seconda media andava, cioè avevo ancora degli amici in classe, poi dopo...
17: Questo formato per cui ogni spettatore riceve a un certo punto un diario dove ognuno ha scelto come scrivere, che cosa dire e come parlare allo spettatore. Allora, ad esempio, qua in questo banco c'è il post-it che dice: in questa scatola c'è una parte di vita che è venuta in clinica con me, e c'è questa scatola di cartone piena di piccoli oggettini. Qua invece c'è scritto: con o senza ali cerco la mia libertà, e c'è un piccolo salva slip sul banco. E questo diario di una ragazza che esprime molta rabbia rispetto al sentirsi a volte insicura in quanto donna nel camminare per strada la sera da sola.
18: Amo disegnare, amo i gatti, amo riderci sopra anche quando fa male.
17: Tanto bisogno di parlare, di esprimere la rabbia, l'incomprensione, e tanto bisogno di creare insieme dei momenti veri di incontro umano e di contatto.

0: Posso chiederle che diaro le ha toccato?
1: La ragazza vuole vedere il mondo all'incontrario. I pesci che sono nel cielo e gli uccelli che nuotano nel mare. Boh, viene fuori molto che sono degli adolescenti. Tutti i dubbi che abbiamo avuto anche noi a quell'età.
2: Tante cose le ho vissute esattamente.
3: Però se penso alla mia età, allora al liceo, grande ribelle, ma non avevo nessun tipo di ansia, cioè la mia ansia era solo quella di crescere il più in fretta possibile per poter lavorare e fare tutto quello che volevo. E sentire questi ragazzi mi commuove.
4: Anche Timmy si sofferma un attimo tra i banchi, con la felpa che l'avvolge e due pennelli che le spuntano dalla borsa.
5: Beh, alla fine facendo i diari siamo riusciti a mandare giù un po' queste sensazioni.
6: Per stasera è tutto, io mi fermo qui e cedo il passo ai colleghi dello sport prima e poi ad Angelica Arbasini con il consueto appuntamento con il magazine culturale. A tutti l'augurio di una bella serata.
7: Lo sport.
8: Buonasera, ben ritrovati da Patrick Locatelli. Mirra Andreeva è la regina di Parigi per la prima volta, la 19enne russa, anche alla primo slam in carriera, ha avuto la meglio sulla polacca Maja Kwalinska in 2-7, 6-3, 6-2 in sola 1 ora e 23 minuti, dunque terminata in finale la favola della qualificata polacca. Alle 21 la nazionale svizzera di calcio affronterà nell'ultima amichevole premondiale l'Australia, si giocherà a San Diego dove saranno le 12, orario in cui si terranno tutte e tre le partite del girone dei rossocrociati. Due ore e mezzo al calcio di inizio. Paolo Laurenti, buonasera, insomma, quali le ultime da San Diego?
9: Buonasera, buonasera dallo Snapdragon Stadium che alle 12 ora californiana ospiterà l'ultima amichevole della nazionale svizzera, appunto di preparazione in vista della fase a gironi contro l'Australia che come gli elvetici disputerà le proprie partite qui sulla costa occidentale degli Stati Uniti e anche del Canada, visto che gli australiani giocheranno anche a Vancouver, stadio relativamente nuovo, 2022 la costruzione di questo impianto di San Diego che ospita soprattutto le partite della formazione di calcio della MLS dei San Diego FC, formazione che attualmente occupa il 10° posto della Western Conference del campionato nordamericano e poi un impianto che ospita anche le partite della formazione femminile nonché del football americano del college svizzera che dovrebbe scendere in campo provando un altro modulo, ovvero con una difesa a 4 variabile, anche perché se dovesse giocare Widmer sulla destra, ecco che poi in fase di impostazione, in fase di attacco, la Svizzera si porterebbe con un centrocampista in più e una difesa a 3. Ci sarà l'opportunità per Andoni di tornare finalmente dal primo minuto, lui che è recentemente rientrato da un lunghissimo infortunio, quindi sarà l'occasione per provarlo almeno un'ora in campo. Con lui dovrebbe giocare in attacco Manzambi, dunque schierato sul fronte offensivo, e poi ci sarà spazio nel corso della partita con il cambio anche per Noah Okafor, anche lui leggermente acciaccato ultimamente e dovrebbe ritrovare il campo. Non ci sarà invece Vargas, che già ieri aveva effettuato un allenamento individuale per che è leggermente acciaccato, oggi sicuramente non scenderà in campo, come logicamente non scenderà in campo, l'abbiamo già detto, anche Brel Embolo, arrivato proprio ieri sera finalmente nel ritiro rossocrociato, però non avrebbe senso buttarlo subito nella mischia. Quindi questo per quanto riguarda qualche indicazione delle formazioni. Sta uscendo anche un sole piuttosto caldo qui a San Diego, quindi sarà l'occasione per testare sia questo orario di partita, la Svizzera giocherà sempre alle 12 ora statunitense, e poi anche per assaggiare insomma il soleggiamento di queste giornate californiane. Linea di nuovo a comando.
8: Grazie Paolo, diretta della partita in Sport e Musica dalle 20:45 qui su Rete 1. In campo questa sera ci saranno anche due delle tre avversarie del girone: il Canada ha pareggiato questa notte 1-1 con l'Irlanda, il Qatar è opposto a El Salvador, la Bosnia Erzegovina invece a Panama. Marc Márquez ha vinto la gara sprint del Gran Premio d'Ungheria, lo spagnolo, dopo aver conquistato la pole in mattinata, ha fatto sua anche la gara breve precedendo il connazionale Acosta e l'italiano Bezzecchi. Domani a Monte Carlo invece Kimi Antonelli su Mercedes partirà davanti a tutti nel Gran Premio automobilistico più iconico. Alle spalle dell'italiano ci saranno Verstappen su Red Bull e Hamilton su Ferrari, quarto il padrone di casa Leclerc. Vi rimando dunque all'appuntamento con Sport e Musica 20:45 per la diretta dell'ultima amichevole premondiale della Svizzera contro l'Australia.
10: In Ticino segnaliamo tuttora rallentamenti sulla A2 tra la galleria di San Nicolao e quella del San Salvatore in direzione di Lugano. Nei Grigioni traffico incolonnato sulla 13 da Tusis Nord a Reichenau con ritardi fino a mezz'ora in direzione nord. La situazione invece è alla galleria del San Gottardo, sempre sulla 2 in direzione di Lucerna. Tra Quinto e Rolo sono tuttora segnalate code di 5 km con conseguenti ritardi di circa 50 minuti. L'entrata autostradale di Rolo è chiusa in direzione nord. Ricordiamo però che la corsia preferenziale Cupra è aperta. In Romandia infine traffico incolonnato a causa di un incidente sulla 1 tra Rol e Aubonne in direzione di Losanna. Da Bien per la redazione di Via Swiss, Daniele De Mattè.
7: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali. Sei di sera Magazine.
11: Buonasera e ben ritrovati da Angelica Arbasini. Dada Umpa è il titolo della nuova mostra dell'artista piemontese Piero Mega presso lo spazio Art on Paper di Lugano. E poi abbiamo un'altra mostra, un'altra esposizione, in questo caso si tratta di un'esposizione fotografica al Canvetto Luganese della Fondazione Diamante, visitabile fino al 3 di ottobre. E infine un appuntamento martedì 9 giugno alle 19:30 nella sala dell'auditorium di Casa Pellanda a Biasca verrà presentato il libro dal titolo Disparizioni, in concomitanza con la mostra in corso dedicata alla figura di Alberto Flammer.

0: collezione di questi. La mostra esplora l'astrazione attraverso forme geometriche semplici, colori puri e una forte ricerca materica. Tra rigore progettuale e apertura all'imprevisto, le opere si affermano come oggetti pittorici autonomi, capaci di coniugare concretezza e mistero percettivo. Partiamo dunque dal titolo Dada Umpa, ce lo spiega l'artista Piero Mega.
1: Il titolo Dada Umpa l'ho scelto perché mi suonava bene, perché le parole suonano, non sempre, in questo caso specificamente, hanno un senso. Mi piaceva questa parola proprio perché ha un suono ma non ha un senso e quindi non si riconduce a qualcosa di specifico. In questo vedevo un parallelo con i miei lavori, perché i suoni sono delle forme sonore al pari di dipinti che possono essere delle forme visive. Quindi mi piaceva proprio l'aspetto di astrazione che rappresenta questa parola. Poi naturalmente c'è tutta l'evocazione che possiamo trovare, chi la riconduce sicuramente alla canzone famosa degli anni 60 delle gemelle Kessler, ma non necessariamente.
0: Ecco, sono delle opere molto particolari, molto colorate. È difficile in radio descriverle, ma io le chiederei se per i nostri ascoltatori potesse, insomma, parlarcene, descriverle un pochino.
1: Ecco, prima di tutto farei un invito agli ascoltatori a venirla a vedere, perché io dico sempre che il lavoro che faccio ha la presunzione di prescindere dalle parole, no? E di tenersi lontano dalle parole, quindi parlarne alla radio sembra quasi una contraddizione in termini. Però, cioè, ovviamente io ne parlo e dico sempre che la mia opinione vale esattamente come quella di chiunque osservi questi lavori. I miei lavori privilegiano l'aspetto metaforico, quindi sono a disposizione di chi li osserva e ognuno può trarre quello che crede. L'opinione di chiunque vale quanto la mia. Io darò la mia versione dei fatti. Ecco, diciamo, io lavoro prettamente, diciamo, in modo estremamente radicale,
0: rigoroso,
1: nella direzione della... direi radicalmente nella direzione della semplicità, quindi ho ridotto all'essenziale l'uso dei colori, tendenzialmente i colori puri, cioè quelli spettrali, per intenderci quelli dell'arcobaleno, con alcune varianti ovviamente date dai parametri del colore di luminosità e saturazione, però fondamentalmente parto sempre dai colori puri e dalle forme semplici, e quindi è un gioco di relazioni tra forme che rivelano colori e colori che rivelano forme, il tutto in funzione della luce, che gioca il ruolo fondamentale, come sappiamo. La luce può essere la luce ambientale, oppure la quantità di luminosità o di scarsa luminosità che determino io nella mescola dei colori.
0: Ecco, c'è un fatto importante da segnalare. Lei era già stato ospite a Lugano 2 anni fa e dopo questa mostra un'opera è stata comprata dal Museo del Divisionismo di Tortona, provincia di Alessandria. Ora si trova all'entrata del museo che introduce i quadri di Pellizza da Volpedo e alcuni Segantini, giusto?
1: Certo. Ebbè, mi sembra che il dialogo fosse proprio ovvio anche per quello che ho appena detto, parlando di luce, forma, colore, le relazioni con la pittura divisionista o puntinista francese, divisionista italiano, puntinista francese, sono evidenti. Ecco, poi il mio è un ragionamento, se vogliamo, aggiornato, che parte anche da quel tipo di considerazione di quel tipo di pittura.
0: Ecco, lei come lavora nel suo atelier?
1: Ma in mostra ci sono dei lavori che sono stati realizzati, diciamo così, a mano da me, con delle forme sagomate. Diciamo che io mi batto da un po' di tempo contro la dittatura del rettangolo che ci opprime tutti, e parlo dei rettangoli che sono costituiti dagli schermi dei computer orizzontali o da quelli verticali dei telefonini, insomma questa questione del framing, no? Cioè la rappresentazione attraverso un rettangolo, un frame che circoscrive e limita la realtà in un racconto per

0: attivare un racconto. Io ho eliminato da parecchio tempo il racconto, le mie opere sono, come si dice, tautologiche, rappresentano se stesse e quindi offrono, ho l'intenzione quella di offrire all'osservatore un'esperienza percettiva. Sotto a ciò che si vede ci sono delle strategie compositive, sia per l'uso dei colori che per la definizione delle forme, che possono essere più evidenti a magari per chi è più addentro a questi argomenti e lo sono meno magari per altri, ma questo è un aspetto che mi interessa relativamente. Mi preferisco sempre privilegiare come dire, l'esperienza diretta non contaminata di chiunque vede i miei lavori. Io dico sempre che quando vedi forme semplici e colori puri sei di fronte a qualcosa che assomiglia a un fiore, e il fiore non devi comprenderlo, ti piace, non ti piace, ti tocca, non ti tocca, di solito tocca a tutti.
1: La mostra è visitabile presso la galleria Art on Paper fino al 27 di giugno. Al Canvetto Luganese della Fondazione Diamante c'è una mostra dal titolo «Quando delle opere d'arte rimangono solo le foto» di Regula Ciumi. Sono fotografie di feretri provenienti dal Ghana che suscitano grande interesse nei musei d'arte e nelle gallerie occidentali per le loro peculiarità, perché questi feretri sembrano lontani dalla morte e anzi sembrano simbolo di vita e di creatività artistica. Dal 2004 la fotografa ed etnologa Regula Ciumi studia e documenta queste opere d'arte, opere ricercate che, oltre alla dimensione espositiva, testimoniano il valore culturale attribuito ai riti funebri in Ghana. Grazie al suo pluriennale impegno, Regula Ciumi ci presenta oggi i suoi scatti che evidenziano l'importanza sociale dei riti funebri e di questa forma artistica tanto colorata quanto effimera. Ci presenta la mostra la fotografa stessa, Regula Ciumi.
2: Rimangono solo le foto perché sulle foto si vedono delle opere d'arte, che sono queste bare figurative che si fanno in Ghana e che da noi si espongono anche nei musei, ma le foto fanno vedere delle opere d'arte che si vedono soltanto al giorno del funerale, dove questi sarcofaghi sono sepoliti, non esistono più, dunque esistono solo nelle mie foto, sono sparite.
1: E lei è appunto è un'antropologa, divide il suo tempo tra la Svizzera e il Ghana e lavora come mediatrice culturale e anche come fotografa nel settore dell'arte e dei musei. Immagino si sia recata sul posto per questa mostra.
2: Ma per questa mostra in fondo è il risultato di 20 anni che vado in Ghana, che seguo questi funerali. E queste foto non ho fatto apposta per la mostra, sono delle foto che già avevo nel mio archivio e che ho usato anche per il mio libro che è uscito l'anno scorso. Sì, sono dei funerali che ho fotografato, che sono tutti dei funerali molto speciali, non sono eventi che succedono tutti i giorni. E quindi ci vuole tempo per avere un archivio come ce l'ho io, delle foto come quelle che sono esposte a Lugano adesso.
1: Ecco, la particolarità di questi feretri provenienti dal Ghana è che sono, possiamo dire, colorati dalle forme strane?
2: Sono colorati, chiaramente, sono delle bare che fanno vedere la posizione della persona deceduta. Quindi dipende dalla persona, se uno era un falegname, forse ha una bara in forma di un albero caduto,

0: La storia della costumista Cecilia Tognetti. Appena rientrata in Ticino, dopo 3 mesi a Budapest, sul set della nuova serie HBO Dune Prophecy, trionfatrice agli ultimi Costume Designers Guild Awards. La passione per i videogiochi della bellinzonese Eleonora D'Onofrio, che si è trasformata in professione e l'ha portata per 10 anni a Londra in produzioni del calibro di Avatar e Jurassic World. Charlot incontra 2 artiste di straordinario talento, partite dal piccolo Ticino e salite ai più alti livelli dell'industria cinematografica. È anche un modo per conoscere 2 professioni poco note, fra le tante che si muovono dietro le quinte di un artigianato cinematografico in via di ridefinizione. La costumista e la designer 3D, a cura di Barbara Camplani. Charlot, domani alle 14:35.
1: Rete 2.
2: Rete 1.

1996 DJ Jed ancora insieme e siamo tornati.

Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Rete 1.
1: Sono le 20. Studio Fabiano Rizzi fa discutere la scelta della RUAG, la società produttrice di armamenti controllata dalla Confederazione, di versare un riscatto ai pirati informatici che in autunno avevano sottratto dati sensibili a una sua filiale statunitense. Ai microfoni di SRF il presidente del Consiglio d'amministrazione Jörg Rötli ha ammesso il pagamento di una somma imprecisata ma definita modica, per mezzo della quale l'azienda è rientrata in possesso dei dati. Pagare riscatti va contro le raccomandazioni della Confederazione. Per Rötli l'azienda ha agito nell'ambito della propria autonomia imprenditoriale. Il Dipartimento della Difesa ha fatto sapere di non essere stato informato prima del pagamento. Si stima che il riscatto pagato sia dell'ordine delle centinaia di migliaia di franchi. E truffe informatiche si stanno diffondendo anche in ambito alberghiero, lo riporta il Blick, affermando che i criminali sfruttano sempre più spesso le prenotazioni online per ottenere i dati delle carte di credito. Uno degli espedienti, fa sapere l'Ufficio Federale della Cybersicurezza, è la richiesta di confermare prenotazioni già effettuate sul sito booking.com, un portale rimasto a sua volta vittima di una fuga di dati. Dramma della montagna oggi nel Canton Friburgo, dove un 29enne è caduto in un dirupo per circa 200 metri, morendo. L'uomo stava scendendo con un coetaneo dalla facciata nord di una delle cime che sovrastano Charmey, nella Gruyère. A fargli perdere l'equilibrio, come indicato dalla polizia, la caduta di alcune pietre dall'alto. Incendio doloso ieri sera nel centro per richiedenti asilo di Trimmis, lo ha reso noto la polizia grigionese, precisando che i residenti sono riusciti a mettersi in salvo da soli e i pompieri hanno domato rapidamente le fiamme, appiccate deliberatamente, secondo una prima ricostruzione, da un uomo ospite della struttura. Ingenti i danni. Il governo italiano ha prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio. La decisione porta un po' di sollievo ai tanti turisti che nel prossimo mese si recheranno con i propri veicoli in Italia. La nazionale iraniana di calcio è partita per il Messico dopo un ritiro di 15 giorni in Turchia. Lo ha annunciato la televisione di Stato iraniana a pochi giorni dall'inizio dei mondiali in Nord America. La prima partita dell'Iran è prevista il 15 giugno contro la Nuova Zelanda a Los Angeles. Secondo fonti iraniane, però, le autorità statunitensi non avrebbero concesso il visto d'ingresso nel paese ad alcuni membri dello staff. Le previsioni del tempo per domani: in tutto il paese abbastanza soleggiato, con possibili rovesci in montagna e temperature comprese tra 13 e 26 gradi.
0: Rete 1. Il Vintage Caffè di Rete 1.
2: Ben ritrovati da Marco Trovesi. Yeah Yeah è un brano strumentale del 63 inciso da Mongo Santamaria, percussionista cubano di salsa e jazz. Negli anni 50 si trasferisce a New York e accompagna Tito Puente alle congas, e in seguito suonerà anche per Ray Charles e Dizzy Gillespie. La prima versione cantata è dell'anno seguente, pubblicata dall'eclettico Georgie Fame insieme ai Blue Flames. La canzone è anche uno dei motivi della creazione di Radio Caroline, radio pirata britannica che da una nave ancorata in acque internazionali trasmette musica non programmata dalla BBC. Del resto il creatore Ronan O'Reilly è anche manager e proprietario di un'etichetta discografica. 20 anni più tardi il brano torna in classifica grazie ai Matt Bianco come singolo apripista del secondo album, che vede l'assenza della prima cantante Beja.

La freschezza dei Matt Bianco ha aperto il Vintage Café di oggi su Rete 1 e vi ricordo anche in podcast. Yeah Yeah, canzone degli anni 60, è stata ripresa anche da altri, sempre in quel periodo in francese da Claude François con il titolo di Alors Salut e negli anni 2000 dal gruppo statunitense They Might Be Giants, che ne fa una versione particolarmente graffiante. Ora andiamo a New York, dove John Lennon passa molto tempo dopo aver lasciato i Beatles. Nel 75 prende una pausa di 5 anni, soprattutto per dedicarsi al figlio Sean, un lustro dedicato alla rinascita che nell'80 vede il ritorno sulle scene con il grande ottimismo di Just Like Starting Over, come ricominciare da capo. Per una tragica ironia della sorte, l'album Double Fantasy sarà purtroppo l'ultimo di John Lennon, che qualche settimana dopo la pubblicazione ne autografa una copia al suo assassino Mark David Chapman, pochi istanti prima della morte.

Su Rete 1 Vintage Café ha ritrovato gli Asley Brothers, uno dei gruppi soul più longevi della storia. Anche se in 70 anni si sono avvicendati sei fratelli e negli ultimi tempi sono rimasti praticamente un duo. Fra i loro storici successi non si possono dimenticare Twist and Shout, poi ripresa dai Beatles, o This Old Heart of Mine. It's Your Thing del 69 che abbiamo ascoltato conquista il primo posto nella classifica R&B e vende più di 2 milioni di copie, fruttando al gruppo il Grammy per la migliore performance vocale. Restiamo oltreoceano con i Todd the Wet Sprocket, gruppo che alla vigilia del primo concerto non ha ancora scelto un nome. Lo prendono allora da uno sketch dei comici britannici Monty Python. È destinato ad essere temporaneo, ma diventerà definitivo con il primo contratto discografico. Walk on the Ocean è una delle loro hits più volte usata da cinema e serie televisive.

0: Vintage Café su Rete 1.
1: Nel 79 Stevie Nicks scrive una canzone molto personale per i Fleetwood Mac. Sarah è un nome che compare in almeno due circostanze particolari della sua vita. È il nome che dà al figlio avuto incidentalmente con Don Henley degli Eagles, prima di interrompere la gravidanza, ma anche della cantante e modella Sarah Record, che Mick Fleetwood sposerà dopo aver lasciato la Nicks. Il gruppo, oltre ad aver inciso Rumours, uno dei dischi più venduti di sempre, è sempre stato teatro di tensioni e complicazioni sentimentali che hanno contribuito allo scioglimento. Ora un'altra selezione dagli Stati Uniti. If I Was Your Girlfriend doveva far parte di un triplo album mai pubblicato, nel quale il compianto Prince avrebbe adottato la figura di un personaggio femminile, Camille, un alter ego con la voce leggermente modificata. Sarà invece il secondo singolo dell'album Sign of the Times.

0: In Romandia si raccomanda prudenza per la presenza di pedoni sulla A12 Veverna tra Friburgo Sud e Friburgo Nord. Prestate attenzione in entrambi i sensi di marcia. In Ticino rimangono 4 km di coda tra Quinto e il portale sud della galleria autostradale del San Gottardo. 4 km di coda e una quarantina di tempi d'attesa. Si circola a rilento anche sulla strada alternativa, la A13, tra Tusis Nord e Reichenau in direzione di Coira.
1: Il Vintage Café di Rete 1 ha ritrovato Giovanni Pellino, in arte Neffa, dal cognome di un amico calciatore paraguayano. Neffa inizia la carriera come batterista hard rock in gruppi di discreto successo. In seguito, negli anni 90, sarà tra i protagonisti della prima ora dell'hip hop italiano. Fino agli anni 2000, quando, mentre lavora a un nuovo disco rap, sente molto forte l'esigenza di scrivere canzoni e cantare, a costo di perdere il pubblico che lo ha seguito fino ad allora. Abbiamo ascoltato prima di andare via dal suo quarto album I molteplici mondi di Giovanni, il cantante Neffa, che già dal titolo spiega bene il suo nuovo percorso artistico. Ora torniamo oltre manica con Annie Lennox e Dave Stewart, il duo degli Eurythmics che ha vissuto il massimo splendore negli anni 80. You Have Placed a Chill in My Heart è uno dei successi del quarto disco Savage.

0: Vintage Café su Rete 1.
1: I britannici Meridian si formano alla fine degli anni 70 e diventano i principali esponenti del nuovo rock progressivo. Raggiungono il vertice della popolarità con K-League dell'85, canzone scritta dal cantante Fish a proposito della sua ossessione per la carriera che lo ha portato a perdere relazioni importanti, in particolare quella con Kay Lee. Il successo del brano è incrementato dai tabloid che si mettono in cerca dell'identità della ragazza, il cui nome diventa peraltro molto diffuso per le bambine nate in quel periodo. K-League è stato l'unico brano dei Meridian a entrare in classifica anche negli Stati Uniti. Restiamo in Gran Bretagna con gli A3, gruppo che unisce melodicamente rap al jazz e che pubblica i primi due album per la prestigiosa etichetta Blue Note, la stessa che nel 64 produce Cantaloupe Island di Herbie Hancock, alla base di Cantaloupe Flip Fantasia.
2: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening, a recording for Blue Note Records.

Leo Sayer inizia la sua carriera come autore per nomi come Cliff Richard, Roger Daltrey degli Who e per il gruppo dei Three Dog Night. A metà degli anni 70 debutta come cantautore solista, trovando quasi subito il successo internazionale con You Make Me Feel Like Dancing, che guadagna un Grammy Award come migliore canzone dell'anno. Abbiamo ascoltato un'altra delle sue hits, More Than I Can Say, la cui versione originale è del 1960, incisa dai Crickets, il gruppo di Buddy Holly, uno dei pionieri del rock and roll. Sarà cantata anche da Bobby V e in alcune occasioni solo dal vivo, anche dai Beatles. Chiudiamo questa puntata tornando in Italia con Zucchero e Oro, Incenso e Birra, per 7 anni l'album italiano più venduto nel mondo, con più di 8 milioni di copie. Sono 7 anche i singoli estratti, l'ultimo dei quali è Madre Dolcissima. Vintage Café su Rete 1 e quando volete in podcast su rsi.ch. Un saluto da Marco Trovesi.

0: Rete 1.
1: Sono le 20:55. Studio Fabiano Rizzi. Fa discutere la scelta della RUAG, la società produttrice d'armamenti controllata dalla Confederazione, di versare un riscatto ai pirati informatici che in autunno avevano sottratto dati sensibili a una sua filiale statunitense. Ai microfoni di SRF il presidente del consiglio d'amministrazione Jörg Röteli ha ammesso il pagamento di una somma imprecisata ma definita modica, per mezzo della quale l'azienda è rientrata in possesso dei dati. Pagare riscatti va contro le raccomandazioni della Confederazione. Per Röteli l'azienda ha agito nell'ambito della propria autonomia imprenditoriale. Il Dipartimento della Difesa ha fatto sapere di non essere stato informato prima del pagamento. Si stima che il riscatto pagato sia dell'ordine delle centinaia di migliaia di franchi. E truffe informatiche si stanno diffondendo anche in ambito alberghiero, lo riporta il Blick, affermando che i criminali sfruttano sempre più spesso le prenotazioni online per ottenere i dati delle carte di credito. Uno degli espedienti, fa sapere l'Ufficio Federale della Cybersicurezza, è la richiesta di confermare prenotazioni già effettuate sul sito booking.com, un portale rimasto a sua volta vittima di una fuga di dati. Dramma della montagna nel Canton Friburgo, dove un 29enne è caduto in un dirupo per circa 200 metri morendo. L'uomo stava scendendo con un coetaneo dalla facciata nord di una delle cime che sovrastano Charmey, nella Gruyère. A fargli perdere l'equilibrio, come indicato dalla polizia, la caduta di alcune pietre dall'alto. In Ticino non è stato ancora formalmente identificato l'automobilista che ha perso la vita nella notte precipitando in una scarpata a Canobbio. La sua auto è uscita dalla carreggiata ed è stata ritrovata un centinaio di metri più a valle. I soccorritori non hanno potuto che constatare la morte dell'uomo. Dall'estero, il governo italiano ha prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio. La decisione porta un po' di sollievo ai tanti turisti che nel prossimo mese si recheranno con i propri veicoli in Italia. Si è spenta in Francia all'età di 93 anni Bernadette Chirac, vedova dell'ex presidente Jacques Chirac, in carica dal 1995 al 2007. Bernadette Chirac è stata l'unica moglie di un presidente ad aver ricoperto un ruolo politico quale consigliera generale nel Dipartimento della Corrèze dal 1979 al 2015. Le previsioni del tempo per domani. In tutto il paese abbastanza soleggiato, con possibili rovesci in montagna e temperature comprese tra 13 e 26 gradi. Sulla 2 rimangono code di 4 km tra Quinto e il portale sud della Galleria del San Gottardo in direzione nord, con tempi d'attesa di una quarantina di minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Code anche sulla A13 del San Bernardino tra Tusis Nord e Reichenau in direzione di Coira.
0: Sport e musica.
2: Buonasera dalla redazione sportiva, Patrick Locatelli al microfono, Fabio Bosia alla regia tecnica, per raccontarvi tra un minuto e mezzo la sfida amichevole, l'ultima di questo avvicinamento alla mondiale per la nazionale svizzera di calcio che a San Diego affronta l'Australia. Oltre alla nostra partita, io vi segnalo che in campo questa sera ci saranno anche due di tre avversarie del girone dei rossocrociati, ossia la Bosnia Erzegovina gioca contro Panama, mentre più tardi alle 22 il Qatar, che sarà la prima avversaria dei rossocrociati, se la vedrà con El Salvador. Andiamo subito a San Diego da Paolo Laurenti, perché manca un minuto alla calcio d'inizio di Svizzera-Australia. Buonasera Paolo, buongiorno a te.
3: Esattamente, visto che qui è quasi appunto mezzogiorno, ben ritrovati a tutti per questa, come diceva Patrick Locatelli dallo studio, ultimo test per quanto riguarda la formazione di Murat Yakin in vista del debutto previsto il 13 contro il Qatar. Andiamo subito a leggere le formazioni che sono già disposte in campo qui allo Snapdragon Stadium di San Diego, un impianto relativamente nuovo costruito nel 2022 che ospita soprattutto le partite per quel che riguarda il calcio della squadra femminile di San Diego, le San Diego Waves, mentre l'FC San Diego della MLS. Svizzera che rispetto all'ultima amichevole contro la Giordania vuole testare la difesa a 4, quindi in porta torna il portiere titolare, vale a dire Kobel, linea difensiva 4 come detto con Rodriguez, Selvedi, Kanji e Widmer, che avrà comunque facoltà di proporsi in avanti. A centrocampo da sinistra a destra Ndoye, Freuler, Kerr, Giacca e Debischer, e poi la coppia d'attacco è formata da Manzambi e Amdouni, che insomma torna a giocare una partita da titolare praticamente da un anno a questa parte. Tutto pronto per il calcio d'inizio che sarà affidato alla formazione rossocrociata, che veste una bella tenuta rosso vivo, attaccherà da sinistra verso destra. Rispondo

con Circati sotto e Harrington, poi un centrocampo folto da destra a sinistra con Trewin, O'Neill, Okongwu, Beich e Iran Kunda, che ha anche un passato con la maglia del Grasshopper, e poi l'attacco è affidato a Volpato e Enghi. Sempre 0-0 il punteggio nel corso del primo minuto di gioco. Come detto, si gioca a mezzogiorno, come la Svizzera giocherà tutte e tre le partite del gruppo alla San Francisco Bay Arena, Los Angeles e a Vancouver contro Qatar, Bosnia e Canada, quindi più del caldo, visto che la temperatura è piuttosto gradevole, siamo attorno ai 24 gradi con il 65% di umidità, bisognerà insomma affinare l'avvicinamento, le ore che precedono questo orario per molti inusuale per giocare a calcio, anche se in Premier League e in Serie A questo orario non è inconsueto. Intanto Svizzera che fa girare palla con Akanji, il passaggio all'indietro per il portiere Kobel, Freuler, passaggio sbagliato che verso Elvedi concede il primo corner la Svizzera all'Australia. Andrà alla battuta per gli australiani Iran Kunda, attualmente giocatore del Watford. Tutto l'11 rosso crociato è all'interno dei propri 16 metri, una marcatura a zona principalmente, con però Widmer che va a marcare il capitano Souttar. Intanto palla che arriva lì, non riesce di testa a deviare dopo che si era ritrovato tutto solo Trevin. Palla che sorvola la testa del laterale destro dell'Australia e Svizzera che può ripartire e deve farlo in fretta, perché anche in questa amichevole, insomma, sono state introdotte le nuove regole, le nuove norme, per meglio dire, che verranno utilizzate anche durante i mondiali, e quindi un'accelerazione della ripresa del gioco tra i 5 e gli 8 secondi per battere una rimessa laterale, ma anche una rimessa dal fondo. Intanto il bel lancio di Wilmer a trovare il tocco di prima di Ndoye, che stava per mettere un bel pallone Amduni, ma c'è la buona difesa di Souttar che allontana. Ma ancora Svizzera con Akanji a centrocampo, quindi Manzambi che si abbassa, come dicevamo in entrata, molto libero di muoversi dappertutto. Sembra essere insomma un po' l'unico rosso crociato in grado di avere dei colpi, in grado di far saltare il banco, diciamo così, magari anche in partite piuttosto tattiche e con la formazione avversaria, che crediamo le tre della Svizzera saranno principalmente concentrate in fase difensiva, nel impedire alla Svizzera di trovare spazi tra le linee. Ancora i rosso crociati con Widmer, all'indietro per Elvedi, quindi Akanji, e dalla parte opposta c'è Ricardo Rodriguez che avanza il lancio in avanti a cercare questa volta Ibisher, anche lui molto mobile, da destra si ritrova a sinistra a dialogare con Ndoye, salta l'uomo, va sul fondo, Ndoye ancora non riesce però a mettere potenza nel suo suggerimento a ritroso. Gli australiani però mettono il pallone in fallo laterale, quindi ancora Svizzera, Xhaka, Akanji, capitano e vice capitano della nazionale svizzera. Si gioca davanti a poco pubblico, circa 5.000 i biglietti venduti per questa amichevole. Tra l'altro, domani, sempre questo stadio vedrà altre due nazionali affrontarsi in amichevole, vale a dire la Giordania e la Colombia. Akanji di testa, l'appoggio per Xhaka, ancora Akanji, rientra nella propria metà campo, orizzontalmente per Elvedi, sente il pressing di Iran Kunda e quindi a Gobel, il tacco di Gobel, grande freddezza da parte del portiere della Borussia Dortmund, che ha evitato come un trequartista con un chop alla Cristiano Ronaldo l'avversario che stava mettendogli pressione. Poi di prima ora Rodriguez all'esterno un po' troppo lungo, c'è Souttar che anticipa lo scatto di Manzambi, poi recupera palla però ancora Amduni, quindi entra in area di rigore dalla sinistra Ndoye, tenta la conclusione, la prima di questa partita, però si spegne direttamente sulle tribune alle spalle della porta dell'Australia. Quindi sempre 0-0 queste prime
in queste prime battute, in questi primi 5 minuti di gioco, con ormai il copione che Patrick andrà a proporsi, a riproporsi anche credo nelle prossime partite appunto della fase del girone B della Coppa del Mondo, ovvero con la Svizzera a tenere palla.

0: e gli avversari cercare di non subire e magari colpire in contropiede.
1: Sì, immagino la trama delle prossime tre partite, quattro compresa questa, sarà proprio quella che dici tu, con una Svizzera che come obiettivo ha quella di vincere tutte le partite del girone, dunque arrivare a 9 punti. Gli avversari, seppur da rispettare, non sono irresistibili. Qatar, Bosnia-Erzegovina e Canada, ecco, sono squadre tutte quante da battere.
0: Sì, d'altra parte c'è anche una statistica piuttosto eloquente, facendo la media delle posizioni di classifica secondo il ranking FIFA, il gruppo della Svizzera è quello meno quotato di tutto il mondiale, con una posizione media nella classifica FIFA di 42, quando il primo, quello di Francia, Norvegia. E poi c'è Giordania e Senegal,
1: Senegal-Iraq, Senegal-Iraq.
0: esatto, Iraq, scusate, è di 25 e 8, quindi sicuramente un gruppo alla portata per i colori rossocrociati. Intanto Manzambi, che come detto si muove davvero moltissimo, già ha riproposto anche in questa seconda amichevole premondiale da titolare, Elvedi che tocca per Widmer, ancora Elvedi, che pochi giorni fa, parlando ai microfoni in conferenza stampa qui nel ritiro di San Diego, ha detto che per lui è indifferente giocare a 3 o a 4. Intanto mette in mezzo Rodriguez, una palla un po' moscia lì al limite dell'area di rigore, un Elvedi che 2 anni fa non toccò mai il terreno da gioco negli europei della Germania, si è reso conto che doveva insomma migliorare qualche aspetto del suo gioco e da 1 anno e mezzo lavora con un allenatore della velocità e ha guadagnato insomma qualche chilometro orario nello sprint, è tornato sempre più in forma ed ha ritrovato insomma anche il suo posto da titolare. Bella combinazione per la Svizzera, entra Ndoye, il batte ribatti che non premia il rossocrociato, davvero una bella incursione da parte dei rossocrociati nello stretto, hanno dialogato, c'è stato il suggerimento vincente da parte di Ebischer per Ndoye, che si è allungato nel controllo troppo il pallone, ha cercato con la puntina di anticipare l'uscita di Beach, che ha toccato la palla poi nel rimpallo, come detto, sugli stinchi di un avversario, si trattava di Circati, la Svizzera ha guadagnato quantomeno un calcio d'angolo, ma davvero prezioso anche questo assist di Ebischer, che nonostante una stagione sì da titolare ma in un Pisa retrocesso si guadagna sempre la fiducia di Muratiakhine, corner che batte lo stesso numero 20, un Ebischer che gioca sia quando la Svizzera si dispone a 3, sia quando la Svizzera invece gioca con un altro modulo, ovvero con una difesa a 4. Lui riesce a trovare insomma sempre un posto, quindi a segno di affidabilità inequivocabile da parte del giocatore, come detto, del Pisa. Vedremo poi se resterà in Serie B con i Toscani. Siamo intanto giunti al 9° minuto del primo tempo, sempre 0-0, prima occasione però importante per la nazionale Svizzera con Ndoye, l'elemento più pericoloso, anche per lui la maglia della nazionale è confortante dopo una stagione complicata al Nottingham Forest, in maglia rossocrociata riesce a trovare le migliori sensazioni. Ancora manovra di accerchiamento da parte della Svizzera che recupera palla, ancora Ndoye, ricevuto da Freuler, mette in mezzo un pizzico in ritardo lì sul dischetto del calcio di rigore Amduni. Ma ancora davvero una Svizzera che sta mettendo letteralmente alle corde l'Australia.
1: E come dicevi, sarà proprio quello che vedremo, ipotizzo, da qui alla fine della partita. Bisognerà vedere poi magari con i cambi di Iachine, ma non credo, non so se sei di questa idea, però non credo cambierà proprio ancora tutti i giocatori come è stato fatto con la Giordania. Quindi credo si vada più verso una formazione tipo che vedremo poi col Qatar.
0: Sì, lo ha detto lo stesso, intanto l'Australia cerca, recupera palla, prova ad uscire dalla propria zona difensiva, vi riesce con un bel cambio gioco che permette a Beach, giocatore dotato comunque di una buona tecnica di base, lui che ha anche origini turche, di portarsi fino a centrocampo. Sì, Moratekin ha detto ho a disposizione ancora 11 cambi, ma non ci sarà una girandola, non cambierò mezza squadra a metà tempo, perché servirà, lui vuole vedere come Anduni, che giochi almeno un'ora, gente che ha giocato un po' meno possa mettere un po' di benzina nelle gambe, anche se in campo a questo momento l'unico che ha giocato meno di tutti in stagione è proprio Anduni, reduce da un infortunio, perché gli altri sono più o meno, anche Ndoye, ecco, sì, che non ha trovato sempre spazio alla Nottingham, però gli altri hanno sempre giocato con grandissima costanza, come colui che è in possesso in questo momento della pallone, che scatta, porta palla in avanti, ovvero Manzambi, va sulla sinistra, la riceve la collaborazione di Rodriguez, un traversone un po' troppo alto, non accenna nemmeno a staccare Anduni, che forse è l'elemento che non è ancora riuscito ad entrare in gioco, lui che è lì a fare da centravanti, anche se non ha proprio la stazza da 9 di una volta, giocatore molto mobile, agile, ma non è ancora riuscito ad entrare in partita, forse è l'unico che ha toccato pochissimi palloni in questo primo scorcio di primo tempo. Siamo infatti al 12esimo, è ormai un monologo per quanto riguarda la Svizzera. Lancio verticale di Giacca che trova Ndoye che sbaglia l'aggancio, non facilissimo, perché la palla alta gli arrivava alle spalle, ha cercato un controllo alla Zinedine Zidane proprio davanti al portiere, poi gli è sfuggita dalla disponibilità e la sfera è finita, come detto, tra le braccia di un attento Patrick Beach, portiere appunto dei Socceroos, mentre citiamo per la prima volta l'arbitro, che è la signora Ekaterina Koroleva, che è intervenuta per fischiare un fallo commesso da Akanji a centrocampo ai danni di Volpato, e quindi ci sarà un calcio di punizione in favore dell'Australia, che può respirare in questo preciso momento dopo che appunto ha subito per lunghi tratti la pressione dei rossocrociati. Australia, che come la Svizzera sarà impegnata nella costa occidentale del Nord America, inserita nel gruppo D, giocherà infatti a Vancouver contro la Turchia, a Seattle contro gli Stati Uniti e poi a San Francisco contro il Paraguay. E come la Svizzera condivide anche la sesta partecipazione consecutiva a una fase finale della Coppa del Mondo, anche se la Svizzera ne giocherà la 13esima, mentre sarà la 7ª per gli australiani, che hanno già perso palla e a far girare la sfera sono i rossocrociati, con Akanji che ha sbagliato il controllo, quindi ha dovuto giocare all'indietro verso Cobel, il rilancio davanti nella zona di Abisher, viene però contrastato efficacemente dal colpo di testa di Harrington, poi lo scatto ancora di Ndoye, ricevuto da Anduni, Ndoye davanti, questa volta c'entra la porta, e Dan Ndoye che va a seglare la sua seconda rete consecutiva in amichevole, la quarta nelle ultime 5 partite con la maglia degli rossocrociati, una freddezza dimostrata lì davanti sul secondo palo davanti alla porta, e Dan Ndoye al 14° del primo tempo porta meritatamente in vantaggio la formazione svizzera. Qui va dato atto al passaggio di Giacca, che ha tagliato tutto il campo trovando l'inserimento di Ndoye, davvero un gran passaggio. C'è stato forse un'incertezza da parte del difensore del Parma Cercati, che non è intervenuto ad intercettare il pallone, forse credendo che Trevin marcasse in maniera più stretta il laterale sinistro della Svizzera, trovatosi davanti a Beach, lo ha trafitto, quindi rete dell'1-0 Svizzera, che si porta in vantaggio. Insomma, è un amichevole, ma giocare bene e a avvicinarsi al mondiale, che per la Svizzera inizierà, come detto, tra una settimana con una vittoria, anche se siamo solamente al primo quarto d'ora del confronto, inietta insomma ulteriore positività nella squadra rossocrociata, che, lo dicevamo, è stato ribadito più volte, ha come obiettivo quello di giocare il miglior mondiale della storia. E beh, in termini di pratici, di risultati, significherebbe tornare ai quarti o giocare i quarti, come non capita davvero da un'eternità, ma quando il calcio insomma era lo si può dire, anche un altro sport. Comunque Svizzera 1, Australia 0, un risultato che dopo un quarto d'ora insomma è la fotografia fedele di quanto si sta vedendo, anche se Irian Kunda ora prova a creare grattacapi, entra in area di rigore dalla sinistra, però riesce a recuperare Widmer, a frenare poi Irian Kunda che sbaglia l'appoggio per l'arrivo a rimorchio di Truwin, e quindi la formazione Morre di Akin ha già guadagnato la metà campo, dicevo Patrick, insomma il risultato che conferma quanto si è visto in questo primo quarto d'ora.
1: Sì, da una parte una Svizzera che sta proprio gestendo il pallino del gioco e si vede chiaramente la maggior qualità della formazione di Iachina. C'è forse un elemento da temere in casa Australia ed è l'ex grasshopper che è appena citato, Irian Kunda, che è quello che mi sembra dare un po' più di spunti ai Socceroos, però al di là di quello è una formazione che, come vediamo in questo momento, è tutta dietro la linea della palla, 11 a difendere, tra l'altro sì, lo svantaggio.
0: Un 5-4-1 davvero molto visibile dalla nostra privilegiata postazione di commento, che però non si impedisce alla Svizzera in questo frangente di penetrare sul fronte offensivo. Svizzera infatti che è tornata a palleggiare anche con il proprio portiere Gregor Kobel, poi si libera del pallone verso Elvedi, si rimane a destra con Ebischer che ha scambiato momentaneamente la posizione con Widmer, che dialoga con Manzambi, poi ancora con Ebischer, ancora Manzambi in velocità, palla bella in verticale per Amduni, serie di doppi passi, entra nel rigore Amduni, poi tenta il mancino, forse deviato, infatti è corner, ma altra uscita davvero ottima da parte della Svizzera con questa rotazione di posizioni tra Widmer, Manzambi e Ebischer che ha portato Amduni poi a liberarsi alla conclusione. Davvero un'ottima uscita, sembra a mio modo di vedere uno schema preparato in allenamento, con Widmer che rimane alto a farsi dare palla, sono scesi Manzambi e Ebischer. Il secondo corner sul conto della Svizzera, dalla parte opposta rispetto a quello che era stato battuto dall'appena menzionato Ebischer, sarà Rodriguez a battere questo corner con il mancino fuori dall'area di rigore, la sua parabola, riesce a raggiungere Akanji che poi gli ritorna il pallone, seconda possibilità ancora per Rodriguez, mette indietro, poi triangolazione corta, ancora Ndoye, salva tutto Volpato che mette nuovamente in calcio d'angolo, ha giocato ancora molto bene nello stretto la formazione elvetica su questo corner, su questo sviluppo prolungato dell'azione da corner. Elvedi ha dialogato con Dan Ndoye, altro corner, sempre Rodriguez, palla sul primo palo, viene allontanata di testa dagli australiani, poi recupera però ancora Ebischer, tiene viva questa azione Rodriguez, Ndoye spalla la porta, c'è però una posizione di fuorigioco di rientro e quindi si interrompe questa azione prolungata della Svizzera. Ricordo che per questa amichevole non c'è il VAR, non c'è nemmeno la goal line technology, e poi al 22esimo circa, ovvero a metà del primo tempo, ci sarà il solito cooling break, o per dirla in italiano una pausa per dissetarsi, e lo si farà anche nel corso della ripresa. Sempre Svizzera, ormai è un monologo assoluto di possesso palla, non ho sott'occhio le percentuali, ma credo che non ci distanziamo molto dall'80-20 quantomeno.
1: 75-25.
0: Ecco, non mi sono distanziato di molto. Freuler per Akanji lì a centrocampo, 20esimo minuto del primo tempo, 1-0 per la Svizzera, rete di Ndoye. Non abbiamo ancora annotato alcuna azione pericolosa da parte dei Socceroos. Ancora Svizzera fa girare palla, si abbassa anche Amduni che lo avevamo chiamato, non era ancora entrato in partita, ecco che ha avuto quello spunto, questo tiro dopo una bella azione sulla destra che è stato deviato al momento insomma di prendere la direzione dello specchio della porta. Widmer di nuovo per Nico Elvedi, si allarga Rodriguez per ricevere palla, Akanji invece lo ignora, va con un lancio lungo a mettere sulla corsa di Manzambi, sbaglia però la misura del passaggio Akanji e quindi fallo laterale già battuto dalla formazione giallo-verde che risale questa volta dalla destra, si fa vedere Volpato, giocatore della Sassuolo, dotato comunque di buona tecnica, viene intercettato però il suo suggerimento a un compagno e poi travolge Manzambi alle spalle, fallo fischiato dalla direttrice di gara Coroleva, nata, come può indicare insomma il nome, in Russia, ma il passaporto statunitense. Tanto Widmer, calcio di punizione già battuto con Muratiakhin, lo vediamo lì in piedi a seguire la partita. Questo primo tempo per il momento direi approcciato con grande applicazione, grande impegno da parte degli 11 giocatori rosso-crociati in campo. Ancora Widmer, chiuso a destra, lo schieramento elvetico va a sinistra, anche se Akanji si attarda, lo scambio centrale con Granigiaca, ancora Akanji con lo scatto tentato da Manzambi. Ora c'è il lancio ma di Freuler per Widmer, però in netto anticipo Harrington, protegge palla, c'è corner perché nel tentativo appunto di ostacolare Widmer, Harrington ha toccato la sfera e quindi quarto corner per la squadra rosso-crociata, che occupa nella precedente ranking FIFA menzionata la diciannovesima posizione, e al numero 27 invece è l'Australia. Questa volta il corner, no, da destra, è sempre Michael Ebischer che batte. Il numero 20 alza il braccio chiamando lo schema, pallone lì in mezzo alla rigore, a saltare però sono solo gli australiani che mandano fuori, poi Rancunda che addomestica la palla con il petto, l'apertura sulla destra dove c'è l'ottimo raddoppio su Chuin di Ndoye e Rodriguez, gli portano via il pallone e poi il 15 australiano commette fallo proprio ai danni di Ndoye, ed è arrivato il momento della pausa per bere, per rinfrescarsi. Ribadisco il punteggio 1-0 per la Svizzera, rete realizzata al 14° del primo tempo da Ndoye su bella iniziativa, su bel passaggio filtrante da parte di Granit Xhaka.
1: Approfittiamone allora per fare una piccola panoramica di quelle che sono le altre amichevoli di serata. Alle 22, lo ricordo, il nostro primo avversario al mondiale, come ci diceva Paolo Laurenti, sabato prossimo a San Francisco sarà il Qatar, affronterà appunto alle 22 El Salvador. Già in campo invece la Bosnia-Erzegovina, che affronteremo anch'essa alla mondiale, 0-0 contro Panama al 22°, poi tra le big il Portogallo a 20 minuti dal termine avanti 1-0 sulle Cile, mentre la Germania sta andando alla pausa sull'1-1 contro gli Stati Uniti. Queste sono le partite in corso che appunto comprendono formazioni, o meglio le big, quelle che definiamo big, che potrebbero arrivare più lontano possibile in questo mondiale. Paolo, già che siamo ancora in pausa, permettimi il momento nostalgia. Non ci arrivano nemmeno delle immagini nitidissime qui a Comano, e vedere queste immagini con un campo un po' a chiazze mi riporta, sì, a un mondiale che tra l'altro non ho vissuto perché non ero ancora nato, però ho recuperato negli anni a seguire, agli Stati Uniti 94, e dall'alto con queste immagini poco nitide l'Australia, mi pare pure il Brasile. Quindi un bel revival.
0: Beh,
1: ecco,
0: un assaggio di queste immagini televisive che appunto rimembravano le vicende del 94, le avevamo già avute in assaggio l'anno scorso.
1: Vero,
0: quando la Svizzera,
1: sì,
0: appunto giocò sempre negli Stati Uniti, proprio per anche insomma prepararsi un po', preparare già con largo anticipo con la tournée mondiale di quest'anno, in quelle due amichevoli giocate contro gli Stati Uniti e il Messico. Beh, Stati Uniti esattamente, per i tifosi rossocrociati che sono già entrati abbondantemente negli anta, quindi dai 40 in su, insomma, c'è un dolce ricordo a ricordare quella formazione che riuscì a tornare a un mondiale dopo 28 anni di astinenza, e quindi è una squadra che è rimasta insomma nel cuore e negli occhi di tutti noi, visto che anche io sono abbondantemente entrato negli anta. Svizzera che pareggiò a 1-1 contro gli Stati Uniti, contro i padroni di casa, in uno stadio colmo di tifosi svizzeri, cosa che difficilmente ricapiterà quest'anno, perché davvero i costi per sostenere il viaggio, ma soprattutto per pagare i biglietti, sono davvero molto molto alti. Svizzera che in quel mondiale poi arrivò fino agli ottavi di finale dopo aver battuto nel gruppo la Romania, aver perso la terza partita contro la Colombia per 2-0, perse 3-0 contro la Spagna agli ottavi, quegli ottavi che la Svizzera non è mai più riuscita a superare alla Coppa del Mondo. Ci proverà anche quest'anno, anche se lo sappiamo, con 48 squadre. Nel frattempo il gioco è ripartito con la Svizzera in possesso del pallone, anche se c'è un gradino in più, insomma, da compiere, quello dei 32esimi. Intanto sbaglia in uscita Elvedi, regalando palla letteralmente a Iran Kunda. Non trovano però sbocchi in avanti, quindi Håkon Engsler chiama in causa ancora il proprio difensore, uno dei tre difensori centrali, Harrington, di nuovo sul pallone. Ancora lo scambio corto con Håkon Engsler, all'indietro si va verso il possente capitano Harry Sota, il giocatore del Leicester. Australia che prova a spostare il gioco da destra a sinistra, ma anche in questo caso la Svizzera si applica molto bene in fase di non possesso. Attenzione, Soltar riesce ad anticipare il pressing di Amduni, colpo davvero tecnico di Volpato, che riesce a saltare a Kanji, che poi in un secondo momento ha uno scatto col fisico e riesce a spostare l'avversario. Akanji, che insomma anche dalla sua comunicazione non verbale, dal suo atteggiamento di corsa, non sembra essere sempre molto contento, non direi contento, ma insomma capisco la sua voglia di giocare partite vere, le amichevoli insomma le affronta, direi, a mio modo di vedere, come mi pare di vederlo, non al 100%. Si era fatto saltare poco fa in maniera un po' facile, poi però è stato bravo a recuperare anche contro la Giordania in occasione della gol proprio dei giordani. Si era fatto prendere completamente fuori posizione. Ancora Svizzera, solita ragnatela di passaggi, come si dice in questo momento. Lo stesso Akanji, che deve evitare il pressing di Tete Engi, giocatore che milita in Giappone nel campionato giapponese. Si gioca sulla sinistra con Rodriguez, che riesce a far sbucare il pallone in mezzo a degli avversari, a Manzambi, poi si distende sulla destra con Widmer, ancora Manzambi, finta di corpo, poi la frenata, si insiste sulla destra, Ebischer all'indietro per Granitjaka, alza la testa il capitano a cercare un altro passaggio filtrante, si chiudono gli spazi, però si scusa con Amduni, che aveva insomma cercato lo scatto in avanti proprio per approfittare magari di un'intuizione del proprio capitano. Ancora Kanji all'indietro per Elvedi nel cerchio di centrocampo, si è abbassato anche Granitjaka, ora sì che parte il lancio per il solito Ndoye, che aveva però capito con un po' di anticipo Circati, che infatti ha anticipato la corsa rispetto a Ndoye ed è arrivato per primo sul pallone. Ancora Volpato in mezzo a due, perde palla, Manzambi sfila in mezzo a due avversari, perde palla, recuperata ancora dagli elvetici, Ndoye, l'attacco per premiare la sovrapposizione di Riccardo Rodriguez, un po' affaticato nello scatto in avanti, guadagna quantomeno non è lui a guadagnare la rimessa laterale, l'ultimo tocco è proprio del terzino sinistro, e quindi con le mani sarà Trewin a battere. E ecco qua, rispettata subito, no, l'arbitro pensavo che avesse cambiato la paternità della rimessa per aver atteso troppo tempo nel rimettere in gioco il pallone, invece l'arbitro ha fatto solamente indietreggiare l'australiano di qualche metro per rispettare l'esatto punto di battuta di rimessa in gioco del pallone. Ancora Soutar, quando siamo alla mezz'ora di questo primo tempo, ben giocato dalla Svizzera, meritatamente in vantaggio 1-0, grazie a Ndoye. Volpato, che voleva servire Iran Kunda, si è attardato nel leggere le intenzioni del compagno, e Widmer è sbucato ad anticipare l'avversario. Ma ancora ora l'Australia nella propria metà campo, far girare palla con Håkon Engsler, Soutar dalla parte opposta per Circati, in mezzo alle linee, si fa trovare Håkon Engsler, poi lancia in avanti che voleva premiare Bejc, capisce tutto di testa Ibischer, poi Widmer, tengono la palla a raso terra, Widmer, Ibischer girato di spalla, riesce a proteggere, attenzione a Giacca che lui allarga il braccio per evitare l'arrivo pericoloso di O'Neill, Kobel, e quindi a sinistra da Ricardo Rodriguez, di nuovo colui che è stato eletto miglior portiere della Bundesliga con 15 partite senza aver subito una rete, il migliore nel campionato tedesco, Gregor Kobel, poi ancora Giacca, il lancio con il mancino un po' lento, infatti riesce Trevo ad anticipare Ndoye, poi però rimedia Rodriguez a Kanji. Ora si è un po' rallentato il ritmo del confronto, Remo Freuler, il passaggio in avanti di Rodriguez, ancora lo scatto di Ndoye che davvero si fatica a tenere in casa australiana, e poi il tentativo di mettere in mezzo il pallone deviato in al corner. Siamo già a 5 per la formazione rosso-crociata, però Ndoye davvero sta benissimo, sta scattando, riesce ad arrivare per primo sui palloni, ha segnato la rete dell'1-0, ha proprio voglia di dimostrare il suo valore, di godersi questa Coppa del Mondo dopo un anno difficile al Nottingham.
1: Sì, come ci ricordavi, è comunque uno dei giocatori che quando indossano la maglia rosso-crociata giova di più, ecco, di questa seconda pelle. Poi tra l'altro nota di merito, perché è praticamente titolare inamovibile per Murat Yakin, non è nemmeno un giocatore che deve conquistarsi, ecco, la maglia di titolare, quindi grande impegno sempre da parte di Ndoye.
0: Intanto lo scatto di Rancunda sugli sviluppi di corner, l'Australia dopo aver recuperato palla si era distesa in avanti con Rancunda e è arrivato il fallo tattico da parte di Akanji, che si è meritato il primo cartellino giallo di questa partita, un giallo speso in maniera intelligente per evitare che l'Australia si potesse portare a ridosso dell'area di rigore in una situazione di 3 contro 3, e quindi si sono evitati tutti i rischi possibili. Calcio di punizione davvero da posizione lontanissima, sale Sauter, probabilmente si andrà con Volpato morbido per il colpo di testa, va morbido, sì, Volpato, ma la palla finisce letteralmente tra le braccia di Kobel, mentre qualche giocatore della panchina rosso-crociata ha iniziato il riscaldamento, si tratta di So e di Rieder, questi due giocatori sono postati dietro la linea di fondo a iniziare a scaldare i muscoli. Al 33esimo del primo tempo, sul risultato di 1-0 per la Svizzera, tanto Freuler mette il pallone sui piedi di Akanji, Elvedi subisce un brutto intervento, un po' in ritardo da parte di Yengi, anche lui viene ammonito dalla direttrice di gara inflessibile Caterina Koroleva, ma un cartellino giallo proprio perché è arrivato in ritardo il contatto dell'attaccante australiano sul difensore rosso crociato, che ora però si rialza, prova a chiarirsi con l'avversario e si potrà riprendere con il calcio di punizione già battuto da Elvedi per lo stesso Manuel Akanji, che apre sulla sinistra per Rodriguez, all'indietro per Elvedi, si ricomincia dunque dal basso, porta palla a Nico Elvedi, lo scarico ancora a ridosso del compagno di reparto Akanji, Rodriguez sulla sinistra, poi il lancio in mezzo a trovare tra le linee Amduni, stop di petto e alleggerimento sulla sinistra per Ndoye, salta un uomo, lo scambio con Amduni, ancora Ndoye, palla di ritorno, c'è però grande traffico, subentra anche Freuler, è lui a commettere fallo, anche se così decide l'arbitro, anche se è lui a rimanere un po' più a terra in un contatto con Triwin, che poi lo aiuta a rialzarsi sportivamente, anche se trattava di Circati, quindi visto che Circati gioca nel Parma i due si sono anche chiariti sicuramente in italiano. Calcio di punizione da ribattere, ora si può procedere con lo stesso Circati, l'indietro per il proprio capitano Sauter che alza la palla in avanti, c'è Akanji che travolge Volpato, colpisce di testa, palla in out, rimessa già battuta, Triwin lì a centrocampo, ancora per O'Neill all'indietro, Circati, Sautar si muove all'unisono, l'11 rosso-crociato, ora Sautar trova però un bel lancio per Bejc, poi il raddoppio di Widmer e Ebischer che impediscono a Bejc di entrare in area di rigore e dunque costretto a ripiegare all'indietro. O'Neill, quindi Håkon Engstler e poi Harrington, non riesce a sfondare l'Australia, davvero l'unica due volte che è riuscita un po' ad accelerare è stata grazie a due iniziative personali di Irancunda, al veloce Irancunda, anche se poi di occasioni da rete davvero l'Australia è ancora a secco. I minuti sono 36 sul cronometro dello Snapdragon Stadium di San Diego. 1-0 per la Svizzera che continua a prevalere nel possesso palla, nell'ideare azioni, anche se negli ultimi minuti insomma non ci sono più state le verticalizzazioni che hanno contraddistinto il gioco della squadra di Muradjakin nei primi 20 minuti. Ora suggerimento un po' debole di Kobler nell'indirizzo di Elvedi, capisce tutto Irancunda, poi Håkon Engstler in mezzo per O'Neill, quindi Circati nel cerchio di centrocampo, ancora O'Neill, davvero molto strette le linee, le tre linee di difesa, diciamo così, attacco, centrocampo e difesa della Svizzera. Fa un passo all'altezza dei centrocampisti anche Manzambi, lui che è uno dei rossocrociati che ha giocato più minuti in questa stagione, visto che poi col Freiburg era arrivato anche all'atto conclusivo della Conference League, poi persa. Tanto Elvedi, la Svizzera che ha recuperato prontamente palla, Akanji Elvedi, il ritmo che si è un po' abbassato, Giacca, quindi Ebischer prova ad accelerare, Manzambi, Ebischer, ancora Manzambi, il tocco forse falloso di Harrington, lascia correre però direttrice di gara Koroleva e pallone che è finito sui piedi di Patrick Beach, il portiere dell'Australia. Australia che rispetto all'amichevole giocata lo scorso 31 maggio, persa contro il Messico, ha avvicendato rispetto a quell'11 iniziale ben 7 uomini, quindi anche il tecnico Tony Popovic vuole insomma provare a fare qualche esperimento o testare alcune soluzioni in vista del debutto alla mondiale che anche per l'Australia avverrà lo stesso giorno della Svizzera, ovvero il 13 di giugno contro la Turchia a Vancouver, però quindi molto più a nord rispetto alla Svizzera. Australia che fa girare palla con Circati, prova a salire a superare la linea di centrocampo, lo fa sulla destra Triwin, poi si abbassa Volpato, non si chiude la triangolazione, vorrà recuperare palla in maniera fallosa lo stesso giocatore della Sassuolo, fallo ai danni di Ndoye che è rimasto a terra e quindi si chiarisce. Intanto Ndoye con Rodriguez, scambio di opinioni tra i due compagni di squadra, calcio di punizione che lo stesso difensore sinistro del Betis di Siviglia, Rodriguez, andrà a battere all'indietro per Akanji trova tra le linee Freuler, buon disimpegno sempre sulla sinistra, poi Manzambi davvero liberissimo di muoversi su tutto il fronte dell'attacco, di abbassarsi e poi lancio ancora di Akanji per Ndoye che sfila oltre i difensori, però la sua posizione di partenza come segnalato dal primo assistente è però irregolare, partito in fuorigioco, stiamo a vedere sul replay, sul monitor, probabilmente sì. Circati ha frenato il suo tentativo di rincorsa di Ndoye e quel passo in più ha fatto sì che lo svizzero risultasse oltre la linea del penultimo difendente, proprio perché l'ultimo è il portiere Sautar. 5 minuti al 45esimo, 1-0 per la Svizzera qui a San Diego. Si allarga sulla destra la manovra australiana, poi Yenghi che tocca per O'Neill a centrocampo, Irankunda, O'Neill, Sautar, ancora O'Neill, buon giro palla dell'Australia in questo frangente, Harrington, poi Beige, Irankunda guadagna però pochissimi metri nell'Australia con questo fraseggio. La tre quarti d'attacco è praticamente zona off limits per gli australiani, non sono mai riusciti a calpestare gli ultimi 20 metri del campo, quelli più vicini al portiere della Svizzera, che nell'esercizio che andremo a fare a fine partita delle pagelle, insomma, per il momento Patrick si merita un senza voto, anche se aveva disimpegnato con quel bel gioco di prestigio, però insomma non si può giudicare la prestazione del portiere svizzero quest'oggi.
1: Sì, un senza voto più per il tacco con cui ha eluso l'intervento di Irankunda, sì, però meglio così, tra l'altro meglio se Kobel, è vero che gli farebbe bene forse entrare in partita con qualche parata, però ecco, diciamo che se rimane lì bello tranquillo, magari anche la fiducia, non solo la sua ma soprattutto quella della difesa, ecco che ne gode, rimane intatta.
0: Sì, una difesa fatta soprattutto di possesso palla, insomma, Svizzera che mantiene il possesso del pallone, quindi impedisce di fatto all'Australia di creare qualcosa, e poi però quando ci prova è anche vero che tutto lo schieramento elvetico si muove bene a protezione del proprio portiere. Intanto ancora Australia, ma dentro la propria area di rigore, Sautar, Harrington e Beige prova a salire a campo, a spazio, infatti porta palla per una quindicina di metri, poi il filtrante per Circati si fa trovare lì in qualità di trequartista, gira su se stesso, ma nel frattempo la Svizzera si è assolutamente ricompattata, e quindi ancora Volpato, lui che ha vestito anche la maglia dell'Under 21 italiana prima poi appunto di scegliere quella della nazionale maggiore dell'Australia. Harrington sbaglia la misura del passaggio, recupera Beige, salva la sfera dall'out Abisher dopo essere intervenuto, e quindi è Svizzera che è tornata a riconquistare palla. Elvedi a Kanji, a campo Rodriguez, infatti viene servito dal compagno, anche lui dopo il controllo sale di una decina di metri, poi però la frenata all'indietro per Granit Xhaka. Akanji ed Elvedi, che per i due difensori insomma sarà difficile dare un voto, perché gli attaccanti dell'Australia per il momento hanno dato davvero pochi grattacapi alla coppia centrale elvetica. Ora Manzambi che ha ricevuto un buon passaggio a centrocampo da Freuler, Akanji accelera verticalmente, quindi Ndoye la sponda per Manzambi, riesce a toccare a sua volta per Rodriguez, ancora Manzambi, la frenata, chiama in causa ancora Akanji, Elvedi nel cerchio di centrocampo, lo scatto di Widmer, si va larghi però a destra per Abisher, guadagna la tre quarti, riceve il supporto di Freuler, poi perde palla, Granit Xhaka, parte veloce Irankunda, situazione di 3 contro 2, il lancio per Yenghi, un po' troppo largo sulla sinistra, è braccato da Akanji che ora gli ha dato un colpo quasi vendicativo dopo che Yenghi appunto si era preso un giallo per un intervento fuori tempo proprio sul difensore elvetico. Un po' ingenuo qui Akanji, anche se forse rivedendolo Yenghi si è fatto un po' cadere facilmente, si è lasciato andare un po' troppo facilmente, ha guadagnato quantomeno la possibilità di creare un primo pericolo forse in area di rigore per la Svizzera. Questo calcio di punizione che sarà battuto da Volpato dalla corsia di destra, un uomo in barriera, si tratta di Akanji, scusate Amdouni, sono saliti i colpitori australiani, palla sul secondo palo, va a cercare Sautar, il colpo di testa che riesce ad arrivare saltando più in alto di Widmer, senza però inquadrare lo specchio della porta. Anzi, no, a me sembrava Widmer ad aver toccato il pallone. No, sì, tutte e due l'hanno toccato. Widmer è riuscito a toccarlo e a, insomma, indirizzarlo sulla testa di Sauter, che poi è finito sul fondo. Sauter quindi si era preparato per un colpo di testa, invece gli è stata sporcata questa sua preparazione al tentativo di inquadrare lo specchio della porta, e quindi buona difesa da parte di Widmer, che concedeva al capitano avversario qualche centimetro in altezza. Tre minuti intanto di recupero in questo primo tempo, sono i tre minuti concessi a metà tempo alle squadre per rinfrescarsi, per il cooling break, come viene chiamato in gergo e soprattutto qui negli Stati Uniti, in inglese logicamente. Quindi siamo intanto già all'interno del recupero, pallone toccato dall'arbitro e quindi stop del gioco, e la direttrice Koroleva lo farà riprendere, già fatto, con una palla d'arbitro rilasciata davanti ai piedi degli australiani. Beach, il portiere per Harrington sul centro-sinistra, quindi Beach, il lancio in avanti, cercare lo scatto di Yenghi, ben anticipato da Elvedi, grande esperienza qui di Manzambi che si appoggia a Harrington per proteggere il pallone, forse Harrington lo trattiene, quindi Manzambi non è riuscito a slacciarsi dalla marcatura, infatti si lamentava per un fallo. La direttrice di gara però ha lasciato correre e quindi sono gli australiani che fanno girare palla in questo secondo minuto di recupero dei tre decretati. Harrington al limite della propria area di rigore, Irancunda, buona sponda per Volpato che viene trattenuto da Giaca, anche Giaca, una trattenuta vistosa, anche Giaca, dicevamo, finisce sul tabellino degli ammoniti con Manzambi che ancora se la prende a discutere con l'arbitro proprio per la trattenuta subita qualche istante fa a inizio azione che aveva portato al giallo di Giaca. Sauter per Harrington, sale di qualche metro oltre la linea di centrocampo, poi pallone intercettato da Ibis, la prova a ripartire, un 3 contro 3, Manzambi c'è largo Ndoye, pallone che arriva a destinazione, un po' lungo Ndoye, sì, appunto allunga per concludere la rete, riesce a concludere ma c'è l'interferenza o la parata di Beach, qui palla un po' lunga quella di Manzambi all'indirizzo del compagno, se fosse stato un metro dietro Doye si sarebbe potuto coordinare meglio per tentare la conclusione. Ora ripartenza dell'Australia con Irancunda che ha cercato un traversone al limite del rigore per Volpato, anticipato da Widmer, peccato, sciupata l'occasione per il 2-0 per la Svizzera, protagonista sempre Ndoye, questa volta passaggio un po' lungo di Manzambi, ma buona anche la parata quasi in tuffo disperato di Beach, quindi al 45+2 ci annotiamo questa occasione, ed ora è arrivato il duplice fischio di Ekaterina Koroleva, le due squadre vanno alla pausa con il risultato di 1-0 per la Svizzera, il marcatore Dan Ndoye al 14° del primo tempo su ottimo suggerimento di Granit Xhaka. Studio.
1: Grazie dunque Paolo Laurenti per questo primo tempo. Alla pausa sta andando anche la Bosnia Erzegovina avanti 1-0 in amichevole, ovviamente sempre contro Panama, mentre il Portogallo si è imposto 2-1 sul Cile. 51esimo di gioco, Stati Uniti 1 Germania 1, questo è il quadro delle altre amichevoli. È il momento della musica di Rete 1 e poi anticiperemo di un minutino più o meno il notiziario delle 22 per arrivare puntuali all'inizio del secondo tempo di Svizzera Stati Uniti, The Colors, Rolling Stones.

fa così. Il numero della polizia è 117-117. In viaggio allaccia le cinture di sicurezza e guida con prudenza. In galleria presta la massima attenzione alla segnaletica. Per emergenze chiama la polizia 117-117. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Rete 1.
1: Sono le 21:58. Studio Fabiano Rizzi. Fa discutere la scelta della RUAG, la società produttrice di armamenti controllata dalla Confederazione, di versare un riscatto ai pirati informatici che in autunno avevano sottratto dati sensibili a una filiale statunitense. Ai microfoni di SRF il presidente del Consiglio d'amministrazione Jörg Rötli ha ammesso il pagamento di una somma, imprecisata ma definita modica, per mezzo della quale l'azienda è rientrata in possesso dei dati. Pagare riscatti va contro le raccomandazioni della Confederazione. Per Rötli, l'azienda ha agito nell'ambito della propria autonomia imprenditoriale. Il Dipartimento della Difesa ha fatto sapere di non essere stato informato prima del pagamento. Si stima che il riscatto pagato sia dell'ordine delle centinaia di migliaia di franchi. E per la prima volta RUAG elimina munizioni di un esercito straniero. Si tratta di circa 4 tonnellate di proiettili di piccolo calibro dell'esercito americano. Le operazioni si svolgono ad Altdorf e sono in fase conclusiva. Il materiale proviene da truppe statunitensi di stanza in Germania. Il Dipartimento federale della Difesa ritiene che l'attività di smaltimento non ponga problemi alla neutralità svizzera. Il contratto con Washington e la consegna delle munizioni risalgono al 2025, prima dell'inizio della guerra tra Stati Uniti e Iran. Ruba una moto e si schianta, gravi ferite per un 17enne che ieri sera a Domatems, nei Grigioni, ha sottratto una motocicletta parcheggiata davanti a un centro giovanile senza l'autorizzazione del proprietario, per poi percorrere più volte avanti e indietro un tratto di strada e finire la corsa contro un'auto parcheggiata. Lo ha reso noto la polizia retica. Il giovane era inoltre privo di una patente valida. Dall'estero è di 9 morti e una 15 di feriti il bilancio dei bombardamenti israeliani di oggi nella striscia di Gaza. Lo comunicano fonti mediche locali riprese dall'agenzia di stampa palestinese Wafa. Israele e Hamas si accusano a vicenda di violare quasi quotidianamente il cessate il fuoco entrato in vigore il 10 ottobre 2025.

0: Paese abbastanza soleggiato, con possibili rovesci in montagna e temperature comprese tra 13 e 26 gradi. A nord delle Alpi si raccomanda prudenza per la presenza di animali sulla A1 Berna-Zurigo tra Arau Ovest e Arau Est. Prestate attenzione in entrambi i sensi di marcia. Sulla A2 tra Quinto e il portale sud della Galleria del San Gottardo rimangono code di 3 km in direzione nord con tempi d'attesa di circa mezz'ora. L'entrata autostradale di Airolo è ancora chiusa in direzione di Lucerna e code o rallentamenti si segnalano anche sulla A13 del San Bernardino tra Tusis Nord e Reichenau in direzione di Coira.
1: Sport e musica.
2: E rieccoci, manca circa un minuto alla ripresa del gioco a San Diego con la Svizzera che dopo 45 minuti avanti 1-0 nei confronti dell'Australia, lo ricordiamo, ultima amichevole prima del mondiale, prima del debutto che sarà tra una settimana esatta, il 13 di giugno a San Francisco contro il Qatar, che è impegnato da adesso, dalle 22 contro El Salvador, mentre l'altra squadra che è nel nostro girone, che è impegnata questa sera in amichevole, la Bosnia Erzegovina, si è fatta acciuffare prima della pausa da Panama, dunque parziale di 1-1. Scesa in campo da due minuti anche l'Inghilterra, che questa sera affronta la Nuova Zelanda, mentre avanti 2-1 la Germania nei confronti degli Stati Uniti, oltrepassata l'ora di gioco appunto contro i tedeschi e uno dei tre paesi che si occupano di organizzare questo mondiale. Paolo Laurenti, già inquadrati alcuni giocatori nuovi di questa partita, dunque ci saranno delle sostituzioni, non so se le hai già viste.
3: Le ho viste, dentro Rieder e Asso, che prendono il posto rispettivamente di Ndoye e di Ebischer, due dei migliori elementi visti all'opera nel corso del primo tempo per la Svizzera. Ndoye è sicuramente il migliore, un gol, quello che sta decidendo questa amichevole, segnato al 14° del primo tempo, poi anche un paio di ulteriori occasioni, una volta un passaggio un po' troppo lungo di Manzambi al termine del primo tempo, un paio di controlli difettosi al momento appunto di mettersi a disposizione la palla per tirare, però appunto prestazione assolutamente di rilievo per quanto riguarda Ndoye, e buona anche la prestazione di Ebischer, che insomma in nazionale dove lo metti lui fa bene, perché se parte da sinistra poi si accentra, se parte da destra o va sul fondo si accentra anche lì, servito anche lui un bel assist a Ndoye, quindi si sta guadagnando la fiducia che Moratiakin gli sta concedendo. 1-0 dicevamo, una partita che poi con il passare dei minuti ha perso anche un po' di ritmo, soprattutto nell'ultimo quarto d'ora. Per il momento però sicuramente Moratiakin può essere contento per quanto mostrato dai suoi ragazzi in questa ultima partita di preparazione per il girone B dei mondiali, dove la Svizzera appunto affronterà Qatar, Bosnia Erzegovina e Canada. Le squadre intanto stanno facendo il loro ingresso in campo, Svizzera che evidentemente ora attaccherà da destra verso sinistra, in porta come sempre Gregor Kobel, linea difensiva a 4, Rodriguez, Akanji, Elvedi e Widmer, raccontata da sinistra a destra. Vedremo se cambierà magari la posizione di Manzambi, che nel corso del primo tempo ha goduto di grandissima libertà. Freuler e Giaca comunque rimangono lì a centrocampo, credo che si manterrà insomma lo stesso modulo, quindi Giaca come detto e Freuler a centrocampo, sulla destra So, dalla parte opposta Rieder, e poi Anduni e Manzambi a fare da terminali offensivi, ma come detto Manzambi lo abbiamo visto insomma un po' in tutte le fasi in tutte le zone del campo. Intanto calcio d'avvio della ripresa con l'Australia che vuole subito andare con un pallone lungo a mettere pressione, controlla in qualche modo Elvedi, il suo controllo non preciso riesce a toccare per Rodriguez, in avanti passaggio corto all'indirizzo di Rieder, capisce tutto però Metcalf, anche lui uno dei nuovi entrati dell'Australia, cercheremo di capire anche in questo caso.

0: le sostituzioni dei nostri avversari. Intanto se n'è andato il primo minuto di gioco di questo secondo tempo con la Svizzera che andrà a battere una rimessa con Akanji, quindi Kobel, il portiere va a lungo, cercare di far toccare per la prima volta la palla a Rieder. Un rimpallo premia Amdouni, che forse è stato l'unico elemento della formazione rossocrociata a non entrare particolarmente in partita. Un'occasione per lui con un tiro deviato proprio all'ultimo e poi non tanti palloni toccati. Granit Xhaka invece sempre molto bene, come questa palla indietro per Rodriguez, quindi per, scusate, Freuler, quindi Akanji. Rodriguez ora tocca ora il pallone, va sulla verticale per lo scatto di Rieder, palla forse troppo lunga, sì, ma nel frattempo si era alzata anche la bandierina del secondo assistente dell'arbitro per indicare una posizione di fuorigioco dello stesso Rieder e quindi calcio di punizione in favore dell'Australia. Già battuto, fanno girare palla con Burgess. Infatti ci sono stati un po' di cambi anche come dicevamo in casa Socceroos, ovvero italiano ha preso il posto di Tywin, Metcalf ha preso il posto di Volpato, poi andremo piano piano a capire anche gli altri avvicendamenti perché c'è in campo anche Gheria e poi quello colui che ho appena menzionato, Burgess, che hanno preso il posto rispettivamente di Circati e dell'altro difensore centrale, l'altro braccetto, ovvero Harrington. Quindi quattro cambi in casa australiana. Ecco proprio lo stesso Burgess per il portiere Patrick Beach. Nel corso del primo tempo si è reso protagonista di un paio del primo tempo si è reso protagonista di un paio di buoni interventi proprio su Ndoye, quindi sulla destra con Metcalf che sbaglia completamente la precisione del suggerimento in avanti. Insomma, Patrick però viene da è un discorso ormai già fatto e rifatto, probabilmente lo si rifarà nel corso del mondiale che inizierà l'11 giugno, però insomma certe squadre insomma, si vedono che non hanno però il livello magari delle migliori, perché anche l'Australia sta facendo davvero una grandissima fatica solamente a costruire azioni per arrivare addirittura nella tre quarti d'attacco.
1: Sì, e poi comunque è l'Australia, lo ricordavi, sesta partecipazione consecutiva. È
0: Sì.
1: vero che tra le prime, adesso a memoria non ricordo quante, ma prima faceva parte comunque della Confederazione Oceanica. Attenzione, qui intanto traversa di Irancunda,
0: Sì,
1: faceva
0: una,
1: parte.
0: sì.
1: Vai pure.
0: Un bel tiro di Rancunda dalla media distanza, dopo palla persa da Freuler, un tiro piuttosto potente sul quale ci è arrivato Gregor Kobel, che quindi si è meritato il voto, diciamo, per questo intervento che ha toccato con le dita quel tanto che è bastato per far passare la palla sopra, anzi sfiorando la traversa. Terzo minuto della ripresa, corner, il secondo per l'Australia, si va sul primo palo con Manzami che mette fuori, poi aiutato anche da Rieder. Conclude pure.
1: Sì, appunto, semplicemente per dire che prima faceva parte della Federazione Oceanica, dunque praticamente d'ufficio l'Australia riusciva sempre a qualificarsi, ora è inserita invece nelle qualificazioni asiatiche proprio per permettere anche a nazionali come la Nuova Zelanda di partecipare alla mondiale. Però sì, se già una squadra come l'Australia, che siamo abituati comunque a vederla al mondiale, fa così fatica o dimostra così evidenti limiti tecnici, ecco, non oso pensare alle nazionali che hanno raggiunto per la prima volta il mondiale, che comunque non hanno in rosa grandissimi talenti, ecco.
0: Ci lasceremo sorprendere per un torneo che comunque mantiene sempre il
1: Fu
0: suo
1: così che
0: grosso.
1: Curaçao arrivò in semifinale dei mondiali.
0: Esatto. il suo grosso è comunque fascino, perché è la Coppa del Mondo, insomma, fa sognare tutti, e quest'anno fa sognare soprattutto tantissime neofite, tantissime squadre che si avvicinano al, si sono avvicinate al torneo più seguito al mondo in questa edizione extra large con 48 squadre. Intanto fa girare palla sempre l'Australia, O'Neill, buon anticipo ora di Akan su Yenghi, il lancio di Metcalfe, poi sponda di Rancunda, Yenghi limita il rigore, ancora in Rancunda, prova a liberarsi dal tiro, si defila sulla destra, area di rigore, poi va sul fondo, mette in mezzo, ancora Kanji, buona copertura, e Rodriguez che decide di andare con un pallone lungo. Amduni paga la differenza di stazza con Sotar, quindi ancora Trewin che commette fallo però, e quindi è intervenuto, è intervenuta la direttrice di gara Ekaterina Koroleva. Calcio di punizione che sarà affidato, tanto è O'Neill che ha preso il posto di scusate, è italiano, ha preso il posto di O'Neill e non di Trewin, perché appunto menzionato poco fa, è ancora in campo. Svizzera che batte questo calcio di punizione nel corso del settimo minuto della ripresa sul risultato di 1-0 proprio per i rossocrociati. Rete di Ndoye al 14° del primo tempo. Ndoye che nel frattempo ha lasciato, è rimasto negli spogliatoi alla pausa per fare posto a Rieder, che tocca all'indietro a Kanji, Elvedi, Giaca e quindi Gregor Kobel che allarga sulla destra, si è abbassato Rieder perché Widmer si era alzato, quindi scambio di posizione come già succedeva nel corso del primo tempo con Ebischer, Akanji, Rodriguez che incespica, inciampa sul terreno e quindi sbaglia l'appoggio, quindi il pallone agli australiani con Sotar. Tra le linee fa il velo il numero 8 Metcalfe, voleva che la palla arrivasse a Yenghi, poi però ha capito tutto la Svizzera. Buon passaggio ora di Rieder per Amduni, un po' lento in scivolata, è riuscito ad arrivare Ghieria ad anticipare Amduni, che continua insomma a fare un po' fatica ad entrare nell'economia della manovra rossocrociata. Ancora in velocità ora Irancunda che va a sgambettare da dietro al Vedi, ed infatti il fallo è netto. In velocità basta un semplice contatto per far cadere a terra un giocatore, in questo caso però c'è stato proprio un evidente sgambetto, quindi calcio di punizione in favore della squadra rossocrociata che risale con Akanji. Quindi Rodriguez si anima intanto ancora di più la zona del riscaldamento degli svizzeri, ci sono Omenda, Muaim, Itten e Zakaria, ai quali si aggiunge in questo istante anche Noah Okafor, mentre fa girare palla l'Australia a centrocampo. Il fallo di Giaca nei confronti di Metcalfe, giocatore della San Paoli, che è rimasto a terra. Anche in questo caso ci saranno delle novità in ambito di regolamenti. Se un giocatore necessita di un soccorso da parte dello staff medico del proprio staff, dovrà rimanere fuori almeno un minuto una volta poi che è uscito dal campo, a meno che non si tratti di un infortunio a causa di un intervento costato all'avversario che l'ha commesso, o un cartellino giallo o un cartellino rosso. Questo proprio per evitare che i giocatori rimangano a terra, per far trascorrere il tempo. Intanto lancio di Akanji all'indirizzo di Manzami, anticipato in uscita in area di rigore dal portiere dell'Australia Beach, e Australia che prova con la costruzione dal basso con Håkon Engstler. Quindi Sotar, di nuovo Beach, l'apertura sulla sinistra, ancora per Beach, il lancio in avanti, un po' scoperto la retroguardia della Svizzera, attenzione, pallone lungo e c'è la rete del pareggio, dell'Australia con Yenghi, 1-1. con la retroguardia rosso crociata completamente fuori a posizione in questo frangente, già contro la Giordania. Un pallone lungo era stato favorevole ai giordani, anche in questo caso un pallone lungo ha permesso all'Australia di portarsi sul punteggio di parità, qui un po' troppo alto, qui a tenere in gioco tutti c'è stato Widmer che ha sbagliato completamente appunto la posizione della linea, e quindi c'è stato l'inserimento di Matt Clive che ha messo in area di rigore, eludendo anche l'uscita di Kobel che si era piazzato davanti per chiudergli lo specchio, e ne è scivolata. C'è stata la rete di Yenghi, quindi 1-1. Patrick, forse gli australiani hanno sentito il nostro discorso, punti nell'orgoglio, ecco che hanno infilato la rete dell'1-1.
1: Sì, francamente non ho capito, anche perché non c'è stata riproposta un'immagine proprio chiara, cosa ci facesse Widmer ancora così arretrato, perché tutta la retroguardia rossocrociata era avanti di buoni 5 metri se non 10 rispetto a Sylvain Widmer, che poi appunto ha tenuto in gioco ben 3 australiani che hanno potuto tranquillamente involarsi verso Kobel. Non c'è nemmeno stata proposta l'immagine rispetto a un possibile fuorigioco, non so Paolo se tu sei riuscito a vedere live se era regolare oppure no la posizione, ma cambia poco, anche perché come dicevi, non essendoci il VAR, ormai il gol ha segnato, esatto. Dunque rimane l'1-1.
0: Non c'è il VAR, però appunto a me sembrava in gioco proprio per la posizione,
1: sì, di Widmer,
0: anche sorprendentemente arretrata di Widmer, che non ha tenuto la linea che avevano sia Kanji sia Elvedi, e quindi ha permesso all'Australia di portarsi, di avvicinarsi all'area di rigore e poi di segnare la rete dell'1-1. Quindi è cambiato il punteggio, vedremo insomma se la Svizzera potrà e vorrà reagire per avvicinarsi al debutto mondiale con una vittoria e non con un pareggio. Ecco che poi si sta scaldando anche Yashari.
1: Sì Paolo, possiamo dire una Svizzera che sta giocando davvero a un ritmo bassissimo, c'è forse anche un po' paura di farsi del male adesso.
0: Ha iniziato molto bene nel corso, sì, può darsi, non lo escluderei certamente. Ha iniziato comunque molto bene approcciando la partita con buon impegno e applicazione, lo avevamo anche sottolineato, tante occasioni nel corso dei primi 20 minuti, poi sì, il ritmo è andato calando. Qui a Giacca, passaggio filtrante perso, intercettato Freuler, quindi Rodriguez un po' in ritardo, ma ha lasciato che intervenisse sul pallone italiano, proprio perché poi nell'anticipo ha mandato la sfera in fallo laterale. Quindi Akanji in avanti, si buttano palloni in avanti, però davanti non abbiamo proprio quel centravanti in grado di arrivare su questi palloni. Abbiamo giocatori che prediligono la palla a raso terra come Amduni e Rieder, e quindi questi lanci proprio al centro dell'attacco con Soutar che svetta su tutti, ma risultano essere un po' dei palloni buttati via. Recupera comunque Rodriguez all'indietro per Elvedi, quindi Akanji, il pallone ancora sui piedi del difensore che si ferma, cammina e poi indietreggia prima di servire Elvedi, attendeva il movimento di qualche compagno. Non vedendo nulla, ha preferito giocare verso il collega. Ancora Kanji per Rodriguez. Si sposta anche Kobel che potrebbe ricevere. Lo fa in questo istante da Elvedi però. Ancora Kobel, il pressing di Rancunda. Pallone che è stato protetto da Freuler. Poi subisce il fallo di Trewin. Riparte ancora la Svizzera che deve un po' accelerare i ritmi, come insomma sollecitava anche giustamente alla studio Patrick Locatelli. Elvedi sale, palla al piede, trova Widmer, poi Amduni forse strattonato, esatto, viene agganciato per la maglietta cadendo a terra l'arbitro. Ha fischiato il calcio di punizione per la selezione elvetica. Widmer, Rieder, poi Giacca in mezzo al campo, Akanji, lo scatto di Rodriguez ad aprire la possibilità a Manzambi di ricevere, infatti è così, largo sulla sinistra, punta all'uomo, poi indietreggia, pallone intercettato, è messo in fallo laterale. Ancora Manzambi con le mani per Freuler e Elvedi che rientra nella propria metà campo. Akanji, c'è Ci sono Rieder e Hamdouni che scattano in avanti, vengono ignorati. Si va palla a terra per Manzambi, quindi Rodriguez che è sulla tre quarti offensiva, all'esterno Mancino per Sol, inserimento per Rieder, palla che rimane lì, Manzambi, ancora Rieder, va sul fondo, mette in mezzo sul primo palo, Cecchieria a mettere fuori, ma ancora recupero svizzera, So sui 20 metri all'indietro, Akanji, di nuovo Rodriguez, il controllo, lato corto dell'area di rigore, ancora So, si torna verso Rodriguez, palla rasoterra in area per Freuler, si gioca in un fazzoletto, Rodriguez, Giacca, Rodriguez alla congiunzione delle linee dell'area di rigore, ancora Giacca, di nuovo Rieder, palla finalmente crossata in mezzo sul secondo palo, irraggiungibile per chiunque, prova Rancunda a deludere Winmer, infatti è così, l'appoggio per Yenghi, spinto alle spalle da Akanji che protesta in maniera veemente con la direttrice di gara. Il fallo, Yenghi è comunque intelligente qui a guadagnare un fallo per la propria squadra. Un po' nervoso Akanji, dobbiamo cercare di mettere un po' più di calma. Calcio di punizione è battuto dall'Australia. O'Neill all'indietro per Håkon Hengstler. Intervento, il tunnel ai danni di Winmer, che insomma sta vivendo un secondo tempo piuttosto negativo. Il lancio in avanti per Yenghi, duello fisico con Akanji, c'è però un fallo fischiato in precedenza, in avvio dell'azione, a favore della Svizzera. Intanto se n'è andato il primo quarto d'ora della ripresa, 18° minuto, risultato di 1-1 in questa amichevole di San Diego tra Svizzera e Australia.
1: Rapido giro sugli altri campi, tenendo d'occhio le due avversarie che avremo alla mondiale. Ora di gioco tra Panama e Bosnia Erzegovina, sempre parziale di 1-1. Si è raggiunto il 20° invece tra Qatar ed El Salvador, 0-0 in questo caso. In campo alcune big, 0-0 tra Inghilterra e Nuova Zelanda. La Germania sta vincendo 2-1 contro gli Stati Uniti. Insomma, ultime indicazioni un po' per tutti, perché lo ricordiamo, tra 5 giorni inizierà il mondiale per la nostra nazionale, invece tra 7 giorni, sabato prossimo a San Francisco, proprio contro il Qatar. Paolo, dicevi un Silva Midmer un po' in difficoltà, vediamo se adesso magari Murat Yakin ripropone Zaccaria in qualità di terzino destro.
0: Esatto, attendiamo insomma le prossime mosse che dovrebbero arrivare attorno al 70°, anzi no, alla prossima interruzione dovrebbero entrare Muheim e Itten, sono 4 giocatori, anzi 5, che dovrebbero entrare lì a bordo campo, che si stanno togliendo la tenuta da riscaldamento, e al momento opportuno insomma andremo ad indicarvi tutte le sostituzioni, mentre il gioco prosegue con l'Australia che fa girare palla meglio insomma gli australiani in questa ripresa rispetto agli svizzeri. Sale Italiano sulla destra, triangolazione con Metcalf, ma capisce tutto Akanji che interrompe questa iniziativa degli australiani, quindi Elvedi ancora all'interno della propria area di rigore. Akanji, Giacca si fa vedere, c'è l'apertura sulla destra per Widmer che non ha avversari di fronte, quindi può controllare con agio e tranquillità. All'indietro di nuovo per Elvedi, ormai 19 giocatori su 22 stanno praticamente camminando. Ancora Freuler tra le linee per Rieder, riesce a girarsi, c'è Hamdouni largo sulla destra che infatti viene servito, poi si accentra, palla al piede, entra nel campo per Giacca, 30 metri, l'apertura per Rodriguez, manovra prolungata degli elvetici, c'è anche Manzambi, ma si torna su Giacca, è lui che serve Manzambi, lato corto del rigore, entra in area, doppio passo su un avversario, poi ci ripensa, torna verso Giacca, il tiro cross che ha messo un po' in difficoltà la retroguardia australiana, mette in angolo il colpo di testa di Beich. Sesto corner per gli elvetici, pronti come detto a inserire 5 nuovi giocatori, c'è anche Zaccaria, Yashari, Muheim, Itten e Amendà. Prima però bisogna procedere con il corner, il primo del secondo tempo per la formazione di Murat Yakin. Batte con Rieder, palla a rientrare, smanaccia in qualche modo Beach, pallone poi raccolto da Ocon Hengsler, fa tutto da solo, evita Manzambi sulla verticale, palla però che finisce fuori dal perimetro giocabile e ora diventa propizia l'occasione per... Ah no, non è ancora il momento per i cambi, bisogna insomma catechizzare tutti coloro che stanno per fare la loro entrata con le posizioni da assumere in barriera, sui corner, sulle punizioni, e quindi bisogna terminare il giro mentre il gioco prosegue con Giacca per Freuler, 21esimo della ripresa, quindi probabilmente si arriverà alla pausa per rinfrescarsi e poi la Svizzera cambierà nuovamente volto con le sostituzioni. Manzambi per Akanji, quindi nuovo Manzambi, e possibilità infatti viene colta di servire Rodriguez. Manzambi rimane in appoggio, infatti riceve Giacca, Manzambi di prima per Freuler, all'indietro c'è Elvedi. Elvedi prova ad entrare nella fitta, nel fitto posizionamento dietro la linea del pallone dell'Australia, che infatti respinge la Svizzera, costretta a rifugiarsi verso il proprio portiere Gregor Kobel. Quindi Akanji, scatto di Widmer ignorato, si va palla bassa, si prosegue palla bassa, prima lo scatto di So, forse in fuorigioco So, ma in anticipo, ottima uscita di Beach su questo tentativo di inserimento di So a sfruttare l'imbucata di Rieder. Australia che sale con l'italiano, quindi Ocon Hengsler, la triangolazione tra i due compagni, poi all'indietro all'indirizzo di Guerra, altro giocatore che milita in Giappone, l'anticipo prorompente di Rodriguez per Giacca che viene atterrato falosamente da italiano, calcio di punizione con Iran Kunda che ha qualcosa da dire all'indirizzo di Giacca che si arrabbia moltissimo con Iran Kunda, che viene anche ammonito, non so se un episodio di trash talking okayistico, che Iran Kunda non era stato protagonista del fallo su Giacca, i due continuano a battibeccare dalla distanza. Ed ora cooling break, momento di pausa, momento magari anche per riordinare le idee in casa rossogrociata, e soprattutto credo sarà poi il momento di nuovi cambi, ancora spintoni tra Giacca e Iran Kunda. Attenzione perché Giacca è già ammonito, la direttrice di gara è Caterina Koroleva. Aveva in mano ancora il cartellino giallo.
1: Sì Paolo, origine di tutto però, è Giacca che cade a terra, pallone che rimane alle sue spalle, Iran Kunda che gli dà una puntina insomma per colpire Giacca col pallone, voilà, ecco. Per quello
0: sì, e quindi ora momento appunto per dissetarsi. Murat Yakin si avvicina a una sorta appunto di time out ai propri giocatori per dare le altre indicazioni, e poi come detto ci sarà il corposo avvicendamento con 5 giocatori pronti ad entrare: Zakaria, Amenda, Muaim, Itten e Yashari, per 7 cambi finora utilizzati da Murat Yakin dopo che a inizio ripresa non sono più comparsi sul terreno da gioco Ebi Shirendoy, al loro posto Rieder e So. E ora staremo a vedere chi lascerà il campo. Manzambi, Amduni, credo, Rodriguez. E quando entreranno tutti in campo sarò sicuramente più preciso.
1: Se vuoi ne approfitto Paolo, così certo, rifiati un secondo, sì, per dare questa ai nostri radioascoltatori questa curiosità, perché questa edizione del Mondiale ci saranno ben 8 coppie di fratelli, Quattro di queste giocano nella stessa nazionale, per esempio Theo Hernandez e Lucas Hernandez che giocano nella Francia, Jurrien e Quinten Timber che giocano nell'Olanda, Leandro e Juninho Bakuna Curaçao e Laros e De Roy Duarte a Capoverde. Però ci sono anche quattro coppie di fratelli che non giocano nella stessa nazionale, è il caso di Iñaki Williams e Nico Williams che giocano Ghana-Spagna, Guela Due Costa d'Avorio e Désiré Due Francia, Derrick Lucassen Ghana e Brian Abrobi Paesi Bassi, e poi ce n'è anche uno che stai citando da ben 70 minuti, ossia Harry Sutter, che gioca appunto per l'Australia. Suo fratello invece disputerà il mondiale con la Scozia, John Sutter. Ecco.
0: Grazie Patrick Locatelli. Insomma, sono su queste curiosità che vengono spesso elencate ai mondiali. Insomma, non sono i primi, nemmeno gli ultimi fratelli che vanno a difendere colori di nazionali diverse. Tra i più famosi, insomma, gli esempio anche dei fratelli Boateng. Intanto
1: due li conosciamo anche bene, Paolo. Granite e Taulan Jack.
0: Esatto, e Taulan Jack, esattamente. Intanto andiamo appunto a ricapitolare un po' i cambi, e come già indicavi e ipotizzavi, Widmer ha lasciato il posto a Zakaria, poi Elvedi lo ha lasciato ad Amanda, è uscito Manzambi dentro Yashari, è uscito Anduni, è entrato Itten, è uscito Rodriguez, è entrato Muheim. E poi dovrei averli detto tutti, sì, esattamente. Intanto subito Yashari per Itten, un buon pallone all'area di rigore per Muheim, che ha seguito sulla sinistra, l'appoggio ancora di Yashari per Granit Xhaka, di nuovo Muheim sulla sinistra, lato corto del rigore, il traversone deviato da un avversario, si tratta di italiano, e non è corner ma rimessa laterale. Muheim per So, che si sposta, viene ignorato, gran movimento da parte del centrocampista del Siviglia, che poi finalmente viene servito, protegge palla, So fuori dalle rigore per Akanji, quindi Zakaria, svizzera che mi sembra essere tornata in una sorta di difesa a tre, anche se poi Muheim si abbassa, quindi un modulo comunque molto fluido quello visto all'opera nelle ultime due amichevoli dai rossocrociati dalla squadra di Murat Yakin, mentre sembra essere intenzionata con i nuovi entrati a provare a tornare in vantaggio dopo la rete di Ndoye il 14esimo del primo tempo. Ricordiamo un inizio di ripresa un po' zoppicante dei rossocrociati con la rete del pareggio siglata da Yenghi. Ancora la Svizzera in avanti, ha fermato So, Muheim, c'è Itten che fa spallate con Sutter, davvero una pezza, e poi un malinteso tra Xhaka e Muheim, con Xhaka che ha servito un pallone troppo lungo per il giocatore appena entrato dalla panchina. Quindi rimessa laterale in favore degli australiani, Socceroos come sono soprannominati. Altra rimessa, questa volta l'ultimo a toccare è Yashari, italiano con le mani, quando vengono comunicati 6.107 spettatori. Yashari prova a guadagnare il fondo, lato corto del rigore, all'indietro per Muheim, ancora il mancino elvetico, il tunnel su italiano, Muheim sul fondo, il pallone nel mezzo, e poi Sutter che in tuffo di testa manda in corner. Buona iniziativa qua di Muheim, che ha creato un po' di panico all'interno dei 16 metri australiani. Settimo corner, sarà So a battere, sale Amendà, sale anche Zakaria. Amendà la sua settima presenza in maglia rossocrociata, alza il braccio So, tutti si spostano sul primo palo, pallone sul secondo, cercare proprio il ponte di Amendà, rimette in mezzo, poi Yashari di petto, Zakaria, conclusione alta sopra la traversa. Quindi schema sua corner parzialmente riuscito, nel senso che non ha fruttato una rete, ma quantomeno una conclusione è arrivata. Quando stiamo per entrare nell'ultimo quarto d'ora di gioco di questa amichevole tra Svizzera e Australia, 1-1 il punteggio. Ancora Muheim, buona l'entrata in partita da parte del terzino sinistro dell'Amburgo, anche se da questo mio punto di vista posso dire che la Svizzera è tornata ad una difesa a tre, Zakaria, Akanji e Amendà, con Mohamed che rimane comunque sulla linea dei centrocampisti. Dalla parte opposta c'è Rieder, proprio Zakaria per Akanji nel cerchio di centrocampo, ecco che tocca palla il terzo difensore centrale, Amendà, lo scambio corto con Muaim che poi rilascia la palla e se ne va, ma Amendà che sbaglia completamente la misura del passaggio verso Akanji, attenzione Irancunda, sale anche Metcalf che sbaglia comunque il controllo favorendo la ripartenza della Svizzera con Yashari, palla liftata in avanti per Itten, Sauter però gli taglia la strada, interviene sul pallone e riesce anche a disimpegnare molto bene su Geira, chiuso poi Ocon Hengstler da Yashare So, ma si difende bene e poi Tagliano questa volta è chiuso da Muaim che impedisce il lancio in avanti, c'è però la rimessa laterale sempre in favore dei nostri avversari che dovranno ripartire con una rimessa come detto nei pressi della bandierina del corner, rimessa con le mani, tanto il rilancio di Irvine ancora di testa, il numero 22, anche lui è entrato poco fa dalla panchina e poi attenzione sale Lecky che voleva toccare per Jordan Boss, giocatore del Feyenoord, anticipato con una buona lettura difensiva da Zakaria, Giaca per Muaim, risale il campo, prova a farlo la Svizzera che in serbo altri due cambi, anzi tre, Fasnacht, Cömert e Okafor, cambi che insomma fanno però anche perdere un po' automatismi, distanze e anche a volte, come visto contro la Giordania nel corso del secondo tempo, Patrick, anche un po' il senso delle amichevoli.
1: Scusami Paolo, non ti ho sentito, ma poi se puoi ripetere.
0: Dicevo che la serie di cambi poi fanno perdere un po' il ritmo, un po' le distanze, i meccanismi tra i vari giocatori nuovi entrati e poi si perde anche un po' il senso dell'amichevole, forse, come avevamo visto nella ripresa della partita contro la Germania.
1: Sì, si perdono anche un po' i riferimenti, forse alcuni giocatori sono abituati ad avere determinati compagni in alcune posizioni e non avere le certezze a cui sei abituato solitamente ti fa perdere un po' le coordinate, ecco, diciamo così. Comunque, guardando, adesso prendo esempio Amendà che è entrato da poco, diciamo che quei giocatori che sono le seconde linee devono sfruttare forse un po' meglio questa occasione che gli dà Murat Yakin.
0: Certamente, intanto Yashari che contro la Giordania era entrato benissimo, aveva servito due assist al bacio a Ebischer e Embolo, li aveva messi praticamente in porta davanti al portiere avversario, poi avevano sprecato malamente due gol i due compagni. Amendà, passaggio per Rieder, lascia scorrere, si gira, però è attorniato da quattro giocatori, prova a sfondare, un rimpallo premia So, poi Muaim, possibilità di cross che avviene di testa, Itten, una buona torsione da parte dell'attaccante svizzero, però alza troppo la mira e quindi c'è una rimessa dal fondo, però buon colpo di testa da parte di colui che ha messo a segno 15 reti con il Fortuna Düsseldorf, che però non sono bastate per evitare la retrocessione in dritte liga. Lasciano il campo Akanji, dentro Cömert, lascia il campo anche Giaca che consegna la fascia da capitano a Zakaria, anche perché abbandona il terreno del gioco pure Remo Freuler al suo posto dentro Fasnacht, quindi praticamente rispetto alla formazione di partenza di inizio partita l'unico rimasto in campo è il portiere Gregor Kobel, che si è guadagnato comunque una valutazione con quella smanacciata sulla traversa inizio ripresa sul tiro dalla distanza di Irancunda, mentre noi ci annotiamo il colpo di testa di Itten che con il tiro da distanza di Zakaria ha creato forse le uniche due occasioni del secondo tempo per la Svizzera. Okafor subito reattivo, giocatore che ha segnato in stagione 8 gol con il Leeds eguagliando il record di gol di uno svizzero in Premier League di Jerdan Shaqiri, giocatore che insomma una sorta di figlio al prodigo della nazionale, potrebbe essere stato messo alla porta per qualche mese. È stato reintegrato da Mouratiakhin, che prima lo vedeva in qualità di numero 9, poi invece ora lo sta utilizzando un po' largo sulla sinistra, come lo stesso ex Napoli e Milan si sente maggiormente a suo agio. Cemert prova a schiacciare questi ultimi 10 minuti di gioco, recuperi esclusi, l'Australia nella propria area di rigore, ancora mette in mezzo Okafor, respinge Sauter che mette in fallo laterale.
1: Sì, tra l'altro Paolo, facendo un giro sui social della nazionale, nei commenti no, Okafor è sempre il giocatore più richiesto, ci sono un sacco di tifosi, poi ovviamente non sono andato a vedere tutte le origini, la provenienza di tutti gli account, però ipotizzo tanta gente dalla Svizzera, ma ho visto anche diversi account di verosimilmente tifosi del Leeds che chiedono a gran voce, insomma, Mouratiakhin di far giocare un po' più spesso no, Okafor.
0: E si potrà godere questi ultimi 10 minuti per sfruttare, insomma, l'occasione per mettersi in mostra. Giocatore che ha segnato nella sua carriera in rosso-crociato due reti in 24 presenze, questa la 25esima, l'ultimo gol risale il 2 giugno del 2022 in una partita di Nations League persa tra l'altro contro la Cechia per 2-1. Intanto Zakaria, 37esimo della ripresa, 1-1 il punteggio tra Svizzera e Australia. La sventagliata di Amendà a trovare un buon lancio per Okafor, che non ha un controllo preciso. La palla si alza con il tacco destro, ha tentato poi di rimediare, ma è andato a colpire il volto di Italiano. Cartellino giallo anche per Okafor, per l'imprudenza, non per la cattiveria dell'intervento, ma per l'imprudenza di aver alzato troppo il piede nel tentativo di rimediare, come detto, anche se forse il volto non l'ha colpito l'Italiano, è andato a impattare più sul petto che sul viso, fortunatamente. Intanto è tutto a posto anche per l'Italiano.
1: Sì, nemmeno toccato né testa né petto, però chiaramente punita l'intenzione.
0: Rilancio, calcio di punizione che è un rilancio di Beach oltre la metà campo, portiere dell'Australia, mentre si è un po' riannuvolato il cielo del sud della California, rendendo la temperatura ancora un po' più fresca, anche se, come detto, non c'è assolutamente il caldo torrido che magari in altre parti degli Stati Uniti, pensiamo soprattutto alle zone centrali, sono invece all'ordine del giorno in questo inizio di giugno. Muaim rimessa in zona d'attacco per la formazione rosso-crociata. So dall'appoggio a Muaim, a pallone di ritorno, viene mandata fuori la palla ancora dall'intervento di Irvine, poi Muaim, palla all'indietro per Cemert, quindi Amendà che ora, dopo essere entrato, aver preso posizione sul centro destra della difesa, ora è il centrale in mezzo a Cemert e Zakaria. Buon disimpegno dello stesso Zakaria, fa tutto da solo, poi non si intende con Asso, palla un po' a ritroso, ora c'è Touré, attaccante del Norwich, a essere fermato da Amendà. Altro pallone toccato dall'arbitro, si è già ripreso a giocare con Yashari, regia di centrocampo affidata appunto al centrocampista del Milan, Okafor. Si sovrappone Muaim, palla un po' stanca, Muaim riesce a sfuggire Italiano, mette in mezzo, palla indietro, so, palla che rimane in area, Reader, tutta l'Australia praticamente a protezione della propria rigore, palla morbida, ancora Yashari per Zakaria, questa volta fuori dall'area, intasatissimi i 16 metri dell'Australia, quindi la Svizzera riesce a perdere un po' di respiro per prendere una sorta di rincorsa nella propria azione. Yashari, buon mancino verso Zakaria che addomestica con il petto, centralmente ancora Yashari, si torna a sinistra per Okafor, lato corto dell'area, poi entra, palla morbida in mezzo, ancora una volta di testa è Geria a mettere fuori, sui piedi però di Muaim, insiste la Svizzera che vuole vincere questa amichevole, ancora l'attivissimo Yashari dalla parte opposta per Fasnax, che credo non abbia ancora toccato il pallone da quando ha messo piedi in campo, poi fallo di Itten. ravvisato dall'arbitro, e quindi a 5 minuti dal 90esimo calcio di punizione affidato all'Australia, che non ha più in campo il proprio capitano Sautar. Ora al suo posto è entrato Degenek, ma la fascia da capitano è andata sul braccio di Jackson Irvine, giocatore anche lui del San Paoli. Fallo questa volta di Reader ai danni di Lecky, che l'Australia ha approfittato dei tanti cambi praticamente per rivoluzionare tutto lo schieramento iniziale in campo. Anche in questo caso dal fischio d'inizio c'è solamente il portiere Patrick Beach, italiano, in avanti, sbaglia, ne approfitta Cemert, suggerimento centrale per Amenda, di nuovo Cemert, fa salire Okafor a centrocampo, Yashari, c'è spazio per Zakaria che dovrebbe ricevere in questo istante da Amenda, proprio il giocatore del Monaco, che poi porta palla centrandosi, lo scarico per Cemert, il lancio a Okafor, lancio completamente sbagliato da parte di Cemert, palla regalata agli avversari che batteranno una rimessa con le mani a 4 minuti dal 90esimo.
1: Diciamo che Cemert e Amendà difficilmente impensieriranno a Kanji e Elvedi nella formazione titolare.
0: Tanto buona uscita qui di Kobel, un paio di metri fuori dalla propria area ad anticipare Touré, poi rilancia in avanti nella zona di Itten, scattato però in fuorigioco, si alza la bandierina, altra interruzione, serve un guizzo per risolvere questa partita, per cercare di vincerla, sarebbe importante comunque non perderla, proprio per insomma non portarsi dietro qualche scoria negativa, anche se poi dopo i primi 20 minuti buoni della Svizzera il ritmo è andato calando nella ripresa, i cambi, ma l'ottimo avvio di ripresa dell'Australia, forse un pizzico di sufficienza e leggerezza da parte della Svizzera, ha permesso appunto al punteggio di tornare a quello iniziale di parità. Amendà apre il gioco ancora verso Zakaria, 3 minuti al 90esimo, Reader, altro pallone liftato, lancio, un cambio di campo totalmente fuori giri, intercettato dall'italiano che sbaglia anche lui di testa, facendo terminare la palla in fallo laterale. Muaim in possesso della sfera, serve all'indietro Cemert, quindi Amendà, Yashari, stancamente gli svizzeri fanno girare palla, Yashari prova a alzare i giri, altro lancio sbagliato nel tentativo di cambiare fronte di gioco, e quindi l'Australia ne approfitta con Burgess per Irvine, quindi di nuovo a centrocampo dove è salito Degenek, lo scatto di Touré è osservato da Amendà, prova ad entrare in area, mette in mezzo, pulisce la zona dell'area piccola Cemert, poi So Fasnacht allontana di testa, Itten prova ad aiutare i suoi compagni, c'è l'allontanamento che poteva sembrare anche un tiro partito dal piede di Burgess, ma finisce lontano dallo specchio della porta di Kobel. Meno di 120 secondi e poi si attenderà l'entità del recupero, sarà piuttosto cospicuo, ormai credo che si tornerà alle entità già viste e riscontrate nel corso dei mondiali in Qatar. Tanto Zakaria, triangolazione con Reader, subisce fallo, in ritardo l'intervento di Jordan Boss, nonostante non sia d'accordo con la decisione della signora Ekaterina Koroleva, e la Svizzera che può risalire con Muaim sulla corsia di sinistra, aiutato da Okafor, finta di corpo del 19 elvetico, poi prova un duello in velocità, italiano però capisce tutto, mette lo zampino e la palla in out. Muaim, Yashari che dà l'opzione al compagno per ricevere il pallone già dalla parte opposta, ovvero destra, per Zakaria, diventato capitano dall'uscita di scena di Granit Xhaka. Quindi Yashari ancora nel cerchio di centrocampo, potrebbe avere spazio Okafor, Riasciari si attarda nel servire il compagno, timidi applausi del pubblico del Snapdragon Stadium quando ormai sta per scoccare il novantesimo. Ci saranno tre minuti di recupero, ancora tre minuti addizionali di questa amichevole, l'ultima per le due squadre in vista dei rispettivi debutti alla Coppa del Mondo 2026, Stati Uniti, Canada e Messico. Australia che riguadagna il possesso palla, centrocampo la fa girare Irvine, quindi c'è Italiano largo sulla destra, a campo può salire di qualche metro, lo scatto di Touré, lo lascia andare Chemert perché comunque era sfociato in una posizione di fuorigioco, e quindi Australia che decide di ripartire da Degenek, quindi Burgess sul centro-sinistra e di nuovo invece Devlin a centrocampo. Italiano prova ad evitare Muaim, Chemert riesce a bloccare questa azione dell'Australia. L'esterno di Okafor in profondità per Itten, entra in area, alza la testa Itten, non ha compagni, palla morbida però sul corpo direttamente di Guerrier che poi allontana, recupera So, Muaim, il traversone in mezzo, salta Itten, viene ostacolato però efficacemente da Lechi e poi con la palla che si è impennata in uscita alta è arrivato Beach con le mani, poi rilascia il pallone Burgess largo, c'è Boss a sinistra, il pressing ben effettuato dalla coppia Fasnacht-Zaccaria. Fasnacht il traversone nel mezzo, salta di testa, ancora Itten e ancora una volta come una decina di minuti fa non trova lo specchio della porta Cedric Itten allo scoccare del 91esimo minuto. Ormai siamo a ridosso del triplice fischio finale, le due squadre poi avranno una settimana di tempo per sistemare in allenamento ciò che magari non ha fatto felici i rispettivi allenatori Tony Popovic e Moira Diakhin in questi 90 minuti. Sicuramente poi a livello di atteggiamento, concentrazione, i livelli aumenteranno quando le cose inizieranno a essere più serie. Tanto sbaglia Zaccaria, attenzione, possibilità per l'Australia di creare l'ultimo pericolo con Touré, 4 contro 4, non riesce però a saltare Zaccaria, Amendà, buona la copertura difensiva del difensore svizzero dell'Eintracht di Francoforte che si è inserito tra palle avversario. Quest'ultimo poi lo ha sgambettato il fallo nonostante timide proteste del pubblico di fede australiana, di provenienza australiana, non d'accordo con il fischio della direttrice di gara che decreta la fine di questa amichevole. La Svizzera conclude la sua preparazione pareggiando 1-1 con l'Australia. Reti di Dandoia al 14esimo del primo tempo, pareggio dell'Australia all'11esimo della ripresa con Yenghi. E da San Diego per il momento è tutto, linea allo studio.
1: Grazie Paolo Laurenti, dunque ti ritroveremo tra una settimana, prima evidentemente con tutti i tuoi contributi da San Diego, ma per la diretta, per la prossima diretta tra una settimana, sempre alle 21 per il debutto mondiale a San Francisco della Svizzera che affronterà il Qatar, che è andato alla pausa sullo 0-0 contro El Salvador. Sta terminando invece la sfida tra Panama e Bosnia Erzegovina, la seconda sarà appunto avversaria anche dei rossocrociati. Nella notte il Canada affronta l'Irlanda, è finita 1-1. Saranno queste le tre avversarie nel girone per la Svizzera: San Francisco, Los Angeles e Vancouver, le tre sedi in cui appunto si svolgeranno le tre partite. È tutto per Sport e Musica, appuntamento già lanciato tra una settimana. Grazie per essere rimasti all'ascolto e grazie anche a Fabio Bosia che ha garantito la messa in onda del programma. Buonanotte.
2: Sport e Musica.

L'ora della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra con Lara Montagna, domenica alle 9:00.

Sono le 23. Studio Fabiano Rizzi. Fa discutere la scelta della RUAG, la società produttrice di armamenti controllata dalla Confederazione, di versare un riscatto ai pirati informatici che in autunno avevano sottratto dati sensibili a una sua filiale statunitense. Ai microfoni di SRF il presidente del consiglio d'amministrazione Jörg Röteli ha ammesso il pagamento di una somma imprecisata ma definita modica, per mezzo della quale l'azienda è rientrata in possesso dei dati. Pagare riscatti va contro le raccomandazioni della Confederazione. Per Röteli l'azienda ha agito nell'ambito della propria autonomia imprenditoriale. Il Dipartimento della Difesa ha fatto sapere di non essere stato informato prima del pagamento. Si stima che il riscatto pagato sia dell'ordine del centinaio di migliaia di franchi. Dramma della montagna nel Canton Friburgo, dove un 29enne è caduto in un dirupo per circa 200 metri morendo. L'uomo stava scendendo con un coetaneo dalla facciata nord di una delle cime che sovrastano Charmey, nella Gruyère. A fargli perdere l'equilibrio, come indicato dalla polizia, la caduta di alcune pietre dall'alto. Ruba una moto e si schianta, gravi ferite per un 17enne che ieri sera a Doma Thames, nei Grigioni, ha sottratto una motocicletta parcheggiata davanti a un centro giovanile senza l'autorizzazione del proprietario, per poi percorrere più volte avanti e indietro un tratto di strada e finire la corsa contro un'auto parcheggiata. Lo ha reso noto la polizia retica. Il giovane era inoltre privo di una patente valida.

0: Le armi neanche in Libano, dove l'esercito israeliano rivendica di aver colpito circa 150 postazioni di Hezbollah nelle ultime 48 ore. Diversi i morti, secondo le autorità di Beirut, tra cui tre militari libanesi. E Israele ha annunciato anche la morte di due suoi soldati nel sud del Libano in scontri con le milizie di Hezbollah. È salito a 488 il numero di casi di Ebola confermati nella Repubblica Democratica del Congo, tra questi anche gli 86 malati che ne sono morti. Nella vicina Uganda i casi certificati sono 19, 2 i morti. In Sudan un drone ha colpito un mercato uccidendo almeno 11 persone nel Kordofan, provincia centrale del paese, dove corre uno dei fronti più sanguinosi della guerra civile. La strage è avvenuta in una città controllata dai ribelli delle forze di supporto rapido che da 4 anni si contendono il potere con l'esercito regolare. Le previsioni del tempo per domani: in tutto il paese abbastanza soleggiato, con possibili rovesci in montagna e temperature comprese tra 13 e 26 gradi.
1: Lo sport.
2: Buonasera da Patrick Locatelli. È terminata con un pareggio per 1-1 con l'Australia. La preparazione della nazionale svizzera in vista del mondiale che per i rossocrociati inizierà tra una settimana a San Francisco contro il Qatar. Come detto, è finita 1-1 a San Diego tra Svizzera e Australia. Paolo Laurenti, che indicazioni possiamo trarre da questo pareggio?
3: Ma sicuramente intanto ben ritrovati, una buona prima mezz'ora con la Svizzera che aveva approcciato bene questa ultima amichevole di preparazione, rendendosi pericolosa tantissime volte, soprattutto sulla corsia di sinistra, quella di Ndoye, che tra l'altro aveva trovato la rete del vantaggio al 14° su grandissima imbucata del capitano Granit Xhaka. Poi però i ritmi sono andati con lo spegnersi e a inizio ripresa la Svizzera è entrata sicuramente con un'altra attitudine, una distrazione a livello di posizionamento di Widmer ha spalancato le porte poi alla rete del pareggio dell'Australia, poi complici soliti avvicendamenti, solamente Kobel in porta non è stato cambiato da Murat Yakin, hanno fatto perdere un po' i punti di riferimento a una nazionale che nella finale di partita ha provato soprattutto con un paio di colpi di testa di Iten a cercare di nuovo il punto della vantaggio senza però riuscirci. Beh, un pareggio contro un'Australia che non ha dimostrato gran cosa può anche andar bene a una settimana del debutto, a patto appunto che la nazionale poi alzi sicuramente il ritmo contro il Qatar. A piacere, come dicevo, è stato soprattutto Ndoye, bene anche la prestazione di Ebischer che rispetto all'ultima amichevole contro la Giordania è stato spostato a destra, come pure la coppia di centrali Elvedi e Akanji, quest'ultimo stuzzicato l'attaccante australiano Yengi ha giocato una partita sicuramente di grande sostanza. Ora appunto si dovranno affinare tutti i meccanismi in una settimana di allenamento e poi appuntamento il 13 giugno contro il Qatar. Studio.
2: E grazie Paolo Laurenti. Qatar che è andato alla pausa nella sua ultima amichevole contro El Salvador 0-0 il parziale. Vi do il finale invece dell'altra avversaria che era impegnata a questa sera, la Bosnia-Erzegovina, che contro Panama ha pareggiato 1-1.
0: A nord delle Alpi si raccomanda ancora prudenza per la presenza di animali sulla A1 Berna-Zurigo tra Arau Ovest e Arau Est. Prestate attenzione in entrambi i sensi di marcia. Sulla A2 tra Quinto e il portale sud della galleria del San Gottardo rimangono code di 3 km in direzione nord con tempi d'attesa di una trentina di minuti. L'entrata autostradale di Airolo è ancora chiusa in direzione nord.

0: dopo lo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19. Rete 1.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo preso in due. Mi hai preso il cuore, me lo hai messo in gola, mi hai detto non fa niente,

Nel Mendrisiotto si raccomanda prudenza per la presenza di animali sulla A2 tra Coldrerio e Mendrisio. Prestate attenzione in entrambi i sensi di marcia.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Nuovo scivolone della RUAG, l'azienda di armamenti della Confederazione, ha pagato un riscatto per riavere dati sottratti da hacker. Ignorate le raccomandazioni dell'Ufficio Federale della Cybersicurezza. L'Italia prolunga gli sconti sul carburante, taglio delle accise su benzina e gasolio, prorogato fino al 3 luglio, 5 centesimi risparmiati sia sulla benzina che sul diesel. In Cisgiordania, l'ennesima vittima dell'esercito israeliano è questa volta un bambino di 7 mesi. Tel Aviv parla di incidente e cresce la rabbia della popolazione palestinese. Sport, la Svizzera termina la preparazione al mondiale pareggiando con l'Australia. Radio Giornale di mezzanotte, bentrovati da Fabiano Rizzi. Il gruppo d'armamenti RUAG, di proprietà della Confederazione, ha dunque pagato un riscatto a pirati informatici che lo scorso autunno avevano sottratto dei dati alla filiale statunitense. Una decisione che contraddice le raccomandazioni dell'Ufficio Federale della Cybersicurezza, che sconsiglia appunto di cedere al ricatto. Da Berna sentiamo Alessio Veronelli.
2: Un pirataggio informatico in classico stile Akira, famigerato gruppo di hacker internazionali, con sottrazione di dati alla sede statunitense della RUAG lo scorso autunno e minaccia di pubblicazione qualora non venisse pagato un riscatto. E come rivelato dai colleghi di Radio SRF, la RUAG il riscatto lo ha pagato. Notizia confermata dal presidente del consiglio di amministrazione Jürgen Röteli, che non ha però voluto specificare l'ammontare del maltolto, parlando di piccola cifra, ma sottolineando che alla fine tutti i dati sono stati recuperati. Generalmente è però noto che questi riscatti sfociano su richieste a 6 cifre. Ignoto anche il contenuto dei dati, presumibilmente informazioni militari sensibili. Al di là del furto, sorprende però che un consorzio di proprietà

0: il taglio delle accise sui carburanti per altre 4 settimane, una decisione che era attesa anche in Ticino per l'impatto che può avere sul turismo della benzina. I particolari nel servizio del nostro collaboratore Alessandro Braga.
1: A poche ore dalla scadenza della precedente proroga, gli sconti su carburanti sono stati rinnovati. Altre 4 settimane di tagli sulle accise fino al 3 luglio. È una nuova boccata di ossigeno per gli automobilisti, seppur in forma ridotta rispetto a quanto previsto finora. 5 centesimi al litro sia per la benzina sia per il gasolio. A coprire finanziariamente il provvedimento saranno le entrate derivanti dall'extragettito sull'IVA, poco meno di 150 milioni di euro. È la quinta volta che il governo italiano interviene sulle accise. Dal primo provvedimento del 18 marzo, all'indomani dello scoppio della guerra in Iran e il conseguente aumento del costo dei carburanti. In questo modo il governo raggiunge l'obiettivo politico di evitare che il prezzo alla pompa per il gasolio superi quella che viene definita la soglia psicologica di 2 euro al litro, sebbene per l'associazione dei consumatori questo traguardo non reggerà lungo. Inoltre il decreto di oggi sarà molto probabilmente l'ultimo che verrà varato per la riduzione del prezzo dei carburanti in maniera generalizzata. Da un lato pesa il costo per i conti pubblici, cosa già sottolineata più volte dalla Banca d'Italia. Dall'altro c'è la pressione europea che non vede di buon occhio operazioni che farebbero aumentare la dipendenza dai combustibili fossili. Ecco allora che dopo quest'ultimo provvedimento per il futuro ci si dovrà inventare qualcos'altro. Accantonata l'idea di varare dei voucher dedicati a chi ha un reddito inferiore ai 15.000 euro l'anno, l'ipotesi di coinvolgere le imprese, ampliando le agevolazioni destinate ai dipendenti che utilizzano l'automobile per motivi di lavoro.
0: A Tel Rumeida, in Cisgiordania, a sud della città di Hebron, venerdì un neonato di 7 mesi è stato ucciso da colpi sparati dall'esercito israeliano. Per il soldato che ha aperto il fuoco, un tragico incidente. In Cisgiordania sono quotidiani i morti per mano dell'esercito israeliano, ma che la vittima sia un neonato è un fatto raro che alimenta rabbia e indignazione. Da Gerusalemme, Michele Giorgio.
2: Sì, è un fatto raro, ma allo stesso tempo dobbiamo anche ricordare che appena il 15 marzo scorso c'era stato un episodio simile in cui soldati israeliani, per motivi che sono rimasti oscuri, hanno aperto il fuoco contro un'auto con a bordo un'intera famiglia, genitori e 4 figli, e hanno ucciso genitori appunto e 2 bambini. E questo episodio è più o meno simile perché il papà del bambino, Fahed Abu Eikal, stava ritornando verso Tel Rumeida per accompagnare la madre a casa. Fahed tra l'altro è un docente dell'Università di Betlemme e ha raccontato di aver incrociato un posto militare. Il soldato mi ha fatto segno di fermarmi, ho fermato l'auto completamente ed ho alzato le mani sul volante, ha precisato. Subito dopo ha detto: sono partiti dei colpi per motivi oscuri, uno di questi proiettili ha colpito proprio lui ad una mano, ma soprattutto ha poi raggiunto il figlio di 7 mesi ed anche la moglie, che in questo momento è ricoverata in gravi condizioni in un ospedale di Hebron. Più volte i soldati israeliani dichiarano durante le inchieste di aver agito, di aver sparato perché hanno percepito un pericolo. Anche in questo caso inizialmente l'esercito ha detto appunto che il soldato aveva visto l'auto accelerare nella sua direzione, poi ha corretto questa versione esprimendo profondo rammarico per i danni arrecati a persone civili. Abu Eikal, il padre, respinge questa versione perché dice che il soldato era a 10 metri da lui, aveva potuto vedere bene perché era ancora giorno chi c'era nell'auto. Sta di fatto comunque che le stesse organizzazioni umanitarie, i centri per i diritti umani israeliani come Bezalem, dicono che questo tipo di inchieste sono pressoché inutili perché proprio questa dichiarazione dei soldati del pericolo percepito porta poi i giudici militari a chiudere l'inchiesta e quindi a descrivere l'accaduto come un incidente.
0: La pagina sportiva ora con Patrick Locatelli.
3: Ben ritrovati, la nazionale svizzera ha concluso il suo breve ciclo di amichevoli pareggiando 1-1 a San Diego con l'Australia, alla termine di una prestazione piuttosto scialba di Ndoye e la rete rossocrociata. Parigi ha una nuova regina, si tratta della russa Mira Andreeva, che nella finale femminile della Roland Garros si è sbarazzata in 2-7 senza problemi della sorprendente polacca Maja Kwalinska. Oggi dalle 15 la finale maschile opporrà Alexander Zverev a Flavio Cobolli. Marche Marquez ha vinto la gara sprint del Gran Premio d'Ungheria, lo spagnolo, dopo aver conquistato la pole, ha fatto sua anche la gara breve precedendo la connazionale Acosta e l'italiano Bezzecchi, gara domenicale in programma alle 14. Un'ora più tardi prenderà il via il Gran Premio di Monte Carlo con Kimi Antonelli su Mercedes in pole position. Alle spalle dell'italiano ci saranno Verstappen su

0: Bull ed Hamilton, su Ferrari quarto il padrone di casa Charles Leclerc. Chiudiamo con una bella notizia: il roller Biasca è campione svizzero grazie alla 6-3 inflitta alla Diesbach in gara 4 della finale playoff. I rivieraschi hanno conquistato il loro secondo titolo nazionale dopo quello del 2019 e chiuso una trionfale stagione condita pure dalla Coppa.
1: E noi chiudiamo con le previsioni del tempo per questa domenica 7 giugno. In tutto il paese abbastanza soleggiato, con possibili rovesci in montagna e temperature comprese tra 13 e 26 gradi. È tutto per il Radio Giornale di Mezzanotte. L'informazione torna alla radio ogni ora all'ora piena con i notiziari di Rete 1 ed è sempre presente sul sito e sull'app della RSI. Da Fabiano Rizzi e da Roberto Conti alla regia, buon proseguimento d'ascolto e una serena notte.
2: Rete 1.

In Romandia si raccomanda prudenza per la presenza di pedoni sulla A1 Ginevra-Losanna tra Glan e Rolla. Prestate attenzione in entrambi i sensi di marcia.

Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18.

0: Rete 1.
1: Generale, dietro la collina,

Rete 1.

0: Rete 1.
1: È l'una in studio, Fabiano Rizzi. Dramma della montagna nel Canton Friburgo, dove un 29enne è caduto in un dirupo per circa 200 metri morendo. L'uomo stava scendendo con un coetaneo dalla facciata nord di una delle cime che sovrastano Charmey nella Gruyère. A fargli perdere l'equilibrio, come indicato dalla polizia, la caduta di alcune pietre dall'alto. Ruba una moto e si schianta, gravi ferite per un 17enne che venerdì sera a Doma Thames, nei Grigioni, ha sottratto una motocicletta parcheggiata davanti a un centro giovanile senza l'autorizzazione del proprietario, per poi percorrere più volte avanti e indietro un tratto di strada e finire la corsa contro un'auto parcheggiata. Lo ha reso noto la polizia retica. Il giovane era inoltre privo di una patente valida. Dall'estero è di 9 morti e una quindicina di feriti il bilancio degli ultimi bombardamenti israeliani nella striscia di Gaza. Lo comunicano fonti mediche locali riprese dall'agenzia di stampa palestinese Wafa. Israele e Hamas si accusano a vicenda di violare quasi quotidianamente il cessate il fuoco entrato in vigore il 10 ottobre 2025. E non tacciono le armi neanche in Libano, dove l'esercito israeliano rivendica di aver colpito circa 150 postazioni di Hezbollah nelle ultime 48 ore. Diversi i morti, secondo le autorità di Beirut, tra cui 3 militari libanesi, e Israele ha annunciato anche la morte di 2 suoi soldati nel sud del Libano in scontri con le milizie di Hezbollah. È salito a 488 il numero di casi di Ebola confermati nella Repubblica Democratica del Congo, tra questi anche gli 86 malati che ne sono morti. Nella vicina Uganda i casi certificati sono 19, 2 i morti. In Sudan un drone ha colpito un mercato uccidendo almeno 11 persone nel Kordofan, provincia centrale del paese, dove corre uno dei fronti più sanguinosi della guerra civile. La strage è avvenuta in una città controllata dai ribelli delle forze di supporto rapido che da 4 anni si contendono il potere con l'esercito regolare. Circa 10.000 persone si sono radunate a Seul per chiedere nuove elezioni dopo che in una 50ina di seggi l'espressione del voto è stata ostacolata da una carenza di schede elettorali per le elezioni locali. Il presidente della Commissione elettorale della Corea del Sud si è dimesso venerdì, dichiarando l'incidente inaccettabile. Questo scrutinio, tenutosi il 3 giugno, era visto come un banco di prova per il primo anno di presidenza di Lee Jae-myung, eletto nel giugno

0: Sport calcio, la nazionale svizzera ha concluso il suo breve ciclo di amichevoli in vista dei mondiali pareggiando 1-1 a San Diego con l'Australia. Nel tennis a Parigi il Roland Garros è andato alla russa Mira Andreeva che nella finale femminile si è sbarazzata in due set della polacca Maja Cwalińska. Moto, Marc Marquez ha vinto la gara sprint del Gran Premio d'Ungheria. Lo spagnolo, dopo aver conquistato la pole position, ha fatto sua anche la gara breve precedendo il connazionale Acosta e l'italiano Bazzecchi. Hockey su pista, il Roller Biasca è campione svizzero grazie al 6-3 inflitto al Diesbach in gara 4 della finale dei playoff. È il secondo titolo nazionale dopo quello del 2019. Concludiamo con le previsioni del tempo per questa domenica 7 giugno. In tutto il paese sarà abbastanza soleggiato con possibili rovesci in montagna e temperature comprese tra 13 e 27 gradi.
1: Rete 1.

svizzera.it. Nello smartphone, nel tablet, nel PC c'è la TV Svizzera, anche quando non sei in Svizzera. TVSvizzera.it è online.

0: is Don't Say Goodnight, Michael Franks. Dalla buonanotte, noi di sicuro no, perché l'informazione continua. Per chi non vuole, per chi non può dormire, beh, c'è il notiziario. Si sono fatte le due.
1: Rete 1.
0: E questo è il secondo appuntamento informativo della notte. Ben ritrovati e buona domenica da Fabio Degli Antoni fino a mattina in redazione. Il Ministero Pubblico della Confederazione non è ancora in grado di analizzare dispositivi elettronici del 31enne turco elvetico presunto autore dell'aggressione con un coltello avvenuta la scorsa settimana alla stazione ferroviaria di Winterthur, in cui 3 persone sono rimaste ferite. Il sospettato si rifiuta di autorizzare la perquisizione del suo computer portatile e del telefono. Inquirenti che hanno chiesto dunque alle autorità competenti di poter revocare il sigillo sui dispositivi, fa sapere sulle pagine della NZZ Am Sonntag il procuratore generale Stefan Blättler in un'intervista. Al momento non possiamo sapere con chi abbia comunicato prima dell'aggressione, con chi fosse in contatto o cosa si sia scritto, afferma Blättler. Il Ministero Pubblico indaga per terrorismo, siccome il 31enne è islamista con precedenti penali. Il giorno precedente all'attacco poi si trovava in una clinica psichiatrica. Dall'estero, ieri raid aerei israeliani sul Libano meridionale hanno ucciso una decina di persone, tra cui 3 membri dell'esercito libanese, a pochi giorni dal raggiungimento di un sempre più flebile nuovo accordo di cessate il fuoco. Il presidente libanese Yosef Aoun ha definito l'attacco contro l'esercito una flagrante violazione della sovranità del paese e del diritto internazionale nel contesto di un'acutizzazione delle tensioni che minacciano la stabilità e la sicurezza, soprattutto nel sud del Libano. E l'esercito israeliano ha confermato di aver colpito un veicolo che si stava muovendo in modo sospetto verso i soldati vicino al villaggio di Kfar Tibnit, dopo aver ricevuto indicazioni concrete che il gruppo filo iraniano Hezbollah avrebbe aperto il fuoco contro i soldati israeliani nella stessa area. Intanto si apprende che sempre su un altro fronte si conterebbero almeno una decina di persone morte dopo raid aerei sulla striscia di Gaza, dove l'esercito israeliano parallelamente ha dichiarato di aver ucciso un presunto comandante della cellula dell'ala militare di Hamas. Nonostante l'accordo di cessate il fuoco dell'ottobre 2025, la striscia di Gaza continua a essere teatro di violenze quotidiane. Ieri, sempre sulla striscia, un attacco di droni ha ucciso 8 persone, ne ha ferite 15 nel campo profughi di Jawazat. Secondo la protezione civile di primo soccorso che opera sotto l'autorità del movimento islamista Hamas. Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato che le sue unità antiaeree ieri hanno intercettato e distrutto 399 droni ucraini in 13 ore in diverse regioni russe, inclusa Mosca. Parallelamente, a Kiev e in diverse regioni dell'Ucraina, nelle ultime ore è stato dichiarato lo stato di allerta aerea a causa della minaccia di un possibile utilizzo di missili russi. Veniamo alle notizie sportive. Calcio: la nazionale svizzera ha concluso le amichevoli in vista dei mondiali imminenti pareggiando 1-1 a San Diego con l'Australia. Tennis: a Parigi il Roland